Si conclude così Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte, che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sì, tu, camaciera in un bar.

0: trucca senza turna.
1: Il giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

città, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: su. La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il selciato.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Dovremmo essere partner, non rivali. Xi Jinping accoglie Trump a Pechino. Dazi, Taiwan, conflitto con l'Iran. Tra segnali di dialogo e avvertimenti reciproci, summit in corso. Giorgia Meloni al Premier Time in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono, ma abbiamo aumentato i salari e tagliato le tasse. Duello in aula con le opposizioni. Rintracciata la donna di Piacenza scomparsa in Friuli con i due figli adolescenti. Stanno bene, ma vogliono rimanere irreperibili, riferiscono gli inquirenti. Calcio, Lazio battuta 2-0, anche la Coppa Italia è dell'Inter. Tennis al Foro Italico d'Arde ripiega Hodar ed è in semifinale. Oggi nei quarti Sinner contro Rublev. Buongiorno da Luana Cremasco. La visita di Donald Trump a Pechino, l'incontro con il leader cinese Xi Jinping alla ricerca di un'intesa su dossier commerciali e guerra in Medio Oriente.
2: Dopo aver ascoltato gli inni nazionali, i presidenti Trump e Xi passano in rassegna la parata militare, salutando centinaia di bambini con fiori simbolo dei due paesi. La stretta di mano tra i due, davanti alla grande sala del popolo, mostra che le grandi potenze scelgono almeno per ora il linguaggio del dialogo. Dovremmo essere partner, non rivali, esordisce Xi. È un onore essere tuo amico ed essere qui con te. Le nostre relazioni saranno migliori che mai, incalza Trump. L'atteso bilaterale, finito da poco, inizia parlando di relazioni economiche e commerciali. Trump è a Pechino con un gruppo di imprenditori, tra cui Jensen Huang, capo del colosso del microchip Nvidia. Il presidente Xi è ora a colloquio con loro. Sul tavolo però restano anche i nodi più delicati, dai dazi ai Taiwan, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran. Non a caso, mentre il bilaterale è in corso, il governo di Taipei ringrazia Washington per il sostegno garantito finora. È la questione più sensibile tra noi, ammette Xi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto. Da risolvere poi anche lo stallo negoziale tra Washington e Teheran per cercare una soluzione e riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Hormuz, dove secondo i dati di tracciamento navale sono passate due petroliere legate a Pechino. La Cina è alleata di Teheran e principale acquirente del suo petrolio. Visto lo stand-by dei negoziati con l'Iran, secondo la NBC, la Casa Bianca sta valutando il cambio del nome dell'operazione in corso per bypassare l'autorizzazione del Congresso in caso di nuovi attacchi. Sul Libano, oggi a Washington, terzo round dei colloqui. Altri morti ieri, 22, in attacchi israeliani. Un drone ha colpito un quartier generale UNIFIL dove si trovano soldati italiani. Nessun ferito, ma danni agli edifici. Attacchi all'UNIFIL inaccettabili, ha detto il capo dello Stato Mattarella in una telefonata con il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito franco e aperto, in cui è stata sottolineata la necessità di abbandonare lo stato di guerra permanente. In Ucraina, dopo la tregua, sono ripresi gli attacchi. Kiev presa di mira con droni e missili balistici. Un edificio è crollato, diverse persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Un morto e 16 feriti al momento. Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia sul petrolio. A causa dei conflitti in corso, le scorte mondiali si stanno esaurendo a un tasso record. Sul fronte del carburante per gli aerei, avvisa invece il commissario europeo per l'energia Jorgensen, nel brevissimo periodo non si vedono difficoltà di fornitura, ma non si escludono problemi sul lungo termine. Ricadute economiche negative dalla situazione internazionale, quindi, e lo ha ribadito anche Giorgia Meloni nel Premier Time al Senato. Rispondendo alle interrogazioni dei gruppi parlamentari, la Presidente del Consiglio ha tuttavia rivendicato l'impegno del governo su salari, debito e tasse.
3: Apre al dialogo con le opposizioni, ma senza polemiche, avverte la Presidente del Consiglio, in un momento che definisce particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi dell'energia. E poi annuncia:
4: entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
3: Giorgia Meloni rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso, ricorda il mezzo milione di nuovi posti nel mezzogiorno e 100 miliardi recuperati in 3 anni dagli evasori. E non solo.
4: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
3: Abbiamo aumentato le tasse a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. Il rapporto debito-PIL cresce per i 174 miliardi di euro bruciati col super bonus, dice. Non rinuncio a stare tra la gente, spiega, e trovo tanto affetto per questo governo. Carla Macchia. Macrellino, GR1.
1: E sulle parole di Giorgia Meloni, acceso il confronto in aula. Sentiamo.
0: Da tutto il centrodestra si plaude il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e per le famiglie in difficoltà, con la Lega che sottolinea quanto compiuto con il piano casa. Un passo in avanti, dicono, per affrontare l'emergenza abitativa. I dati sul lavoro per il partito della Premier certificano l'aumento di occupazione e redditi. Bisogna riportare al centro il ruolo strategico del Mezzogiorno per Forza Italia. Stefania Craxi.
5: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un motore di crescita e di sviluppo.
0: Per l'opposizione, Meloni vive in una bolla, in un paese, dicono dal Partito Democratico, più fragile e diviso. Per il Movimento 5 Stelle il governo Meloni continua a vivere di slogan. Poi ironizzano: ci attaccate sul superbonus ma lo avete prorogato. L'emigrazione giovanile è una grande emergenza nazionale per Verdi Sinistra. Italia Viva, con Matteo Renzi, paragona l'esecutivo alla famiglia Adams. Poi dice:
6: di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, presidente, non è all'altezza.
0: Alessandro Allegra, GR1.
1: Alla Camera invece il question time con la ministra del Lavoro e il titolare dell'Economia.
7: Il governo sta instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
8: Per il ministro Giorgetti, dunque, le spese per attenuare gli effetti del caro energia sono la vera priorità. L'attenzione del governo resta vigile, ha detto Giorgetti, e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
9: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
8: Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Antivirus: nessuna mutazione rilevata nel ceppo virale che ha sviluppato il focolaio sulla nave Ondius. Rischio di contagi molto basso, conferma il ministro della Salute Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese.
10: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
11: Per ora nessun allarme. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autolesionistico.
10: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
11: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati, 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
1: La cronaca è all'estero. La famiglia della provincia di Piacenza, della quale si erano perse le tracce in Friuli il 20 aprile, è rintracciata ieri. Sonia Bottacchiari, 49 anni, i suoi 2 figli adolescenti stanno bene, ma vogliono tutti restare irreperibili, riferisce la PM. Gli investigatori ascolteranno la donna nelle prossime ore per capire i motivi dell'allontanamento volontario. Ascoltiamo Riccardo Bottacchiari, il padre di Sonia.
12: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stato fuori quella faccenda qua, che non vogliono ritornare. Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
1: Il delitto di Garlasco. Sulla condanna di Alberto Stasi, le parole di Carlo Nordio, avvenuta dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. Paradossale, la legge va cambiata, afferma il guardasigilli. La difesa di Andrea Sempio condivide, sostiene l'incostituzionalità di un eventuale processo al suo assistito, mentre per l'avvocato della famiglia Poggi l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuovi elementi e perizie. Se si arrivasse alla revisione del processo e alla sua assoluzione, assicura il legale, i genitori di Chiara gli restituirebbero subito gli indennizi ricevuti. Non solo VIP spiati con accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione, 29 misure cautelari, 85 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli.
13: Un vero e proprio supermercato clandestino di informazioni riservate, poliziotti infedeli ma anche funzionari corrotti e dipendenti pubblici rubavano dalle banche dati delle forze dell'ordine, di INPS, Poste Italiane e Agenzia delle Entrate dati sensibili per conto di agenzie investigative private, vittime calciatori di serie A, manager, imprenditori, cantanti ma anche società e persone comuni. Il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri.
14: Hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
13: 85 gli indagati in tutto, 29 le misure cautelari. Nelle 1900 pagine di ordinanza della Procura di Napoli un elenco impressionante di nomi e codici fiscali. Ogni accesso aveva un tariffario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
15: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
13: Gli indagati devono rispondere di associazione a delinquere per accesso abusivo alle banche dati, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Sorrisi e selfie a Reggio Emilia per Kate Middleton in visita al sistema educativo della città per la prima infanzia, eccellenza riconosciuta nel mondo. È il primo viaggio dopo la malattia della principessa del Galles. Oggi la visita in alcune scuole e quindi il ritorno a Londra. Ascoltiamo alcune voci raccolte in piazza Prampolini dove Kate ha stretto mani e ricevuto regali.
16: L'Inghilterra sempre nel cuore, quindi tutta la famiglia reale, partendo dall'Elisabetta II fino ad oggi.
17: Ho portato i fiori, mi sembrava giusto omaggiare la principessa del Galles.
18: E ho portato anche i cardi che ricordano un po' la Scozia, un po' la terra dell'Inghilterra e del Regno Unito. Sono una canita fan della Royal Family.
19: È emozionante, non ce l'aspettavamo così da vicino, assolutamente. Ha fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto.
1: Il meteo, in arrivo una perturbazione sulle regioni settentrionali con abbassamento di temperature, piogge intense, anche grandine. La protezione civile indica allerta gialla su quasi tutto il nord-est e su parte di Puglia e Calabria. L'instabilità arriverà domani anche nelle regioni del centro. Sabato le prime schiarite, domenica un miglioramento più esteso. Lo sport, ancora un'impresa per Darderi agli internazionali di Roma e a breve distanza al Foro Italico la finale di Coppa Italia con la vittoria dell'Inter. In studio Manuela Collazzo.
20: Un super Darderi e un Inter ancora in festa, dici bene, succede tutto tra il centrale del Foro Italico e l'Olimpico. Darderi in semifinale agli internazionali, la sua prima volta, l'Inter per la decima volta conquista la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto. Non c'è partita contro la Lazio, sconfitta 2-0, autorete di Marusic e gol di Lautaro. Lazio che ora si prepara al derby, sul quale è sempre caos, bocciata ancora la Lega di A che proponeva di giocarlo domenica alle 12 e non alle 20:45 di lunedì come disposto dalla prefettura. C'è il ricorso al TAR della Lega. Darderi-Hodar, una sfida durata oltre 3 ore, terminata in piena notte, interrotta anche per la foschia causata dai fuochi d'artificio provenienti dall'Olimpico dove l'Inter festeggiava la Coppa Italia. Darderi ha vinto in 3 set, 7-6, 5-7, 6-0, raggiungendo per la prima volta, come dicevamo, la semifinale di un Masters 1000. Ancora applausi per l'Azzurro che domani troverà Ruud, mentre oggi Sinner all'ora di pranzo affronterà Rublev. Oggi anche la sesta tappa del Giro d'Italia, da Pestum a Napoli, si riparte con il portoghese Eulalio maglia rosa, lo spagnolo Arrieta ha vinto la dura frazione di ieri con arrivo a Potenza.
1: La musica è l'opera che racconta il presente, i rapporti dell'uomo con la tecnologia, il confine tra realtà e artificio. Olimpia in scena in prima assoluta da domani al 19 maggio al Teatro Comunale Nuovo di Bologna sotto la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Tommaso Franchin. La nostra intervista all'autore, il compositore Nicola Campogrande.
21: L'intelligenza artificiale irrompe in scena con le sembianze della protagonista di un'opera lirica. Maestro Campogrande, chi o cosa è Olimpia?
22: È una storia d'amore al tempo dell'intelligenza artificiale. Un inventore si costruisce una moglie che è un androide e che a poco acquisisce coscienza di esserlo. Quindi ci si confronta con qualche cosa che quando insieme al librettista Piero Bodrato abbiamo cominciato a pensare era futuribile, non c'era ancora ChatGPT e adesso ci troviamo quasi realizzata. In futuro potrebbe esserci qualche Olimpia seduta in platea ad assistere all'opera.
2: Come definirebbe quest'opera?
22: È un'opera buffa in cui sicuramente si ride e c'è però poi una evoluzione drammatica, perché l'intelligenza artificiale da un lato ci eccita e dall'altro ci spaventa.
2: Nicola Campogrande, ci siamo abituati a sentire il ritornello che l'opera lirica è una cosa che appartiene al passato. Olimpia mi pare che smentisca clamorosamente tutto questo.
22: Ma io penso che l'opera lirica sia vivissima e sia un modo straordinario per raccontare il presente. Olimpia è un'opera in cui abbiamo dei giovani cantanti appassionatissimi. Abbiamo una società che sta ragionando su questo tema. Qui lo facciamo con la bellezza.
2: Claudia Fayens, GR1.
1: Sono le 7:15 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi Radio Anch'io, i temi di oggi, il viaggio di Trump in Cina, il Premier Time di Giorgia Meloni, infine qualche risposta di esperti sulla questione antivirus. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate con noi.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Radio.
23: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
24: Sette e 16 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni, da Giovanna Insardi in regia. Iniziamo con la commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid, che ha svolto l'esame testimoniale di Ciro Astarita, amministratore unico di Kiros SRL.
25: Bene. L'ordine del giorno, riprendo la seduta, ringrazio l'ospite che è qua. L'ordine del giorno reca l'esame testimoniale del dottor Ciro Astarita, amministratore unico di Kiros SRL. Il test al quale è stata notificata, ritualmente notificata la convocazione, sarà sentito nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri beni necessari al contrasto della pandemia della prima fase dell'emergenza. Prima di incominciare, rammento il test che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità, che le audizioni e testimonianze davanti a questa commissione d'inchiesta si applicano a disposizione di articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invito il test a leggere la dichiarazione di cui l'articolo 497 del codice di procedura penale, a declinare le proprie generalità.
26: Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
25: Lei è il signor?
26: Astarita Ciro.
25: Amministratore?
26: Amministratore unico della Kiros Industria Abbigliamento.
25: Molto bene. Ricordo i commissari, il carattere specifico dell'audizione e testimonianza, al quale concedono gli effetti procedurali di cui è stata fornita illustrazione più volte nelle vie brevi. Bene, il dottor Ciro Astarita non ha un'introduzione, una presentazione, quindi do direttamente la parola ai commissari per le domande. Deve partire la maggioranza, in teoria, quindi do la parola alla maggioranza per eventuali domande. Darei un quarto d'ora, 20 minuti, così magari mi sembra di aver capito che sono sufficienti. Prego, deputata Buonguerrieri.
27: Sì, grazie Presidente e benvenuto al nostro teste.
26: Grazie.
27: Le provo a fare qualche domanda sulla base di documentazione che abbiamo agli atti della Commissione. E risulta per esempio agli atti della commissione che la Kiros, quindi l'azienda che lei rappresenta, in data 20 maggio del 2020 ha ricevuto una lettera di commessa per affidamento di forniture di mascherine chirurgiche da parte della struttura commissariale dei tempi, quindi il dottor Domenico Arcuri. E conferma questa circostanza?
0: Sì.
27: Ha bisogno che gliela facciamo vedere la lettera?
0: No.
27: Di commessa? E in questa occasione, quindi in relazione alla stipula di questo accordo, di questo contratto, lettera di commessa, la possiamo chiamare come vogliamo, ma quello è, con chi ha parlato della struttura commissariale, rapporti con chi li ha intrattenuti?
0: Ma in realtà io ho sentito solo una volta il dottor Fabrocini, perché la conoscenza che abbiamo fatto con la struttura commissariale è avvenuta il primo contatto è avvenuto tramite una lettera di presentazione di Confindustria di Pordenone. Dopodiché ci sono stati degli scambi a livello di email, una nostra proposta

0: occasione?
1: No, nessuno.
0: E rispetto alla fornitura che lei poi ha effettuato di mascherine chirurgiche, dico
1: sì.
0: Bene, ci può dire chi era il produttore delle mascherine chirurgiche che lei ha fornito alla struttura commissariale?
1: La Kiros, noi.
0: Quindi producevate voi?
1: Noi producevamo totalmente una mascherina tutta italiana, dal materiale alla macchina. La nostra è stata la prima macchina messa in opera in Italia, dalle macchine come quelle che poi aveva acquistato anche lo Stato dal gruppo IMA.
0: Quindi la macchina chi gliel'ha messa a disposizione, chi ha pagato i costi della macchina che ha prodotto mascherine?
1: Abbiamo pagato tutta noi in contanti al gruppo, la Tecnoweb che fa parte del gruppo IMA.
0: Avete ricevuto dei finanziamenti pubblici
1: no.
0: Per questo?
1: No.
0: Non avete partecipato quindi come società a nessun bando di quei tempi?
1: No. No.
0: Per riconversione azienda?
1: No, sono
0: stati
1: pagati totalmente da noi in contanti, in anticipo scusi, no in contanti. Erano, ripeto, la stessa macchina, credo che il primo di agosto abbiamo fatto anche una conferenza stampa dove era presente anche la vicepresidente di Confindustria, il dottor Arcuri era da remoto e facevamo una conferenza stampa nella nostra azienda per appunto, era la prima macchina del gruppo della IMA che veniva messa in opera in Italia per fare le mascherine.
0: Quanto vi è costata?
1: Tutto l'investimento, comprese le macchine, 1,3 milioni.
0: E quante mascherine avete prodotto con questa
1: 29
0: macchina?
1: 29 milioni per la struttura commissariale.
0: Per un totale di quanto?
1: Era 0,42 mascherina e mi sembra sui 12 milioni.
0: È
1: tutto nella lettera che lei prima
0: sì, ce l'ho qui, infatti lo sto verificando, 29.600.000 mascherine per 0,42, totali 12.432.000 euro, oltre IVA. Mi è sfuggito il dato, e quanto invece le ha costato questo investimento?
1: Circa 1.300.000 euro fra macchine e la messa in funzione della nostra struttura, perché chiaramente non avevamo un ambiente idoneo, l'abbiamo messo appunto in quel periodo, abbiamo fatto tramite delle aziende lì della zona, abbiamo messo a posto anche la struttura e acquistato la macchina, una linea intera, perché c'era sia quella che produceva le mascherine e dopo un'iscatolatrice a valle della macchina che produceva mascherine.
0: Questa è l'unica lettera di commessa da parte
1: sì.
0: Della struttura commissariale, e quindi alla struttura commissariale avete fornito solo tra virgolette questo numero di mascherine chirurgiche?
1: Certo. Alla fine noi avevamo acquistato anche una macchina sempre italiana di FFP2. Avevamo fatto richiesta alla struttura commissariale, ma non abbiamo più ottenuto nulla.
0: E avete prodotto anche per altri
1: certo.
0: Soggetti pubblici o privati, quindi avete venduto anche ad altri?
1: Privati, non altri soggetti pubblici.
0: Ok, quindi l'unico soggetto pubblico a cui avete venduto è la struttura commissariale
1: sì.
0: E questa è l'unica commessa.
1: Sì.
0: Poi avete prodotto e venduto ad altri soggetti privati.
1: Soggetti.
0: E questo era possibile con riferimento agli accordi contrattuali intercorsi con la struttura commissariale, cioè non c'erano limiti? Non dovevate
1: no.
0: Produrre solo per loro?
1: No.
0: Allora, le chiedo questo. Nella lettera di commessa, quella che ho appena citato, che mi ha detto essere l'unica intercorsa tra lei e la struttura commissariale, io leggo testualmente: la presente lettera di commessa si intenderà risolta ipso iure senza necessità di ulteriori comunicazioni, qualora al termine dello stato dell'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, salvo che sia stata prorogata, Kiros non abbia conseguito la certificazione a marchio CE per le maschere oggetto della presente lettera di commessa. Quindi si sarebbe risolto tutto se voi non aveste ottenuto la certificazione CE. Me lo conferma?
1: Sì.
0: E per questa parte della lettera di commessa lei si è sempre interfacciato solo con il dottor Fabrocini?
1: Sì.
0: Ma il marchio CE poi voi l'avete ottenuto sulle vostre mascherine prodotte da voi?
1: Allora, inizialmente si andava in deroga, quindi noi abbiamo ottenuto la certificazione dall'Istituto Superiore della Sanità e abbiamo finito al fine 2020. E dopo il 2020 abbiamo ottenuto

0: venduto anche il marchio CE. Però come è scritto nella lettera, all'inizio noi abbiamo avuto la certificazione come era in deroga, adesso non ricordo la legge o quello che era. Noi abbiamo ottenuto dall'Istituto Superiore di Sanità la possibilità di produrre e commercializzare le mascherine di tipo 2.
1: Quindi scusi, mi spieghi un attimo la procedura. Voi producevate autonomamente queste mascherine chirurgiche, le inviavate per validazione all'Istituto Superiore della Sanità, IS,
0: Sì, cioè noi abbiamo ottenuto la certificazione dall'Istituto Superiore della Sanità. Sì.
1: e come l'avete ottenuta per capire?
0: Abbiamo mandato delle mascherine con tutte le documentazioni dei test che servivano e dopo loro ci hanno dato la certificazione.
1: Quindi le prime vostre mascherine sono state commercializzate dalla struttura commissariale con validazione in deroga.
0: Sì, come tutte, sì.
1: Sì, come tutte, però io qui vedo una dicitura che mi ha attirato l'attenzione, perché diversamente da altre situazioni, in questa lettera di commessa si richiedeva il marchio CE. E io mi chiedo una
0: No.
1: cosa. Ma nel frattempo queste mascherine validate che non avevano marchio CE le venivano pagate?
0: Certo.
1: E se questo marchio lei non l'avesse mai ottenuto, questi soldi si sono posti il problema in struttura commissariale di che fine avrebbero fatto? No.
0: Non lo
1: Beh,
0: so,
1: grazie.
0: sinceramente.
1: Un trattamento sicuramente sui generis rispetto ad altri, ma è solo un dato di fatto, non un commento, ne prendiamo atto. Sono delle condizioni contrattuali che vediamo per la prima volta, tutto qui è per quello che gliele ho sottoposte.
0: È tutto scritto nella lettera?
1: Sì, ma infatti è dalla lettera che poi mi sono, insomma, come dire, sobbalzate alcune particolarità che avevo piacere di sottoporle. E quando ha ottenuto, quindi lei otteneva la validazione in deroga da parte dell'IS e mandava alla struttura commissariale la validazione che di volta in volta l'IS produceva?
0: No, lì l'ha prodotto una volta che era per le mascherine. Cioè no, no ad ogni lotto, noi consegnavamo ogni settimana, come è scritto lì nella lettera, 1.300.000 mascherine e di quelle certificate dall'Istituto Superiore della Sanità. La certificazione è stata data una volta, se ricordo ce l'ho anch'io comunque, a fine aprile, la certificazione delle mascherine.
1: Quindi è stata data sul primo lotto che voi avete prodotto.
0: Sulla tipologia di mascherina che noi producevamo con quella macchina, con quel tessuto, che era un tessuto italiano, è stata certificata la mascherina.
1: Conferma anche lei, come altri auditi prima di lei, che la validazione avveniva su base documentale?
0: Sì? Immagino di sì, perché sinceramente non. Quel periodo io sentivo qualche volta qualcuno dall'Istituto Superiore della Sanità, anche in orari, diciamo, non, visto che avevano tanto lavoro. Però non so come noi inviavamo i documenti e poi dopo, come tutti gli altri, dopo ci arrivava, se la mascherina andava bene, la certificazione.
1: Quell'unica validazione è stata tenuta in considerazione quindi per tutto il resto della produzione.
0: Sì.
1: Ma la struttura commissariale che a quel punto pagava e commercializzava anche i lotti successivi rispetto al primo validato, come faceva a sapere? Aveva le competenze per capire che anche le altre mascherine erano identiche alle prime?
0: Le mascherine, noi ovviamente noi non è che acquistavamo, le mascherine venivano fatte nella nostra struttura con quel materiale che era un materiale di un'azienda di Torino e con quella macchina, con quel materiale, quindi le mascherine erano sempre le stesse.
1: Vado sempre sulla lettera di commessa. Nella seconda pagina leggo testualmente: la Kiros in ogni caso si impegna ad avviare tempestivamente le attività relative al conseguimento delle suddette certificazioni a marchio CE, impegnandosi altresì a dare tempestiva comunicazione dello stato dell'iter di approvazione al commissario. E queste comunicazioni lei le ha fatte e se
0: Sinceramente
1: sì.
0: non ricordo, sinceramente non me lo ricordo questo.
1: E quindi non si ricorda neanche in quale modalità, se le ha fatte o non le ha fatte, perché era un adempimento contrattuale, quindi immagino le abbiate
0: Io
1: fatte.
0: immagino di sì, noi avevamo un consulente esterno che ovviamente non, noi non, diciamo l'azienda Kiros produce tutt'altra cosa in quel periodo ci eravamo messi anche noi proprio per uno spirito, diciamo, eravamo stati sollecitati appunto da Confindustria e per tutte queste cose ovviamente avevamo assunto un consulente esterno che ci seguiva in tutte queste certificazioni e quindi anche nel marchio CE.
1: Ma le risulta che la struttura commissariale le ha mai richiesto le comunicazioni previste dal contratto inerenti alla acquisizione del marchio CE? Cioè, c'è mai stata una richiesta formale da parte della struttura commissariale su questo impegno contrattuale?
0: Sinceramente non ricordo, può darsi anche di no, perché no, poi il nostro accordo è finito a fine 2020, essendo che, come scritto nella lettera, la deroga, si andava in deroga del marchio CE, quindi potrebbe anche essere che non mi è stato chiesto, però sinceramente non ricordo.
1: Chiedo al Presidente di acquisire i documenti relativi a queste eventuali comunicazioni in riferimento all'acquisizione del marchio CE, considerato che era un impegno contrattuale previsto proprio dalla lettera di commessa che abbiamo richiamato.
2: Le chiedo se può riguardare se esistono queste comunicazioni attenenti al marchio CE e nel caso comunicare alla Commissione successivamente se ci sono o non ci sono e se ci sono se ce le può inviare. Grazie. Prego, deputata.
1: Guardi, io ritorno, dottore, alle prime dichiarazioni che ha fatto a seguito delle prime domande, perché lei ha detto di non aver mai aderito a nessun bando e di non aver mai ricevuto come azienda ovviamente finanziamenti pubblici. Se è un errore me lo dice. Noi agli atti della Commissione abbiamo documentazione dalla quale si rileva che la Kiros ha aderito al bando a cura Italia incentivi con un investimento per la riconversione che è stato approvato di euro 216.602 ed un'erogazione di 162.451. Le dico anche la data, ci risulta il 24 di novembre del 2020. Lo dico anche per lei, insomma, siamo sotto giuramento e alla prima domanda mi aveva detto che non aveva la sua società mai richiesto finanziamenti pubblici partecipati a bando, a meno che non ci siamo sbagliati le dico che risulta un documento che dice il contrario.
0: No, se già esiste il documento avete ragione, cioè mi sono sbagliato io.
1: Non è indifferente però.
2: Si ricorda di questa richiesta di finanziamento? Di cosa si trattava?
0: Guardi, se sei agli atti vuol dire che mi sono ho sbagliato io e mi sono dimenticato. Non è che è chiaro che non è indifferente, però sinceramente non avevo chiesto anche se c'era la possibilità di capire per cosa venivo, magari mi trovava più preparato. Comunque se c'è un finanziamento, ripeto, noi a fronte di un esborso di 1.300.000 abbiamo avuto quel finanziamento che lei dice, per l'amor di Dio.
1: Chiederei, Presidente, se è possibile che il test verifichi insomma fra la sua documentazione e se rileva questo finanziamento che lo comunichi e ne produca anche i relativi documenti alla Commissione.
0: Va bene.
2: Ok. Siamo a 15 minuti, deputato Monguerieri.
1: E le chiedo questo, quindi ammesso e non concesso che questo finanziamento esista, ce lo confermerà, la produzione di mascherine è avvenuta comunque prima del novembre del 2020, dico bene?
0: Sì, le prime consegne abbiamo cominciato a giugno, mi sembra di ricordare.
1: Ma voi prima producevate mascherine?
0: No.
1: Quindi è una produzione fatta in...
0: Sì. Noi abbiamo incominciato appunto una certificazione della mascherina ai primi di aprile.
1: Vuole dire produzione invece che certificazione?
0: No, prima la certificazione.
1: Quando avete iniziato a produrre? Era quella la domanda.
0: Allora, noi abbiamo incominciato a produrre una mascherina per la comunità, se ricordo bene si chiamava, che non c'entrava niente con quella certificata. Poi avevamo incominciato con il nostro ufficio acquisti perché volevamo cercare di fare una mascherina certificata. Abbiamo cominciato una ricerca nel territorio sia in Italia che all'estero di prodotti, di materiali per produrre le mascherine. siamo riusciti ad allacciare dei rapporti con la l'Alstom di Torino, e che stava a sua volta che è un'azienda che produce filtri per l'automotive, che stava incominciando appunto anche lei a certificare questo materiale, e in collaborazione con loro poi abbiamo messo a punto questa mascherina e abbiamo iniziato il l'iter per avere la certificazione da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, che credo sia avvenuto entro aprile. Solo dopo aver ottenuto la certificazione abbiamo potuto incominciare a produrre e poi anche a commercializzare la mascherina. Le prime consegne con la struttura commissariale credo che siano iniziate a giugno, e noi abbiamo fatto l'accordo, quella lettera che lei dice mi sembra che sia del 10 maggio, no aspetti, del 20 maggio, mi scusi, perché la proposta era del 10 maggio, e quindi avremo iniziato 2-3 settimane dopo, insomma.
1: Verificheremo, ma se c'è stato un finanziamento per riconversione d'azienda in produzione mascherine, sarebbe il primo caso che viene portato all'attenzione della Commissione in cui le mascherine sono state prodotte prima rispetto al finanziamento avuto per la riconversione. Però è sicuramente da accertare come situazione. Ho riscontrato qualche anomalia che ho avuto il piacere di...
0: Scusi, lei, il finanziamento è stato dato quando?
1: Novembre del 2020. Ammesso e non concesso che la società non abbia delle omonimie
2: e che sia collegato.
1: Che ci siano altre società, però stiamo parlando della Kiros Industria Abbigliamento SRL,
0: sì.
1: Al netto di omonimie.
2: Va bene, faremo chiarimento sul finanziamento, per cosa è stato ricevuto, e chiaramente
0: noi
2: si era legato a quello.
0: Invieremo praticamente, credo che sia agli atti, credo che il finanziamento ci sia stato, per l'amor di Dio, è stata una mia...
1: È una società che si chiama nella stessa maniera, per
0: sì,
1: carità di
0: ripeto,
1: Dio.
0: Se agli atti credo che, cioè è stato un mio errore.
2: Lo verifichiamo,
0: quindi noi,
2: non c'è problema.
0: Invieremo i documenti del finanziamento.
2: Certo. Bene.
1: E se ci dice anche in occasione dell'inoltro di questa documentazione, sempre con chi avete parlato a quel tempo della struttura commissariale per la partecipazione a questo bando, quindi sempre chi è l'interlocutore.
0: Il bando, lei intende il finanziamento?
1: Sì, si chiama Bando Cura Italia Incentivi. Ultima domanda, se posso, Presidente, visto il tempo.
2: Sì, l'ultima, prego.
1: Agli atti della Commissione risulta anche che la Kiros, in data marzo 2022, ha subito un sequestro di mascherine chirurgiche da parte della Guardia di Finanza di Milano. Parliamo di 4.500 pezzi. Nell'ambito del procedimento penale 3.084 del 2021, Procura della Repubblica di Lodi. Conferma questa circostanza? E se sì, ci può dire in quale contesto, il motivo del sequestro? Non le risulta. Magari c'è un caso.
2: Non lo ricordo.
0: Sinceramente non lo ricordo.
2: Non lo ricordo.
1: Magari l'ipotesi di omonimia sussiste. Verificheremo anche questo. Se approfondendo viene in evidenza qualche documento che riguarda questo fatto, se ce lo invia.
2: Bene.
1: Grazie.
2: Opposizione. Allora, diamo adesso la parola alla senatrice Zambito.
3: Sì, guardi, non si preoccupi se non si ricorda, anche perché ci sono state migliaia e migliaia di aziende in Italia che in quel periodo hanno fatto richieste di finanziamento, e insomma io penso che se lei ha fatto richiesta il contratto l'abbia onorato, addirittura qualcuno come Visibilia ha preso i soldi e non l'ha neanche onorato, quindi non si preoccupi se poi se ne ha dimenticato, non è questo il problema. Se
0: sì,
3: poi
0: mi scusi, sì, assolutamente, mi dispiace. Cioè, voglio dire, mi dispiace, ma ovviamente non c'era nessun secondo fine, voglio dire, stato il finanziamento e agli atti è stato un mio errore, ma ripeto, noi abbiamo investito 1.300.000 euro di tasca nostra e pagati in contante.
2: Già chiarito la circostanza, non si preoccupi, andiamo avanti senza considerare.
3: Senta, prima ha detto che le sue mascherine erano state autorizzate dall'Istituto Superiore di Sanità, è giusto, perché erano chirurgiche, le chirurgiche le autorizzava l'ISS, invece le FFP2 le autorizzava l'INAIL. Io però non ho capito perché lei a un certo punto ha detto che aveva mandato anche dei campioni, poi successivamente ha precisato che invece aveva fatto era stata fatta un accertamento solo documentale. Può precisare su questo, se si ricorda? Cioè, detto lui... prima che aveva mandato anche le prove di laboratorio, mi sembra di aver capito.
0: La certificazione avveniva appunto, era dei documenti che noi mandavamo su, perché ripeto, tutta questa prassi veniva seguita appunto, essendo io... non esperto in materia, chiaramente abbiamo preso un consulente che ci seguisse su tutto questo, e per quello che magari ho delle mancanze. Credo che sia stato più, credo che fosse più documentale, ma era quello che serviva per avere la certificazione all'Istituto Superiore della Sanità. Quindi venivano fatti dei documenti, dovevano essere sicuramente, come nei documenti cosa c'era? So che c'era il materiale, i test del materiale che venivano fatti appunto a noi, venivano consegnati in quel caso dall'Alstrom, perché noi ovviamente abbiamo dichiarato tutta la filiera alla struttura commissariale, veniva dichiarato tutta la filiera, cioè dove acquistavamo il materiale, che siano gli elastici, che sia il tessuto, che sia il ferretto che andava nella mascherina. È tutto agli atti della struttura commissariale. Quindi non ricordo se veniva inviata anche una mascherina oppure no, sinceramente. Però tutto quello che serviva è stato inviato, tant'è che l'Istituto Superiore della Sanità ci ha concesso a quel tempo la certificazione, che veniva data prima per la produzione, poi veniva data, ne ho qua copia, produzione, commercializzazione e utilizzo.
3: Sì, Presidente, visto che ha la copia, se la possiamo acquisire agli atti. Dopo, non importa adesso. No. Sì, allora, volevo capire come mai lei entrò in contatto con la struttura commissariale. Cioè, lei ci entrò in contatto con la struttura commissariale e poi presentò l'offerta. Ecco, come è nato questo contatto?
0: È nato, allora, praticamente noi incominciamo appunto di nostra spontanea volontà, avevamo la voglia di partecipare, di fare qualcosa in quel periodo, noi venivamo chiamati sia dall'ospedale di Latisana, che è un paese vicino al nostro, sia quello di Portogruaro, appunto perché in quel periodo gli mancavano totalmente, e quindi tramite conoscenti così ci chiamavano per capire se potevamo fare qualcosa. Siamo proprio all'inizio, quando appunto si facevano solo le mascherine, se ricordo bene si chiamano di comunità o qualcosa del genere, giusto? E anche noi l'avevamo fatta acquistando del TNT classico, basico, e le facevamo proprio manualmente. Da lì ci venne la voglia di fare qualcosa, cominciamo a capire se possiamo fare una mascherina certificata. E incominciamo dal consulente, ovviamente avevamo bisogno di una persona competente, e ripeto, ci siamo messi a cercare i materiali, e a un certo punto abbiamo trovato l'Alstrom e incominciamo questo iter per certificarla. Nello stesso momento, da Confindustria di Pordenone, dal suo presidente il dottor Agrusti, venimmo chiamati tramite appunto il nostro consulente, perché c'era la necessità di trovare delle aziende che potessero produrre questi dispositivi che tanto servivano al paese, e lì tramite lui abbiamo avuto il contatto. C'è anche una lettera che Confindustria fece appunto alla struttura commissariale presentandoci. Sì. A questa lettera fece poi seguito una nostra proposta, tant'è vero che noi chiedemmo quella volta, c'ho qua la lettera anche, Presidente, chiedemmo, sapendo che c'erano, almeno dagli organi di stampa, che c'erano quelle 50 famose macchine che vennero date poi in prestito d'uso alla Fiat e, se ricordo bene, a Luxottica, se c'era la possibilità di averne un paio anche noi. La struttura ci rispose di no, e quindi noi decidemmo di acquistarla, e da lì facemmo una nostra proposta a una cifra più alta di quella che poi invece abbiamo concordato. E dopo c'è la lettera, quella che diceva la senatrice, che ci è stato dato questa commessa per i 29 milioni di mascherine.
3: Quindi lei è a metà maggio che sottoscrive un contratto, sì. È giusto? Sì. E per 30 milioni di mascherine chirurgiche.
0: Circa, sì.
3: No, sa perché preciso questa data? Perché per noi questa data è molto importante, perché in questa commissione da circa un anno e mezzo audiamo fornitori i quali esplicitamente o implicitamente affermano di essere stati danneggiati o esclusi dalla struttura commissariale proprio in quel periodo temporale, perché la struttura commissariale preferiva acquistare le mascherine dai consorzi cinesi. Ah, quindi lei presenta una proposta nel maggio del 2020 e pochi giorni dopo sottoscrive il contratto di fornitura. È così, è corretto, giusto?
0: Noi mandiamo una proposta al 10 di maggio e firmiamo, diciamo, la, e firmiamo quest, la, e firmiamo l'accordo al 20 di maggio. E firmiamo l'accordo al 20 di maggio. Io ripeto, non, personalmente non ho mai parlato, né, cioè, tutto è avvenuto tramite queste, questa corrispondenza e con il dottor Fabrucini, praticamente, di cui avevamo mandato la nostra proposta, e al 20 maggio ci è arrivata la lettera di commessa.
3: Quindi possiamo affermare che lei non ha ricevuto nessun danneggiamento dalla struttura commissariale, perché ha fatto una proposta e questa è stata sottoscritta nonostante i consorzi cinesi.
0: Personalmente noi abbiamo fatto...
2: Faccia la domanda, cioè nonostante no. I consorzi cinesi non sa di cosa parla lui, quindi faccia la domanda...
0: No, ma...
2: Io l'ho capito, ma lui... E allora...
0: Noi abbiamo... Questo è quello che noi abbiamo messo... Cioè, quello che è capitato a noi, voglio dire, poi... Del resto non ne ho conoscenza. Io ho sentito il dottor Fabrucini una volta, penso, perché però in divenire dopo, voglio dire, perché magari non sempre i pagamenti avvenivano con estrema precisione, però niente di che, alla fine noi siamo stati regolarmente pagati.
3: Ma lei aveva conosciuto prima il commissario Arcuri o comunque qualcuno della struttura commissariale? Ma lei no,
0: non conosco,
3: non direttamente. E il vostro consulente lo conosceva? Aveva avuto contatti?
0: No.
3: Ok. Ha mai subito pressioni, sollecitazioni relative alla sua proposta da parte della struttura commissariale che ha ritenuto inopportune?
0: No.
3: E ritiene di aver avuto con la struttura commissariale un rapporto normale, quelli che si instaurano tra fornitore e cliente, oppure ha avvertito qualcosa di anomalo che non ha funzionato? Ci sono state, diciamo, interlocuzioni per cui la struttura commissariale si è lamentata per qualche sua manchevolezza?
0: Noi c'era una mia collaboratrice, noi ogni settimana consegnavamo appunto le mascherine e contattavamo, se ricordo bene, il generale, non ricordo il cognome, Ventriglia, sì, no. Il generale Ventriglia, e consegnavamo ogni settimana regolarmente, abbiamo sempre consegnato regolarmente e siamo stati, ripeto, a parte qualche volta, pagati regolarmente, non abbiamo avuto nessun tipo di problemi, mai.
3: Ritardi?
0: No, mai. Noi abbiamo sempre consegnato regolarmente.
3: Benissimo. E se si dovessero ripresentare le stesse circostanze, speriamo di no.
0: Speriamo di no.
3: Lei rifarebbe un'offerta alla struttura commissariale?
0: No, guardi, allora noi sinceramente pensavamo di che fosse un lavoro che perché noi nel frattempo, oltre ad aver fatto l'acquisto delle macchine, e avevamo anche assunto delle persone, perché chiaramente era una macchina che servivano anche delle persone per farla andare, e pensavamo di continuare, devo dire la verità, anche perché si parlava che i dispositivi erano dispositivi strategici, quant'altro. Dopo che, insomma, finito un po', ripeto, noi infatti al 29, insomma, a fine del 2020 avevamo fatto un'altra proposta che però non ci è stata accordata, E da lì in poi anche, diciamo, al di là della struttura commissariale abbiamo gareggiato qualche bando, ma eravamo tornati, diciamo, alla vecchia strada, e quindi poi dopodiché abbiamo smesso di quel lavoro e abbiamo le macchine ferme da quella volta, insomma, ecco. Ma quindi quel lavoro lì, diciamo, non siamo riusciti a portarlo avanti.
3: Sì, ma la mia domanda, mi scusi, era diversa. Avevo detto, nel caso in cui si verificassero nuovamente quelle condizioni, quindi sì, ci fosse una nuova pandemia, è chiaro che la produzione di mascherine non è remunerativa per nessuno, altrimenti non saremmo stati costretti all'inizio ad acquistarle dalla Cina. Nel caso in cui si riproponesse quella situazione, quindi pandemia, rifarebbe un'offerta alla struttura commissariale?
0: Sì, certamente.
3: Ecco, allora un'ultima domanda, quindi non consumo il tempo e recupero il tempo di prima per me. Siccome la commissione si intrattiene ormai da un paio di mesi audendo degli imprenditori, i quali hanno affermato, più di uno, che sono stati contattati e introdotti alla struttura commissariale da parte di due legali di Roma, il professor Di Donna e il professor Esposito, ma guarda caso poi nessuno di costoro ha mai sottoscritto.
2: Conosce, facciamo la domanda corretta.
3: Faccia finire. Ha sottoscritto un contratto con la struttura stessa. Non è per caso che lei conosceva il professor Di Donna e il professor Esposito?
0: No, non ho mai sentito parlare.
2: Ecco, facciamo la domanda corretta. È la fine corretta. Conosce il professor Di Donna e il professor Esposito?
0: No.
3: Quindi conferma che nessun faccendiere l'ha introdotto,
0: no,
3: presso la struttura commissaria.
0: No,
3: e il consulente non conosceva prima?
0: No.
3: Dottor Arcuri. Perfetto, la ringrazio, io ho finito, grazie.
2: Bene, avete altre domande? No, bene, la ringrazio, la seduta è chiusa.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti.

0: GR1.
1: Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Porte aperte al confronto. Giorgia Meloni in Senato lancia la sfida su economia e tasse e annuncia entro l'estate legge delega per la ripresa del nucleare. La maggioranza con il governo ha aumentato occupazione e sostegno alle famiglie. Schlein vogliono il dialogo, ma lo hanno sempre negato su salari e sanità. In aula duello Renzi-Premier. Cina-Stati Uniti, incontro tra giganti, sul tavolo Iran, dazi, accordi commerciali, Xi Jinping, evitare escalation, attenzione a Taiwan, Trump in missione con i colossi del business. Antivirus, nessuna mutazione, negativi i test eseguiti sui casi sospetti nel nostro paese, Schillaci, monitoraggio continuo, i cittadini possono stare tranquilli. Omicidio del bracciante agricolo del Mali a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang, è un 22enne. Garlasco, soliloqui e intercettazioni. Gli avvocati di Sempio preparano la difesa. Nordio sulla condanna di Stasi. Paradossale dopo due assoluzioni. Norma da cambiare. Sorrisi, selfie, abbracci. La principessa Kate incanta Reggio Emilia. Visita alle scuole primarie della città, modello d'eccellenza nel mondo. Cannes, rombo di motori, omaggi per i 40 anni di Top Gun e i 25 del primo Fast and Furious. Oggi i film più attesi, Fatherland e Storie parallele. Calcio e tennis, all'Inter anche la Coppa Italia, Lazio battuta all'Olimpico. Proprio per i fumogeni della festa nerazzurra, stop al match, poi al foro, Darder ripiega Hodar ed è in semifinale, in campo per i quarti c'è Sinner. E per scongiurare l'incrocio tra i due eventi, domenica pomeriggio nella capitale è ancora caos derby. No a giocare a mezzogiorno, bocciata la nuova proposta della Lega di A che ricorre al TAR. Per ora si resta a lunedì sera. Buongiorno da Luana Cremasco. La situazione internazionale, le sue ricadute economiche, il lavoro del governo su salari, debito e tasse sono i temi affrontati da Giorgia Meloni al Premier Time al Senato, in cui la Presidente del Consiglio ha risposto alle interrogazioni dei gruppi parlamentari.
2: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
3: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare il quadro economico complesso. Chiede di evitare le polemiche e lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
2: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
3: Rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
2: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Poi abbiamo aumentato i salari, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
3: Abbiamo abbassato le tasse ai cittadini aumentandole a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. E facciamo i conti con 174 miliardi di euro bruciati col super bonus. L'ultima volta che ho fatto la spesa, sabato scorso, risponde Giorgia Meloni, e ho trovato tanto affetto per questo governo. Carla Macrellino, GR1.
1: Sulle parole di Giorgia Meloni, acceso il confronto in aula, i nostri servizi.
4: Sostegno al ceto medio e alle famiglie in difficoltà sono queste le priorità del centrodestra che rivendica il buon lavoro fatto. Con Meloni stop all'assistenzialismo, così Fratelli d'Italia che poi mette in risalto i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Lucio Malan.
5: È aumentata l'occupazione, sono aumentati i redditi da lavoro, ci sono stati molti rinnovi contrattuali sia nel pubblico ma anche nel privato, c'è stata una forte emersione del sommerso con un record nella lotta all'evasione fiscale.
4: Da Forza Italia Stefania Craxi sottolinea quanto fatto per il Sud Italia. Abbiamo voluto riportare al centro dell'attenzione il mezzogiorno, essenziale per la crescita e lo sviluppo del paese. Ora dice andare avanti su questa strada. La Lega evidenzia quanto di buono fatto con il piano casa per affrontare l'emergenza abitativa. Massimiliano Romeo.
6: Viene considerato da noi un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa, un bene considerato da noi come centrodestra assolutamente inviolabile.
4: Maria Stella Gelmini, Neomoderati, rivendica i risultati raggiunti e dice Meloni concreta come sempre, spiace la propaganda delle opposizioni. Alessandro Allegra, GR1.
7: Le opposizioni attaccano duramente la Premier in aula. Per il PD Giorgia Meloni vive in una bolla mentre il paese è più fragile e diviso. Elly Schlein, intervistata sul Corriere, dice vogliono il dialogo ma lo hanno sempre negato su salari e sanità. Francesco Boccia.
8: Quando è partita per la sua replica mi ha detto il paese è con noi. Io non so se è con lei. Al referendum non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti.
7: I 5 Stelle a Palazzo Madama contrattaccano sul super bonus. Stefano Patuanelli.
0: Sapete quando è stata fatta l'ultima proroga del super bonus per le ville monofamiliari? Addirittura nel 2023 dal governo Meloni, quindi con una misura tanto vituperata che voi avete prorogato per l'ultima volta.
7: Da AWS l'accusa alla Premier di non aver fatto nulla per i giovani costretti ad emigrare. Matteo Renzi, Italia Viva, ironizza paragonando il governo alla famiglia Adams e Carlo Calenda, Azione, auspica una cabina di regia per affrontare la crisi aggravata dalla nuova guerra del Golfo. Vasco Pirri, GR1.
1: Alla Camera invece il question time con la ministra del lavoro Calderone e il titolare dell'economia Giorgetti. Sarà colta ogni opportunità per adottare nuove misure a sostegno di famiglie e imprese, ha affermato il ministro. Sentiamolo.
9: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
1: Inflazione, caro bollette, Simest, società a controllo pubblico che sostiene la crescita delle imprese italiane, propone nuove specifiche misure proprio a sostegno delle aziende penalizzate dal conflitto nel Golfo.
10: L'aumento dei prezzi dell'energia rallenta la crescita economica e accelera, almeno nel breve periodo, l'inflazione. La tempesta perfetta che innesca la stagflazione, stagnazione più inflazione. Un allarme condiviso in Europa a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. Nel primo trimestre dell'anno la crescita è stata appena positiva, più 0,1%, mentre l'inflazione lo scorso mese ha raggiunto il 3%. Con l'incertezza si congelano gli investimenti e diventa difficile ipotizzare ancora tassi fermi da parte della BCE. In Italia, proprio alla luce di questi scenari, Simest lancia la nuova misura Energia per la competitività internazionale, pari a 800 milioni di euro a sostegno delle imprese italiane penalizzate dagli effetti economici del conflitto nel Golfo Persico. L'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, spiega.
11: L'impegno di Simest, gruppo CDP, in coordinamento con la Farnesina, è quello di sostenere tutte le imprese e le loro filiere impegnate nell'export e nell'internazionalizzazione, con risorse in tempi rapidi e anche con un contributo a fondo perduto.
10: Paola Bonanni, GR1.
1: Il sottosegretario all'economia Federico Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. La conferma è arrivata dallo stesso sottosegretario che era stato indicato come possibile successore di Paolo Savona all'autority che vigila sui mercati finanziari. Sono le 8:07, parliamo della visita di Trump a Pechino. Al centro del faccia a faccia con il presidente Xi Jinping le questioni commerciali, dai dazi alla tecnologia, ma anche l'Iran, Taiwan. Il capo della Casa Bianca è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Partiamo proprio da qui, con il corrispondente.
12: Un'accoglienza con tutti gli onori per Donald Trump. Il corteo presidenziale arriva in piazza Tiananmen. Allo squillo delle fanfare, Xi Jinping saluta l'ospite con una calorosa stretta di mano. Il presidente americano presenta a Xi la sua delegazione, il segretario di Stato Rubio, quello al tesoro Bessent e il capo del Pentagono Hegseth. In seconda fila i top manager per i negoziati economici. Davanti alla grande sala del popolo, sulle note degli inni nazionali, le salve di cannone danno l'inizio alla cerimonia di benvenuto nella sua forma più sontuosa. Entrando nella grande sala del popolo, Xi e Trump si fermano più volte a parlare, anche sulla scalinata. Il momento più atteso è l'avvio del bilaterale, con i tanti temi sul tavolo. Commercio, sicurezza, tecnologia, ma anche Iran e Taiwan. Ho sempre creduto che gli interessi comuni dei nostri paesi fossero superiori alle differenze, dice Xi. Il mondo si trova davanti a un bivio. Dovremmo essere partner piuttosto che avversari. E Trump? Questo incontro è un onore come pochi altri. Avremo un futuro fantastico insieme. Il mondo guarda a Pechino, oggi centro della diplomazia globale. Da Pechino nell'aeroporto GR1.
1: E poco fa si è concluso l'incontro bilaterale tra i due presidenti. Xi Jinping ha incontrato anche la numerosa delegazione di imprenditori americani. Ci aggiorna in studio Azzurra Meringolo.
13: Sì, in questo momento è in corso la visita del presidente Trump al Tempio del Cielo. cielo di Pechino, accompagnato dal presidente cinese in uno dei luoghi simbolo della capitale. Dopo l'atteso bilaterale durato circa 2 ore, Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori a seguito di Trump, tra loro Elon Musk ma anche Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il colosso dei microchip. Insomma, la conferma che la big tech americana guarda con interesse alla Cina anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Resta aperto il nodo dei dazi, ma soprattutto c'è l'urgenza emersa nelle ultime settimane di trovare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo lo stallo nei negoziati con l'Iran, Washington punta ora sul ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e partner strategico di Teheran. Altro tema cruciale è Taiwan. È la questione più sensibile tra noi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, proprio mentre i due leader aprivano il faccia a faccia, il governo di Taipei, che teme un disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato ufficialmente Washington per il sostegno garantito finora.
1: Intanto anche l'Italia avrà un ruolo nella crisi dello stretto di Hormuz, argomento che è stato al centro dell'audizione dei ministri degli esteri italiani e della difesa a Crosetto nelle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Non chiediamo di autorizzare una nuova missione nel Golfo, ma di condividere il percorso per un possibile impegno nella coalizione internazionale, ha affermato Tajani. Stiamo avvicinando 2 unità cacciamine allo stretto di Hormuz, laddove scoppiasse la pace, ha spiegato Crosetto. Bisogna prepararsi oggi per intervenire domani. E proprio a Hormuz, secondo i dati di tracciamento navale, sono passate 2 petroliere legate a Pechino. La Cina, lo sentivamo, è alleata di Teheran, principale acquirente del suo petrolio. Dagli Stati Uniti invece 2 notizie. Secondo il New York Times, Teheran ha conservato il 70% della capacità missilistica. Per il Wall Street Journal, il capo del Mossad israeliano è andato in segreto negli Emirati almeno 2 volte, tra marzo e aprile. Emirati che smentiscono invece di aver ricevuto una visita, sempre segreta, del premier israeliano Netanyahu durante le operazioni contro l'Iran. La notizia rivelata dall'ufficio del premier. Israele che nel frattempo continua le operazioni contro Hezbollah in Libano, nonostante l'importante appuntamento delle prossime ore nella capitale statunitense. La corrispondente.
14: Riprenderanno oggi a Washington i nuovi colloqui tra Israele e Libano, ma sul terreno la situazione resta incandescente. 2 giorni fa un drone è esploso all'interno della base UNIFIL di Nakura, dove si trova il quartier generale della missione ONU. Qui ci sono anche militari italiani. Nessun ferito tra i caschi blu, solo danni ad alcuni edifici. L'esercito israeliano continua ad emanare ordini di evacuazione da villaggi del sud. Ieri un raid ha colpito l'autostrada che porta da Sidone verso il sud del paese. 8 persone sono rimaste uccise, tra loro anche 2 bambini. In questo clima, con gli occhi anche puntati agli sviluppi sul fronte Iran, la maggioranza di governo si prepara a votare un provvedimento di legge che porterà ad elezioni anticipate con lo scioglimento della Knesset e il Parlamento. Forse si andrà a votare i primi di settembre. Dalle coste turche intanto è pronta a partire nuovamente la Global Sumun Flottiglia, oltre 50 imbarcazioni che si sono riorganizzate, nuovamente tenteranno di forzare il blocco imposto da Israele su Gaza, ma quasi certamente verranno intercettate e fermate. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E a proposito dei nuovi attacchi all'UNIFIL, sono stati definiti inaccettabili dal presidente Mattarella in una telefonata con il capo di Stato israeliano Herzog, colloquio che il Quirinale ha definito franco e aperto, sottolineata la necessità di abbandonare lo stato di guerra permanente. Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino. Dopo la tregua dei giorni scorsi, Mosca ha ricominciato a colpire le città ucraine con massicce ondate di missili e droni.
15: Dopo la breve pausa della tregua voluta da Trump, i russi tornano a colpire le città ucraine. Oltre 600 droni e più di 50 missili nella notte su Kiev. Esplosioni in diverse zone della città. Nel quartiere Darnitsky un palazzo è crollato. Si contano un morto e 29 feriti, 11 persone estratte dalle macerie. Nella capitale centrate anche una scuola e una clinica veterinaria. Altri 7 morti in diversi punti della provincia di Kiev. A Odessa, prese di mira nella notte, infrastrutture portuali e ferroviarie. Un'ondata di attacchi russi cominciata ieri con 800 droni in pieno giorno su diverse città ucraine per un bilancio complessivo di 14 morti e 80 feriti. Non sono mancati i doppi attacchi che hanno fatto strage dei soccorritori arrivati nei luoghi colpiti, mentre gli ucraini in questi giorni non hanno mai smesso di bersagliare gli impianti petroliferi russi. Secondo il Cremlino i contatti diplomatici con gli Stati Uniti proseguono, ma non si vedono sviluppi. Resta in sospeso anche lo scambio
16: scambio di 1000 prigionieri concordato assieme alla tregua dei giorni scorsi. Francesco Mincone, GR1.
1: Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia sul petrolio. A causa dei conflitti in corso, le scorte mondiali si stanno esaurendo a un tasso record. Sul fronte del carburante per gli aerei, avvisa invece il commissario europeo per l'energia Jorgensen, nel brevissimo periodo non si vedono difficoltà di fornitura, ma non si escludono problemi sul lungo termine. A Londra il tradizionale King's Speech, il discorso del re a Westminster, con cui si è aperta la sessione autunnale del Parlamento. Carlo III ha illustrato il programma del governo Starmer in un contesto che vede il Premier sempre in bilico, sotto assedio da parte del suo stesso partito.
17: Every element of the nation's energy.
1: Riavvicinamento all'Europa, sostegno all'Ucraina, fedeltà alla NATO, indipendenza energetica alle priorità. Downing Street nega almeno per ora la rottura anticipata da tutti i media britannici tra Starmer e il ministro della Sanità Wes Streeting, che punta alla successione. Rai Radio 1, parliamo di hantavirus. Non è un'epidemia, la situazione è sotto controllo, ribadiscono autorità sanitarie nazionali e internazionali. Il punto qui studio con Sonia Filippazzi.
18: Sì, allora i casi ufficiali di contagio relativi al focolaio sulla nave Ondius ad oggi sono 11. Di questi confermati sono 8, compresi 3 croceristi deceduti. Poi ci sono 2 casi sospetti, uno incerto. Il Centro Europeo per Controllo e Prevenzione delle Malattie, ECDC, informa che al momento non risulta che il virus sia mutato per diventare più trasmissibile. Situazione sotto controllo, non è il Covid, ribadiscono autorità nazionali e internazionali, compreso il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ieri alla Camera ha fatto il punto sull'Italia. Ha detto che non è vero quanto affermato dai medici ospedalieri della NAO, cioè che in caso di pandemia il sistema sanitario non sarebbe pronto causa carenza di personale. Ha poi aggiornato sulle condizioni delle 6 persone ad oggi sotto osservazione precauzionale nel nostro paese. Sentiamolo.
19: Le 4 persone presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
1: E ora un'ultim'ora di cronaca che arriva da Taranto sul caso dell'omicidio del bracciante maliano. Abbiamo qui in studio Elena Baiocco.
20: Si è stato rintracciato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il giovane ritenuto sesto componente della Baby Gang coinvolta proprio nell'aggressione costata la vita a Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato in Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Secondo quanto appreso si tratta di un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo, ed è accusato appunto di aver colpito la vittima con un pugno. All'aggressione mortale avrebbe assistito anche una ragazza che al momento non è indagata. Nella giornata di oggi è previsto l'interrogatorio dell'altro maggiorenne, domani invece toccherà ai 4 minorenni. Intanto contro razzismo e xenofobia si mobilitano città e associazioni che promuovono una raccolta fondi per aiutare la famiglia del 35enne, dunque finanziare il rimpatrio della salma. Per ora è tutto.
1: Finita l'angoscia, ma restano gli interrogativi dopo il ritrovamento della famiglia che era scomparsa dalla provincia di Piacenza, che è stata rintracciata ieri. Si sono allontanati volontariamente e non vogliono essere rintracciati.
21: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stato fuori quella faccenda qua che non vogliono ritornare.
22: È il padre di Sonia Bottacchiari a commentare così la notizia che la figlia e i 2 nipoti di 14 e 16 anni sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei 3, Sonia e i ragazzi scomparsi da Piacenza il 20 aprile non vogliono che si sappia dove sono. Si trovano in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto alla Procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazioni di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito di Bottacchiari. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla donna come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
21: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
1: Simona Decina, GR1. Il delitto di Garlasco, mentre la difesa di Andrea Sempio si prepara a replicare alle accuse mosse dalla procura di Pavia, il ministro della giustizia Carlo Nordio interviene sulla condanna di Alberto Stasi, arrivata dopo 2 assoluzioni.
2: Una situazione paradossale nata da una legislazione che andrebbe cambiata. A dirlo è il ministro della Giustizia Nordio parlando della nuova inchiesta che vede indagato per l'omicidio di Chiara Poggi Andrea Sempio, mentre per lo stesso reato Alberto Stasi sta scontando la condanna a 16 anni arrivata nel processo bis dopo le assoluzioni in primo e secondo grado. A sposare le parole del ministro è l'avvocato di Sempio, Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, sottolinea come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuove perizie. Se ci fosse per lui una revisione del processo e una soluzione, conclude, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. 21 gli elementi elencati nell'inchiesta a carico di Sempio, la sua difesa si dice certa di smontarli, a partire dai soliloqui intercettati, nei quali, secondo la procura, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video sul PC. Chiara racconta chi la conosceva era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare proprio con quel computer. Simone Zazzera, GR1.
3: Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi alle banche dati di forze dell'ordine e pubblica amministrazione. 29 misure cautelari, 85 indagati nell'operazione della procura di Napoli. Facevano parte di un'organizzazione criminale che attraverso mazzette pubblici ufficiali otteneva dati sensibili rivenduti a caro prezzo. Spiati VIP, imprenditori, società. Ma il mercato dei dati sensibili quanto è allettante per la criminalità organizzata? Ascoltiamo Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza, già comandante del gruppo anticrimine tecnologico.

0: soggetto a cui questi dati si riferiscono, oppure dare vantaggi ad altre persone che sono certo animate non da buoni propositi.
1: Quali dati più appetibili per la criminalità?
0: I dati patrimoniali, i dati sanitari e tutto quello che può disegnare la mappa delle relazioni interpersonali. Questo genere di informazioni e di dati può tramutarsi in denaro, perché possono essere innescate attività di carattere estorsivo, quindi ricatti, o altrimenti possono essere sfruttati per avere un vantaggio di carattere commerciale.
1: Un mercato che può far fare miliardi alla criminalità organizzata?
0: Con una manciata di euro si riesce magari a corrompere chi ha la capacità di accedere all'interno di questi archivi elettronici particolarmente riservati, e questo può far fruttare invece cifre che sono iperboliche visti gli interessi che sono in gioco.
1: C'è qualcuno che può non interessare a chi fa i furti di dati, oppure siamo tutti interessanti?
0: Siamo tutti nel mirino.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Fiori, foto, strette di mano. Kate Middleton ha conquistato Reggio Emilia. Sentiamo l'inviato.
3: Quando sono andato a Londra, ho cercato di vederla a Londra, non mi è capitato mai l'occasione. Vuoi vedere che mi capita a Reggio Emilia? Alla mia età, poi tra l'altro, quasi 93, 92 e mezzo.
4: C'era anche il signor Giuseppe in piazza Prampolini a Reggio Emilia per omaggiare la principessa Kate. Lei non si è tirata indietro tra selfie e strette di mano. Molti le avevano portato dei fiori.
5: Ho portato dei fiori perché ho un asilo a Parma e lei si preoccupa tanto per la fascia 0-5, per l'importanza della prima infanzia.
4: Poi la visita al centro Malaguzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, un approccio educativo noto in tutto il mondo, basato sui 100 linguaggi dei bambini e in appositi laboratori chiamati atelier. Maddalena Tedeschi, presidente del Reggio Children, ne ha parlato con la principessa.
6: Ha chiesto dei bambini con delle disabilità, cioè qual è la possibilità per loro di incontrare i 100 linguaggi e di fare degli esempi concreti. Ha fatto anche un atelier con la Creta, un incontro di senso, cioè un incontro vero tra persone che davvero credono nell'educazione.
4: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Il mondo salvato dai ragazzini, da un'opera di Elsa Morante, è il titolo di quest'anno del Salone del Libro di Torino al Via Oggi. Ieri serata di vigilia all'Auditorium Rai, con un evento organizzato da Rai Radio 3, un radiodramma firmato da Vinicio Capossela tra letteratura, musica e teatro.
7: Sotto il bosco di latte è un poema radiofonico per voci che riprende l'idea del DJ radiofonico torinese Renato Striglia, ovvero realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, radiodramma del 53, scritto per la radio dal poeta gallese Dylan Thomas. Dopo la scomparsa di Striglia lo ha ultimato Vinicio Capossela, coinvolgendo 56 voci.
8: Una polifonia veramente di voci. È un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti, con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore impara a conoscerli dalla voce narrante.
7: Con i due narratori principali, lo stesso Capossela e Paolo Rossi, c'è un cast eccezionale: Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, l'indimenticabile Ornella Vanoni. Apertura adatta, visto il tema del salone, il mondo salvato dai ragazzini, come ci dice Anna Elena Benini, direttrice del Salone del Libro.
9: Un appello alla fanciullezza e alla poesia, ed è questo che dà speranza al salone, che sia una grande, bellissima festa.
7: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Il cinema al Festival di Cannes ha festeggiato i due anniversari di Fast and Furious e di Top Gun con una proiezione evento in riva al mare. L'inviata.
10: Gli studios americani quest'anno non ci sono, ma il loro spettacolo sì. I 40 anni di Top Gun si sono trasformati a Cannes in uno spettacolo con centinaia di persone sedute ovunque davanti al grande schermo gratuito sulla spiaggia intitolata Brigitte Bardot. Qualcuno sperava in Tom Cruise dal vivo, ma arriverà solo la prossima settimana per l'Ampar. C'era invece Vin Diesel per i 25 anni di Fast and Furious, per una montée in grande stile. E oggi la corsa alla Palma d'Oro entra nel vivo con due dei film più attesi: Fatherland di Pawlikowski, con la Sandra Hüller di Anatomia di una caduta. È la figlia di Thomas Mann che nel 49 torna con il padre tra le macerie della Germania.
11: Come tu les inventes?
10: E poi Storie parallele del premio Oscar Faraday nella Parigi post-Bataclan, cast di stelle francesi, da Isabelle Huppert a Vincent Cassel, da Virginie Efira a Pierre Niney, Catherine Deneuve. Cannes, Miriam Mauti.

0: R1.
1: 8:26 minuti, la linea va allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
2: Buongiorno a te, Luca.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
4: E 27 minuti di nuovo, buongiorno e bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni al microfono, da Giovanna Insardi in regia. Iniziamo subito con le prime pagine dei nostri quotidiani, dedicate principalmente ai temi che avete peraltro anche appena ascoltato nel GR1. Molti quotidiani scelgono l'apertura sul cosiddetto Premier Time di ieri, ma comunque non tutti, e soprattutto c'è ancora la crisi del Medio Oriente e le notizie internazionali che dominano le prime pagine. Corriere della Sera, appunto, qui proprio doppia apertura: da una parte la fotografia del presidente Donald Trump con il vicepresidente cinese Zheng, e questa è stata scattata durante la cerimonia di benvenuto all'aeroporto internazionale di Pechino, su questa su questo tappeto rosso, accolto appunto dal vicepresidente cinese. E Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz, questo il titolo. È molto interessante anche l'editoriale, sempre in prima del Corriere della Sera, il summit dei giganti insicuri di Federico Rampini, America e Cina condannate a convivere. La, diciamo, altra apertura invece riguarda la politica nazionale. Meloni sfida su tasse e salari. La Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD, l'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate. Avanti con le misure per famiglie e imprese. E viene lanciata anche con una piccola fotografia della segretaria Dem Elly Schlein un'intervista. Proprio Elly Schlein, è un governo rinchiuso nel palazzo, questo il virgolettato scelto come titolo, è quasi tutta però anche dedicata all'imminente legge elettorale. Dalla prima del Corriere della Sera vi segnalo anche il caffè di Massimo Gramellini, il cretino naturale, che sarebbe da contrapporsi ovviamente all'intelligenza artificiale, è insomma un ironico scritto su chi ha deciso con 19 turni di campionato a disposizione di mettere il derby di ritorno tra Roma e Lazio proprio nella stessa settimana in cui a 100 metri di distanza al Foro Italico si svolgono gli internazionali d'Italia di tennis e quindi presumibilmente anche le partite di Jannik Sinner. Passiamo a Repubblica. Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, così decide di aprire questo quotidiano. Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito. È un'estrema sintesi di tutti i temi che vengono poi declinati nelle pagine interne. Tra l'altro proprio la Repubblica ospita un'intervista al sottosegretario Freni e a questo passo indietro che ha deciso lui stesso di fare. Renzi, siete come la famiglia Adams, c'è un pezzo di Francesco Bei su, diciamo, quanto detto ieri in aula dalle opposizioni alla Premier. L'altra apertura di Repubblica con fotografia di Donald Trump riguarda appunto questo incontro tra Trump e Xi in missione con le big tech, impressionante, diciamo, il folto gruppo, ben 17 miliardari, li chiama così la stampa, vertice con i miliardari, Trump, sì, Donald in Cina, accompagnato da 17 big dell'economia, quasi tutti tech per la verità, big tech. L'apertura di Pechino, pronti a collaborare. Ad accogliere il tycoon all'aeroporto non c'è il presidente, ma il vice. La paura di Taiwan, noi agnelli sacrificali. Così sulla prima della stampa c'è anche spazio per il ministro per la giustizia Nordio, il giallo di Garlasco, condanna di Stasi un paradosso, Nordio e le leggi riscritte alla carte. La firma è di Barosio e Caselli. Ancora dalla prima della stampa, inizia la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino e allora Carrère e Caro Figlio raccontano la scommessa della loro vita, eravamo ragazzini, e appunto le due fotografie grandi centrali sono proprio di Carrère e di Caro Figlio. Chiaramente la stampa quotidiano torinese è molto attento a questa importantissima manifestazione culturale, il Salone del Libro di Torino. Andiamo poi al Sole 24 Ore, che invece ha, diciamo, sceglie come apertura, oltre naturalmente all'incontro Trump-Xi, e tra l'altro insomma la fotografia centrale li ritrae di profilo, commercio, Hormuz e Taiwan, Trump e Xi in cerca di una intesa bilaterale in Cina, ma l'apertura è dedicata al decreto fiscale che appunto dovrebbe arrivare oggi in aula, e ci sono tutta una serie di notizie evidentemente viste le bozze in commissione finanze, e quindi andremo poi naturalmente a vedere perlomeno in estrema sintesi che cosa prevede questo decreto. Altra apertura importante sulla prima del Sole 24 Ore, petrolio, offerta in caduta libera per le scorte di greggio, un calo a ritmo record. Altre notizie nel panorama del Sole 24 Ore, Mattarella sente Herzog, attacchi alle truppe UNIFIL inaccettabili. La notizia appunto di questa telefonata tra i due presidenti, tra il presidente Mattarella e il presidente di Israele Isaac Herzog. La premier in Senato, Meloni entro l'estate la delega sul nucleare, viene scelta questa di notizia in prima del Sole 24 Ore. Spazio anche alla ministra dell'università Anna Maria Bernini, con fotografia viene intervistata da questo quotidiano. Medicina si va avanti, pronti ad arrivare a 30.000 posti. Dal Sole 24 Ore passiamo a Il Giornale, qui l'apertura è sempre, diciamo, la stessa. Da una parte la sfida Trump-Xi, dal tech all'Iran, il presidente USA in Cina fra dialogo e nodo dazi, quindi si parla di questo vertice a Pechino. Dall'altra l'azione del governo, Meloni via alla fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti, dalla premier stilettata Conte sui danni del super bonus, poi rilancia sul nucleare. Il retroscena lo firma Augusto Minzolini, un appello nel vuoto, l'opposizione sceglie il muro contro muro. Fotografia della principessa Kate, che come sapete è a Reggio Emilia, è stata in visita per studiare un po' il sistema anche di insegnamento ai più piccini. Bambini, selfie e sorrisi, Kate incanta il paese. Il controcorrente del direttore del Giornale Tommaso Cerno, meglio gli Adams del campo largo. Il Messaggero, Meloni sfida sull'economia, la premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia, botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus, i segnali a Calenda, scontro con Renzi. Gli editoriali in prima del Messaggero, il nuovo equilibrio mondiale e i tassi, firmato da Giuseppe Vegas, e poi l'altro editoriale, Cina, USA, l'Europa non stia in panchina. Andiamo poi a vedere invece le copertine, diciamo, di giornali più marcatamente orientati a sinistra. Partiamo con il Manifesto. Manca tanto, fotografia di appunto sicuramente scattata ieri durante il Premier Time. Sì, infatti è così, la Premier Meloni durante il Premier Time al Senato, accanto a lei Urso, i ministri Urso e Ciriani. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni e mostra di non avere idee per affrontare la crisi. Pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, assicura, ma anche la presa sulla coalizione si allenta e la strada per finire la legislatura è ancora lunga. Dalla prima del Manifesto, subito sotto, Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi, sul tavolo il commercio, Taiwan e l'Iran, nessun pedaggio nello stretto di Hormuz. Anche qui c'è una riflessione: Washington-Pechino, quelle due superpotenze separate in casa, di Emiliano Brancaccio. E vi segnalo ancora dalla prima del Manifesto, senza rotta, la debolezza di una ex premier forte, firmato da Andrea Colombo, e poi industria collasso, non c'è un piano e sparisce il Made in Italy, articolo che poi troviamo nelle pagine interne a pagina 4 del Manifesto. Il Fatto Quotidiano, assai ironico, fotografia anche qui della Premier in aula, il titolo scelto è una famosa battuta di Alberto Sordi: a me m'ha rovinato la guerra. Le solite scuse, in colpa il conflitto eppure super bonus, nel Premier Time balle sulla crisi, appello a Calenda che si offre. Destra divise, salta Freni per Consob. Conte no a inciuci con Forza Italia. E poi ancora, sempre su questa fotografia che ritrae la Premier Meloni, vuole più fondi per la difesa, Crosetto, e qui il virgolettato tratto dall'audizione di ieri, le navi italiane a Hormuz, anche senza ONU, lite con la Lega sul riarmo. E l'editoriale di Marco Travaglio, Ritorno al passato, che se la prende un po' con il viaggio della leader Dem Schlein, si domanda Marco Travaglio che senso abbia incontrare nel 2026 Barack Obama. Infine, sempre dalla prima del Fatto Quotidiano, grazie a Minetti per curare il bimbo bastava il permesso, quindi questo giornale evidentemente prosegue su questo tema del caso Minetti. Il giudice Pavarin, ex presidente del Tribunale di Sorveglianza, quindi a lui attribuito questo virgolettato usato come titolo. Il Domani, affari per gli USA, Taiwan alla Cina, il difficile baratto tra Trump e Xi. Oggi il vertice tra i due leader delle superpotenze, Pechino punta alla tregua commerciale, nodo Taipei. L'Iran dice di controllare Hormuz, ma è lacerato da lotte interne. Mattarella, stop attacchi a Unifil. Telefonata appunto del presidente Mattarella, già citata prima. Appalti NATO, i più ricchi ai tedeschi, i dubbi del tycoon sull'alleanza agitano Berlino. E questa è la prima notizia scelta per aprire da Domani. La seconda invece, decisamente più nazionale, quei 90.000 euro all'avvocata nipote di Ignazio La Russa, l'Ener sue tariffe competitive. Anche il Domani ospita analisi tra mercato e superclasse, Walsh è troppo ricco per la Fed, il neogovernatore trumpista, e qui lo firma Salvatore Bragantini. Più dei virus fanno paura i nostri governi, di Giorgia Serughetti su sovranisti impreparati. Andiamo al Dubbio, ancora Garlasco che tiene banco, effetto Garlasco assurdo condannare dopo due assoluzioni, è un virgolettato ovviamente del ministro Nordio. Ne abbiamo già visto la notizia di inappellabilità delle sentenze favorevoli all'imputata rilanciata appunto dal ministro Nordio, ANM verso le barricate. E poi ancora fotografia di Giorgia Meloni, la premier in aula, porte aperte a chi vuole confrontarsi. Meloni cerca l'alternativa al generale Vannacci, immagino. È infatti subito sotto, l'ex salviniano dato al 4%, il fattore Vannacci pronto a piombare su destra e sinistra. Balzo in avanti di Futuro Nazionale nei sondaggi, il nuovo centrodestra con un impresentabile. Dal Dubbio passiamo al Foglio, e il Foglio naturalmente, oltre alle vicende internazionali, Trump in Cina, un remida al contrario. E ci sono anche ovviamente le notizie invece nazionali. Economia, lavoro, energia. Meloni rivendica i risultati ma ha poche idee per il futuro. La svolta sul nucleare se ne occupa Capone nelle pagine interne. Il governo color urso, in Senato Meloni è sottotono, Calenda la corteggia e Renzi è padrone del campo grigio. Questo è il titolo invece di un pezzo firmato da Caruso, sempre nelle pagine interne. Concludiamo con Avvenire, a una grande fotografia che ci arriva da Cuba, evidentemente. Operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba. Già in difficoltà per le carenze del regime, l'ultimo blocco dei flussi di petrolio dall'estero ha fatto precipitare la situazione. Quindi un reportage che ci racconta anche appunto quanto avvenuto nel principale ospedale dell'Havana a Cuba. La notizia poi centrale, duello sulla crescita, il Premier Time burrascoso al Senato, Baldassarri serve una scossa, torniamo al nucleare, Meloni difende i risultati del governo e punta sul piano casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano, l'ipotesi di una cabina di regia comune. Noi ci fermiamo un momento, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo subito dopo con i principali articoli e naturalmente anche la cronaca del Premier Time ieri in Senato.

E allora torniamo a quanto accaduto ieri, lo facciamo perlomeno per il resoconto, la cronaca, andiamo ad aprire il Corriere della Sera. A pagina 8 e a pagina 9 Adriana Logroscino ci racconta appunto quanto accaduto nel corso del Premier Time. La sfida di Meloni al Senato: con noi diminuite le tasse. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, porte aperte per chi vuole confronto. Scontro con PD e Italia Viva. Giorgia Meloni difende l'azione di governo e rivendica il contatto e il favore degli elettori. Io, lontana dal paese reale, l'ultima volta al supermercato ci sono stata sabato scorso. Non so chi di voi può dire lo stesso. Intorno al governo, dopo 3 anni e mezzo, c'è ancora l'affetto degli italiani, virgolettato appunto da quanto detto ieri da Giorgia Meloni. Battibecca come sempre, scrive Logroscino, con Matteo Renzi che, elencando le defaillance, paragona l'esecutivo alla famiglia Adams e provoca la rumorosa insofferenza di tutta la maggioranza. Virgolette, si invoca la mia presenza in Parlamento, ma oggettivamente, al netto di accuse e insulti, di proposte c'è molto poco. Chiuse virgolette. Poi apre a chi vuole dialogare rispondendo a Carlo Calenda. Insomma, i 90 minuti di dibattito a Palazzo Madama sono aperti dal leader di Azione. Calenda collaborativo chiede una cabina di regia a Palazzo Chigi per esaminare, con il contributo delle opposizioni, le difficoltà dell'economia italiana, vera emergenza. E qui Giorgia Meloni risponde così: le porte del governo e mie personali sono sempre aperte per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, risponde Meloni. In un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche. E invece andiamo a chi diciamo rientra sotto il cappello il titolo di le tensioni. Risentita invece la replica al PD che, tramite Francesco Boccia, stringe la Premier su dati relativi a crescita, salario, occupazione, fisco, accusandola di non avere idea delle difficoltà delle famiglie di vivere in una bolla. Ho contato oltre 20 domande alle quali dovrei rispondere in 3 minuti. Questo è un quizzone finale, non un'interrogazione. Così risponde Giorgia, ha risposto Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle, che con Stefano Patuanelli, tocca il tema del debito. Replica ruvida: non mi faccio fare la morale da chi ha bruciato 174 miliardi col super bonus. Sapete quando finiremo di pagarlo? Domanda rivolgendosi ai suoi: nel 2027, quando finiremo il nostro mandato. Nucleare, casa, sud contro il caro energia. Meloni si intesta alla misura: il decreto bollette, reperendo parte delle risorse e tassando le imprese produttrici, fa qualcosa di abbastanza inedito, e annuncia entro l'estate legge delega e decreti attuativi per la ripresa della produzione nucleare in Italia. Se naturalmente noi scorriamo questo lungo articolo, che è su 2 pagine, se la pressione fiscale cresce è per effetto dell'aumento dell'occupazione e della lotta all'evasione. Noi le tasse le abbiamo aumentate solo alle banche. E sul piano casa, le parole ancora di Meloni: uno Stato giusto deve fare sostanzialmente 3 cose: aiutare chi ha diritto ad avere una casa popolare, sostenere chi lavora ma non riesce più ad affrontare i costi del mercato, difendere i cittadini dalle occupazioni abusive. La casa è un bene fondamentale e non un lusso. Stesso schema per il Sud, rivendicando il superamento della logica assistenziale basata sui sussidi. La strategia del governo, conferma la Premier, è incentrata su investimenti per un valore complessivo di circa 55 miliardi tramite la ZES unica: infrastrutture, lavoro, incentivi occupazionali. Questo, diciamo in estrema sintesi,
andiamo alla fine di questo articolo, appunto, di cronaca firmato da Adriana Logroscia, a pagina 8 e pagina 9 del Corriere della Sera. Ci sono molte differenze tra il 2022 e oggi. Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, lo spread è a 75 punti, la borsa italiana è a quasi 50.000 punti. La popolazione a rischio povertà, secondo Eurostat, è diminuita. Sulla pressione fiscale non devo dire altro. Nel fondo sanitario ci sono 17 miliardi in più. Fine del virgolettato di Giorgia Meloni. Poi, mentre la minoranza rumoreggia e contesta, dice ai suoi: si innervosiscono i colleghi perché se l'Italia oggi è così disastrosa, in che condizioni si trovava quando noi l'abbiamo ereditata? Così termina l'articolo. E subito accanto, pagina 9, il racconto, diciamo, sempre gustoso, di Fabrizio Roncone, il duello in aula con Renzi tra la spesa della Premier e la famiglia Adams. Quindi un racconto, diciamo così, del visto da vicino in aula. Dal Corriere della Sera passiamo alla Stampa, stesso argomento, siamo a pagina 10 e pagina 11. Da questo quotidiano vi segnalo l'articolo, anche qui la cronaca di Francesco Malfetano: Meloni sfida l'opposizione, lavoriamo insieme, scontro sul caro prezzi. Il PD che le dice lei vive in una bolla, e Renzi che le dice il governo come la famiglia Adams. A Palazzo Madama i vertici di Fratelli d'Italia, assenti vice premier Salvini e Tajani. E da queste due pagine, pagina 10 e pagina 11, oltre alla cronaca, appunto, di quanto accaduto, già diciamo vista con il Corriere della Sera, vi segnalo il colloquio con Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Serve flessibilità su energia e bollette, ma con l'Europa dobbiamo dialogare. E parla anche così, appunto, sia di Forza Italia che della legge elettorale. Ma insomma è particolarmente attento a sottolineare ancora una volta il carattere liberale del partito di Forza Italia. E vi segnalo appunto questa, diciamo, questo colloquio più che un'intervista con Enrico Costa, pagina 10 della Stampa. A pagina 11, a proposito di numeri e dati, c'è un'interessante intervista realizzata da Flavia Amabile con Alessandro Rosina, che è un esperto di statistica sociale. Salari bassi e inflazione, un giovane che resta in Italia rinuncia a realizzarsi. L'esperto di statistica sociale dice: le più svantaggiate sono ancora le donne. E quindi a proposito proprio dei giovani, da questa lunga intervista leggiamo una domanda e una risposta. A proposito della mancanza di giovani, dice Rosina, il degiovanimento dipende dalle scelte di un governo. Se i giovani si formano bene in Italia e se trovano lavoro in azienda, rimarranno e faranno figli. Se invece i giovani daranno per scontato di non stare bene in Italia, siamo condannati a un declino irreversibile, a un destino di paese di serie B. E gli viene chiesto se è un atto di coraggio per un giovane decidere di tornare in Italia dopo aver fatto un'esperienza lavorativa all'estero. Rosina risponde: atto di coraggio, si tratta di un suicidio. Restare in Italia per un giovane vuol dire rinunciare a realizzarsi. Che cosa penalizza i giovani? I salari d'ingresso nel mondo del lavoro sono bassi, gli affitti troppo elevati e le possibilità di carriera molto scarse. E c'è una questione a monte di ogni ragionamento: c'è da recuperare credibilità del sistema paese. Abbiamo accumulato debito pubblico invece di creare le condizioni per valorizzare i giovani. Siamo a pagina 11 della Stampa, l'intervista a questo esperto di statistica sociale, Alessandro Rosina. Accanto il taccuino di Marcello Sorgi, la leader già in campagna elettorale. Questo è un tema affrontato non solo da Sorgi ma anche da altri analisti politici, che insomma
in qualche modo trovano così, i toni pop quasi utilizzati dalla Premier. Andiamo per esempio sul Messaggero, a pagina 2, a pagina 3 si occupa del Premier Time con dibattito a Palazzo Madama. E c'è un'analisi di Leana Sciarra: la spesa al sabato e il quizzone TV, il ritorno di Giorgia al registro pop. In anticipo della campagna elettorale, la scelta di essere più presente dal punto di vista della comunicazione. Quindi anche sul Messaggero, diciamo, non è passato inosservato il tono, diciamo, appunto, il registro più pop della Premier Meloni. Comunque, a pagina 3 del Messaggero, sia il nucleare, ZES unica, il piano per fine mandato, entro l'estate il possibile via libera al quadro normativo per riprendere la produzione di energia dall'atomo e l'estensione della zona speciale dal sud a tutta Italia. E ancora su questo tema, direi, poi concludiamo, ci fermiamo per lasciare spazio al notiziario che oggi è condotto da Danilo Cretara. Andiamo anche sul Sole 24 Ore, e anche qui nucleare sì entro l'estate, Meloni sfida il campo largo al Senato, la Premier porte aperte a chi antepone l'interesse nazionale a quello di partito, semplificazioni ZES in tutta Italia e sprint agli investimenti dei fondi pensione. Anche qui politica 2.0 di Lina Palmerini, gli spazi della sinistra tra agenda e squadra. Inizia così anche qui l'articolo. La novità che è apparsa in chiaro anche al Premier Time di ieri è vedere come l'agenda della destra adesso si stia accostando sempre più a quella della sinistra, e dunque salari, lavoro, casa, energia, inflazione, segno che si va delineando il terreno di battaglia per il prossimo anno elettorale. Non era così a inizio legislatura, quando la sinistra era invece costretta a rincorrere il governo Meloni sui decreti sicurezza oppure sui tentativi di cambiare regole alla questione immigrazione. Insomma, prosegue questa analisi di Lina Palmerini, gli spazi della sinistra tra agenda e squadra. Vi segnalo anche, sempre su ieri, su Il Giornale, il retroscena, insomma l'analisi di Augusto Minzolini, pagina 3. Appello a vuoto, l'opposizione sceglie le barricate, il PD decide di affidarsi a Boccia, nessun dialogo, solo Calenda è pronto a collaborare, idem categorici no alle contaminazioni. E quindi Augusto Minzolini ci racconta appunto del fatto che l'apertura della Premier per lavorare insieme anche con le opposizioni non sia stata accolta se non appunto da Calenda. Le 8:58 minuti, ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo il notiziario.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Riprenderanno tra poco meno di mezz'ora i lavori delle aule al Senato, il decreto fiscale sul quale è preannunciata la fiducia da parte del governo. Nel pomeriggio Palazzo Madama e il Question Time con i ministri Tajani, Lollobrigida e Casellati. Domanda risposta immediata che ieri hanno visto protagonista la Presidente del Consiglio. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha detto Giorgia Meloni rispondendo alle opposizioni. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che la priorità va a salari, incentivi, aziende e natalità. Ascoltiamo Carla Macrellino.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
4: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare il quadro economico complesso, chiede di evitare le polemiche e lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
3: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
4: Rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
3: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Poi abbiamo aumentato i salari, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
4: Abbiamo abbassato le tasse ai cittadini aumentandole a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. E facciamo i conti con 174 miliardi di euro bruciati col super bonus. L'ultima volta che ho fatto la spesa, sabato scorso, risponde Giorgia Meloni, e ho trovato tanto affetto per questo governo.
2: Non solo un classico Premier Time, quello al Senato, ma un dibattito politico a tutto tondo. Sentiamo i servizi di Alessandro Allegra e Vasco Pirri.
5: Sostegno al ceto medio e alle famiglie in difficoltà sono queste le priorità del centrodestra, che rivendica il buon lavoro fatto. Con Meloni stop all'assistenzialismo, così Fratelli d'Italia, che poi mette in risalto i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Lucio Malan.
6: È aumentata l'occupazione, sono aumentati i redditi da lavoro, ci sono stati molti rinnovi contrattuali sia nel pubblico ma anche nel privato, c'è stata una forte emersione del sommerso con un record nella lotta all'evasione fiscale.
5: Da Forza Italia Stefania Crack si sottolinea quanto fatto per il Sud Italia. Abbiamo voluto riportare al centro dell'attenzione il Mezzogiorno, essenziale per la crescita e lo sviluppo del paese. Ora, dice, andare avanti su questa strada. La Lega evidenzia quanto di buono fatto con il piano casa per affrontare l'emergenza abitativa. Massimiliano Romeo.
7: Viene considerato da noi un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa, un bene considerato da noi come centrodestra assolutamente inviolabile.
5: Maria Stella Gelmini, Neomoderati, rivendica i risultati raggiunti e dice: Meloni concreta come sempre, spiace la propaganda delle opposizioni.
8: Le opposizioni attaccano duramente la Premier in aula. Per il PD Giorgia Meloni vive in una bolla mentre il paese è più fragile e diviso. Elly Schlein, intervistata sul Corriere, dice: vogliono il dialogo ma lo hanno sempre negato su salari e sanità. Francesco Boccia.
9: Quando è partita per la sua replica mi ha detto: il paese è con noi. Io non so se è con lei, al referendum non ce ne siamo accorti.
8: I 5 Stelle a Palazzo Madama contrattaccano sul super bonus. Stefano Patuanelli.
10: Sapete quando è stata fatta l'ultima proroga del super bonus per le ville monofamiliari? Addirittura nel 2023 dal governo Meloni, quindi con una misura tanto vituperata che voi avete prorogato per l'ultima volta.
8: Da AWS l'accusa alla Premier di non aver fatto nulla per i giovani costretti ad emigrare. Matteo Renzi, Italia Viva, ironizza paragonando il governo alla famiglia Adams, e Carlo Calenda, Azione, auspica una cabina di regia per affrontare la crisi aggravata dalla nuova guerra del Golfo.
2: Alla Camera si ripartirà tra poco con la delega al governo per il riordino delle funzioni dell'ordinamento della polizia locale, in calendario anche la conversione del decreto sul piano casa. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato in quarta lettura con la maggioranza assoluta il DDL costituzionale che modifica lo statuto speciale del Trentino Alto Adige. Il testo era stato già approvato alla Camera e quindi legge. Approvata anche la mozione di maggioranza sul rilancio delle strategie nazionali delle aree interne. La mozione impegna il governo ad assicurare, tra l'altro, una particolare attenzione a infrastrutture, mobilità e servizi pubblici per i comuni periferici. Question time ieri anche alla Camera, in questo caso il consueto del mercoledì. Hanno risposto la titolare del lavoro e il ministro dell'economia. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
0: Il governo sta instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
11: Per il ministro Giorgetti, dunque, le spese per attenuare gli effetti del caro energia sono la vera priorità. L'attenzione del governo resta vigile, ha detto Giorgetti, e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Riguardo la decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
12: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
2: Intanto anche l'Italia avrà un ruolo nella crisi dello stretto di Hormuz, argomento che è stato al centro dell'audizione dei ministri degli esteri italiani e della difesa a Crosetto nelle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Non chiediamo di autorizzare una nuova missione nel Golfo, ma di condividere il percorso per un possibile impegno nella coalizione internazionale, afferma Tajani. Stiamo avvicinando due unità cacciamine allo stretto di Hormuz, laddove scoppiasse la pace bisogna prepararsi oggi per intervenire, domani, ha spiegato Crosetto. Ed era l'ultima notizia del nostro notiziario. Ringrazio Giovanna Inzardi alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
1: Notiziario parlamentare. Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: E di nuovo buongiorno, di nuovo bentrovati all'ascolto. Dopo il notiziario riprendiamo in mano i nostri quotidiani. Stavamo parlando e leggendo qualche commento oltre alla cronaca del cosiddetto Premier Time di ieri. Adesso proseguiamo andando sulla stampa. Molti quotidiani declinano in qualche modo il dibattito politico anche sull'imminente legge elettorale. Andiamo a pagina 12 e pagina 13 del quotidiano La Stampa. E qui la politica, il dossier Niccolò Carratelli ci parla del ring della legge elettorale. La proposta appunto di Fratelli d'Italia, la proposta prevede l'eliminazione dei collegi uninominali e l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale su base nazionale per la Camera e regionale per il Senato. Viene introdotto un premio di governabilità di 70 seggi a Montecitorio e 35 a Palazzo Madama alla coalizione che vince le elezioni, a patto che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi. Fratelli d'Italia blinda il premio di maggioranza, il ballottaggio. Fra gli alleati i dubbi su preferenze e indicazione del Premier, il muro di PD, 5 Stelle e AVS. Solo Azione apre al dialogo. E quindi in qualche modo tutto si ricollega anche appunto a quanto già detto nella prima parte della rassegna. Niccolò Carratelli ci parla dei dubbi di posizioni dei partiti divergenti anche all'interno delle stesse coalizioni, e quindi andiamoli a vedere comunque questi dubbi partito per partito. Fratelli d'Italia e continua ovviamente a insistere, essendo il partito promotore di questa riforma elettorale: chi non vuole questa legge tifa per il pareggio, è il ritornello dei meloniani, quindi la necessità di una legge elettorale che garantisca, diciamo così, un vincitore certo. Forza Italia invece ha delle perplessità sul premio di maggioranza e sul listone bloccato per assegnare i relativi seggi, vuole attribuirli in modo proporzionale scorrendo le liste. Dubbi poi di Forza Italia anche sull'indicazione del candidato Premier. La Lega ci dice ancora: questo dossier di Carratelli non fa salti di gioia, ben sapendo di essere la più penalizzata nel centrodestra dall'eliminazione dei collegi uninominali. Noi moderati, il partito di Maurizio Lupi, vedeva con preoccupazione la scomparsa dei collegi uninominali ed è stato rassicurato con il ripescaggio della prima lista della coalizione che non ha superato il 3%. Per questo non vuole nel perimetro di centrodestra Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. E poi passiamo all'opposizione, Partito Democratico, linea intransigente fissata da Elly Schlein, nessun dialogo possibile. E per il Movimento 5 Stelle, le parole del suo leader Giuseppe Conte, è una legge super truffa. E il nodo è, come per il PD, anche per il 5 Stelle, è quello che lega il premio di maggioranza alla possibilità di ottenere i seggi sufficienti per eleggere in autonomia gli organi di garanzia come i giudici costituzionali. E poi c'è il tema delle preferenze, da sempre una bandiera per i 5 Stelle. AVS, i Verdi Sinistra sono forse i più contrari alla proposta di modifica della legge elettorale. Nel mirino non solo il premio di maggioranza fuori misura, ma anche l'indicazione obbligatoria del candidato Premier, perché spinge verso le primarie di coalizione, su cui Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono molto freddi, per usare un eufemismo. Italia Viva, Matteo Renzi rinfaccia a Meloni la scelta di non prevedere le preferenze che nell'Italicum c'erano. Il suo partito non ha fatto barricate all'inizio, ma ora si è allineato sulla scelta del no al dialogo. Più Europa, bocciatura anche da parte di Riccardo Maggi, che vorrebbe un ritorno al Mattarellum. Meglio una legge maggioritaria, dice, non ha alcun senso adottare un impianto proporzionale, salvo poi distorcerlo con un premio di maggioranza spropositato. Azione ha accettato invece l'invito al confronto da parte della maggioranza, ribadendo la contrarietà alla legge. Quindi siamo andati un po' per sintesi, pagina 12 e pagina 13, le posizioni dei partiti su questa proposta nuova legge elettorale. Subito sotto, sempre a pagina 12 della Stampa, anche un'intervista al costituzionalista Gaetano Azzariti, che dice che bisogna puntare sulla rappresentanza, il vero problema è l'astensionismo. Dice che sostanzialmente anche dalle audizioni in Parlamento mi sembra, dice Azzariti, sia emerso in modo evidente che questa sia la legge elettorale a più alto rischio di incostituzionalità. Ancora da pagina 12 e pagina 13 poi anche un'analisi politica di Alessandro De Angelis, l'eterno nodo della leadership per fare impazzire la sinistra. La presidente punta sul racconto anti-inciuci che fu caro anche a Berlusconi. Leggiamo l'incipit di questo articolo a firma di Alessandro De Angelis. Come prevedibile, le opposizioni hanno declinato l'offerta di Giorgia Meloni, molto tattica, a discutere di legge elettorale. Di fatto siamo già all'inizio di una lunga campagna elettorale, lo si è visto anche nel Premier Time. E invece di sfidare nel merito, anche per migliorare la proposta, in fondo la governabilità che eviti nuovi accrocchi post voto potrebbe convenire a tutti, le varie opposizioni preferiscono un calcolo attorno al consenso. L'argomento poi ben si forza ai comizi. La forzatura per convenienza, peraltro dopo che la precedente forzatura sulla giustizia è stata bocciata, il dossier lontano dalle priorità degli italiani, eccetera, eccetera. Ma perché Giorgia Meloni ha tanta fretta al punto da esporsi all'intero repertorio di accuse, eppure alla cabala, non avendo mai portato tanta fortuna, mettere mano alle regole a fine legislatura? La meta è tornare a Palazzo Chigi, ci dice De Angelis, che verrebbe preclusa dal famoso pareggio non impossibile con le norme attuali, e di lì giocare la partita del post Mattarella, la vera posta in gioco della prossima legislatura. E insomma, è lunga questa analisi, ve la segnalo a pagina 13 della Stampa, l'eterno nodo della leadership per fare impazzire la sinistra, di Alessandro De Angelis. Andirei anche poi andrei sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera non solo di legge elettorale, ma anche di altro, dialoga con la leader Dem, la leader del PD, e Elly Schlein. Tra l'altro anche Corriere della Sera naturalmente si occupa di legge elettorale, e vi segnalo l'articolo di Virginia Piccolillo, legge elettorale centrodestra avanti, le mosse per il primo sì entro l'estate, a vuoto le mini consultazioni senza campo largo, Azione al tavolo ma siamo contrari. E quindi anche qui il racconto, diciamo, di questa ritrosia da parte dei partiti di opposizione. Tra l'altro la Piccolillo riporta anche proprio dei virgolettati: Matteo Renzi Italia Viva attacca, questa legge se la devono approvare da soli. Per Giuseppe Conti Movimento 5 Stelle la legge attuale non è soddisfacente, ma quella che hanno presentato è peggiorativa. E sulle preferenze, il virgolettato ancora di Conte, che tra l'altro è stato salutato ieri, è tornato dopo l'intervento chirurgico, sta bene, dice, pronto a lavorare. Dicevo, il virgolettato di Conte: siamo favorevoli storicamente alle preferenze, ma dovremmo accontentarci di un tassello all'interno di una cornice elettorale che è una truffa? E insomma, il presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Nazario Pagano di Forza Italia, l'invito lo riformula: se vogliono contribuire siamo ben disposti a modificare, certo non stravolgere il testo. ma anche di fronte a un no, si andrà avanti con l'intenzione di chiudere entro l'estate alla Camera e in autunno al Senato. Primo ok entro luglio, Donzelli risponde, Donzelli Fratelli d'Italia, non mettiamo tagliole preventive, c'è da dare lo spazio necessario al dialogo, ma anche rispettare l'indicazione del Capo dello Stato di non fare la legge nell'anno del voto. E quindi un approfondimento sulla proposta appunto di nuova legge elettorale anche a pagina 10 del Corriere della Sera, e dicevo a pagina 11 intervista tutta pagina a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e qui non solo legge elettorale ma insomma anche discussioni sicuramente più ampie, e l'intervista la realizza Maria Teresa Meli. Elly Schlein, sulla riforma elettorale la maggioranza è disponibile al confronto e voi no. Perché? Risponde Elly Schlein, è solo un governo che vive chiuso nel palazzo da 3 anni può pensare che questa sia la priorità. L'indicazione venuta dal referendum è stata chiara, gli italiani vogliono un governo che si occupi dei problemi concreti che riguardano le loro vite, e la destra, che aveva i numeri in Parlamento per fare tutto, è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani. Nel merito la loro proposta è irricevibile. Come possono pensare di dialogare sull'antipasto del premierato con il premierato ancora sul tavolo che contestiamo duramente? Altra domanda, Meloni però al Premier Time ha aperto al dialogo a tutto campo con l'opposizione. Risposta ancora di Schlein. Dopo aver forzato le procedure parlamentari in numerose occasioni, fa queste affermazioni come se non avesse già negato, e con lei il resto del centrodestra, il confronto che noi avevamo chiesto in questi anni su salari, sanità e congedi. E poi ancora tante domande, per leggerla tutta bisogna andare a pagina 11 del Corriere della Sera. La domanda, diciamo, birichina, mettiamola così, comunque allusiva. Lei e Marina Berlusconi smentite di esservi sentite, ma si parla di un possibile coinvolgimento di Forza Italia con voi nella prossima legislatura. Risponde Schlein, no, l'ho già detto e lo ribadisco, noi andremo al governo solo vincendo le elezioni con l'alleanza progressista che abbiamo ricostruito in questi anni. E a proposito di questa alleanza progressista, Maria Teresa Meli domanda, ma non dovreste mettervi già a scrivere il programma? Risponde Schlein, noi non partiamo da zero ma dalle tante proposte già condivise con l'alleanza progressista sia in Parlamento sia nelle tante regioni e città in cui governiamo insieme. Alla domanda se lei fosse al governo quali sarebbero le sue 3 priorità, risponde sanità, lavoro ed energia. E poi a proposito invece di politica estera, parla del ruolo dell'Europa, cosa dovrebbe fare la domanda, risponde Elly Schlein, assumersi la responsabilità, per questo serve un salto in avanti nell'integrazione europea come sta dicendo con forza e lungimiranza il presidente Mattarella. Sulla crisi poi ad Hormuz e la missione europea proprio nello stretto, risponde Elly Schlein, ritengo che non sia possibile mandare le navi a Hormuz senza che ci sia un accordo di pace, e servono anche una cornice giuridica chiara e un mandato internazionale, condizioni che al momento non ci sono. E così diciamo replica, diciamo conferma quanto già sappiamo, e cioè che tra l'altro anche ampiamente confermato dal ministro Crosetto, il ruolo del Parlamento comunque per l'approvazione, Parlamento italiano per l'approvazione di qualsiasi missione. A proposito dell'audizione di ieri, sia del

per mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz saranno avvicinati a destinazione. In questo contesto i tempi di reazione sono tutto e la distanza tra l'Italia e Hormuz è troppa. Guido Crosetto la mette in questo modo: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione a tutte le nazioni alleate indicate per raggiungere il Golfo Persico. Ecco perché ci stiamo organizzando anche noi per avvicinarci in quell'area rimanendo a distanza di sicurezza. Il resoconto dell'audizione a Tajani, ai ministri Tajani e Crosetto, lo trovate a pagina 6 e pagina 7 del Corriere della Sera. C'è direi spazio sicuramente per andare poi su Repubblica. Molti parlano della rinuncia di Freni alla Consob e Repubblica, devo dire, ospita proprio un'intervista al sottosegretario all'economia, quindi la leggiamo insieme. Siamo a pagina 6 di Repubblica. Consob: Freni si ritira dalla corsa, nuovo scontro nella maggioranza, a pesare il veto di Tajani. Meloni non vuole andare contro il suo vice e allontana lo spettro di un ripasto di governo. L'ira della Lega: non voteremo mai un candidato forzista. A pagina 6 quindi c'è sia l'articolo di Giuseppe Colombo che ci spiega un po' la situazione. Il sottosegretario leghista all'economia Federico Freni si ritira dalla partita per la presidenza della Consob. Era in poll il favorito, al punto che il titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti a metà gennaio aveva presentato la sua candidatura al Consiglio dei Ministri, ma Antonio Tajani aveva fermato tutto. Così mai un politico alla guida dell'autorità per la vigilanza dei mercati finanziari. E così il sottosegretario al MEF ha deciso di tirarsi fuori. Subito sotto Giuseppe Colombo lo intervista Federico Freni e inizia con le parole del sottosegretario leghista all'economia. Sono per natura e vocazione un costruttore di ponti, sono abituato a risolvere i problemi, non certo a crearli. Il sottosegretario leghista all'economia Federico Freni spiega così il suo passo indietro alla corsa, dalla corsa alla presidenza della Consob. E ha preso atto del veto di Forza Italia sul suo nome? Risponde Freni: ho fatto prevalere il dovere istituzionale, non voglio creare problemi al governo, alla Consob e al paese. È lunga questa intervista, la scorriamo. Tajani però l'aveva detto da subito: no a un politico alla Consob. E mi ricorda molto un Senal, lo schermo dietro cui si celava la donna amata nella poesia provenzale. Ma a questo punto per me è una questione di dignità e aggiungo: mi dispiace che fare politica possa essere considerato un limite. Ancora tra le domande c'è anche una questione di opportunità. Lei è stato tra gli autori delle nuove regole del mercato e da un giorno all'altro sarebbe passato da giocatore ad arbitro, non le sembra appunto inopportuno? Risponde Freni: il concetto di opportunità in uno stato di diritto va ricondotto dentro il perimetro della legge. Non è un caso che la nomina del presidente della Consob sia una prerogativa del governo, che per definizione è espressione di una maggioranza che ha legittimazione politica, perché politica è la natura del mandato che i cittadini affidano ai partiti attraverso il voto. Ma torniamo sempre alla dignità della politica. L'intervista a pagina 6 di Repubblica a Federico Freni, sottosegretario all'economia, dopo il suo passo indietro per la guida alla Consob. Da qui ci spostiamo, rimaniamo su questo giornale, ma ci spostiamo anche su un altro argomento. Andiamo a pagina 11. Altro da questo giornale non possiamo leggerla, ma senz'altro ve la segnalo. A proposito degli Stati Uniti, una lunga intervista di Anna Lombardi a Bernie Sanders, che è insomma il senatore americano del Vermont, che in Italia incontrerà Elie Schlein. Insomma, è un personaggio
assolutamente iconico della politica statunitense, e considerato quello sicuramente più a sinistra, quindi oltre anche il Partito Democratico americano. Comunque non abbiamo tempo per leggere

questa intervista che vi segnalo a pagina 13 di Repubblica. Vado invece a pagina 11, il caso, l'articolo firmato da Concetto Vecchio: Mattarella al telefono con Herzog, inaccettabili gli attacchi su Unifil. Ieri sera Sergio Mattarella, in una telefonata definita franca e aperta, ha detto al presidente di Israele Isaac Herzog che trova inaccettabili gli attacchi nei confronti delle truppe impegnate nel contingente Unifil. Proprio alla vigilia del nuovo round di colloqui tra Libano e Israele a Washington, un drone è esploso all'interno del quartier generale della missione ONU Unifil nel sud del Libano, che annovera anche un contingente italiano. E quindi le parole del presidente Mattarella, pagina 11 di Repubblica. Praticamente ci separano un paio di minuti prima del collegamento in diretta con l'aula del Senato, e posso solo segnalare a questo punto una serie di altri articoli a proposito della situazione estera e della crisi in Medio Oriente. Vi segnalo su Corriere della Sera il summit dei giganti insicuri di Federico Rampini, dalla prima pagina, poi prosegue a pagina 30, e parla appunto di questa coabitazione, convivenza coatta tra le due superpotenze. E poi ancora, sempre da questo quotidiano, cambiando completamente argomento, ho trovato molto bello e toccante questo contributo di Brunetta, dell'ex ministro. Siamo a pagina 30 del Corriere della Sera. Io e la violenza del body shaming. Le parole restano addosso. La mia storia contro le battute sull'aspetto fisico. Il 16 maggio la nuova legge. La firma appunto Renato Brunetta. Ne leggiamo l'incipit di questo lungo pezzo, pagina 30 del Corriere della Sera. Il body shaming è violenza psicologica capace di produrre sofferenza misurabile, abbandono scolastico, isolamento, disturbi della nutrizione, depressione, un dolore provocato che può sfociare in conseguenze devastanti per chi le subisce e per i propri cari. Per anni è stato considerato una bizzarria del costume, una rude consuetudine, al massimo una mancanza di tatto. Dal 16 maggio lo Stato lo riconoscerà per quello che è: violenza psicologica, morale e materiale, e gli dedica una giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Era ora. E la legge è stata voluta con tenacia dall'onorevole Martina Semenzato, prima firmataria e presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni altra forma di violenza di genere, e fa dell'Italia uno dei primi paesi europei a dare un nome istituzionale a una ferita che troppe persone portano in silenzio. Nominarla è il primo passo per combatterla ed è il segno che le istituzioni hanno finalmente smesso di girare lo sguardo dall'altra parte. Lo scrivo con la voce di chi ne sa qualcosa. Della mia statura non porto responsabilità, sono responsabile soltanto di quello che ho fatto nella vita. Per anni ho sentito chiamarmi tappo, nano ed espressioni peggiori, dai banchi dell'aula scolastica fino agli scranni dell'aula parlamentare, dalle vignette dei quotidiani agli insulti anonimi della rete. Ho retto perché ho avuto la fortuna delle spalle larghe e di una biografia che mi ha protetto, ma le ferite dell'infanzia non si chiudono mai del tutto, si imparano a portare semmai e tornano quando meno te lo aspetti, davanti a una battuta in televisione, a una vignetta sul Giornale del Mattino, a una risatina di troppo in mezzo a una riunione, restituendoti per intero il bambino che eri, e ripiombi nell'amarezza e nel dolore. Prosegue l'articolo di Renato Brunetta, Io e la violenza del body shaming, le parole che ti restano addosso. Siamo a pagina 30 del Corriere della Sera. Sono le 9:31 minuti. Siamo in attesa di collegarci con il Senato della Repubblica. Appunto, la seduta era prevista per le 9:30, però insomma è atteso in aula il decreto fisco.
del quale vi ricordo c'è un ampio reportage a pagina 2, di fatto è l'apertura del Sole 24 Ore, a pagina 2 il provvedimento in Parlamento, più tempo per il concordato, pagamenti pubblica amministrazione, pagamenti PA, stretta allentata, DL fiscale, ok in commissione finanze, adesione al patto con il fisco entro il 31 ottobre e nuove soglie per le partite IVA non affidabili, compensazioni con crediti PA per i professionisti solo con debiti da 5.000 euro. Questo di estrema sintesi, ma in realtà tutta la pagina è dedicata all'argomento. L'articolo lo firmano Marco Mobili e Giovanni Parente a pagina 2 del Sole 24 Ore. Ancora sono tanti naturalmente gli articoli che sono dedicati alla politica e non solo. Un'altra segnalazione però che voglio fare, perché era un articolo particolarmente interessante. Lo prendo da Sole 24 Ore perché ce l'ho davanti, ma insomma se ne occupa anche Repubblica, un po' tutti i quotidiani. Petrolio, allarme sulle scorte, l'AIE calano a ritmi record. Quindi in primo piano l'energia e i mercati, siamo a pagina 8 del Sole 24 Ore, l'impatto della guerra. Per l'Agenzia Internazionale dell'Energia la domanda si sta contraendo, ma non basta compensare il crollo di produzione senza precedenti. Possibili fiammate di prezzo. L'analisi Sissi Bellomo, scrive Sissi Bellomo a pagina 8 del Sole 24 Ore. Naturalmente abbiamo la stessa notizia riportata anche da tanti quotidiani. Il 2026 ha visto la produzione di petrolio evidentemente insoddisfacente per la domanda, e questo accadrà anche se la guerra in Medio Oriente potesse finire domani. Ci dice Sissi Bellomo, le scorte che oggi vengono bruciate a ritmi di primato continueranno dunque a diminuire anche nei prossimi mesi, e questo nonostante la contrazione dei consumi già iniziata e destinata probabilmente ad accentuarsi. È un quadro a tinte fosche quello dipinto dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, AIE, che nell'ultimo rapporto mensile ha ribaltato le sue previsioni sul mercato dopo averle mantenute a lungo e forse troppo ostinatamente improntate più di altre all'ottimismo. Quindi l'agenzia aveva previsto un eccesso di offerta, invece ora nel 2026 si aspetta un deficit di 1,8 milioni di barili al giorno. Così Sissi Bellomo sul petrolio, su appunto questo comunicato dell'AIE a pagina 8. In tutto questo non riesco più a trovare l'articolo che diciamo da vicino analizzava anche che invece in realtà si potrebbe collegare in qualche modo a quanto abbiamo letto a firma di Brunetta, perché riguarda sempre il corpo spesso delle donne. Allora andiamo a pagina 22 e 23 della stampa. Martina Chiurino che parla del sito sessista che ha rubato il mio corpo con la AI, con l'intelligenza artificiale, è facile finire in balia dei maniaci. E quindi un'intervista realizzata proprio a Martina Chiarino, realizzata da Massimiliano Poggio, e poi Peggio, scusatemi, e poi alla pagina accanto, Assia Neumann Dayan, pregiudizi artificiali, e ci parla di questa nuova tendenza dei social con modelle tifose manipolate con l'intelligenza artificiale, un sistema dove non esiste il bello, ma solo la sua rappresentazione. Il digitale ha reso ancora più alto il rischio di omologazione dei canoni estetici. Vi segnalo questi due approfondimenti, pagina 22 e pagina 23, di collegamento di fatto tra l'intelligenza artificiale e il corpo delle donne. 9:36 minuti, a questo punto terminiamo la nostra rassegna stampa in attesa di collegarci in diretta con il Senato. Grazie per l'ascolto da Stefania Benigni al microfono, grazie a Giovanna Insardi in regia. Buon proseguimento d'ascolto.

0: 9:43 minuti, ancora in attesa di collegarci in diretta con il Senato. Nel frattempo, intanto, andiamo invece alla Camera dei Deputati. In questo momento sta parlando l'onorevole Federico Fornaro.
1: Il sindaco Rasero diventa presidente della banca. Bontà sua, si è dimesso da presidente della provincia, non credo e non tanto per ragioni di opportunità, ma per la semplice ragione che la provincia di Asti ha come suo tesoriere la banca di Asti e quindi c'era una palese incompatibilità. Questo è il risultato finale di intrecci che evidentemente necessitano di un chiarimento. Nessuno vuol fare il processo alle intenzioni, però è evidente che la fotografia che ne emerge da questa vicenda è una fotografia che impone un surplus di trasparenza, un surplus di valutazioni, di opportunità e di legittimità, che ovviamente da un lato dovranno essere dato nella valutazione dei requisiti da parte di Banca Italia come prevede la legge, ma ritorno e chiudo proprio su questo aspetto. C'è un ruolo del Ministero dell'Economia e Finanze di supervisione delle fondazioni bancarie che a nostro giudizio va fino in fondo portato avanti, perché quello che è avvenuto ad Asti probabilmente non è totalmente un caso isolato e ripropone ovviamente il tema dell'equilibrio, della rappresentanza legittima dei territori, della società civile all'interno delle fondazioni, un equilibrio che evidentemente non può escludere i rappresentanti legittimamente eletti, cioè i rappresentanti di comune e provincia, ma non può neanche determinare questo coacervo di interessi che ha portato il sindaco Rasero a diventare presidente della banca, guarda caso un anno prima della fine del suo mandato, e in qualche modo l'immagine che si è proiettata sulla città non è certamente un'immagine edificante per le istituzioni e per la politica.
2: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Quartini, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Diciamo che è impossibile non associarsi a questa richiesta di informativa. Mi sembra che i colleghi Grimaldi e Fornaro abbiano ben descritto la situazione e credo che la collega Ruffino abbia fatto davvero bene a sollevare questa questione, perché è direi assolutamente inconcepibile il fatto che ci sia questo cumulo di incarichi e questo evidente conflitto di interessi che poi va a incidere sulla governance, sulla situazione azionaria della banca. E credo che questo tema non debba interessare soltanto il ministro Giorgetti, comunque fondamentale il suo intervento, anche perché il MEF dovrebbe esercitare una funzione di controllo sulle fondazioni bancarie e cercare di capire che cosa sta succedendo anche rispetto a una città, Asti, che merita di più in termini di rischio di scandali di questo tipo. Credo anche la Banca d'Italia debba fare la sua parte rispetto a questo tema. C'era una PEC che era partita nel 2024 rispetto.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: E come avevamo preannunciato, adesso ci colleghiamo in diretta con il Senato, dove è atteso il decreto fisco
5: recante modifiche dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige Südtirol, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei Deputati senza modificazioni al Senato, approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei Deputati. I relatori Durnwalder, Testor e De Priamo, autorizzati dal Presidente, svolgono le relazioni orali. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Gaudiano, Piro, Spagnoli e Sironi. Replica il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Calderoli. Le dichiarazioni di voto intervengono i senatori Durnwalder, da Musolino, Biancofiore, Lombardo, Paroli, Cataldi, Testor, Giorgi, Stubetti e in dissenso dal gruppo Casini. Prima di procedere alla votazione finale, il Presidente dispone, ai sensi dell'articolo 107,3 del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti. Stante l'esito positivo, il disegno di legge costituzionale posto ai voti con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del Regolamento, ed è approvato in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 16:26, ripresa alle ore 16:32. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151 bis del Regolamento. Al Presidente del Consiglio dei Ministri, i senatori Calenda, Renzi, Biancofiore, De Cristofaro, Craxi, Patuanelli, Romeo, Boccia e Malan illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2588, 2594, 2583, 2592, 2587, 2593, 2586, 2595 e 2591. Risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri, Meloni. Replicano nell'ordine i predetti senatori. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento dell'interazione e risposta immediata. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Guidi, Versace, Verducci e Naturale. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 14 maggio 2026 alle ore 9:30 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle ore 18:19.
6: Bene, grazie. Vi sono osservazioni. Il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, atto Senato 1852. Il relatore, il senatore Borghesi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
7: Grazie, Presidente. Il decreto legge oggi all'esame dell'Aula interviene con una serie articolata di misure in materia fiscale ed economica, con l'obiettivo di correggere alcune criticità emerse nell'attuazione della recente legislazione tributaria, sostenere il sistema produttivo e garantire maggiore certezza normativa agli operatori economici. Si tratta di un provvedimento eterogeneo ma coerente nelle finalità: accompagnare la fase di transizione del sistema fiscale italiano verso un quadro più stabile, più competitivo e allineato al diritto europeo. Tra le disposizioni più rilevanti vi è quella contenuta nell'articolo 1, che chiarisce la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative. Il decreto precisa che con il nuovo criterio di determinazione della base imponibile si applicherà ai contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 26, salvaguardando al tempo stesso i comportamenti già adottati dai contribuenti nei mesi precedenti. È un intervento importante perché evita incertezze interpretative e possibili contenziosi, oltre a garantire il necessario coordinamento con gli orientamenti della Corte di Giustizia europea. L'articolo 2 interviene invece sul regime fiscale dei lavoratori rimpatriati, stabilendo la non cumulabilità tra il regime agevolato per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e la cosiddetta flat tax per i neoresidenti. La misura entrerà in vigore nel periodo d'imposta 2027 e mira a rendere più coerente il sistema delle agevolazioni fiscali, evitando sovrapposizioni di benefici. Di particolare interesse per il mondo delle imprese è l'articolo 3, che introduce la possibilità di rateizzare in 5 anni la tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione d'azienda con continuità produttiva e mantenimento dei livelli occupazionali. È una misura tecnica ma significativa che favorisce operazioni di ristrutturazione e rilancio aziendale senza penalizzare fiscalmente le imprese coinvolte. L'articolo 4 prevede invece un'esenzione temporanea dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari per i sistemi di garanzia dei depositanti, come il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'obiettivo è rafforzare la capacità di questi strumenti di protezione del risparmio in una fase caratterizzata da tensioni economiche e finanziarie internazionali. Importante anche il rinvio disposto dall'articolo 5 dell'applicazione del contributo amministrativo sulle piccole spedizioni provenienti dai paesi extra UE. La sospensione fino al 30 giugno consentirà all'Agenzia delle Dogane di adeguare i propri sistemi informatici e coordinare meglio la misura con la normativa europea recentemente approvata. Con l'articolo 6 viene differita dal 1 marzo un capitolo centrale del decreto riguarda poi il sostegno agli investimenti produttivi. L'articolo 7 amplia infatti la disciplina dell'iperammortamento, eliminando il vincolo geografico relativo alla provenienza di beni strumentali. In questo modo potranno beneficiare dell'agevolazione anche gli investimenti in beni prodotti al di fuori dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo. È una scelta che punta a rafforzare la competitività delle imprese italiane e a incentivare gli investimenti tecnologici legati alla transizione digitale e industriale. Il provvedimento contiene inoltre numerose misure di carattere fiscale e sociale, interventi sulla riscossione, sulla tassazione dei dividendi, sull'imposta di bollo per soggetti diversi dalle persone fisiche, disposizioni a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, misure previdenziali e norme in materia di educazione finanziaria e continuità dei servizi pubblici. Mi permetto di sottolineare, durante i lavori della Commissione, che sono stati molto proficui, è stato approvato un emendamento che estende la rottamazione quinquies anche ai tributi locali, e questa è un'altra novità rilevante che viene introdotta grazie al lavoro fatto in commissione in questo decreto. Nel complesso quindi direi che questo decreto rappresenta un intervento di manutenzione e razionalizzazione del sistema fiscale economico, volto a garantire maggiore certezza giuridica, sostenere gli investimenti e accompagnare imprese e contribuenti in una fase di trasformazione normativa significativa. L'impianto del provvedimento appare orientato a esigenze concrete del tessuto produttivo e finanziario del Paese, con particolare attenzione alla stabilità, alla competitività e alla tutela degli operatori economici. Quindi ritengo questo provvedimento molto importante, migliorato dai lavori della Commissione, e quindi non mi resta che dare un giudizio molto positivo sia sul testo che era il testo base, sia alle modifiche che la Commissione ha approvato. Grazie.
6: Grazie. Il senatore Zedda ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non la vuole fare, perfetto. Grazie. Dichiaro aperta quindi la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Prego, vicepresidente, a lei la parola.
8: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Questo decreto fiscale è l'ennesima accozzaglia di norme inutili. È un insieme di tutto quello che non serve al Paese. In realtà in un mese e mezzo di questi decreti inutili, decretini, come li vogliamo chiamare, ne avete emanati ben 5. Bollette, accise 1, questo decreto fiscale, accise 2, accise 3... Una contorsione normativa senza senso, un decreto che corregge l'altro. Infatti alcune norme di questo decreto che si approva oggi sono già corrette nel decreto successivo, che è il decreto accise 2. Veramente una incapacità mai registrata prima. Questo decreto, se vogliamo sintetizzarlo in una parola, potremmo dire tradimento delle imprese, perché questo decreto è nato con l'obiettivo di portare il deficit sotto al 3%, togliendo le risorse che erano state stanziate in legge di bilancio, quindi da quel 1,3 miliardi che era stato stanziato per le imprese esodate di transizione 5.0 che avete messo in legge di bilancio, venivano tolti 760 milioni di euro. Fortunatamente le imprese si sono ribellate e quindi questo tradimento l'avete corretto appunto nel decreto successivo, che è il decreto accise 2. Allora, cosa contiene questo decreto che nasce già storto? Come dicevo, nulla di quello che serve, però andate a correggere degli altri errori gravissimi che avevate fatto in legge di bilancio, e ne elenco solo due. Un errore era quello di far partire subito la tassa sui pacchi extra UE, e in questo decreto invece fate slittare la scadenza al 1° luglio per allinearvi con gli altri paesi europei. Di fatto però avete già colpito e danneggiato le imprese della logistica, soprattutto della logistica aeroportuale. L'altra cosa che fate, che correggete, è cancellare la clausola Made in Europa che avevate messo per le imprese di transizione 5.0 e che in questi mesi è stato un ostacolo per tutte quelle catene di macchinari appunto extra UE. Quindi è un decreto che fa dei correttivi ed è un decreto che a sua volta è stato corretto dal decreto successivo. E allora non si giustifica in alcun modo l'urgenza per fare un decreto. La giustificazione era aiutare e soprattutto mettere un freno alle urgenze economiche ed energetiche di questo Paese, ma in realtà non risolvete nessuno di questi problemi. Quali sono le urgenze del Paese? Ve lo stiamo ripetendo ormai in tutte le salse, in tutte le sedi, in tutti i provvedimenti. Prima urgenza: crescita zero. Avete ereditato un paese che correva col 14% di PIL in più in 2 anni, solo tra 2021 e 2022, e ci avete portato in stagnazione. Se non avessimo i 209 miliardi del PNRR saremmo già in recessione. Di fatto siamo in una recessione tecnica. E non capite che i conti senza crescita non saranno mai a posto, perché dovete calcolare il rapporto tra debito e PIL, e se il PIL non cresce, il Paese non cresce, i conti non saranno mai a posto. Infatti la vostra austerità, gli stessi tagli che avevate previsto in questo decreto, non vi hanno aiutato a raggiungere quel 3%, a scendere sotto al 3% del deficit. Quindi non siete capaci nemmeno di fare i conti e di raggiungere gli obiettivi che voi stessi vi date. Quindi prima urgenza, la crescita zero, e non fate nulla, anzi. Seconda urgenza, produzione industriale in calo ormai da 3 anni consecutivi, e non riusciti ad aiutare le nostre imprese. Addirittura in questo decreto avevate tagliato risorse alle imprese. Ma vi rendete conto che solo la guerra in Iran sta costando 20 miliardi alle nostre imprese? Io non so se voi veramente siete totalmente incapaci o fate finta di non vedere. Terza urgenza, i salari. Salari non fermi al palo, salari in discesa, al di là dei racconti falsi che fa la Presidente del Consiglio. Basta guardare i dati. Rispetto al 2021 i salari sono scesi dell'8%, e non capite nemmeno che abbiamo un mercato del lavoro disfunzionale, perché quel piccolissimo incremento di occupazione che c'è riguarda solo gli over 50, mentre aumenta la disoccupazione giovanile e aumenta la migrazione all'estero dei nostri giovani. E guardate, è inutile cercare super scuse, piagnucolare su quello che hanno fatto quelli che erano qui prima di voi. Sono passati 4 anni, governate da 4 anni, e se siamo in questo disastro è unicamente colpa vostra. Potrei elencare tutte le altre urgenze e i danni che avete fatto, ne cito solo alcuni. Avete sottoscritto un patto di stabilità in Europa che ci costa 13 miliardi all'anno di tagli e tasse, e ora voi stessi dite che bisogna superarlo. Ma io vi chiedo, ma perché l'avete sottoscritto? Ma perché Giorgetti ha sottoscritto un patto di stabilità che ora invece chiede di superare? Avete approvato un piano di riarmi EU di 800 miliardi, avete acconsentito ad aumentare le spese militari nell'ambito NATO al 5%, portandoci già in un anno al 2%, cioè quell'obiettivo che dovevamo raggiungere in 10 anni l'avete raggiunto in un anno, mettendo 12 miliardi in più per le armi, con un paese in sofferenza. E raggiungere il 5% significa spendere ogni anno 60 miliardi in più per le armi. Questo dovete dire ai cittadini. Avete colpito le imprese, infatti le imprese fallite dal 2022 sono il 38% in più. Abbiamo il boom della cassa integrazione, abbiamo il record di povertà assoluta con un italiano su 10 in povertà assoluta. Abbiamo la pressione fiscale più alta di sempre, 43%, e il debito pubblico che è schizzato al 138%. Potrei passare alla sanità e elencarvi anche i disastri che avete avete fatto lì. Uso un solo dato, guardate quante sono le persone che ogni anno rinunciano alle cure, 6 milioni e nel 2022 erano 4 milioni, quindi non state aiutando le persone che hanno bisogno di curarsi. Cosa dovreste fare? Io faccio un'unica proposta e in questo decreto fiscale ci stava benissimo: tassare gli extra profitti. Quali sono? Gli extra profitti dei grandi colossi che in questo momento di sconvolgimento geopolitico globale stanno guadagnando miliardi. Le banche 110 miliardi, colossi dell'energia 80 miliardi, armi oltre 60 miliardi. E non dite che non si può fare, perché il commissario dell'economia europeo Dombrovskis ha detto che gli stati membri hanno il potere di tassare gli extra profitti. E infatti il ministro delle finanze portoghese ha già detto che lo farà. E allora, avete fatto una campagna elettorale e vi siete fatti votare dai cittadini italiani dicendo che eravate pronti, pronti a lavorare, lasciate fare chi vuole fare, e allora fate, oppure se non volete fare andate a casa e a fare ci pensiamo noi.
6: Ha chiesto di parlare il senatore Lo Sacco per 10 minuti, prego.
9: Grazie Presidente. Mentre il Paese affronta una fase economica estremamente delicata, con la produzione industriale in calo da oltre 3 anni, una crescita sostenuta quasi esclusivamente dal PNRR e un aumento costante dei costi energetici, delle tensioni commerciali internazionali, noi discutiamo un provvedimento che rappresenta bene tutta l'incapacità del governo di avere una linea economica e fiscale chiara e coerente. Il governo ancora una volta mostra di non avere un disegno, una strategia. Sono passati 4 anni e continua a rispondere con misure frammentarie, temporanee, spesso contraddittorie. Misure che riflettono logiche corporative di rappresentanza di microinteressi, cioè l'esatto contrario di ciò che servirebbe oggi al Paese per sostenere competitività e investimenti e crescita. Sulle accise è un navigare a vista, nella speranza che lo stretto di Hormuz riapra da un giorno all'altro, ma anche se dovesse accadere, come tutti ci auguriamo, è illusorio pensare che tutto tornerà come prima. La crisi dei fertilizzanti, per dirne una, ha già inferto un colpo alla produzione agroalimentare, i cui effetti si vedranno purtroppo a partire dall'autunno. Servirebbe una politica energetica degna di questo nome, invece si insegue l'emergenza senza dare certezze alle famiglie e alle imprese. Il titolo parla di disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, ma nel testo manca qualsiasi intervento strutturale capace di incidere realmente sulla pressione fiscale o di sostenere il sistema produttivo. Al contrario, si susseguono micromisure, correzioni di norme approvate pochi mesi fa e continui rinvii a successivi decreti legge. L'articolo 11 ripristina il regime previgente per l'esclusione di dividendi, l'esenzione delle plusvalenze, annullando modifiche entrate in vigore appena il 1 gennaio 2026. È difficile immaginare un esempio più evidente di stabilità normativa. Il governo smonta con decreto d'urgenza ciò che aveva appena approvato in legge di bilancio. E questa instabilità non è un problema astratto, tecnico, ma un danno concreto alla credibilità del Paese e alla capacità delle imprese di programmare investimenti. Analoga confusione emerge nella gestione degli incentivi Transizione 5.0, la cui vicenda è ormai una serie televisiva degna degli sceneggiatori di Netflix. L'articolo 8 introduce un contributo limitato al 35% del credito d'imposta richiesto alle imprese che avevano investito confidando in ben altre condizioni. Solo successivamente, con un nuovo decreto e un emendamento del relatore, il governo è stato costretto a correggere il tiro, portando la percentuale all'89,77. Poi c'è il capitolo più annoso, quello della pressione fiscale. Anche ieri in quest'Aula la Presidente del Consiglio si è sbracciata nel dire che le tasse non sono aumentate, che è tutto un problema statistico. Non lo comprendono i lavoratori, le imprese, a partire da quelle che si sono trovate nuove tasse occulte, come l'obbligo di assicurazioni per gli eventi calamitosi, per poi scoprire, come è accaduto a Niscemi, che quelle polizze non coprono nemmeno i danni provocati dall'uragano Harry. Ma c'è di più: proprio ieri, rispondendo a una nostra interrogazione alla Camera, il ministro Giorgetti ha ammesso che l'intervento del governo sul cuneo fiscale non è stato altro che una partita di giro. Quello che è stato incassato attraverso il fiscal drag è stato poi restituito con un guadagno medio per i contribuenti di appena 40 euro all'anno. Una cifra risibile rispetto a quella che era stata raccontata come la più grande riduzione del cuneo fiscale, ma che soprattutto dimostra la volontà politica del governo di non intervenire davvero sul drenaggio fiscale. A fronte di tutto questo, come Partito Democratico abbiamo provato a lavorare per migliorare concretamente il testo, presentando proposte serie su entrambi i fronti aperti dal provvedimento, l'emergenza energetica e le misure fiscali. Sul versante energetico abbiamo chiesto l'introduzione di un meccanismo di accisa mobile sui carburanti, uno strumento strutturale in grado di proteggere i consumatori dalle oscillazioni dei prezzi senza richiedere ogni volta un intervento governativo d'emergenza. Abbiamo proposto la proroga della riduzione delle accise prima al 1° giugno e poi fino al 1° luglio per dare alle famiglie e alle imprese una prospettiva più lunga su cui fare affidamento. Abbiamo chiesto un bonus benzina da 200 euro per i lavoratori dipendenti, perché il caro carburante non è un problema astratto, ma incide ogni giorno sul reddito di chi lavora. Abbiamo proposto l'istituzione di un fondo destinato all'erogazione di buoni carburanti per le famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro, perché chi è più fragile economicamente, anche chi sente di più il peso di questi rincari. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per le imprese di noleggio autobus con veicoli di classe Euro 5 ed Euro 6 per sostenere un settore importante per la mobilità collettiva. Abbiamo proposto misure per la promozione del lavoro agile come strumento concreto di contenimento dei consumi di carburante, con incentivi per le imprese e le pubbliche amministrazioni, una riduzione dei premi INAIL per i rapporti di lavoro organizzati in modalità agile. Abbiamo chiesto un credito d'imposta per i fertilizzanti a favore delle imprese agricole, per un settore che oltre al caro energia subisce i rincari di tutti i fattori produttivi. Sul versante fiscale abbiamo proposto l'introduzione di una sovraimposta comunale a carico dei contribuenti ad altissimo reddito, con proventi da destinare il finanziamento dei bilanci comunali per l'attuazione di interventi a carattere sociale di loro competenza. Una misura di equità fiscale che avrebbe consentito di reperire risorse aggiuntive per i servizi ai cittadini. Abbiamo chiesto il differimento della cosiddetta tassa sui pacchi al 31 ottobre 2026. Abbiamo chiesto di estendere le agevolazioni dell'iperammortamento anche ai lavoratori autonomi e professionisti. Abbiamo infine proposto l'estensione a tutto il territorio nazionale dell'autorizzazione unica per la localizzazione e l'esercizio dell'attività economica, per semplificare le procedure burocratiche che frenano gli investimenti produttivi. Nessuna di queste proposte è stata accolta, il confronto con i gruppi di opposizione è stato ignorato, anche laddove le proposte erano tecnicamente solide, politicamente ragionevoli e avrebbero prodotto miglioramenti concreti per cittadini e imprese. Mentre noi provavamo a migliorare il testo, la maggioranza non solo pasticciava, ma arrivava addirittura a presentare emendamenti inaccettabili sul piano dell'equità e della giustizia, che fortunatamente siamo riusciti a fermare. Uno prevedeva sconti importanti sulle sanzioni per le mancate comunicazioni relative ai versamenti contributivi o ad altri oneri del datore di lavoro verso i lavoratori. Un altro introduceva l'esonero dall'obbligo di formare l'organo di controllo per quelle SRL che avessero aderito a un concordato preventivo biennale. Perfino sul telemarketing, dove noi avevamo avanzato una proposta contro le forme aggressive e le asimmetrie tra soggetti economici, la maggioranza ha dato vita a un triste balletto, addicendo ragioni pretestuose che avevano come unico obiettivo quello di mantenere in vita un vantaggio competitivo per alcuni in barba alla libera concorrenza. Il risultato finale è un provvedimento che non affronta nessuno dei nodi strutturali dell'economia italiana, non riduce stabilmente il costo dell'energia, non alleggerisce realmente la pressione fiscale, non offre certezza normativa alle imprese e non sostiene il potere d'acquisto dei redditi medio-bassi. Ancora una volta il governo e la maggioranza hanno offerto un'immagine di confusione e improvvisazione. L'iter del decreto è andata avanti tra continui stop politici, accantonamenti, mediazioni dell'ultimo minuto e norme rinviate a provvedimenti successivi. Nel frattempo famiglie e imprese pagano un prezzo altissimo, purtroppo destinato a crescere, e la responsabilità non è soltanto della crisi internazionale, ma anche di ciò che il governo non ha fatto in questi anni e che ancora oggi continua a dimostrare di non voler o non saper fare.
6: Bene, grazie. E continuiamo con la senatrice Furlan, prego.
10: Grazie signora Presidente, colleghi, colleghe. Ci risiamo. Un altro decreto fiscale che si somma a quelli analoghi che abbiamo visto in questi ultimi anni. Un intreccio di disposizioni, correzioni, rinvii, modifiche, contromodifiche che davvero ormai ha creato una confusione totale nel nostro Paese. Siamo di fronte a una legislazione fiscale costruita a strati, stratificazioni successive, senza alcuna visione organica, senza alcuna direzione, senza una strategia di medio periodo, figuriamoci di lungo, ma si ricorre continuamente all'emergenza, si inseguono gli effetti della stagnazione economica, delle tensioni internazionali, con misure tampone che non stanno più riuscendo a frenare la grave, gravissima crisi economica che sta investendo il Paese, le imprese, i cittadini, le cittadine. Eppure i numeri parlano chiaro, l'abbiamo visto anche ieri nell'incontro con la Presidente del Consiglio. Parlano molto più chiaro della propaganda del Governo. In questi giorni un'indagine della CNA ha mostrato come l'incremento dei costi per luce, gas, carburante, beni alimentari, cioè le spese essenziali insieme alla casa che affrontano ogni mese le famiglie italiane, stanno assumendo dei numeri davvero drammatici. Ogni famiglia quest'anno sarà chiamata a dover sborsare per i beni fondamentali, l'alimentazione, il pagare le bollette, oltre 1.500 euro. Entrando nel dettaglio, siamo sui 500 euro per le bollette, oltre 500 euro per fare la spesa, il famoso carrello della spesa non servirà più, bastano e avanzano i piccoli cestini quando si vanno al supermercato. Ecco perché le dinamiche economiche anche nel nostro Paese, soprattutto nel nostro Paese, col vostro sistema di allargamento delle diseguaglianze non cadono nelle spalle di tutti allo stesso modo, manco per niente. Cadono sulle spalle dei pensionati e delle pensionate, dei lavoratori e delle lavoratrici, ma invece chi investe in speculazione finanziaria può stare bello tranquillo con voi. Riesce a confrontarsi con questi disagi in modo molto molto diverso. Ancora una volta assistiamo a un decreto omnibus. Ci avete messo di tutto dentro. C'è un'unica cosa che non c'è, cara Presidente, colleghi e colleghe: nessun provvedimento a favore delle tasse sul groppone dei lavoratori dipendenti e dei pensionati in questo Paese, e cioè di quell'87% che rimpingua le casse dell'erario nel nostro Paese. Per questi, anche questa volta, non avete trovato né modo, né tempo, né convincimento per fare qualcosa. L'azione economica del governo è sotto gli occhi di tutti, a partire dal tema della produzione. Il calo della produzione industriale, drammatico, i costi dell'energia per le nostre imprese, drammatiche, le conseguenze sulle famiglie italiane, eppure ancora una volta non pensate di fare niente, anzi addirittura avete tentato di fare un emendamento fortunatamente ritirato, sarebbe stata una vergogna, per togliersi qualsiasi penalità all'impresa, ai datori di lavoro, che vadano anche in termini di contribuzione previdenziale, tutto sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma come è venuta a mente una roba del genere? Vi siete vergognati da soli e infatti avete chiesto che fosse ritirato. Perché vedete, il togliere quelle sanzioni aveva un messaggio preciso: pagare i contributi in tempo diventa quasi opzionale. In un paese, dopo che le persone, dopo una vita di lavoro a 67 anni, possono andare finalmente in pensione, ai noi, con le pensioni più tassate di Europa e più alleggerite dal sistema fiscale. Volevate addirittura togliere le sanzioni. Ecco, non se ne può più di tutto questo. Non se ne può più della vostra indifferenza sui dati della produzione industriale, che sono parenti strettissimi rispetto alla condizione economica, indifferenti a tutti, indifferenti allo stato dell'Ilva, non ne abbiamo più saputo niente, indifferenti alla mazzata Electrolux, che è di questi giorni, indifferente a un tessuto industriale che ogni giorno, a partire dall'automotive, si sta impoverendo nel nostro paese. Ma questo è un tema che vi riguarda poco. Forse a fine maggio incontrerete le organizzazioni sindacali per Electrolux, ma avete davvero tanto tempo da perdere in riforme e riformine di leggi elettorali e non mettere invece innanzitutto in priorità tutto questo? No, signora Presidente, evidentemente questa maggioranza è sorda rispetto a questi temi e ai veri problemi dei cittadini. E ancora una volta l'ha dimostrato con questo decreto per i lavoratori, per le lavoratrici, per i pensionati, per le pensionate. Non c'è nulla, completamente assenti. Come assenti i giovani e le donne. Ecco, è proprio il caso di dire: bisogna cambiare e cambiare velocemente, se no ci troveremo un paese più diseguale, più sulle spalle di chi lavora e soprattutto un paese che non ha più un patrimonio industriale che l'ha reso nel passato una grande potenza in Europa e nel mondo.
11: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Magni, prego.
12: Grazie Presidente. Credo che il punto vero della discussione di oggi non sia soltanto il contenuto di questo decreto fiscale. Il punto vero è capire qual è l'idea di futuro che ha questo governo. Perché vedete, la politica fiscale non è mai neutra, anzi è una delle cose più importanti per quanto riguarda, diciamo, l'insieme della società. È il modo in cui una comunità decide chi deve essere sostenuto, chi deve sostenere il peso della crisi, chi deve essere protetto, chi deve contribuire di più, oppure quelli che si decide poi di lasciare indietro. Cioè, capite che la questione fiscale è una questione importante per affrontare il problema della disuguaglianza di questo paese. Il problema è che questo governo continua a affrontare questo tema, a usare il fisco non come uno strumento di, diciamo, di giustizia sociale, perché l'ingiustizia sociale c'è e quindi noi dovremmo intervenire per modificarla e quindi ridurre l'ingiustizia sociale. E quindi, però, questo non lo si fa con un intervento emergenziale, con gli spot a ogni qualche mese bisogna intervenire.

all'insieme della tassazione in questo paese, davvero ricostruendo quello che prevede la Costituzione, diciamo, in modo che ognuno contribuisca secondo le proprie possibilità, e che la scala parametrale da questo punto di vista deve essere fortemente progressiva e non tasse piatte, perché a pagare se no sono sempre gli stessi. Non a caso poi le entrate sono tutte sulle spalle della maggior parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Quindi questo è il dato. Una scala parametrale, io mi ricordo negli anni 60, ad esempio, la scala parametrale era dal 10 al 73%, quindi in sostanza una scala parametrale molto, con gradini molto bassi, però una distribuzione diversa. Invece questo paese non si capisce, diciamo, in quale... Perché? Perché in sostanza noi siamo di fronte al fatto che oggi, lo dicevo prima, le disuguaglianze ci coinvolgono milioni di persone, e pur avendo ad esempio un contratto, pur avendo un posto di lavoro, la terminologia lavoro povero è una cosa degli anni di questo tempo. Non vivevi in questa situazione negli anni precedenti, è una della realtà del nostro tempo, e allora bisogna affrontare questo problema. Ora noi siamo di fronte al fatto invece che lavoratori che hanno un lavoro, che lavorano tutto il giorno, alla fine e hanno un contratto, non riescono a far fronte alle proprie esigenze proprie e alla propria famiglia, fanno molto fatica. Abbiamo pensionati che non sono in grado ovviamente di far fronte al dato dell'aumento delle bollette, dalla situazione sostanzialmente che va in questo stato. Quindi vuol dire affrontare il tema dei salari, e della tassazione. Ecco, i dati confermano quindi che le retribuzioni nel nostro paese sono inferiori del 9% al 2021, voi continuate a dire, però i dati sono questi, cioè in pratica i salari non crescono, tant'è che poi, al di là delle cose che abbiamo discusso anche ieri, che è stato spiegato che andava tutto bene, no? Il dato vero è che abbiamo un paese che cresce dello 0,5%, questo è il dato che dobbiamo fare i conti. E quindi in sostanza, dentro questo quadro, voi avete ovviamente trovato la questione dei bonus nel sistema fiscale e avete parlato di salario giusto. Ora io vorrei spostarmi un attimo su questo ragionamento e vedere con voi che cos'è questo salario giusto. Non so, ad esempio viene dato un bonus a chi prende, cioè si dice, se una donna viene assunta a tempo indeterminato nella zona ZEF, nel sud, che abbia un salario pari a 800 euro al mese, gli viene, diciamo, cioè dato un bonus 800 euro al mese. Se uno lavora, diciamo, normalmente, vuol dire meno di 5 euro l'ora. Un ragazzo che prende da 500 a 650 euro al mese, vuol dire, se questo è un salario giusto, ditemelo voi qual è quello sbagliato. Cioè, nel senso che stiamo parlando di cose che davvero non stanno per niente in piedi. E quindi, ad esempio, vi rifiutate di affrontare un salario in cui affermate che serve un salario giusto, però poi non mettete la soglia di qual è questo salario giusto. E quindi ognuno può considerare il salario giusto a secondo della propria, diciamo, decisione, a meno che si stabilisca realmente, ad esempio, se uno fa il conto che il salario giusto è quello, diciamo, che stabilisce l'Istat che dichiara sotto la soglia di povertà, vuol dire che bisogna avere un salario sostanzialmente oltre 10 euro l'ora, anzi 11 euro l'ora, perché questo è il dato, se dobbiamo fare i riferimenti in questa direzione. E tutto questo è stato scritto anche sui giornali i giorni scorsi per dimostrare in sostanza che va in questa direzione. Poi abbiamo il problema, dicevo prima, di una crisi, di una difficoltà di crescita, perché il settore, il problema
che il settore

0: industriale non riesce a uscire dalla crisi, anzi la crisi si acuisce, diventa più pesante. Tutti voi sapete che l'altro giorno l'Electrolux ha annunciato 1700 esuberi, 1700 licenziamenti su 4000 lavoratori, ma il problema non è solo il problema della Zanussi, è che prima la Zanussi è arrivato la Whirlpool, e prima la Whirlpool è arrivato la Ariston, e prima in sostanza il settore elettrodomestico nel nostro paese sta per essere azzerato, in cui un settore dove la manodopera femminile era molto presente ed è molto presente, ed è un settore che ha sviluppato e ha dato occupazione all'insieme del paese, perché queste aziende stavano, come si dice, al nord, come al centro, come al sud, e quindi questo è il dato. Che cos'è? Qual è l'indirizzo che viene dato in questa direzione? È chiaro che allora la politica fiscale andrebbe fatta in modo selettivo, cioè non in sostanza a pioggia e in questa direzione. E poi parliamo ad esempio del fatto di intervenire sulla questione fiscale. Noi oggi stiamo pagando ovviamente la benzina, cioè chi va a fare il pieno di benzina ha visto un aumento, e ogni giorno aumenta la benzina che andiamo ognuno di noi a fare per poter camminare con la propria macchina. Perché? Perché siamo legati a fonti fossili. Siamo passati prima eravamo dipendenti dalla Russia, poi giustamente sono fatte le sanzioni perché la Russia ha invaso l'Ucraina e siamo andati in Azerbaijan, e adesso prendiamo, perché avete il vostro amico Trump gli aveva imposto di prendere il gas liquido da loro, che costa tre volte tanto, no? In sostanza, da lui, e adesso vi ha un po' mollato, e quindi noi siamo, come si usa dire, non coperti da nessuna parte. E continuiamo ad andare avanti in questa direzione. E la responsabilità che in questi quattro anni non avete fatto niente sulla questione, ad esempio, della rigenerazione urbana, della questione della transizione ecologica, del patto delle comunità energetiche, tutto un sistema che era autoprodotto e possibile autoprodurre nel nostro paese, e quindi non solo che riduce i costi, ma nello stesso tempo ci riduce, come si usa dire, la dipendenza dagli stati esteri. Quindi di fronte a una crisi geopolitica, chi è in grado di produrre nel proprio paese maggiore energia ha meno difficoltà dal punto di vista dello sviluppo. Quindi in sostanza questo. E infine, continuate a parlare e fare questione di bonus. Io più volte ho sottolineato, e chiudo su questo tema perché voglio richiamarlo, bastava incominciare a togliere, a partire da anni fa, a partire ad esempio l'IVA sulle accise, perché l'IVA sulle accise è una tassa su un'altra tassa, alla quale anche costituzionalmente molto discutibile, perché teoricamente non dovrebbe esserci una tassa su un'altra tassa. Poca cosa, ma sarebbe stata strutturale, sarebbe stata un modo che in sostanza non paghiamo sostanza l'IVA su questo fatto. Queste scelte, quindi questo governo in sostanza vive la giornata, prima andata a casa meglio è.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Croatti, prego.
2: La ringrazio Presidente, anche oggi ci troviamo a discutere l'ennesimo decreto fiscale costruito dentro una logica emergenziale. Credo che sia arrivato il momento di dirlo con chiarezza dopo quattro anni, non siamo più davanti ad interventi straordinari dettati da situazioni eccezionali. Siamo davanti a un modello di governo che trasforma l'emergenza in metodo ordinario di gestione dell'economia, ed è questo il vero nodo politico, perché un paese non può vivere di decreti emergenziali permanenti, non può reggersi continuamente su proroghe, correzioni, rinvii, norme tampone, interventi frammentati che modificano il quadro fiscale ogni pochi mesi. Uno Stato serio non governa seguendo continuamente le crisi, ma le previene, le programma, costruisce una visione industriale, energetica e fiscale a lungo periodo. E invece abbiamo un governo che interviene sempre dopo, mai prima, che rincorre sempre l'emergenza invece di affrontare le cause strutturali, e che corregge continuamente le norme approvate pochi mesi prima, generando ovviamente instabilità e incertezza nell'economia del nostro Paese. Questa instabilità non è un problema astratto. ha effetti concreti sull'economia reale, perché quando un quadro normativo cambia continuamente, le imprese rinviano gli investimenti, le famiglie perdono fiducia, i lavoratori vivono nell'incertezza, i comparti produttivi faticano a programmare il proprio lavoro, ed è esattamente ciò che sta accadendo oggi in questo paese. L'Italia continua a registrare una crescita debole, siamo quelli dello zero virgola, la produzione industriale mostra segnali di rallentamento ormai da troppo tempo, i salari reali sono stati erosi dall'inflazione, il potere d'acquisto delle famiglie si è ridotto e i costi energetici continuano a pesare sul sistema produttivo. E in questo quadro di governo, il governo continua a rispondere attraverso i soliti decreti emergenziali che non affrontano mai davvero il problema fino in fondo, e questo decreto fiscale ne è la dimostrazione, perché non siamo davanti a una riforma organica del sistema tributario, non siamo davanti a una strategia economica complessiva, non siamo davanti a una politica industriale collegata alla fiscalità, siamo davanti a un insieme eterogeneo di misure che cercano di correggere le criticità generate soprattutto da voi. Ed è sufficiente guardare il percorso parlamentare di questo provvedimento, centinaia di emendamenti, norme corrette di corsa, misure modificate dopo poche settimane, disposizioni che vengono continuamente integrate o riscritte. Abbiamo dato la massima collaborazione con la presentazione di 80 di emendamenti non ostruzionistici per ragionare su qualcosa di costruttivo. Avete bocciato tutto tranne quello che ovviamente era simile ai vostri emendamenti, quindi a che senso ha partecipare a delle commissioni? Avete provato addirittura a trascinare nel teleselling tutta la commissione, dimostrando la vostra inutilità nei confronti del governo, addossando le colpe alle altre forze politiche. E chi paga tutto questo? Pagano le famiglie che continuano a fare i conti con il caro vita, pagano i lavoratori che vedono i salari insufficienti rispetto all'aumento dei prezzi, pagano le imprese strette da un costo dell'energia, una pressione fiscale e la difficoltà all'accesso al credito e degli investimenti. E soprattutto pagano i piccoli imprenditori, gli artigiani, gli autotrasportatori, i commercianti, tutti coloro che sono stati dimenticati anche in questo provvedimento. Il governo interviene sul gettito ma non affronta la crescita, interviene sulle accise ma non affronta il costo dell'energia strutturale, interviene sulle emergenze ma non affronta le cause economiche che le generano. E così mettete continuamente delle semplici toppe temporanee sui problemi che continuano ad aggravarsi. E veniamo al tema delle accise, prendiamo il tema delle accise e del costo dei carburanti. Ogni battuta si spreca su questo tema, ma non c'è più niente da ridere in questo momento su questo argomento, perché per anni avete costruito il consenso politico su una narrativa alimentata sulle accise, raccontando frottole a questo paese e impedendo che il costo di carburante fosse affrontato come un tema serio. E oggi invece il paese continua a subire i prezzi elevati che colpiscono l'economia in maniera trasversale. Il problema, chiedo scusa, non riguarda soltanto il piano della benzina, perché il caro dei carburanti, se non l'avete ancora capito, incide sui costi della logistica, sui prezzi dei beni alimentari, sui trasporti pubblici, sui trasporti privati, sui costi industriali, sulla competitività delle imprese, sull'inflazione complessiva. Il sistema economico è fortemente dipendente dal trasporto su gomma, perché l'avete voluto inchiodare sulla gomma. Ogni aumento dei carburanti si trasferisce lungo tutta la catena produttiva, ed è qui che il governo continua a intervenire con misure temporanee, episodiche, incapaci di affrontare i problemi strutturali di quel nostro paese. Manca completamente una strategia energetica credibile, manca un piano industriale collegato alla transizione energetica, manca una politica che protegga realmente il sistema produttivo del nostro paese dei costi energetici più elevati rispetto ai competitor dagli altri paesi. E questa assenza di visione la ritroviamo nelle grandi crisi industriali del nostro paese. Pensiamo alla siderurgia, all'automotive, alla chimica, ai settori energivori, pensiamo alla logistica, all'autotrasporto. Interi comparti stanno affrontando riduzione della produzione, aumento dei costi, pressione competitiva a livello internazionale, incertezza sugli investimenti e difficoltà occupazionale. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: incertezza industriale, insicurezza occupazionale, territori lasciati sospesi, investimenti rinviati e tensioni sociali sempre più forti. Lo vediamo in tutti i settori, dall'automotive al tessile, al settore della manifattura, all'agricoltura, non ultimo la drammatica situazione di Electrolux, dove il piano ristrutturale annunciato vede 1700 lavoratori a rischio di occupazione. L'Italia continua a perdere quote produttive e investimenti strategici, senza un vero piano nazionale di riconversione industriale e di innovazione tecnologica. E nel frattempo il sistema produttivo italiano si trova a competere con dei paesi che stanno investendo massicciamente su energia, innovazione, politica industriale, transizione tecnologica, sostegno alle imprese. Invece noi continuiamo a navigare nell'emergenza. E c'è un problema grave, quello del sistema sociale. Questo approccio sta producendo effetti molto pesanti anche sul piano sociale, perché mentre il governo parla di crescita, nel paese cresce solo il lavoro povero, cresce il disagio economico, crescono le difficoltà nelle famiglie, cresce la distanza tra salari e costo della vita. Milioni di persone vedono ridursi progressivamente il proprio potere d'acquisto, e tutto questo accade mentre continuiamo ad avere una pressione fiscale molto elevata sul lavoro dipendente e sulle imprese produttive. Il decreto in esame non affronta questo nodo, non alleggerisce in modo strutturale il costo del lavoro, non redistribuisce realmente il carico fiscale, non costruisce un rapporto più semplice e stabile tra contribuente e amministrazione finanziaria. Ma un grande paese industriale non può costruire la propria politica economica sulla continua provvisorietà, perché senza stabilità normativa non esiste competitività, senza investimenti produttivi non esiste crescita, senza salari adeguati non esiste domanda interna e senza strategia industriale non esiste un futuro economico. Ed è questo il punto che continuiamo a sottolineare e da 4 anni continuate a non vedere. E quindi, Presidente, serve una direzione completa diversa, serve una vera riforma fiscale equa e stabile, serve una politica industriale nazionale, serve una strategia energetica credibile e serve un piano di investimenti produttivi a lungo periodo, e serve accompagnare le transizioni industriali senza scaricare i costi né sui lavoratori e né sulle famiglie, perché un paese serio non può vivere inseguendo continuamente l'emergenza. Ha bisogno di programmazione, ha bisogno di stabilità, ha bisogno di una visione economica chiara, e oggi purtroppo proprio questa visione che continua a mancare nei provvedimenti che portiamo all'esame di quest'Aula. Presidente, termino: è finita l'era delle pagliacciate alla pompa di benzina, è finita l'era delle giravolte acrobatiche elettorali, è finita l'era delle frottole dei blocchi navali ed è finita l'era degli slogan aiutiamoli a casa loro, ed è finita l'era degli nemici immaginari, i benzinai, la Wagner, adesso abbiamo pure le manine del Quirinale, ed è finita l'era delle buffonate come a stato colpa del super bonus. Questa è la realtà degli italiani: la benzina cresce, l'inflazione cresce, il costo del carrello della spesa cresce, il debito pubblico cresce, i giovani inoccupati crescono e i poveri nel nostro paese crescono, le famiglie e le imprese non riescono ad arrivare a fine mese, e voi davanti a tutto questo svilite il ruolo dei parlamentari, lo svilite in commissione e lo svilite in aula. E ora, ragazzi, andate a mettere la fiducia.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Bergesio, prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Il provvedimento che noi abbiamo qui in esame in Senato affronta una serie di questioni fiscali ed economiche che incidono direttamente sulla vita delle imprese, dei lavoratori, della pubblica amministrazione. Pur nella varietà delle materie trattate emerge un filo conduttore chiaro: correggere quelle che sono state le criticità applicative, garantire maggiore certezza normativa e sostenere la competitività del sistema economico italiano in una fase ancora, sappiamo bene, molto molto complessa. Un primo elemento positivo riguarda il tema della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento dei contribuenti. Alcuni interventi servono infatti a chiarire l'applicazione di norme recentemente introdotte, evitando interpretazioni retroattive e offrendo maggiore stabilità agli operatori economici. È una scelta importante perché un sistema fiscale credibile non può cambiare continuamente le regole senza consentire a cittadini e imprese di programmare le proprie attività. Particolarmente rilevanti sono poi le misure a sostegno degli investimenti produttivi. Viene ampliata la possibilità di accedere agli incentivi per l'acquisto dei beni strumentali, superando addirittura i vincoli geografici che rischiavano di penalizzare le imprese italiane all'interno delle catene globali di approvvigionamento. È un intervento che riguarda la realtà concreta del mercato e che può favorire processi di innovazione e modernizzazione del tessuto produttivo. Nella stessa direzione va il sostegno alle aziende rimaste escluse dai precedenti strumenti di incentivazione per esaurimento delle risorse disponibili. Molte imprese avevano già programmato investimenti, sostenuto costi, avviato progetti, confidando nelle misure del Transizione 5.0. Garantire oggi un ristoro anche parziale significa rafforzare il principio di affidabilità dell'azione pubblica e dare continuità agli investimenti. Desidero anche sottolineare con soddisfazione l'approvazione in commissione di un emendamento a prima mia firma, ma anche sostenuto dai colleghi, volto a rafforzare il sostegno alle imprese agricole vivaistiche, prevedendo che il credito d'imposta sui carburanti possa comprendere anche le spese sostenute per il riscaldamento delle serre orticole. Si tratta di un risultato importante per tutto il settore agricolo, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare costi energetici sempre più elevati e soprattutto condizioni di mercato particolarmente difficili. Le serre rappresentano uno strumento essenziale per garantire continuità produttiva e soprattutto sicurezza alimentare nei periodi climaticamente molto più critici. Estendere il beneficio anche ai combustibili utilizzati per il loro funzionamento significa offrire un aiuto concreto alle imprese, sostenere la competitività del comparto e dare comunque una risposta aderente alle reali esigenze del mondo agricolo. E proprio sul tema dell'agricoltura e dei costi energetici dobbiamo avere il coraggio di dire con chiarezza che troppo spesso l'Europa lascia solo gli Stati membri nei momenti di maggiore difficoltà. Di fronte all'aumento straordinario dei prezzi dell'energia, alle conseguenze delle crisi internazionali, avremmo voluto introdurre misure ancora più incisive a sostegno delle imprese e delle famiglie. Tuttavia, i vincoli europei, le rigidità sugli aiuti di Stato e l'assenza di una vera politica energetica comune continuano a limitare pesantemente la capacità di intervento nazionale. Non è accettabile che i nostri agricoltori, che le nostre imprese e i nostri lavoratori debbano affrontare sfide globali senza un adeguato sostegno europeo. L'Italia sta facendo la propria parte, ma non può essere lasciata sola come sta avvenendo. Importanti sono anche gli interventi che incidono sulla fiscalità d'impresa e sulle operazioni straordinarie, introducendo modalità più sostenibili di tassazione e favorendo processi di riorganizzazione aziendale che salvaguardino continuità produttiva e anche i livelli occupazionali. In una fase economica caratterizzata da trasformazioni profonde, accompagnare le imprese nei percorsi di consolidamento e rilancio è una scelta più che condivisibile. Il decreto contiene anche misure che alleggeriscono temporaneamente alcuni oneri amministrativi e fiscali, offrendo più tempo agli operatori per adeguarsi a nuove disposizioni. Anche questo è un aspetto da valorizzare, la semplificazione e la gradualità nell'introduzione degli obblighi rappresentano condizione essenziale per evitare aggravi inutili, soprattutto per le piccole e medie imprese. Vi sono poi interventi di carattere sociale e culturale che meritano anche attenzione. Mi riferisco alle disposizioni che riguardano il tema delle fondazioni, dei teatri, il settore dello spettacolo. Si tratta di una scelta che riconosce il valore strategico della cultura non solo sul piano identitario ma anche economico e occupazionale. Allo stesso modo è significativa la proroga degli strumenti di garanzia pubblica a sostegno delle imprese colpite dagli eventi sismici degli anni passati. Molti territori stanno ancora affrontando le conseguenze di quelle emergenze e hanno bisogno di continuità negli strumenti di supporto. Merita anche una valutazione positiva la riduzione dei tassi applicati alle rateizzazioni sui debiti contributivi, in un contesto in cui molte attività produttive continuano a confrontarsi con difficoltà di liquidità e aumenti dei costi. Ridurre il peso finanziario delle dilazioni significa aiutare imprese e datori di lavoro a mantenere regolare la propria posizione previdenziale. Sono presenti anche interventi nel campo dell'educazione finanziaria, dell'inclusione sociale, come il rafforzamento delle attività di coordinamento sulla formazione economica dei cittadini e il finanziamento della continuità della Carta Europea della Disabilità. Sono segnali importanti perché una società più consapevole, più inclusiva e anche una società economicamente più forte. Naturalmente resta da monitorare attentamente quelli che sono gli effetti finanziari complessivi sulle misure introdotte, affinché gli interventi di sostegno siano accompagnati da un quadro di finanza pubblica sostenibile e responsabile. Nel complesso, il decreto legge contiene strumenti che vanno nella direzione di una maggiore stabilità normativa, di un sostegno agli investimenti, una risposta concreta ad alcune criticità emerse proprio in questi ultimi mesi. Avremmo voluto fare di più, certo. Io voglio ringraziare i relatori Zedda e Borghesi, voglio ringraziare il presidente Garavaglia per la sua attenzione, soprattutto per la sua pazienza, perché avrebbe sicuramente voluto introdurre ancora emendamenti importanti che penso che porterà nei prossimi provvedimenti. Non c'è stato lo spazio per inserirli, però siamo molto fiduciosi. Pertanto io credo che è stata fatta un'ottima azione e continuare su questa strada rappresenta volere il bene di tutti gli italiani. Grazie Presidente.
1: Grazie. Prima dell'ultimo intervento in discussione generale, una piccola precisazione, senatore Croatti. Ho riletto un attimo il suo stenografico, ha fatto un riferimento al Quirinale. Le ricordo che la Presidenza della Repubblica non può essere oggetto di riferimento anche di tipo personale, come ha fatto lei, di cui ovviamente si assume la responsabilità. Andiamo avanti con l'intervento del senatore Nicita.
4: Grazie Presidente, conosciamo le prerogative dei parlamentari, della Camera, di tutte le istituzioni che ovviamente vanno rispettate per il ruolo che la nostra Costituzione attribuisce loro. Questa ultima precisazione che ho sentito da parte della Presidenza in relazione all'intervento del collega Croatti va estesa, e lo dico sulla base della mia presenza personale nella Commissione, ai riferimenti che nella Commissione sono stati fatti su queste tematiche a più riprese da parte sia della Presidenza che dei relatori. Andando al merito, il senatore Bergesio ha concluso il suo intervento facendo riferimento alla speranza di altri provvedimenti. Il collega Losacco giustamente ha citato Netflix come metafora della produzione in serie di provvedimenti da parte di questo governo. Effettivamente, come avviene per le serie TV di maggiore successo, non si fa tempo a finire una serie che già se ne annuncia un'altra. Qui abbiamo Accise 1. Mentre c'era Accise 1 si annuncia Accise 2, mentre c'è Accise 2 si annuncia Accise 3. Ora, possiamo sorridere su questa metafora delle serie TV, ma che in realtà rivelano l'incapacità di una programmazione, perché quando si fa un decreto nel quale si annuncia che vi è un dimezzamento di una parte di costo, che poi in realtà è molto meno del dimezzamento, ma comunque una riduzione delle accise, ma si mette una data precisa ai fini di copertura senza un meccanismo automatico, si è poi costretti a produrre diversi decreti legge. E quello che avviene in questi decreti legge è che questi decreti legge spesso contengono norme che non c'entrano nulla, ed è solo qui è il tema dell'omogeneità che pone il problema di capire se questi decreti legge hanno o meno una natura di coerenza rispetto a quello che è previsto dalla nostra Costituzione. Ma andando nel merito, noi veramente qui abbiamo delle serie TV dove il titolo che mi viene in mente è veramente quello della serie TV di maggior successo che abbiamo avuto in queste pay TV, e cioè Stranger Things, delle cose veramente strane, un mondo sotto sopra che viene governato attraverso interventi incredibili. Per esempio, si continuano ad avere dei decreti fiscali nei quali si continuano a fare pezzettini di rottamazione, pezzettini di concordati fiscali, pezzettini di interventi come quello che abbiamo visto in commissione, per cui magari si propone di allungare di 2 giorni, di 3 giorni, di 4 giorni una scadenza. Tutto questo ha generato, come già ci ha ripetuto la Corte dei Conti, in questo paese la certezza che conviene ritardare i pagamenti perché comunque non si affronta nessun rischio nel farlo. Questo pone un tema di quella che si chiama compliance fiscale e pone un tema di certezza delle entrate. La Corte dei Conti l'ha detto in modo molto chiaro nel suo ultimo documento: il governo dovrebbe distinguere la parte di entrate fiscali con riferimento a quelle che sono effettivamente recupero di evasione, a quelle che sono entrate da parte di misure di rottamazione e così via, perché quelle misure non sono un adeguamento strutturale che fa definitivamente venire fuori quella che sarebbe un'evasione fiscale, ma semmai invece è un'entrata inferiore a quella che sarebbe prevista. E tutto questo decreto per la parte fiscale è cosparso di misure di questo genere, senza alcuna programmazione, senza alcuna certezza anche di entrate, ma addirittura con l'idea di spendere delle risorse semplicemente per strizzare l'occhio a qualcuno. Per cui in effetti sono delle serie TV, ma sono delle serie TV ibride nelle quali ogni tanto compare una pubblicità, e questa pubblicità è anche la propaganda di questo governo, quella che ieri abbiamo sentito qui da parte della Premier, che ha continuato a elencare una serie di misure, come dire, per convincere più che noi, che diciamo non possiamo essere convinti, ma per convincere se stessa del fatto che sta andando tutto bene nonostante tutta una serie di indicatori, abbiamo citato quello della pressione fiscale, rappresenti un record negativo in questo paese. E allora vedete, noi abbiamo proposto alcune cose concrete, un meccanismo serio di accise mobili che in parte pare sia echeggiato nelle accise 3, vediamo poco a poco se riusciamo a convincervi. Abbiamo proposto meccanismi di gestione dell'ETS compatibili con il tema degli aiuti di Stato, soprattutto per gli autotrasportatori, proposte che non sono state accolte. Abbiamo proposto misure specifiche per le isole, perché non è possibile avere ancora oggi, in queste ore, un rischio di razionamento degli aerei per la Sicilia e la Sardegna, per le isole minori, o di razionamento del carburante per la pesca, o di razionamento del carburante per il trasporto di passeggeri attraverso navi e traghetti. Su questo assolutamente non abbiamo avuto nessuna risposta da parte di questo governo. E poi c'è stata, diciamo, questa cavalcata ieri incredibile che abbiamo avuto in commissione su questa storia del teleselling. A un certo punto è sembrato veramente che fosse, diciamo, sai quando c'è una serie TV e poi c'è diciamo un'altra serie accanto che si sviluppa, diciamo, come storia parallela, il teleselling. Allora qui la cosa era molto semplice, siete riusciti a complicare anche questo. Tutto parte da un errore che è stato fatto nel precedente decreto bollette. Allora, quello era un decreto nel quale si dovevano introdurre delle misure che anche attraverso il miglioramento del confronto concorrenziale permettessero di ridurre i prezzi e quindi di avere un effetto calmierante sull'incremento dei prezzi energetici. Siete riusciti ad introdurre una norma che apparentemente a favore dei consumatori finiva per creare una simmetria per cui le offerte ai consumatori, le chiamate consumatori, potevano essere fatte soltanto nel settore energetico da parte di chi avesse già dei clienti. Quindi questo significava che tutti i nuovi entranti, tipicamente soggetti delle multi utilities, che stanno offrendo ai consumatori delle diciamo offerte di carattere generale, in cui puoi avere l'offerta telefonica, quella energetica, quella di internet e così via, tutte assieme a pacchetto, bundled si dice in questi casi, ovviamente venivano penalizzati perché non avrebbero, non essendo ancora sul mercato, non avendo ancora dei clienti, non potevano potevano chiamare i clienti per fare delle offerte. Quindi questa asimmetria concorrenziale non soltanto poneva un tema, diciamo, antitrust, ma soprattutto danneggiava che cosa? La concorrenza nell'offerta energetica, e quindi finiva per rendere le bollette meno concorrenziali e più care. E tutta qui la storia del teleselling nasce da un errore che ha fatto questo governo per favorire alcuni settori rispetto ad altri, e quindi, diciamo, è tutto un errore fatto in casa vostra. Semplicemente alcuni di noi hanno proposto un emendamento in cui hanno detto: cerchiamo di superare queste asimmetrie per un semplice fatto pro concorrenziale. Dopodiché, per qualche ragione che, diciamo, non è ancora del tutto rivelata, ma che si può comprendere, cioè la mancata volontà di risolvere questa asimmetria, si è deciso, diciamo così, di non procedere. Noi abbiamo presentato diversi emendamenti che sono stati votati, che non hanno avuto il voto della maggioranza. Riteniamo che questi temi siano temi importanti, che vadano affrontati con una legislazione ad hoc che riguarda il codice del consumo, che pone, guardate, un tema serio, perché tutti noi siamo infastiditi ovviamente dal ricevere delle telefonate o dei contatti non desiderati o addirittura delle situazioni che possono portare a delle truffe, ma si pone un tema di capire come disegniamo la diffusione di informazioni che sono utili ai consumatori, che possono permettere loro di migliorare le proprie scelte. E quindi è un tema che dobbiamo affrontare anche sotto il profilo europeo, ma anche su questo siete riusciti a fare confusione. Allora, che cosa resta di questo decreto? Di questo decreto resta, come al solito, una grande confusione, l'idea di mettere insieme questioni diverse, l'idea che esiste una grande narrazione a puntate di questo governo che riguarda la rottamazione delle cartelle, i concordati, i tempi che devono essere rinviati e così via. C'è questa idea che sostanzialmente si dice a tutti coloro che non è che proprio hanno l'entusiasmo di pagare tutti gli adempimenti fiscali: state al prossimo decreto qualche cosa per voi ci sarà. Vedete, queste puntate di queste serie TV che sono i vostri decreti legge, ormai però sono arrivati alla puntata finale, non c'è una grande attesa per sapere come andrà a finire. Come andrà a finire lo sappiamo. Noi siamo costretti a guardare la produzione di queste trasmissioni a puntate, che sono i vostri decreti legge. La fine è nota, e cioè la fine di questo governo. Semplicemente siamo lì non con l'ansia di chi vuole sapere come andrà a finire, ma con l'impazienza di chi si chiede quando finirete, quando libererete il governo e soprattutto quando ci permetterete di governare sul serio le esigenze e i bisogni degli italiani. Grazie.
1: Bene, salutiamo i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Chieti. Benvenuti in Senato. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica, se lo desidera, il relatore senatore Borghesi. No? Senatore Zedda, prego.
5: Sì, Presidente, sarò estremamente veloce perché vorrei riportare un attimo l'attenzione sulla questione del telemarketing. Vedete, sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Io l'ho detto anche in un altro mio intervento. Quando questo governo, che ha avuto la fortuna, a differenza di tutti gli altri che lo hanno preceduto, o di la maggior parte degli altri governi che lo hanno preceduto, di poter governare per 3 anni e 6 mesi, quando commette un errore a mettere un emendamento in un provvedimento e si crea una certa distonia, correggere non è sbagliato, è naturale, perché se i governi che ci hanno preceduto avessero messo la pezza sugli errori che hanno commesso governando, noi non avremmo avuto il super bonus come l'abbiamo avuto, ma lo dico in riferimento alle dichiarazioni del presidente Conte, perché il presidente Conte va dicendo che lui da presidente ha disegnato il super bonus in un modo, che la maggioranza di cui faceva parte i 5 Stelle, anche i 5 Stelle, lo hanno poi cambiato. La differenza è che poi il presidente Conte ha fatto una campagna elettorale nel 2022 citando nei suoi discorsi la parola gratuitamente innumerevoli volte, e non lo dico io, lo dice lui nei suoi video. Quindi sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Sulla questione del telemarketing è vero che si è voluto cercare di mettere un correttivo a una scelta fatta, una votazione fatta a una nel decreto bollette. Quello che è successo è che tutti gli emendamenti del telemarketing erano stati ritenuti inammissibili, e tecnicamente il presidente aveva detto in commissione che, considerando che l'interesse era praticamente di quasi tutti i gruppi, venivano riammessi, ma in considerazione del fatto che fossero inammissibili, l'approvazione di un testo approvato da tutti doveva essere unanime, ed è una questione tecnica, tant'è che nella serata di martedì il PD addirittura ha anche ipotizzato di ritirare i propri emendamenti perché il tema andasse affrontato in un altro momento, come accennato anche dal collega VS, ed è per questo che su mia proposta e del collega Borghesi abbiamo fatto un ordine del giorno, e la struttura verrà corretta in un emendamento omogeneo per materia. La mia replica, Presidente, si conclude qui.
1: Grazie, chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. Prego.
6: Grazie. Grazie Presidente. Sì, brevemente desidero intervenire per sottolineare alcuni aspetti che tra l'altro ho ascoltato relativamente alla discussione, al dibattito che si è avuto in quest'aula. E, perché? Perché questo decreto è stato è un decreto che oggi è all'esame dell'Aula, in cui è stato rifuso il decreto legge Accise 2, così come è stato chiarito. E già questo prevede misure importanti a sostegno delle imprese, dei lavoratori e dei settori strategici. Misure non di sistema, è stato detto, ma certamente di sistema è stato l'intervento del governo in questi 3 anni e mezzo, poi farò un riferimento successivamente. È chiaro che il quadro economico in questo momento è segnato, e non serve ulteriormente sottolinearlo, da tensioni, aumenti dei costi energetici, tensioni internazionali, però io devo ringraziare anche la Commissione perché il decreto è stato arricchito, è stato illustrato e verrà ancora illustrato nelle prossime dichiarazioni, con disposizioni approvate nel corso dei lavori della Commissione che ha esaminato il provvedimento. E in particolare faccio solo riferimento ad alcune operazioni, alcune azioni che sono state riportate: la compensazione dei pagamenti della pubblica amministrazione ai professionisti, il provvedimento anche qui è stato rivisto, il regime dei dividendi PEX, anche questo è un importante intervento, il tema sulle agenzie di viaggio, il tema di Piombino, 50 milioni stanziati a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane, la rottamazione quinquies estesa ai carichi degli enti territoriali, ancora interventi a sostegno dell'evasione fiscale. Vorrei sottolineare come l'evasione fiscale sia una, l'emersione dell'evasione fiscale sia uno degli elementi positivi del lavoro di questo governo, particolarmente positivi, che hanno inciso sulle entrate dello Stato. In questo caso il lavoro è relativo alla performance del personale impiegato nell'accertamento delle riscossioni dei tributi. Ancora misura per il personale scolastico, il chiarimento di concetto di personale nella scuola. Ma ciò che volevo sottolineare, secondo me, che in questi 3 anni e mezzo gli interventi adottati dal governo in realtà hanno hanno determinato, ascoltato interventi proprio dell'opposizione, un incremento del reddito disponibile per una platea particolarmente elevata di contribuenti e hanno certamente compensato gli effetti del fiscal drag. Io credo che questo debba essere sottolineato, non è questo governo che lo dice, lo dicono i dati Istat, in questi anni hanno affermato che il drenaggio fiscale è stato compensato e ricordiamo che proprio ieri è stato ulteriormente sottolineato da Banca d'Italia che il potere d'acquisto delle famiglie è tornato su livelli prossimi al periodo precedente rispetto alla fase preinflazionistica e credo che anche questo sia da sottolineare. Questo governo nei 3 anni e mezzo ha lavorato proprio, è stato sottolineato ieri dal Presidente del Consiglio proprio in quest'aula sul tema del sostegno al reddito dei cittadini e dei contribuenti attraverso un lavoro particolarmente sul cuneo fiscale e sulla riduzione dei livelli fiscali particolarmente con 21 miliardi di intervento in questi 3 anni. Ecco, quindi questo provvedimento in linea col lavoro che il governo sta portando avanti, ringrazio quindi tutti i relatori, il Presidente della Commissione, la Commissione che vi ha lavorato, e siamo comunque di fronte a un provvedimento che andando a chiarire alcune posizioni anche previste in legge di bilancio, risulta certamente più efficace nel sostenere il sistema produttivo e accompagnare questa nostra nazione, questa nostra Italia in una fase economica complessa, ma che comunque per la quale abbiamo, il governo ha un'attenzione particolare. Lo ha ricordato anche ieri il ministro Giorgetti, siamo particolarmente attenti a sostenere famiglie ed imprese in un momento così particolare. Grazie.
7: Grazie, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla quinta commissione permanente.
8: Grazie Presidente, la Commissione Programmazione Economica Bilancio ha esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla sostituzione all'articolo 18,3 delle parole fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 8, 4, 10, 14, 3, 15 e 16 con le seguenti, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, 8 commi da 4 ter a 4 octies, 8 quater, 10, 14, 3, 14 ter, 15 e 16.
7: Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Ciriani, prego, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Colleghi senatori, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 1852 di conversione in legge del decreto legge numero 38 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica nel testo proposto dalla Commissione comprensivo della conduzione formulata dalla Commissione Quinta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Grazie Presidente.
7: Allora, la Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 38 nel testo definito dalla sesta Commissione con le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione indicata nel parere espresso dalla quinta Commissione permanente. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Boccia, ne ha facoltà.
10: Ah, grazie Presidente. Presidente, ho chiesto la parola a nome del gruppo anche sulla discussione generale per la fiducia, perché vorrei richiamare la sua attenzione, quella del ministro Ciriani e quella dei vertici dei gruppi parlamentari di maggioranza, perché io mi auguro che sia chiaro a tutti, a partire dal Presidente Malan, che la Presidente del Consiglio è già stata sconfessata. È stata sconfessata dal vostro atteggiamento, dalle vostre scelte è stata sconfessata dei fatti, perché se è vero come è vero, Presidente, lo ricordavano le colleghe e i colleghi che sono intervenuti in precedenza, a partire dal collega Castellone che ha aperto la precedente discussione generale per arrivare al senatore Nicita ora, se è vero come è vero che avete perso anche il conto del numero dei decreti sui carburanti, siamo al TER e oggi con la creatività che abbiamo imparato a conoscere in questa legislatura del Presidente Garavaglia ne avete messi due in uno, il decreto ex fiscale e il carburanti bis. Se è vero come è vero che non è cambiato il prezzo della benzina, perché non mi pare sia cambiato, le italiane e gli italiani continuano a pagare il gasolio più di 2 euro, 2,2, 2,3 in alcune stazioni, la benzina è poco sotto i 2 euro, e la discussione che avremmo voluto fare in Commissione Finanze sui problemi reali degli italiani è diventata la discussione sulle esigenze dei gruppi parlamentari di maggioranza. Abbiamo assistito a tentativi che ci hanno ricordato, diciamo, le trattative di alcuni SUC sul fisco. Il presidente Garavaglia ci ha raccontato di mitologici problemi che si ha nell'utilizzo dei POS. Noi pensavamo che ci venisse a proporre sistemi per combattere l'elusione fiscale o l'evasione fiscale, invece ogni volta ci presentate proposte per consentire a chi non paga le tasse di non pagarle ancora, e quindi rottamazioni su rottamazioni, estensioni dei termini sulle rottamazioni, meccanismi che conoscete solo voi ed evidentemente coloro che difendete, che coincidono, guardate, quasi sempre con chi le tasse non le paga. Mai che venite qui in aula a dirci: siamo consapevoli che il peso fiscale di questo paese è tutto sulle spalle dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, dei commercianti che pagano le imposte e dei professionisti che le pagano. Mai, mai una volta che veniate qui a dirci: uniamo le forze per combattere le evasioni fiscali. Mai, mai venite qui ogni volta, umiliando il Parlamento, a costruire meccanismi che avvelenano il fisco, lo peggiorano, perché poi i commercialisti non ci capiscono più nulla, sono distrutti, e quello che viene fuori puntualmente dopo l'ennesima richiesta di fiducia del ministro Ciriani: ministro, io ho perso il conto, oggi chiederemo agli uffici di aggiornarci sul pallottoliere delle fiducie, ma io inizio a pensare che abbiate battuto tutti i governi della Repubblica. La Presidente del Consiglio, diciamo, continua a dire che lei sarà soddisfatta quando, e speriamo finisca questa agonia per tutti noi, quando avrà superato il Berlusconi 2 o il Berlusconi 3. E le voglio dire una cosa: prima che la Presidente del Consiglio superi in questa, diciamo, gara che fate tra di voi di governi che certamente non saranno ricordati per quello che hanno fatto, ma per i disastri che hanno combinato, potete dirle che ha già battuto i record di voti di fiducia, alla faccia della stabilità. Cioè, voi la stabilità la tenete in piedi, diciamo, siccome non vi fidate tra di voi, la tenete in piedi chiedendo al ministro Ciriani questo esercizio di umiliazione continua del Parlamento, perché il problema non è del governo, colleghi e colleghi della maggioranza, il problema è nostro, perché prima dobbiamo subire nelle commissioni di merito le accelerazioni improvvise e i SUC. Vi segnalo che una parte della maggioranza, Presidente Garavaglia, lei lo sa, non ha partecipato ad un certo punto ai lavori della Commissione, e non ha partecipato perché evidentemente c'erano stati già problemi, e noi che siamo rimasti lì fino alla fine abbiamo riscontrato che in realtà lei i problemi posti dall'opposizione alla sua attenzione, lei Borghesi, non li ha nemmeno presi in considerazione. I problemi posti dalla maggioranza sono diventati oggetto di mediazione. Presidente, lei molto opportunamente ha ricordato che il Quirinale non si tira per la giacca. Quello che il senatore Nicita gli ha detto però non era, diciamo, una sottolineatura di passaggio. Lo ha fatto perché sistematicamente nella Commissione Finanze, quando c'è una discussione di merito su temi che guarda caso vedono la maggioranza divisa, ormai l'alibi nel dire che c'è qualcuno sopra le nostre teste che decide è diventata la scappatoia della maggioranza per non affrontare problemi. Quindi le chiedo, a nome del gruppo del Partito Democratico, di comunicare attraverso il Presidente La Russa ai presidenti delle commissioni di non utilizzare nessun alibi, perché non c'è nessuno che chiama presidenti delle commissioni, relatori o esponenti di governo per indicare che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Dovrebbe saperlo il Senato cosa è incostituzionale e cosa non lo è. Anche perché puntualmente, quando vi contestiamo alcune norme per la loro chiara incostituzionalità e andate dritti come treni, poi vi schiantate perché interviene qualche mese dopo la Corte Costituzionale, come è successo tante volte. Allora, siccome dobbiamo capire come passare quest'ultimo anno di legislatura, che appare sempre più come un'agonia, noi speriamo che sia solo un mese, Noi speriamo che l'anno, diciamo, che abbiamo di fronte duri il meno possibile. Ma siccome immaginiamo che la presunta stabilità di cui parla la Presidente del Consiglio coincide col fatto che di là non volete muovervi, e quindi non è stabilità ma è legame al seggio parlamentare, siccome immaginiamo che non avete nessuna intenzione di sfiduciare un governo che dovrebbe avere la dignità di sfiduciarsi da solo e quindi andarsene, perché dopo la 130esima fiducia penso che ci sia poco altro da aggiungere, la cosa che vi chiediamo sommessamente è di non farci più assistere a spettacoli indecorosi come quelli a cui abbiamo assistito in questi giorni. Non chiediamo molto, Presidente, chiediamo il rispetto del Parlamento, chiediamo semplicemente il rispetto del Parlamento. Presidente Garavaglia, non è possibile gestire in questo modo i provvedimenti. Sul telemarketing abbiamo assistito ad una vergognosa pantomima della maggioranza. Se non siete in grado di affrontare i problemi, abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità. E chiudo, Presidente. Questo provvedimento non c'entrava nulla con gran parte degli emendamenti che sono stati approvati dalla maggioranza in queste ultime ore. Nulla. Doveva risolvere il problema dei carburanti, che continuano a costare tanto, e purtroppo la responsabilità generale risiede anche nelle tante amnesie che avete avuto sulla politica estera e nel rapporto con quei due matti, Trump e Netanyahu, perché così li definiamo, che stanno incendiando il mondo, e non avete mai il coraggio di dire nulla. Lo so che cosa direte, ma non dipende da noi. No, ma dipende da voi, almeno la dignità del nostro paese, di prendere le distanze da quello che sta accadendo in Medio Oriente. Almeno la dignità dell'Italia cercate di preservarla. Dicevo e chiudo, Presidente, quando si discute di provvedimenti di merito proviamo a difendere le prerogative del Parlamento. Sui carburanti, con l'attività della Commissione, non avete fatto nulla. Le accise mobili, vi avevamo chiesto una cosa sola. La senatrice Tajani ha fatto di tutto con i colleghi che hanno partecipato ai lavori delle commissioni per provare a far passare un concetto che la segretaria Schlein aveva più volte proposto alla Presidente del Consiglio: le accise mobili. Non avete trovato le risorse per far partire questo meccanismo che tutelerebbe definitivamente i consumatori italiani.
1: Concluda.
10: Perché le risorse le utilizzate per altro. Presidente, penso che ci sia poco altro da aggiungere, se non che il decreto fiscale che avete accorpato al decreto carburanti è diventato ancora una volta un pezzo di provvedimento che in realtà, anziché occuparsi dei problemi del fisco e dei problemi che ha con il fisco la stragrande maggioranza degli italiani che pagano le imposte, è diventato lo strumento per consentire a elusori e evasori fiscali di ritrovarsi ancora una volta a fianco una parte della politica italiana che non coincide con il centro-sinistra. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Sironi.
11: Grazie Presidente, colleghi, governo. Mi sembra importante intervenire in questa sede in cui assistiamo all'ennesima apposizione di fiducia per l'approvazione di un provvedimento. E devo sottolinearlo a beneficio di chi ci ascolta da casa, perché devono sapere come questo governo, come questa maggioranza sta gestendo la legislazione nazionale, quella che condizionerà gli interessi di tutti gli italiani, a colpi di fiducia. Che cosa significa? Semplicemente che o mangi sta minestra per la maggioranza o salti questa finestra, ovvero nessuna collaborazione, nessuna partecipazione nel cercare di migliorare gli atti che vengono licenziati. Quindi un atto di forza di cui tutti, soprattutto dalla minoranza, quindi dall'opposizione, stiamo soffrendo, perché stiamo vedendo assistendo a una legislazione totalmente priva di programmazione. Questa maggioranza è arrivata al governo semplicemente forte di una cosa, della critica rispetto a quello che i precedenti governi avevano fatto, alla distruzione del programma precedente, ma senza un disegno organizzato, preordinato. Sono tutti interventi frammentari che vanno a demolire qualcosa che gli altri hanno fatto, e questa frammentazione, questa

0: le spese, l'aumento dei costi per i cittadini, e tutta questa miopia continuiamo a pagarla anche in tema ambientale, il negazionismo rispetto alla crisi climatica, il negazionismo rispetto alle emissioni nocive che causano danni alla salute di tutto. Stiamo adesso trattando proprio in commissione 8a e 9a il disegno di legge sulla caccia, un obbrobio, sembra davvero di essere rimasti a 100 anni fa, rappresenta gli interessi dell'1% della popolazione italiana, i cacciatori, e per i cacciatori si sta sacrificando l'ambiente, l'ecosistema, la libertà delle persone di circolare, si sta dando via libera degli interventi demolitori degli ecosistemi, della fauna, con interventi veramente che mi fanno pensare a Fred Flintstone, passami la clava per favore. Guardate, veramente fuori dal tempo. Ci sono state delle petizioni popolari completamente contrarie alla caccia. La Commissione europea ha inviato una lettera dicendo attenzione che state violando le direttive 1, 2, 3, 4. La risposta del rappresentante del governo in commissione, ma è stato un atto irrituale, quindi aspettiamo la procedura di infrazione, tanto paga Pantalone, pagano gli italiani, siete veramente degli irresponsabili.
1: Brava, brava. Ha chiesto di parlare il senatore Trevisi, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Sì, è vero, in Italia abbiamo un aumento dei combustibili che stiamo contrastando, logicamente il petrolio, il sottostante, aumentato del 30-40%, quindi con dei decreti si cerca di abbattere le accise per contrastare questo aumento, ed è anche vero quello che dicono le opposizioni, che in Italia l'energia costa cara perché, a differenza della Spagna, non abbiamo puntato troppo sulle rinnovabili negli ultimi anni. Allora, le rinnovabili in Italia crescono in maniera esponenziale col secondo governo Berlusconi, che fa il conto energia. Nascono centinaia di migliaia di aziende, l'Italia vive il boom delle fonti rinnovabili e diventa, nei governi Berlusconi, il primo paese per crescita di fonti rinnovabili, finché non arriva il PD. Col PD si fa lo spalmo incentivi, si tolgono col governo Renzi tutti gli incentivi sulle rinnovabili, si tolgono anche retroattivamente, il PD toglie gli incentivi sulle rinnovabili nel 2014, dati Unioncamere, grazie al governo PD falliscono 133.000 imprese che si occupavano di installazione di fonti rinnovabili, grazie al PD, 133.000 imprese, grazie al governo Renzi, che si occupavano di fonti rinnovabili falliscono. Si passa dai 70.000 impianti di fonti rinnovabili installati col governo Berlusconi a 77 impianti. Questo è il governo PD, il governo a favore delle fonti rinnovabili. Ritorna il governo Meloni, le fonti rinnovabili crescono dal 70 all'80% in più ogni anno, e oggi vengono bloccate da regioni come la Sardegna, a guida PD e Movimento 5 Stelle, dove ritengono che il 99% del territorio non sia idoneo alle fonti rinnovabili. Se l'energia costa cara in Italia è colpa del governo del PD.
1: Senatrice, senatore Trevisi, senatrice Paita, senatore Croatti, senatrice Pirro, la richiamo all'ordine, senatore Trevisi, ma per cortesia, basta, a tutti lo dico, senatore Trevisi, senatrice Pirro, la richiamo all'ordine, è il secondo per lei, ho chiesto a tutti di... Senatore Croatti, due richiami, il terzo sa cosa succede. Basta, abbiamo finito?

0: restare alle elementari. Per cortesia, colleghi. Senatore Malan, prego, a lei la parola. Grazie.
1: La ringrazio Presidente, cercherò di tenere e di non tenere, comunque non suscitare toni.
0: Senatore Croatti, adesso però mi costringe davvero,
1: Allora, io non entrerò nelle dinamiche della Commissione, volevo solo precisare una cosa, quanto detto dal Presidente Boccia, che credo con un lapsus ha detto che per un certo periodo di tempo in Commissione un gruppo non ha partecipato ai lavori, questo è vero, il senatore Boccia ha detto maggioranza, ma in realtà era un gruppo della minoranza, dell'opposizione, sì, ma infatti vuol solo precisare per chi ascolta, pensa a quella che lei spera sia la futura maggioranza, questo è legittimo. E volevo dire, per cui non entro nelle dinamiche della Commissione, perché indubbiamente sarebbe l'ideale, sarebbe che tutto andasse senza interruzioni, nei tempi previsti e così via, però insomma chi è qui da un po' più di questa legislatura sa molto bene che purtroppo succede molto spesso. E perché succede? Perché ci sono dei provvedimenti che arrivano, ci sono delle urgenze, da varie parti arrivano dei suggerimenti e non sempre il percorso è quello che ci si augurerebbe senza scossoni. Il fatto è che questo governo, come anche io penso i precedenti, ha ritenuto, questa maggioranza ha ritenuto a volte anche all'ultimo momento, di introdurre delle provvedimenti utili nei vari provvedimenti. Quello che io voglio sottolineare, mi meraviglio che ci si stupisca del fatto che ci sono stati parecchi decreti, diversi decreti carburanti, perché il governo Draghi, che ha affrontato un'emergenza molto simile quando nel febbraio del 2022 per l'aggressione russa è iniziata la guerra Russia-Ucraina, il mese seguente il governo Draghi fece un decreto e ne fece uno al mese, e faceva bene a farne uno al mese, perché erano con interventi che duravano 3 settimane, 4 settimane, un mese circa, perché si sperava sempre, come si spera oggi, che i conflitti in corso finiscano, per cui non si può fare un decreto che vale per un anno, e dunque lo si rinnova, niente di scandaloso, per cui ne fece uno a marzo, uno a aprile, uno a maggio, uno a giugno, uno a luglio, uno a agosto, uno a settembre, uno a ottobre, uno a novembre. Ne fece 9, mi stupisco che ci si scandalizzi perché l'attuale governo ne ha fatti 3 o 4, io voglio dire molto serenamente. E io sento sempre citare Trump e Netanyahu chiedendo al governo italiano di distinguersi. Allora, punto primo, Trump e Netanyahu sono stati eletti dai loro rispettivi elettori, non da noi. Nessuno dei, credo, della maggioranza ha fatto campagne elettorali per l'uno o l'altro, o neppure i suoi candidati. Il leader politico che ha iniziato il suo impegno politico facendo campagna elettorale per un presidente degli Stati Uniti non è del centro-destra, poi tutti, se uno si può cercare, lo trova. E per cui non ci sentiamo coinvolti. Quello che possiamo dire è che questo governo dei no al presidente degli Stati Uniti ne ha detti parecchi, ne ha detto sulla Groenlandia, sulle parole non riguardose nei confronti dei nostri caduti in Afghanistan, sull'uso delle basi, sull'azione in Iran e in particolare sulle ultime richieste. Io sono ancora in attesa di sapere quando un presidente del Consiglio espresso dalla centrosinistra o dalla sinistra ha detto un no al presidente degli Stati Uniti dell'epoca. Infine, la questione delle fiducie. La questione delle fiducie, è vero, sono state poste molte fiducie, il ministro Ciriani, che è qui presente, che ne è protagonista, lo sa bene, dicono i dati 2,7 al mese. Il governo Draghi, precedente, pur avendo una maggioranza in Parlamento dell'85-90%, aveva il 2,7 fiducia, la media di 2,7 fiducia al mese. Tu guarda la stessa cifra. Allora, sappiamo bene che l'ideale sarebbe la discussione emendamento per emendamento, però ci sono, se l'ha fatto il governo Draghi, l'ha fatto il governo Meloni, probabilmente ci sono delle motivazioni simili e non ci si può scandalizzare per quelle del governo governo Meloni quando si è votate quelle del governo Draghi. Il governo Monti ne fece addirittura 2,8 al mese. Il governo Conte, i due governi Conte ne fece di meno, indubbiamente ne fece di meno, e cioè ne fece 2,3. È vero che 2,3 è meno di 2,7, ma non mi sembra una cosa qualitativa. Allora, è vero che insomma ci sono tutte le dinamiche quando si è all'opposizione e quando si è in maggioranza, però insomma credo che chi ci ascolta, se c'è qualcuno che ci ascolta fuori da quest'aula, possa rasserenarsi. Non ci sono stravolgimenti, la differenza forse sono nei risultati, perché quando si dice questo governo deve andare a casa, deve smettere, probabilmente sia il rimpianto di quello che abbiamo trovato quando questo governo ha iniziato a lavorare, e cioè 1.200.000 posti di lavoro in meno c'erano allora. C'era una disoccupazione giovanile al 23%, oggi al 18%, c'era uno spread che era più del doppio di quello di oggi e una borsa che era meno della metà, e tanti tanti altri dati. Le donne in gravidanza avevano 3 mesi in meno di congedo di maternità pagato all'80% e tante altre cose. Non voglio dilungarmi, però noi riteniamo che sia dovere dell'attuale governo portare fino alla fine il suo mandato avuto dagli elettori e non per inciuci, per accordi, per congiure di palazzo. Perché dopo 4 anni di buoni risultati ci aspettiamo un ultimo anno di altrettanto buoni risultati, perché il nostro scopo è quello di migliorare la situazione dell'Italia e degli italiani e non quello di tenere il seggio. Sottolineo che mai la Presidente Meloni ha detto che sarà soddisfatta quando supererà per durata il governo Berlusconi, che attualmente ha il record di durata, ma non è certo quello che ci soddisfa. L'ha detto prima ancora di diventare Presidente del Consiglio. Quello che cerchiamo di fare, a cominciare dal Presidente Meloni, è quello di rendere l'Italia migliore, con più occupazione, più lavoro vero, con una sicurezza dei cittadini meglio tutelata. Queste sono le nostre ragioni, e non certo di rimanere qui un mese o un anno in più. Grazie.
0: Grazie, dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. È iscritta a parlare la senatrice Musolino, prego.
2: La ringrazio, Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, Governo, devo, prima di iniziare la dichiarazione di voto su questo provvedimento, dare atto che forse per una delle rare volte da quando il lavoro parlamentare è iniziato all'inizio della legislatura, su questo provvedimento in sesta commissione abbiamo lavorato anche, diciamo, in maniera abbastanza impegnativa, con un buon ritmo, con una buona lena, e diciamo anche grazie, diciamo, alla capacità del Presidente Garavaglia di condurre i lavori della Commissione, abbiamo potuto presentare tanti emendamenti, ne abbiamo potuti discutere, però poi nel finale c'era sembrato quasi che finalmente il Governo si fosse convinto a dare spazio anche alle opposizioni e a accogliere anche emendamenti di buonsenso, ma come sempre al momento finale abbiamo mancato il bersaglio, perché purtroppo questo provvedimento, nonostante il lavoro fatto dalla Commissione, il lavoro fatto dagli uffici, il lavoro fatto anche dal sottosegretario Freni, che è stato in aula in Commissione con noi per tutto il tempo, poi alla fine si caratterizza per un provvedimento eterogeneo quanto al suo contenuto, con anche disposizioni che poco hanno a che fare con la materia. Alcune completamente, come si direbbe in gergo tecnico, ultrone, e vi dirò il perché. E come però un'occasione mancata per quelle che invece erano le finalità proprie di questo provvedimento, che erano quelle in materia fiscale e sulle accise. Peraltro va anche detto che questo provvedimento costituisce un unicum. Erano due provvedimenti, uno era in materia fiscale, l'altro era le accise bis, per intenderci, volgarmente definite così. Sono state trasfuse in un unico testo che ha preso corpo in quello che noi adesso stiamo votando. Quindi già una tecnica, diciamo, legislativa un po' anomala, credo che sia uno dei rari casi, se non l'unico, che si è verificato finora in questo modo, ma che aveva un chiaro indirizzo: doveva avere ad oggetto dei provvedimenti in materia fiscale, in attesa di questa famosa riforma fiscale, e dei provvedimenti in materia di accise. Quindi l'oggetto era ben chiaro, era definito. In verità, in materia fiscale si è mancato l'obiettivo, perché tante materie sulle quali si sarebbe potuto e dovuto intervenire, che avrebbero davvero dato un quid pluris a questa normazione, non sono state accolte. E in materia di accise siamo alle prese con un provvedimento che sostanzialmente è la riedizione di quello precedente e che sarà poi posticipato con le accise TER, che è già in cantiere e che dovremo discutere. Sento molto bene e proseguo nel mio intervento, perché tutto mi si può dire tranne di essere una persona di parte. Difatti questo provvedimento, sì, lo dico a beneficio di chi ma indirizza suggerimenti dal lato della maggioranza, infatti questo provvedimento per qualche aspetto potrebbe anche essere considerato un provvedimento, come posso dire, con qualcosa di positivo, ma per altri, e ritorno a quello che ho detto prima, ma per altri invece confermo che è mancata quella buona volontà che forse avrebbe potuto dare uno spunto migliore. Mi riferisco a tutti quegli emendamenti che avevamo presentato come gruppo Italia Viva in materia di contratti, di detassazione dei rinnovi contrattuali, chiedendo di ampliare la platea dei beneficiari e di applicare queste misure esclusivamente ai rinnovi che si basano sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro, proprio per evitare il fenomeno del dumping contrattuale. Ebbene, su questi provvedimenti ci è stato dato parere contrario e ci è stato suggerito bonariamente di ripresentarli sul decreto primo maggio, come a dire, non qui, metteteli lì, non si capisce il perché, francamente. Ma avevamo anche chiesto di rafforzare il fondo per la partecipazione dei lavori alla gestione degli utili di impresa, anche questa sarebbe stata una materia attinente, un intervento attinente alla materia fiscale, ma anche su questa non c'è stata possibilità di trovare una quadra. Avevamo chiesto anche di aumentare le risorse del fondo con nuove competenze per gli investimenti sulla formazione dei lavoratori. Questo è un fondo quasi sconosciuto agli italiani, ben pochi italiani conoscono l'esistenza di questo fondo. Serve alla formazione interna, cioè quella formazione che le aziende devono fare nei confronti dei loro stessi dipendenti. È un fondo che viene alimentato dagli stessi dipendenti tramite una piccola trattenuta sulla loro busta paga, una trattenuta automatica che vogliono o non vogliono viene applicata lo stesso. Sarebbe uno strumento sul quale intervenire, potenziarlo, soprattutto nei temi della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, su quelle che sono le tematiche calde dei giorni nostri. E invece anche su questo non c'è stato ascolto. E poi avevamo chiesto anche l'introduzione degli esoneri contributivi per i contratti di apprendistato, perché bisogna spingere sul lavoro dei giovani, perché noi siamo uno degli stati nei quali i giovani lavorano meno, entrano più tardi nel mercato del lavoro e soffrono maggiormente, più che in tutti gli altri stati dell'Unione Europea, la difficoltà e il ritardo nell'accesso anche al lavoro più qualificato. L'Italia ha una classe dirigente che mediamente ha 60 anni. Figuratevi il problema generazionale che si dovrebbe affrontare, ci si dovrebbe mettere mano. Su questi argomenti, che pure mi sembrano fossero ispirati assolutamente a buon senso e anche a una logica costruttiva, quella che ho sentito fino a ieri rivendicare dalla Presidente Meloni come il buon viatico per un percorso finale di conclusione della legislatura, in verità, al di là delle dichiarazioni formali, non abbiamo avuto nulla, ma proprio nulla. Cioè parere contrario e emendamenti rigettati, posti in votazione solo per lasciare la traccia che ci abbiamo tentato, ma rigettati. Poi questo provvedimento invece su che cosa si caratterizza? Per una serie di disposizioni completamente eterogenee fra di loro, con finalità poco comprensibili, sulle quali io penso che gli italiani siano interessati a ricevere qualche piccolo spunto di riflessione. Uno riguarda una gran parte di questi provvedimenti, di questo provvedimento, riguardano le norme sulla cosiddetta definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, volgarmente conosciute come rottamazione quater e rottamazione quinques. Ora io qui non vi starò a fare una questione morale sulla rottamazione. Vi dico piuttosto che la rottamazione dei carichi ascritto al ruolo andrebbe affrontata, e ancor prima la riscossione, la procedura per la riscossione dei tributi, andrebbe affrontata con uno spirito laico e con una volontà di mettere finalmente fine a un coacervo di norme che rendono una giungla questo settore, ma non una giungla per i commercialisti o per i contribuenti, perché non vogliono pagare o perché vogliono eludere la normativa o perché si vogliono sottrarre, ma perché è davvero un articolato di norme. Pensate che le prime disposizioni sulla riscossione coattiva sono del 1973, sono il DPR 602 e 603 del 1973. Io credo che il tempo sarebbe maturo per mettere finalmente mano a questa materia e riorganizzarla e renderla anche più snella, ma soprattutto meno gravosa. Perché diciamoci la verità, non è che gli italiani non vogliono pagare le tasse, e intendo soprattutto il ceto medio, intendo soprattutto i lavoratori dal rapporto di lavoro dipendente, ma capita che non ci arrivino, che non arrivino a pagare quella tassa, e il nostro sistema fiscale ha un sistema sanzionatorio particolarmente gravoso. Il tributo si duplica, le sanzioni sono equivalenti al capitale e vanno aumentando, e quando arriva la riscossione tramite ruolo, già solo per il fatto dell'iscrizione a ruolo si inseriscono gli aggi della riscossione, che sono all'incirca il 30%. Quindi voi capite che nel momento in cui noi continuiamo a fare provvedimenti di rottamazione, dove diciamo che per determinati carichi iscritti a ruolo in un certo periodo rinunciamo agli interessi, rinunciamo alle sanzioni e ti consentiamo di pagare soltanto la sorte capitale, ma non mettiamo mano alla fiscalità, al sistema fiscale, a come si pagano le imposte, a quali sono le misure degli interessi, noi continuiamo sostanzialmente ad affogare, perché questo è il grande problema dell'Italia. Un conto è l'evasione e un altro è la capacità di pagare le tasse e di non essere sopraffatti dalle sanzioni. Tra le norme particolari invece che contiene questo decreto legge ce n'è una relativa, è un'interpretazione autentica, è un po' una norma di cui non ha parlato nessuno, ma perdo un secondo per illustrarla agli italiani che ci seguono, ed è la norma di quell'articolo 12 bis che prevede sostanzialmente l'interpretazione autentica di una norma che stabilisce che a seguito dell'operazione della liquidazione della società in house denominata ACI Progei Programmazione e Gestione Impianti e Immobili Società per Azioni, tutti gli immobili che da questa società sono stati trasferiti ad ACI Automobile Club d'Italia sono esenti da qualsiasi imposta diretta e indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Allora, Presidente,
3: concluda.
2: È inutile che noi parliamo di fiscalità, di delega fiscale, di rottamazione, di venire incontro agli italiani, di abbassare la pressione fiscale e di tutte le manovre che andrebbero fatte, se poi all'interno dei testi la maggioranza continua a inserire disposizioni che non soltanto sono ultronee, ma che rappresentano né più e né meno quello che in italiano si chiama favoritismo. Grazie.
3: Ha chiesto di parlare il senatore Salvitti, prego.
4: Grazie Presidente, capisco che gli argomenti probabilmente che vengano trattati nell'arco sia della discussione generale che da parte nella dichiarazione di voto hanno poco a che vedere con quello che è il provvedimento, perché si sta parlando di tutto quanto lo scibile umano piuttosto che del provvedimento in sé per sé, e se si vuole fare riferimento a questo allora ci si trascina in un discorso che non va nello specifico del provvedimento che andiamo ad approvare, ma parliamo su quelle che sono le direttrici sulle quali il governo ha deciso di puntare per quanto riguarda la chiusura della legislatura, ben chiarendo il fatto che, avendo una visione completamente diversa rispetto a quella precedente, avendo un governo pienamente politico da questo punto di vista, si segue la linea che si è tracciata fin d'ora, mettendo come prospettiva alcuni spunti che comunque già facevano parte di questa traiettoria economica per quanto riguarda quello che è l'indirizzo e la spinta da parte del governo, perché se noi tutte quante quelle che sono le norme fiscali e che hanno prodotto degli effetti importanti al di là della favola che viene raccontata tutti quanti i giorni sull'innalzamento della pressione fiscale, e se si va nello specifico a comprendere quelli che sono i provvedimenti che sono stati messi in campo, si comprende che c'è una linea ben precisa, quindi favorire quelle che sono le fasce al reddito più basso del nostro paese, per fare in modo tale che possano generare l'avvio di un volano da un punto di vista economico e quindi far ripartire quelli che sono i consumi sul nostro territorio. La ricetta è semplice, è questa, e continueremo a incidere da questo punto di vista, anche perché i dati ufficiali questo ci dicono. Ci dicono che stiamo producendo un innalzamento di quello che è la redditività per le famiglie italiane, e a differenza di quanto avviene negli altri paesi europei, se noi immaginiamo che siamo per crescita i terzi all'interno del G7, significa che l'azione che sono state messe in campo, nonostante una situazione geopolitica internazionale incredibile che non si vedeva da tantissimi anni, l'azione di questo governo sta dando dei risultati che sono positivi. La volontà e l'apertura che è stata data da parte del Premier ieri durante il Premier Time di poter collaborare e lavorare insieme per far sì di facilitare quella che è la vita dei nostri concittadini attraverso delle azioni specifiche e puntuali che vengono messe in campo per migliorare sia da un punto di vista fiscale ma anche da un punto di vista economico quella che è la situazione delle famiglie italiane, penso che sia un'apertura importante che spero possa essere colta dalle opposizioni. Ma al di là di questo, noi andiamo avanti per la nostra strada. Uno spunto importante per quanto riguarda il nucleare, e sappiamo che importanza ha e quanta negatività ha portato in termini economici quel nefasto voto negativo di 40 anni fa per quanto riguarda quello che era il nucleare, seppur condizionato da quello che avvenne in quegli anni e quindi dalla paura che aveva attanagliato quelli che sono i cittadini italiani che le hanno fatti votare in un certo modo, ci fa comprendere la difficoltà che ha creato soprattutto da un punto di vista energetico al nostro paese, anche perché da un punto di vista ambientale, sapendo e vedendo a corona intorno al nostro paese dove sono piazzate gli impianti nucleari, sia francesi sia austriaci sia sloveni sia piuttosto che svizzeri, ci fa comprendere che è solo stato un danno di carattere economico. Quindi investire sul nucleare è un aspetto fondamentale, perché l'aspetto legato al costo dell'energia è di fondamentale importanza. È un aspetto fondamentale che può far crescere completamente quella e ribaltare quella che è la visione e l'economia sul nostro paese, perché abbassare quel livello significa rilanciare anche l'industria. L'industria, ringraziando l'azione di questo governo, sta riprendendo a partire, ci sono i dati del primo trimestre di quest'anno che ci confortano da questo punto di vista, ma il dato più importante è quello legato alla capacità di poter incidere sulle assunzioni, perché questo significa salvaguardare soprattutto quelle fasce più basse e che sono andate in sofferenza negli anni scorsi, e i dati dell'OCSE non di parte ci stanno a testimoniare il fatto che il rischio povertà in Italia si sta abbassando, a differenza di quelli che sono gli altri paesi europei. Questo significa che non significa che ci dobbiamo sentire tranquilli da questo punto di vista. Sappiamo benissimo che il lavoro da fare è ancora tantissimo, sappiamo che vista la situazione internazionale dobbiamo ancora lavorare tanto per far sì di uscire da questa situazione, ma tutti quanti i dati ci portano in quella direzione. Io poi comprendo tutte quante quelle che sono la voglia di apparire definendoci famiglia Adams. Io mi permetto solamente di segnalare che il motto della famiglia Adams era un altro, oltretutto è una famiglia che viene presa a riferimento anche negli Stati Uniti come modello di famiglia, insomma, perché è quello che è sempre stato nella storia, me lo sono scritto perché ve lo voglio leggere, perché è simpatico. Ve lo voglio leggere, dice: con delizia banchettiamo di color che vorrebbero assoggettarci. Questo è il motto di famiglia è il nostro motto di famiglia, di noi, famiglia Adams, che siamo ben rappresentati dalla nostra Presidente del Consiglio. Grazie.
0: Grazie anche per il rispetto del tempo, del risparmio anche del tempo. Diamo il benvenuto agli studenti e ai docenti del liceo classico Lanza Perugini di Foggia. E proseguiamo con l'intervento del senatore Magni, prego.
5: Grazie Presidente, vorrei iniziare con una premessa rispetto alle cose che ho sentito precedentemente. Io sono all'opposizione del governo Meloni come ero all'opposizione al governo Draghi. Però paragonare le fiducie fatte in un governo tecnico e da uno che invece rivendica giustamente di essere un governo politico non sta in piedi, scusate ma non sta in piedi, perché il problema è esattamente il contrario. Lo sapete benissimo che il governo tecnico vive solo di fiducia, perché questo è il governo politico, deve essere in grado di confrontarsi e trovare, diciamo, della sintesi, delle soluzioni, perché ha la maggioranza politica, il che vuol dire che voi in effetti siete divisi al vostro interno, vi mettete d'accordo in pochi e ci imponete sostanzialmente la fiducia, perché questo è il dato fondamentale e lo vediamo chi lavora nelle commissioni, come tutti noi ovviamente lavoriamo nelle commissioni, vediamo quali sono gli inghippi che a volte ritardano questa cosa. Quindi, fatta questa, diciamo, divagazione, ma che sta insieme rispetto a questo provvedimento, cioè, vorrei sottolineare un altro dato. Ora, noi discutiamo di questioni fiscali. Ora vorrei ricordare che i lavoratori dipendenti e i pensionati versano, sono il 90% del 96% che versa, versano quasi il 96% di questa cosa, cioè complessivamente l'85% dell'IRPEF a livello nazionale, e non è per niente diminuito nei confronti dei lavoratori, dei pensionati e delle lavoratrici. E quindi questo è il dato. In 4 anni non avete ridotto la pressione fiscale sul lavoro dipendente e sui pensionati. Questa è un'altra questione. Perché? Perché lo dice anche qui lo stato d'animo, lo stato di salute. Noi cresciamo dello 0,5% rispetto ad altri paesi che crescono più di noi, e cresciamo poco perché? Perché sostanzialmente viviamo una crisi industriale significativa, e nonostante avete avuto la possibilità di avere a disposizione quasi 200 miliardi del PNRR, questo PNRR ha tamponato, diciamo, la crisi, ma non ha rigenerato una capacità produttiva di questo paese, e quindi non c'è un'inversione di tendenza, e su questo dobbiamo ragionare. Perché? Ora, perché io penso che non c'è nessuno di noi abbia la soluzione in tasca dalla sera alla mattina, il problema è proprio qua, il confronto su un modello di affrontare i temi, e quindi invece voi continuate a intervenire, ad esempio sulla questione fiscale, su un'impostazione a, come si dice, a spot, cioè continuamente a pezzi sostanzialmente, con una cosa particolare, l'unica cosa che comunque ha una continuità è il ragionamento della rottamazione, per chi, quelli che non hanno pagato, per farlo pagare bisogna concedergli, e quindi una morosità. Questi, in sostanza, invece quelli che hanno pagato, cioè lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti, pensionati e pensionati, quelli non prendono nulla, perché sono, cioè, quelli che garantiscono l'entrata di questo paese. Quindi in sostanza chi non è lavoratore dipendente in qualche modo ha delle possibilità di intervenire su questo, e ripeto, con tanti dibattiti abbiamo un sistema fiscale che sostanzialmente fa acqua, perché per quella parte qua, perché in sostanza va in questa direzione. Ora, allora, possiamo ragionare che se davvero, cioè, vogliamo discutere di tassazione, io per esempio ho proposto anche nella finanziaria di introdurre la questione della tassazione degli extraprofitti, ma non è che penso che sia una questione di continuativa, perché la cosa vera è che dovremmo costruire una scala parametrale progressiva e non piatta, che sia in grado di far pagare quelli che prendono di più rispetto a, così come prevede la Costituzione. Però, perché siamo in una situazione difficile, perché in questa situazione di difficoltà in questi anni, no, non è che tutti hanno dovuto tirare la cinghia allo stesso modo. Noi parlamentari stiamo meglio dei lavoratori dipendenti, dei pensionati, non c'è dubbio, ma ci sono aziende, azionisti, c'è molte persone che hanno lucrato sulla crisi e hanno guadagnato molti soldi, tant'è che si parla di extra profitti, quindi non del messo in discussione del profitto, perché, ripeto, alla noia che un'azienda non fa beneficenza, deve essere in grado di rigenerarsi, di investire, di programmare, quindi certamente deve fare questa cosa. Però stiamo parlando di questa finora e voi, zitti, continuate ad andare in questa direzione. Ma la cosa peggiore, l'ho già detto nell'intervento precedente, è che di fronte a questo rispondete in modo disuguale, perché anche qui è aumentata la disuguaglianza o no? È aumentata, non è diminuita. E allora è un problema, o no? È un problema non solo la maggioranza, anche l'opposizione, tutti dobbiamo porci il problema. Perché se le disuguaglianze aumentano, le difficoltà ovviamente per i cittadini ci sono, ma anche per i consumi. Cioè, è chiaro che se i salari non crescono e sono sotto del 9%, e nello stesso tempo i pensionati e le pensionate fanno fatica a fare la spesa, è chiaro che anche i consumi interni ne trovano una... Ma insomma, l'economia è fatta di regole, da una parte regolata, dall'altra però ci sono delle logiche. Quindi se io ho difficoltà, guardo bene se prendere un prodotto di qualità o meno. Se oggi prendere una cosa oppure saltare questa cosa, perché questo è il dato. E perché poi i consumi le fanno le famiglie e noi dovremmo tener conto delle famiglie. E cosa produciamo? Abbiamo detto ieri nel nostro Question Time la questione dei giovani. I giovani vanno all'estero, non credo che vanno all'estero per fare il turismo, vanno all'estero perché trovano una possibilità di poter realizzare ciò che hanno studiato e hanno una remunerazione maggiore, perché se 150.000 giovani vanno fuori dal nostro paese e non rientrano, negli ultimi 10 anni sono 630.000 che non rientrano nel nostro paese, vuol dire che noi abbiamo dei costi di far crescere, cioè la conoscenza a questi giovani, e allo stesso tempo però vanno e dare un contributo in un'altra. E voi parlate di essere patrioti, patrioti di che? Di che cosa? Provate a vedere se invece siete in grado di fare una proposta in cui una parte di questi giovani possono rientrare a dare un contributo di innovazione al nostro paese, di ringiovanimento, di capacità di confrontarsi, perché il nostro è un grande paese che ha sempre stato in grado di confrontarsi con l'insieme, diciamo, nazionale, cioè a livello internazionale sia e mondiale. Quindi questo è il dato. Noi dovremmo andare in questa direzione, però ripeto, cioè, bisogna avere delle idee. E allora vorrei sapere, faccio delle domande. La domanda è molto semplice: dov'è la politica industriale? Ora, noi abbiamo l'Ilva, la Stellantis, la Electrolux, ma tutto questo ha un corollario, perché non è solo la grande impresa che ho citato, sono tutto l'indotto che va a remengo sostanzialmente, quindi impoverimento, perché cassa integrazione, quindi riduzione di stipendi. Dov'è? Se voi siete in grado di dirmi qual è l'indirizzo, non l'occupazione del posto, ma un governo deve dare l'indirizzo di dove intende andare a sviluppare, a favorire. Ad esempio io penso alla questione di transizione ecologica, che vuol dire rigenerazione urbana, che vuol dire trasporti pubblici, che vuol dire energia pulita, che vuol dire sostanzialmente avere il coraggio sostanzialmente di affrontare la questione del salario, realmente fare un salario minimo legale, perché intanto che noi parliamo, noi avevamo fatto una proposta di 9 euro, gli altri paesi che sono partiti con 8 euro sono a 12 euro, perché non solo hanno introdotto un salario minimo, ma un salario minimo indicizzato che sia in grado di rispondere al problema della perdita del potere d'acquisto data dall'inflazione. Ora voi vi opponete a tutto questo e quindi non fate assolutamente nulla su questo, e in più, e finisco, continuate a farci pagare la tassa che è impropria, che è l'IVA sulle accise. Togliete almeno una tassa impropria e almeno avete fatto un passo in avanti sul fatto di avere un intervento di tipo strutturale. Sono queste le ragioni che noi votiamo convintamente contro questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie. È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Prego.
6: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi l'Aula approva il decreto fiscale, un testo che si integra con una sequenza di norme già approvate che fanno parte di una visione di un fisco equo, alleato di chi produce e protettivo verso le famiglie, che Forza Italia con questo governo sta realizzando giorno dopo giorno. Perché è importante? Perché questo decreto dà certezza. Le aziende sanno che i soldi per il 5.0 ci sono. Libertà, si possono comprare macchinari innovativi anche fuori Unione Europea e beneficiare della defiscalizzazione. Dà tempo alle imprese perché posticipa scadenze, per esempio quelle delle dogane, ritenute, rottamazione. Quindi è un decreto che premia soprattutto chi investe e chi produce. Il testo che ci apprestiamo a votare mette al centro la concretezza, abbattendo la burocrazia e riducendo la pressione fiscale, con l'obiettivo di sbloccare investimenti e posticipare oneri che avrebbero potuto appesantire la liquidità aziendale. Il testo si distingue per un approccio favorevole al business, introducendo misure che ampliano la platea dei beneficiari dagli incentivi e che offrono maggiore flessibilità fiscale. Una delle novità più rilevanti è la modifica della disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali. Viene eliminato il vincolo che limitava i benefici ai soli prodotti UE. Le imprese ora possono investire in macchinari altamente tecnologici che Unione Europea non si producono e vengono prodotti da altre parti del mondo, e quindi questa misura è importante perché dà alle imprese la possibilità di innovarsi e si applica retroattivamente dall'1 gennaio 2006. Poi ci sono un fondo, 500 milioni in più per erogare il credito d'imposta pari al 35% a favore delle imprese che avevano già prenotato gli incentivi transizione 5.0. C'è un sostegno quindi importante alla liquidità, la tassazione viene spalmata in 5 anni dall'esercizio corrente più 4 successivi, viene posticipato all'1 luglio 2026 l'applicazione di un contributo sulle importazioni, questo dà un respiro di 3 mesi agli operatori commerciali e dà tempo all'agenzia delle dogane per adeguare i sistemi informatici. Il decreto introduce anche con chiarezza e semplificazione e agisce anche come sblocca procedure per evitare contenziosi e incertezze operative. Corregge la decorrenza della norma applicandoli a contratti dall'1 gennaio 2026 e sanando i comportamenti tenuti dai contribuenti nel periodo di incertezza normativa. Interviene sul regime fiscale per i lavoratori che rientrano in Italia. Da evidenziare anche nella seconda parte del decreto un'attenzione particolare non solo alle grandi imprese ma anche al mondo dello sport dilettantistico. Vengono dati incentivi. Ritorna il regime PEX, quindi ripristino della participation e exemption. Sosteniamo appunto le aziende azzerando i doppi gravami fiscali sui dividendi e incentivando la capitalizzazione interna. C'è una misura quindi molto pratica, come avevo detto prima, vengono introdotte 300 euro per lo sport dilettantistico, torna alle

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Del gestore del servizio energetico, vedete nei governi Berlusconi, in quelli Meloni, come crescono le fonti rinnovabili e come crollano durante il governo Renzi a guida PD, dove dalle 150.000 imprese che si sono create grazie al governo Berlusconi sulle fonti rinnovabili ne chiudono 133.000. E vi dico perché io lavoro in quel settore da 25 anni e venivano da me le imprese a piangere, durante l'impresa avevano 10-15 operai che sono state costrette a chiudere e a licenziare. Questi sono dati Union Camere. Con il governo Renzi 133.000 imprese, il governo PD, chiudono sulle fonti rinnovabili. D'altronde, anche se vedete la stampa, persino Greenpeace e Legambiente hanno duramente criticato quel governo. E tanto è vero, se così amato dai paesi arabi Renzi, dove c'è logicamente la maggiore produzione di carburanti, ci sarà anche un perché. Poi interveniamo sulle fondazioni liriche e sinfoniche. Viene prorogata al 2028 la possibilità di utilizzare risorse per il personale, prorogati i termini per i contributi statali, quindi si evita il blocco delle attività culturali di eccellenza come teatro e opera. Ci sono altresì misure per assicurare gli strumenti di garanzia gestite da Consap a favore delle imprese danneggiate dal sisma, rimangono operativi senza intoppi burocratici. Vengono modificate anche le tempistiche per la riconsegna anticipata dei carichi di riscossione affidati all'Agenzia delle Entrate, sebbene questa norma mira a snellire le procedure di riscossione, permette all'agente di riscossione di restituire più rapidamente i carichi inesigibili e problematici dall'ente creditore. Quindi il filo conduttore è quello, è pragmatismo. Si rimuovono i paletti per il 5.0, si spalmano le tasse nel tempo, come Forza Italia ha sempre voluto a vantaggio delle imprese, si sanano incertezze pregresse. Il decreto quindi configura un provvedimento di assestamento dei conti e sblocco di disposizioni in essere. Un decreto che dimostra un'attenzione concreta, è un provvedimento snello ma potente che si configura come uno strumento tecnico a favore del sistema produttivo. Quindi dà certezza, 5.0, dà libertà, macchinari si possono comprare anche da paesi innovatori e da tempo, posticipa scadenza e deroga. È un decreto che premia chi investe e chi produce. Per queste ragioni il partito di Forza Italia e i votatori votano convintamente a favore del decreto. Grazie.
2: Grazie senatore Trevisi, do la parola al senatore Turco.
3: Sì, grazie presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del governo. Discutiamo oggi un provvedimento fiscale, ma senza il ministro Giorgetti e senza i rappresentanti del governo del MEF, quindi è veramente una cosa molto assurda. Ancora una fiducia, una commissione finanze e un Parlamento ormai svilito, perché nonostante gli oltre 500 emendamenti che sia la maggioranza che l'opposizione hanno depositato, questi emendamenti sono andati a finire nel cestino, a dimostrazione dell'attenzione che questo governo sta ponendo alle emergenze economiche e fiscali e alle emergenze anche del lavoro. E discutiamo oggi un provvedimento che è costruito sull'emergenza, sull'improvvisazione, sulla frammentazione normativa e sulla rincorsa agli errori.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Si tamponano alcuni effetti senza rimuoverne le cause. Nel frattempo però la situazione economica diventa sempre più complessa e difficile. Ieri abbiamo ascoltato la Presidente del Consiglio, che ancora non è sulla terra, studia forse dati suoi ma non legge o non sa leggere i dati ufficiali, quelli che ci vengono dati dalle autorità di vigilanza, dalle autorità contabili. Sui salari confonde i salari nominali dai salari reali. L'Istat ci dice che i salari reali, nonostante la riduzione del cuneo fiscale, nonostante la riforma sulle aliquote fiscali, non hanno recuperato ancora la perdita del potere di acquisto, quindi c'è una perdita ancora da recuperare del 7,8%. Il costo della vita continua ad aumentare, solo nel mese di aprile è aumentato dell'1,1% rispetto a marzo. La crescita economica, la Presidente del Consiglio non ha per nulla detto come andare a risolvere una crescita che ormai è cristallizzata allo zero, ultimo tra i paesi OCSE, ultimi in Europa, addirittura dietro Spagna, Portogallo e Grecia. Sul debito pubblico dice che a questo punto ieri diceva che è stato ridotto, ma forse non ha letto neanche il documento di finanza programmatica e pubblica. Cioè il debito pubblico rispetto al PIL è addirittura cresciuto di ben 3 punti, addirittura persino più alto di quello della Grecia, altro che conti in ordine. Sulla produzione industriale in calo da oltre 3 anni, sulla pressione fiscale forse si confonde. Lei dice che la pressione fiscale addirittura mette in dubbio che sia aumentata, ma l'Istat ci dice che la pressione fiscale è aumentata, la cifra record del 43,1%, perché effettivamente sono aumentate le tasse. Quando lei dice le tasse le ha ridotte e si riferisce al cuneo fiscale e alle aliquote fiscali, Quella riduzione, quei 20 miliardi che dite che avete messo in tasca agli italiani, sono stati mangiati letteralmente da una tassa occulta che voi continuate a non considerare, che si chiama fiscal drag. Ora, il fiscal drag ha drenato oltre 25 miliardi, ecco perché gli italiani non hanno nulla più in tasca da spendere. E quando la Meloni dice che la pressione fiscale è aumentata grazie all'aumento dell'occupazione, dice un'altra grande fesseria, perché altrimenti, secondo il suo ragionamento, dovremmo sperare nell'augurarci l'aumento della disoccupazione per ridurre la pressione fiscale? Cioè non sappiamo come funziona il ragionamento economico della Presidente Meloni. La verità è che avete creato sul piano nominale l'occupazione, senza entrare però nel merito di quale occupazione è stata aumentata, ma il problema è che non è cresciuto il PIL, ecco perché una delle motivazioni per cui è cresciuta la pressione fiscale. A questo punto, di fronte a questo scenario, ci aggiungiamo la procedura di infrazione ancora aperta per deficit eccessivo, i margini di bilancio ormai quasi nulli, il PNRR ormai prossimo a scadenza, senza il quale saremmo in recessione, lo dicono gli studi di Confindustria, un patto di stabilità che questo governo ha subinamente accettato e che oggi chiede in maniera confusa di sospendere. Ma per fare cosa? Lo dovete dire chiaramente agli italiani. Ma certamente non per finanziare la spesa nelle armi, no grazie, quella ormai è aumentata già nello scorso triennio. A questo punto, di fronte a questa situazione che peggiora di giorno in giorno, state producendo a ripetizione decreti tampone, come se fossero delle caramelle, misure temporanee che durano 15-20 giorni, che però ci dicono tutta della gravità. Non avete più risorse, non avete più nulla da dire al Paese, per cui fareste bene ad andare a casa, perché non avete creato le condizioni per arrivare a fine legislatura. Sono questi ultimi, tutti interventi senza visione, senza strategia e finanziati con nuove tasse e con nuovi tagli. È il caso del decreto accise 1, che avete tagliato 570 milioni alla spesa pubblica, dalla sanità alla ricerca, all'innovazione, senza fare quello che in caso di emergenza si fa, ed era una grande opportunità persa, una vera riforma strutturale sulla fiscalità energetica, perché in Italia abbiamo la fiscalità indiretta su tutto il costo dell'energia, soprattutto sui carburanti, che è al massimo d'Europa, e questo era il momento per agire su quella riforma. E non avete neanche inserito delle misure capaci di proteggere stabilmente le famiglie e le imprese. Avete semplicemente preferito tirare a campare, dare un'aspirina ad un malato cronico che purtroppo è il nostro paese. Però dall'altra parte avete poi nel decreto accise 2, accise 3, chissà quanti decreti accise faremo, perché la guerra ancora non è terminata. Però attenzione, che mentre i numeri sono infiniti e possiamo arrivare all'infinito se questa guerra non si ferma, la pazienza degli italiani ormai si è esaurita, non arriviamo più a fine mese. Adesso introducete nei prossimi decreti l'IVA mobile sulle accise. Sapete cosa significa? È un autofinanziamento alle spalle dei cittadini. Il governo incassa, lo Stato incassa più IVA e poi ne restituisce una parte. Questo è quello che state facendo. Quindi state socializzando l'emergenza energetica con costi a carico dei cittadini. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stimato che il costo annuo a famiglia, se la guerra dovesse finire oggi, è circa 500 euro. Se a giugno diventerà 1000 euro, se continua fino a dicembre supererà le 2000 euro. Queste sono tasse occulte che state caricando ai cittadini italiani. Questo decreto fiscale è un decreto ormai omnibus, non interviene sugli investimenti, sulla crescita, non riduce le tasse, non introduce strumenti di semplificazione e non contrasta l'evasione fiscale. Ieri parlava Giorgia Meloni di un'evasione fiscale, di una lotta all'evasione fiscale che addirittura ha permesso di recuperare 100 miliardi. Ma lei confonde le entrate ordinarie con l'evasione fiscale. Che facciamo? Siamo tutti evasori quando andiamo ad adempiere a un obbligo ordinario di pagare le tasse? Ma se l'evasione fiscale è stimata annualmente in 80 miliardi, a questo punto l'evasione fiscale ci vuole dire che non esiste più in Italia? Ma siamo veramente all'assurdità. Adesso intervenite con questo decreto solo per attuare proroghe, rinvii, correzioni e rimediare a degli errori. Un calendario fiscale che ancora prevede una serie di adempimenti, oltre 50 solo nel mese di maggio. Intervenite nuovamente a riscrivere Transizione 5.0, l'avete riscritta già ben 5 volte, l'avete riscritta, l'avete addirittura sospesa creando gli esodati industriali in questa misura, e poi avete modificato pure la misura agevolativa da un credito d'imposta che adesso addirittura si riduce al 35% del credito originario, e introducete poi l'iperammortamento che non servirà a nulla, soprattutto alle piccole e medie imprese. Perché? Perché nel frattempo avete introdotto un decreto attuativo con ben 5 passaggi amministrativi e state dicendo alle imprese che quelle risorse non si potranno utilizzare. Poi intervenite su quello dove siete effettivamente molto bravi, introducete nuove tasse, la tassa sui pacchi che l'avete rinviata, la tassa sulle ritenute fiscali tra imprese che adesso la rinviate di qualche mese, ma introducete poi l'aumento dell'imposta di bollo sui conti correnti e sui rendiconti da 110 a 118 euro, altro che riduzione delle tasse. Ma fate anche un regalo alle banche, perché riducete la tassazione sui proventi finanziari delle obbligazioni del fondo interbancario. E poi in ultimo intervenite dove ancora siete più bravi, un nuovo poltronificio con nuovi incarichi, perché noi eravamo favorevoli all'educazione finanziaria, poi ci avete introdotto il comitato, adesso state ampliando i membri, ma la cosa più vergognosa è che state consentendo il conferimento di incarichi professionali da 30.000 a 120.000 incarichi professionisti, e questa è una vera vergogna. Concludo, Presidente, innanzitutto di ciò che non c'è in questo provvedimento. Non c'è nulla sulla produttività, non c'è la tassa sugli extraprofitti, non c'è nulla sul fiscal drag, non c'è nulla sulla vera evasione fiscale, non c'è nulla sulla deindustrializzazione. Presidente, il governo ormai con i suoi ministri sembra l'orchestra del Titanic. Continua a suonare mentre il paese affonda sotto il peso delle sue incapacità. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle esprime convintamente il voto contrario a questo decreto e convintamente abbiamo abbandonato alla fine i lavori della Commissione Finanze, perché ci sentiamo offesi da un lavoro fatto in Commissione che è stato cestinato in un cestino dove oltre 470 emendamenti sono stati completamente cancellati. Grazie.
2: Grazie senatore Turco, do la parola al senatore Garavaglia.
3: Sì, grazie signora Presidente. Beh, collega Turco, se gli emendamenti sono scoperti è ovvio che si bocciano. Però al di là di questi dettagli, veniamo al merito di questo importante decreto, che ha una semplice lettura. È un decreto serio e responsabile. Innanzitutto, piccolo dettaglio, senza questo decreto benzina e gasolio erano ampiamente sopra i 2 euro, quindi meno male che questo decreto c'è. Poi c'è qualcuno che è contrario, boh. Responsabilità e serietà che la Lega poi ha anche tradotto in proposte emendative serie, concrete e responsabili. Faccio 2 esempi per capirci: l'estensione della rottamazione per i tributi verso gli enti territoriali, cosa assolutamente legittima, e una correzione su una norma che vedeva, faccio proprio degli esempi per capire come operiamo, che prevedeva la compensazione automatica solo per i professionisti nel caso in cui devi ricevere dei soldi dalla pubblica amministrazione e hai delle pendenze con il fisco. Qual è il problema di questa norma, che in teoria sembra una cosa logica? Faccio 2 esempi. Primo esempio semplice: io ho una fattura con l'IVA, mi compensano le multe e l'IVA, che succede? Non c'è più la neutralità dell'IVA? Il professionista la deve pagare? È ovvio che non può funzionare, primo ricorso salta la norma. Faccio un altro esempio: perché solo i professionisti e non le imprese e non i cittadini normali? Il primo ricorso è ovviamente incostituzionale, salta la norma. Allora, nelle more di trovare una soluzione definitiva, abbiamo fatto sì che questa compensazione c'è dai 5.000 euro in su. Almeno il contenzioso lo riduciamo a questioni più importanti e si elimina tutta una serie di partite. Responsabilità che la Lega ha portato avanti anche

responsabilità, ma qualche volta facciamo un po' per uno, anche perché che deve essere sempre responsabile la Lega, va bene, però se ognuno fa la sua parte è più semplice. Tutto bene dunque? No, tutto bene, ci sono tantissime cose che si potevano fare in più e in meglio, atteso che il mondo non finisce domani e quindi si continuerà a farlo, però qualcosina si poteva già fare. Faccio due esempi. Uno, avevamo proposto una semplice franchigia, una flessibilità sulla norma che prevede che il commerciante, quando emette lo scontrino, deve dichiarare se hai pagato con la carta di credito oppure in contante. E altrimenti ci sono delle sanzioni anche molto pesanti. Qual è il problema? Vi faccio due esempi di problemi, perché l'errore materiale è matematico. Vado a prendere il caffè, dico pago con la carta di credito, perfetto, lui mi fa lo scontrino carta di credito, poi la carta di credito non va. E il commerciante prende la multa, la sanzione, perché non va la mia carta di credito? È razionale? No. È logico che devi trovare una soluzione. Oppure stessa cosa, coda la mattina a Milano per il caffè, appena scesi dal metrò e ci sono centinaia di persone in fila, è matematico l'errore materiale da parte del commesso. Deve pagare il commerciante un errore materiale? Ecco, queste piccole cose molto fastidiose si possono risolvere. Sul teleselling, vabbè, la classica tempesta in un bicchiere d'acqua. Cos'è il teleselling? Sono quelle telefonate fastidiose per vendere qualsiasi prodotto a tutte le ore, che danno tanto fastidio ai cittadini. Beh, visto che parliamo di bicchiere d'acqua, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo trovato un testo condiviso, adesso un ordine del giorno. Abbiamo sentito con interesse il presidente Boccia. Prendiamo atto che problema non c'è, ok, nel prossimo decreto che arriva settimana prossima diventa un emendamento, abbiamo risolto lì. Bene, classica tempesta in un bicchiere d'acqua. Ma veniamo al tema economico, perché abbiamo sentito tanti colleghi e colleghe parlare di temi economici. Siamo nella tempesta, dopo la guerra in Ucraina, che ancora continua e non finisce, la guerra in Iran, ma può diventare tempesta perfetta se la UE fa l'ennesima cosa sbagliata, cioè se la Commissione alza i tassi di interesse. A quel punto la frittata è fatta, recessione è stracerta. Ma facciamo un ragionamento per assurdo. Ragioniamo per assurdo. Anziché questo governo serio, tranquillo, responsabile di centrodestra, cambia e c'è un bel governo campo largo. Invece di Giorgetti, che ne so, Conte. Ok? Conte, i 5 Stelle all'economia. Bene. Prima cosa, rimetti Superbonus. No? La narrazione curiosa dei 5 Stelle sul Superbonus è questa qua. L'ultima narrazione è questa. Finché c'eravamo noi faceva PIL. Poi quando non ci siamo più noi fa debito perché ci sono gli altri. Bene, adesso che supponiamo, così per assurdo, tornate voi, che fate? Lo rimettete? Mi pare di sì. Così come rimettete il reddito di cittadinanza. Oggi abbiamo il minimo della disoccupazione, uno dei principali motivi per cui abbiamo il minimo della disoccupazione è perché abbiamo fatto una stretta sul reddito di cittadinanza. È ovvio. 1.200.000 lavoratori in più. 200.000 lavoratori in più. Tornate voi, ovvio che lo rimettete, lo state dicendo ovunque. Con che soldi? Aumentando il deficit, visto che abbiamo il debito più grande d'Europa, mi sembra una cosa assolutamente infattibile. Mettendo ulteriori nuove tasse? Beh, su questo, che sarebbe la soluzione logica, siete perfettamente d'accordo con i vostri amici di AVS che un giorno sì, quello pari e quello dispari, dicono che va fatta la patrimoniale. È chiaro. Quindi, in questo ragionamento per assurdo è evidente dove si va a parare, si mettono tasse. E il PD?
Beh, il PD ha nel DNA mettere tasse. Ricordiamo che l'ultimo aumento dell'IVA porta la firma del segretario Letta del PD, quindi l'IRES l'ha messo Prodi del PD. Quindi quando c'è un problema il PD mette una tassa, la sinistra mette una tassa. È il modo di agire normale della sinistra. Avviene anche nel resto d'Europa. La Germania ha un problema e cosa fa? Mette tasse. Noi blocchiamo la

0: plastic tax, loro mettono la plastic tax. Quindi è normale, la sinistra, problema, tassa. Però al PD va bene tutto pur di tornare al potere, quindi una soluzione sul programma la troverete. L'alternativa è la concretezza e la serietà. L'alternativa è prendere decisioni serie, come ha detto ieri il presidente Meloni, sull'energia, tornare al nucleare in maniera veloce, determinata e seria. Quindi lo scenario è chiaro. Ricordo un bel libro di Luca Ricolfi, non so se ve lo ricordate, l'Italia e le tre società dell'Italia, la società del malaffare, la società dei garantiti, la società del rischio, il vaso di coccio tra i due vasi di ferro. Beh, la società del malaffare, va da sé che chi spaccia droga non paga le imposte, questo lo sappiamo, lasciamo perdere. La società dei garantiti, che è garantito, problema non ce l'ha, che ha posto di lavoro sicuro non ce l'ha, è il vostro zoccolo duro. Noi ci rivolgiamo soprattutto alla società del rischio, a chi tutte le mattine deve preoccuparsi di fare PIL e di emettere scontrini e fatture, ai lavoratori che lavorano presso imprese che sono sul mercato e non sono tutelate da chissà che e quindi rischiano di chiudere, rischiano il loro posto se l'azienda non fa, imprenditori che danno lavoro. Questa è la società del rischio a cui la Lega pensava, pensa e penserà. Questa è la società del rischio che noi vogliamo tutelare e continuiamo a tutelare seriamente e concretamente. Questo è il vaso di coccio tra i due vasi di ferro. L'alternativa è questa: noi siamo con chi produce e fa PIL. E se gli elettori sceglieranno l'alternativa invece di un campo largo che pensa che se c'è un problema basta mettere una tassa, che Dio ce la mandi buona.
1: Grazie senatore Garavaglia, do la parola alla senatrice Tajani.
2: Grazie Presidente, comincerò questo intervento ricordando un personaggio che potrebbe essere caro anche al Presidente Garavaglia, perché era un lombardo come lui. Quest'anno ricorre il 70° anniversario della scomparsa di Ezio Vanoni, che è stato Ministro delle Finanze, primo attuatore del principio costituzionale della progressività fiscale, l'articolo 53, inventore della dichiarazione dei redditi con un modello ben più semplificato di quello che oggi utilizziamo. Peraltro Vanoni morì in queste stanze, proprio al Senato, dopo un discorso sulla legge di bilancio. Bene, oggi noi discutiamo un decreto cosiddetto fiscale, diciamo, con qualche innesto di questioni energetiche sulle quali tornerò con il carburanti bis, che di fiscale in senso alto, cioè in senso di scienza dell'alta amministrazione, che ha lo scopo di raccogliere i tributi da cittadini e imprese per ridistribuirli in termini di servizi, coesione sociale, sicurezza dello Stato, ha veramente poco. Quindi mi domandavo, chissà cosa avrebbe pensato il ministro Vanoni ascoltando ieri in aula la fantasiosa interpretazione sul tema della pressione fiscale che la presidente Meloni ha offerto ai senatori e al Paese in quest'aula proprio nella giornata di ieri. La presidente Meloni ci ha sostanzialmente spiegato che la pressione fiscale al 53,1% in realtà è un effetto ottico che noi rileviamo, ma che il governo non rileva. La pressione fiscale, sappiamo, è un rapporto e, come ci spiegano anche al primo anno di economia, è un rapporto tra le entrate tributarie e il prodotto interno lordo, che ha proprio lo scopo di fornire un indicatore depurato dalla crescita occupazionale, dalla crescita del numero di imprese, persino dalla lotta all'evasione, cioè dalle maggiori risorse derivanti dalla lotta all'evasione, perché nel denominatore ha il PIL, cioè la crescita economica, il prodotto interno lordo. È un rapporto proprio perché serve a misurare la pressione fiscale depurandola da questi fattori. Lei ci spiega che raggiungere il 53,1% è effetto dell'aumento dell'occupazione e della lotta all'evasione, andando contro persino l'aritmetica, la logica matematica di questo rapporto. La verità, presidente Garavaglia, che dice che lo scopo del PD è aumentare le tasse, è che anche in questo decreto fiscale voi state introducendo nuovi balzelli. Vorrei comunicare ai colleghi di maggioranza che magari non hanno seguito i lavori della Commissione che in questo decreto state aumentando le imposte sui conti correnti delle imprese da 100 euro a 118 euro, quindi un nuovo balzello per racimolare circa 70 milioni che sono molto, molti di più di quei 20 milioni all'anno che ci avete, diciamo, spiegato volete distribuire alle aziende artigiane del Made in Italy attraverso la costituzione di un apposito fondo. Abbiamo calcolato che forse si tratterebbe di circa 50 centesimi ad impresa artigiana e la restante parte la tenete per voi. Quindi mi domando, diciamo, qual è il governo che sta aumentando la pressione fiscale? Esattamente quello in carica, quello di cui voi fate parte e rispetto al quale, diciamo, voterete oggi l'ennesima fiducia. Presidente, funziona spesso così con questi decreti a cui il governo ci ha abituato, che di necessità e urgenza hanno veramente poco. Il governo fa una collazione di piccoli interventi, alcuni hanno lo scopo di sanare errori precedenti, penso al tema di transizione 5.0 dove prima avete tolto le risorse alle imprese, poi gliele avete restituite con qualche complicazione in più, prima avete introdotto la tassa sui pacchi, poi vi siete accorti che era un boomerang e state correggendo, lasciando comunque un periodo di 3 mesi in cui le nostre aziende della logistica se la dovranno cavare da sola perché avete respinto i nostri emendamenti per allungare fino ad ottobre, diciamo, il rinvio di questa nuova tassa. A proposito di tasse, il presidente Garavaglia è andato via, ma glielo riferiranno i colleghi. Altre misure sono del tutto evitabili, lo ricordava anche il collega Turco, noi votiamo perché dobbiamo dare dei compensi e assicurare i rimborsi per i viaggi all'estero dei consulenti, dei componenti della commissione istituita per fare l'educazione finanziaria. Questo è quello che stiamo votando, diciamo, piccole prebende. Quindi il governo arriva con queste misure raffazzonate, piccoli pezzi messi insieme, il provvedimento arriva in commissione e i partiti della maggioranza e giustamente quelli dell'opposizione cercano di fare politica, quindi propongono i loro interventi che vengono lasciati lì a rosolare per giorni, sedute dopo sedute, con la tecnica degli accantonati e anche, diciamo, con altre scuse blasfeme sulle quali non voglio tornare in questa sede, e poi si arriva all'ultimo giorno quando il governo ha già preannunciato la fiducia, si chiude tutto in fretta e furia, così la Lega si deve accontentare della tolleranza di 5 giorni, perché se c'è una scadenza fiscale fissata per un giorno, ma se tu paghi anche 5 giorni dopo va bene lo stesso, e questo è il risultato politico, altamente politico, che portano a casa. Forza Italia deve rinunciare a fare lo sconto sulle sanzioni a quelli che non pagano i contributi, perché per fortuna, grazie alle opposizioni, quell'emendamento come altri sono stati ritirati, e si deve accontentare di aggiustare i guai della sanità del Molise. Fratelli d'Italia si accontenta di fare gli sconti fiscali alle imprese che lavoreranno per America's Cup a Napoli, e quindi, diciamo, i partiti di maggioranza provano a vendersi questi alti risultati come interventi politici, bisticciando, diciamo, peraltro anche tra di loro. E questo è quello che succede con questo tipo di decreti. Io mi domando, Presidente, quanto potrà durare questo modo di far fronte alle emergenze del Paese, dove il tema dei rincari energetici l'abbiamo rimandato al prossimo decreto carburanti ter, perché sapete che stiamo mettendo una pezza che è già scaduta, quella che approviamo oggi, perché c'è un decreto ulteriore che allunga fino al 22 maggio, che è dopodomani, lo sconto sulle accise, e siamo ben lontani dall'aver individuato una soluzione stabile, credibile, per far fronte all'aumento dei prezzi energetici. Al di là delle cose che ci è venuta a raccontare ieri la Presidente del Consiglio sull'energia nucleare, che forse vedremo tra 20 e 30 anni, mentre il problema è adesso. E anche i temi politici sollevati nella discussione in Commissione sono stati rimandati al prossimo decreto. Oggi noi proponiamo ai cittadini e manderemo alla Camera un testo che, oltre a qualche spartizione di piccolo cabotaggio, non propone nessuna soluzione sui temi veri del Paese. E per concludere, Presidente, vengo all'ultima questione, non per amor di polemica, riconosco anche al Presidente Garavaglia, anche nei momenti di discussione accesa che pure abbiamo avuto in questi giorni in Commissione, un garbo e una pazienza personale che sono contenta di poter riconoscere. Ma i temi sono di ordine politico e anche di ordine istituzionale. Sulla vicenda del tentativo di porre rimedio al guaio fatto col decreto bollette, che ha istituito due regimi separati tra imprese delle telecomunicazioni e imprese energetiche in materia di teleselling, il governo ha scelto di non procedere con questo provvedimento, cercando di addossare alle opposizioni le loro difficoltà e le pressioni che subivano su questo tema. E questo è un atteggiamento inaccettabile, rispetto al quale noi ci ribelliamo. Saremo contenti di vedere un provvedimento organico che finalmente interverrà su una materia che loro stessi hanno complicato e creando un problema oggettivo di mancata tutela dei consumatori e della concorrenza delle imprese. Presidente, ad oggi, in attesa di vedere che cosa verrà fatto, noi non possiamo che concludere che questo governo non è più in grado nemmeno di intervenire a tutela dei consumatori e delle imprese, ed è per questo che voteremo contro questo provvedimento, sperando di poter vedere tempi migliori e serietà migliori nei prossimi mesi.
1: Grazie senatrice Tajani. Do la parola al senatore Melchiorre.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, prima di entrare nel merito del provvedimento, desidero soffermarmi sugli interventi che mi hanno preceduto da parte dei colleghi dell'opposizione, perché ascoltandovi ho avuto la conferma che probabilmente non siete mai stati abituati a misure di questa portata. Interventi strutturali, continui, duraturi, capaci di tutelare davvero famiglie e imprese nel tempo.
4: Molto bene.
3: Del resto, cari colleghi, gli italiani ricordano bene che troppo spesso i vostri sono stati interventi spot, misure pre-elettorali, pensate più per il consenso immediato che per costruire stabilità economica. Provvedimenti che duravano il tempo di governi brevi e fragili, incapaci di garantire continuità e visione. E purtroppo, cari colleghi, i cittadini italiani stanno ancora pagando il conto di alcune di quelle scelte. Basti pensare alle continue frodi e agli illeciti legati al super bonus.
4: Molto bene.
3: Dal Sole 24 Ore arrivano infatti cifre da capogiro di oltre 4 miliardi di euro di illeciti bloccati, risorse sottratte ai cittadini italiani e finite dentro un sistema che troppo spesso ha favorito abusi, speculazioni e truffe ai danni dello Stato. Ma c'è un altro dato che dovrebbe far riflettere quest'Aula. L'instabilità politica è costata all'Italia, secondo sempre stime riportate dal Sole 24 Ore, circa 265 miliardi di euro nell'arco di 10 anni. Per troppo tempo gli italiani hanno assistito al progressivo allargamento dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, proprio a causa dell'incertezza politica e della fragilità dei governi. In questi quasi 4 anni, invece, noi, caro Presidente Boccia, abbiamo visto il percorso opposto. Lo spread è passato da circa 232 punti base a poco più di 70 punti, senatore Turco. Un risultato che, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, comporterà un risparmio stimato di circa 17 miliardi di euro sui conti del debito nell'arco di 5 anni. Questo significa meno risorse bruciate in interessi e più risorse disponibili per famiglie, imprese, sanità, lavoro e crescita.
4: Bravo, molto bene.
3: Eppure sono convinto, diciamo, dal confronto che abbiamo in aula e nelle commissioni, che in cuor vostro condividiate anche voi molte delle misure che questo governo sta portando avanti per l'Italia, e non lo potete dire o non volete dirlo. Perché quando si abbassano le tasse sul lavoro, quando si aumentano i salari netti, quando si aiutano concretamente famiglie e imprese, i benefici non hanno colore politico, arrivano a tutti gli italiani, compresi i vostri elettori. Tra le misure evidenziate, quindi rivolte alle imprese, ai lavoratori e ai settori strategici, vi è il blocco della compensazione dei pagamenti per la pubblica amministrazione e i professionisti che abbiano debiti iscritti al ruolo di 5.000 euro, a favore delle agenzie di viaggio, a favore del porto di Piombino, ulteriori 50 milioni di euro per favorire accesso al credito per le imprese artigiane, l'estensione e la rottamazione quinques a carico degli enti territoriali, per contrastare l'evasione fiscale si aiuta il personale e misure a favore anche del personale della scuola. Comprendo che possa infastidire vedere un governo stabile, autorevole e destinato a durare, soprattutto dopo anni di esecutivi nati nei palazzi e caduti nel giro di pochi mesi. E tuttavia non è la durata dell'esecutivo il dato centrale. Oggi festeggiamo 1300 giorni. Ciò che conta davvero è la qualità del lavoro svolto e la capacità di trasformare le scelte di governo in benefici tangibili per i cittadini, come evidenziato ieri dalla Presidente Meloni. Ed è in questa cornice che oggi approviamo il decreto fiscale, un provvedimento concreto che continua il percorso di riduzione della pressione fiscale, di sostegno alle imprese e di rafforzamento della competitività del sistema produttivo italiano. Un decreto che introduce strumenti di incentivo agli investimenti, correttivi fiscali attesi dal mondo produttivo e misure che danno continuità alla strategia economica del governo. Con la riforma dell'IRPEF e con il taglio del cuneo fiscale, questo governo ha restituito agli italiani circa 21 miliardi di euro l'anno, risorse che non vengono trattenute dallo Stato, ma che rimangono nelle tasche dei lavoratori, delle famiglie, pensionati e ceto medio produttivo. Noi abbiamo dichiarato guerra ai fannulloni, ai parassiti. È una scelta politica chiara. Noi crediamo che chi lavora debba essere premiato, non penalizzato. Crediamo che il fisco debba essere più equo, più semplice e meno oppressivo. Ed è esattamente ciò che il governo sta facendo. Con la legge di bilancio 2025 abbiamo reso strutturale la riduzione dell'aliquota IRPEF da 4 a 3, accorpando i primi due scaglioni e applicando l'aliquota del 23% fino a 28.000 euro di reddito. Parliamo di una misura che vale oltre 5 miliardi. A questo si aggiunge il nuovo taglio del cuneo fiscale, soprattutto per sostenere i redditi medio-bassi, bonus diretti per i lavoratori fino a 20.000 euro e detrazioni significative fino a 40.000 euro di reddito. Un intervento che vale quasi 13 miliardi di euro e che rafforza il potere di acquisto delle famiglie, ripeto, in una fase economica ancora complessa. Vi siete chiesti perché oggi il nostro Paese registra il numero più alto di occupati della sua storia, oltre 24 milioni di persone al lavoro? Vi siete chiesti perché nel 2025 l'Italia ha raggiunto il minimo storico di persone a rischio povertà o esclusione sociale? Questo dato sociale così importante non lo diciamo noi, lo dice la banca dati del Eurostat. Dal 2015 al 2025 la quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale in Italia è diminuita di 5,8 punti percentuali, scendendo al 22,6%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche europee. In termini assoluti, oltre 4 milioni di italiani sono usciti dalle condizioni di rischio povertà o esclusione sociale nell'arco dell'ultimo decennio, un dato particolarmente significativo se confrontato con quello di altri grandi paesi europei come la Francia, la Germania, la Spagna. Sono risultati che dimostrano una verità semplice: quando si riduce il peso fiscale sul lavoro si crea occupazione, quando si sostiene chi produce l'economia riparte. Lo diceva Einaudi: con troppe imposte si distrugge chi produce, l'economia riparte. Ed è esattamente ciò che questo governo vuole evitare. Noi non vogliamo uno Stato che soffochi cittadini e imprese, vogliamo uno Stato che accompagni la crescita e rimetta al centro il merito, il lavoro e la libertà economica. Colleghi, questi numeri non sono una propaganda, sono atti concreti, coperti finanziariamente e scritti nero su bianco nelle relazioni tecniche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Garavaglia, anche per lo spirito di coalizione, i due relatori e tutti i componenti della Commissione e il sottosegretario Freni in particolar modo, che è stato presente durante le varie audizioni. Noi stiamo dimostrando, a proposito di quello che si diceva prima, il contrario: si può sostenere la crescita riducendo la pressione fiscale e restituendo fiducia agli italiani. È anche per questo che il governo Meloni si appresta a diventare, come dicevo prima, uno degli esecutivi più longevi della storia repubblicana, non per la durata fine a se stessa, ma per la concretezza dei risultati concreti. E infine, permettetemi, c'è chi ha parlato nelle ore scorse di spesa al supermercato, il presidente Boccia, c'è chi ha parlato del Titanic, il senatore Turco. Ecco, permettetemi di chiudere. C'è chi ha parlato anche della famiglia Adams, vabbè, ma diciamo il senatore Salvitti ha dato ampia risposta rispetto a questo. E permettetemi di chiudere con un'immagine legata al mare. Io sono di Bari, una città del sud, che da sempre, diciamo, questa immagine è da sempre legata al carattere dell'Italia. Governare significa saper tenere la rotta anche quando il mare è agitato. Un buon marinaio non si giudica quando il mare è calmo, ma quando affronta la tempesta senza perdere la direzione. Noi abbiamo trovato un paese in acque difficili, senatore Turco, presidente Boccia: inflazione, crisi energetica, instabilità internazionale. Eppure questa maggioranza ha continuato a navigare con determinazione, scegliendo di alleggerire il carico fiscale invece di scaricarlo sui cittadini. Perché, come dice un antico proverbio di mare, la nave è più sicura nel porto, ma non è per questo che le navi sono state costruite. L'Italia non deve restare ferma nel porto della paura e dell'esistenzialismo, vedi il reddito di cittadinanza e tanto altro. Deve tornare con coraggio a solcare il mare della crescita, del lavoro e dell'orgoglio nazionale. Per queste ragioni esprimo con tanta, tanta soddisfazione e onore il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
1: Grazie, senatore Melchiorre. Si sono concluse le dichiarazioni di voto. Salutiamo in tribuna il secondo gruppo di studenti e docenti del liceo classico Lanza Perugini di Foggia. Benvenuti in aula. Passiamo al voto dell'articolo unico del disegno di legge numero 1852, di conversione in legge del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94,1 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161,1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Estratto a sorte il nome del senatore Fina. Invito il senatore segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Fina.
5: Fina, si prepari, Floridia Aurora. Fina assente, Floridia Aurora, si prepari, Floridia Barbara. Floridia Aurora assente. Bernini, si prepari, Zangrillo. Floridia Aurora deve essere assente. Bernini sì, Zangrillo si prepari, Borgonzoni.
6: Ma anche non dire quelli che si preparano.
5: Zangrillo sì, Borgonzoni si prepari, Butti. Borgonzoni sì, Butti si prepari, La Pietra. Butti sì, La Pietra si prepari, Nastri. La Pietra sì, Nastri si prepari, Boccia. Nastri sì, Boccia si prepari, Licheri Sabrina. Boccia no, Licheri Sabrina si prepari, Lotito. Licheri Sabrina no, Lotito si prepari, Mancini.
7: Sono le 12:56 minuti, allora nell'aula del Senato è in corso la prima chiama per appello nominale sulla fiducia posta dal governo al decreto fiscale. Noi torneremo poi a farvi ascoltare i risultati. Adesso vi trasmettiamo le audizioni svolte dalla Commissione Attività Produttive della Camera il 6 maggio. Si tratta dei rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato Imprese e Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa e infine dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge con disposizione per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
8: Prego, dottor Dell'Aquila.
9: Buongiorno Presidente, in base dell'invito cercherò di essere sintetico per tenermi nei tempi. Dico anzitutto che Confesercenti esprime nella sostanza una valutazione favorevole quanto alle finalità della proposta di legge, nella misura in cui si limiti a preservare i caratteri identitari dei centri storici e a contrastare fenomeni di degrado, di trascuratezza che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno una ricaduta sul decoro urbano di alcune zone dei centri storici. Bene sottolinea infatti la relazione alla proposta di legge come la liberalizzazione dell'ultimo trentennio abbiano la responsabilità, almeno in parte, di aver fatto sì che determinate aree urbane subiscano la forte concentrazione di attività commerciali e quindi ciò comporti poi un abbassamento della qualità dei servizi commerciali offerti. In questo senso l'intervento normativo orientato alla valorizzazione degli esercizi in sede fissa con misure circoscritte a specifici ambiti interni ai centri storici sono assolutamente positive dal nostro punto di vista e anzi in teoria dovrebbero essere estese non solo agli esercizi al dettaglio ma anche ai pubblici esercizi sui quali pure si risente una fenomenologia analoga. Va detto che il quadro di riferimento si inserisce all'interno di una legislazione che già prevedeva fin dalla riforma del commercio del 98 la cosiddetta riforma Bersani, decreto legislativo 114, previsione da parte delle regioni e dei comuni di indirizzi e criteri che salvaguardassero comunque i centri storici rispetto ai vincoli che dovevano essere posti alla grande distribuzione, alla media distribuzione e agli stessi esercizi di vicinato. Tuttavia, dopo la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, È ovvio che la previsione di una potestà legislativa in capo alle regioni ha disperso alcuni dei crismi tipici di questa riforma e quindi l'esigenza di intervenire con un provvedimento di livello statale si impone proprio per richiamare in qualche modo la centralità di questi principi. La formulazione attuale, visto che poi la proposta di legge è stata recentemente modificata, ci convince maggiormente rispetto a quella precedente, in quanto nella precedente proposta si vedevano alcune tipologie di intervento estremamente restrittive che probabilmente non sarebbero passate sotto le valutazioni stringenti della Commissione europea e della stessa autorità garante della concorrenza e del mercato. Il restringere invece l'intervento della norma a zone a tutela rafforzata è un qualcosa che ci convince maggiormente e ci convincerebbe ancora di più se la previsione di sentire previamente le associazioni maggiormente rappresentative fosse poi riportata ad una vera e propria condivisione con le associazioni, quantomeno una concertazione forte che possa ovviamente portare all'attuazione dei principi di tutela dei centri storici condivisa con le associazioni del commercio. Evidenziamo comunque che le criticità del commercio di prossimità nei centri storici non sono dovute soltanto a questioni di compatibilità delle attività avviate nelle zone, ma sono soprattutto dovute a questioni di tipo economico e competitivo, non strettamente riconducibili alla compatibilità delle iniziative. Facciamo riferimento ad esempio alla crescita dell'e-commerce, ovviamente, all'incremento dei costi energetici e soprattutto ai livelli dei costi dei canoni di locazione, con effetti che hanno portato a numerosissime cessazioni delle attività delle microimprese nei centri storici e alla loro sostituzione con una serie di attività di servizio, di negozi vetrina delle grandi marche e di formule di commercio temporaneo, i cosiddetti temporary shop. Da ultimo rileviamo che nella versione originale erano previste tutta una serie di misure di accompagnamento e di sostegno, tra cui anche il fondo per la riqualificazione e il potenziamento degli esercizi di vicinato, con un stanziamento per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di 300 milioni annui per il triennio 2023-2025, che poi sono state espunte. In assenza di questo tipo di interventi, di questi strumenti proattivi, l'impianto rischia a questo punto di risultare prevalentemente un impianto limitativo, senza incidere in modo adeguato sui fattori determinanti della desertificazione commerciale. Concludendo, la Confesercenti conferma il sostegno alle finalità di tutela e valorizzazione dei centri storici, apprezza il maggior livello di perimetrazione introdotto dalla nuova versione della proposta di legge, ribadisce comunque la necessità di assicurare criteri applicativi proporzionati e condivisi con le rappresentanze datoriali e di affiancare alle misure regolatorie strumenti di riqualificazione e di supporto economico in modo da rafforzare l'efficacia complessiva dell'intervento. Grazie.
8: Bene, chiedo se tra chi è collegato voglia fare domande. Non vedo mani alzate, quindi vi ringraziamo per l'esauriente audizione e passiamo alla prossima.
10: Signor Presidente, onorevoli deputati della Commissione, buongiorno. Vi ringrazio in nome di Confcommercio per l'opportunità che ci date per esprimere il nostro punto di vista rispetto al nuovo testo adottato come testo base in materia di tutela e valorizzazione delle attività commerciali nei centri storici. Il problema è reale, i numeri lo dicono chiaramente. Secondo il nostro centro studi l'Italia ha perso 156.000 punti vendita negli ultimi 13 anni. Il commercio in sede fissa ha subito una contrazione superiore al 25%, alcune categorie hanno perso oltre la metà della propria presenza. Questi numeri raccontano una situazione progressiva che continua negli anni. Il commercio di prossimità cede il passo offerto orientate al visitatore occasionale e i centri storici rischiano di essere depauperati, di perdere la propria identità, la propria genuinità, quello che concorre a renderli parte del bel paese. Per questo, dal nostro punto di vista, il fenomeno della desertificazione commerciale che avanza non è solo quantitativo, ma è anche qualitativo. Un centro storico potrà avere anche locali occupati, ma apparire deserto, se le attività che vi si svolgono non dialogano più con la comunità che ci vive, con il quartiere, con la società lì presente. Giudichiamo positivamente che il nuovo testo abbia superato molte delle criticità che abbiamo evidenziato lo scorso anno, anzitutto con riferimento all'introduzione di un regime autorizzativo di dubbia compatibilità con le disposizioni unionali, oggi sostituito da una disciplina di tutela che scaturirà dal confronto con le rappresentanze delle imprese. Molte associazioni territoriali del sistema Confcommercio infatti lavorano da tempo su misure per qualificare l'offerta commerciale nei centri storici in sinergia con i rispettivi comuni. E questa proposta si inserisce in un contesto già ricco di sperimentazioni e di un know-how sedimentato. Firenze, Bologna, Venezia, Siena, Bergamo, tra questi anche Genova, dove presiedo la Confcommercio locale, rappresenta uno dei percorsi più longevi e più virtuosi, con un sistema di intese commerciali che ha preso avvio addirittura nel 2015 in una parte del centro storico e che si è progressivamente esteso fino a coprire nel 2025 14 ambiti nell'intero territorio comunale. Senza entrare in tecnicismi, vorrei soffermarmi su una questione di fondo. La chiave del successo dell'esperienza genovese non risiede in un singolo strumento, ma in una governance che lo sorregge, che vede attorno allo stesso tavolo tutte le amministrazioni, quindi l'amministrazione comunale, la regione, la Camera di Commercio, la Sovrintendenza dei Beni Culturali, la Prefettura e le associazioni di categorie. Organizzazioni come la nostra sono presenti non solo a titolo consuntivo, ma sono parte attiva nella costruzione e nella manutenzione di questi strumenti che vanno aggiornati quasi quotidianamente. Ed è anche su questo punto che chiediamo di intervenire. Il provvedimento infatti si muove verso un ritorno dell'autonomia regolamentare dei comuni in maniera di urbanistica e commercio, due ambiti che il decreto 114 del 1998 aveva previsto in stretta relazione, ma che è stato indebolito nel tempo dalle norme di derivazione europea. A fronte della necessità di contenere la componente negativa degli impatti delle liberalizzazioni, si è in seguito sviluppato un trend normativo con intensità progressiva, ma sempre rimanendo nel perimetro della direttiva servizi, che ha rafforzato le misure in tutela del commercio nei centri storici, a partire dal regolamento UNESCO applicato anche nella mia città e dalla modifica del codice dei beni culturali, fino alla possibilità offerta dal decreto SCIA 2E all'articolo 31 del decreto Salva Italia, così come modificato dalla legge per la concorrenza del 2022. La proposta si inserisce dunque in una direzione di tutela e valorizzazione del commercio urbano ormai definita sia a livello nazionale che regionale e locale. Anche in ragione di questa avanziamo 5 osservazioni puntuali che secondo il nostro punto di vista potrebbero migliorare il testo. La prima riguarda il coordinamento con il quadro normativo vigente. Come accennato poco fa, questa legge si inserisce in un composito quadro di norme nazionali che insistono sulla medesima materia. Mi riferisco in particolare al decreto SCIA 2, al decreto Salva Italia. Ciò che evidenziamo non è un problema in sé, ma lo diventa se le diverse fonti si sovrappongono senza un coordinamento esplicito. Auspichiamo quindi che il provvedimento chiarisca il proprio rapporto con le norme preesistenti per evitare dubbi interpretativi. Il secondo punto è il ruolo delle associazioni di categoria. Anche per questo, riguardo a quello che ho detto prima e alle esperienze in atto virtuose, sarebbe opportuno rafforzare il coinvolgimento sotto due aspetti complementari. Dal punto di vista procedurale, prevedendo esplicitamente un'intesa con le rappresentanze delle imprese, anche per non arretrare rispetto a quanto già previsto dal citato decreto legge 201 del 2011, e dal punto di vista della qualificazione, inserendo il criterio della rappresentatività nazionale, così come recentemente condiviso anche dal governo nel decreto del 1 maggio. Come terzo punto, l'ambito di applicazione e perimetro soggettivo. Un ulteriore tema riguarda la coerenza interna del testo. L'articolo 1 definisce con precisione il perimetro della legge, cioè il commercio al dettaglio in sede fissa. L'articolo 2, al comma 1, richiama la valorizzazione dell'attività commerciale artigianale, mentre il comma 2, quello che attribuisce al comune il potere di vietare determinate attività, si riferisce alle sole attività commerciali. In una lettura rigorosa del termine, alcune delle tipologie che sono più frequenti generano degrado e omologazione dei centri storici. I money transfer, le sale scommesse, alcune forme di artigianato alimentare non rientrerebbero nella nozione, sfuggendo così paradossalmente al potere regolatorio che la legge attribuisce ai comuni. Chiediamo quindi un'armonizzazione dei riferimenti soggettivi tra i diversi articoli che chiarisca con nettezza l'ambito di applicazione, prevenga interpretazioni divergenti in sede applicativa. Il quarto punto riguarda la lista positiva e la lista negativa. Dalla nostra lettura il testo sembra prevedere due strumenti regolatori distinti che agiscono tramite una lista di attività in negativo, laddove si scrive che i comuni possono vietare l'esercizio di determinate attività commerciali, lasciando libere tutte le altre, e una lista in positivo, laddove si scrive che i comuni possono adottare prescrizioni relative alle tipologie commerciali consentite, escludendo tutto il resto. Nelle esperienze in atto, la lista positiva è solitamente uno strumento eccezionale, riservato a limitate aree di particolare sensibilità, e una sua efficace applicazione necessita di accorgimenti specifici. Ciò detto, potrebbe essere utile chiarire il rapporto tra i due strumenti e le condizioni. Al quinto punto, e vado verso la conclusione, la disciplina commerciale specifica, ovvero l'articolo 4. Nel merito degli strumenti specifici previsti all'articolo 4, oltre a quanto detto poco fa, sul raccordo delle attività vietate e consentite, un aspetto aggiuntivo potrebbe riguardare prescrizioni riguardanti il decoro già ampiamente praticate nelle sperimentazioni locali. In via generale sottolineiamo la necessità che la disciplina commerciale a livello comunale sia preceduta da intese con le rappresentanze di categoria, con i corpi intermedi, come da noi auspicato. L'attenzione che il Parlamento dedica a questo tema è molto preziosa e condivisa dalla Confcommercio. L'obiettivo è comune: centri storici vivi, autentici, genuini, capaci di offrire servizi e vivibilità ai residenti e di essere attrattivi per chi li visita. Questa legge può essere lo strumento per diffondere ciò che alcune grandi città hanno già sperimentato verso quei territori che non hanno ancora avuto la possibilità di farlo. Lasciamo agli atti la nostra memoria scritta, che contiene un'analisi tecnica dettagliata di tutti i profili che ho richiamato ancora poco fa. Siamo a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento e ringrazio ancora per l'opportunità data, augurando buon lavoro.
8: Grazie, vi ringraziamo per l'esauriente audizione, perché non ci sono domande, quindi grazie infinite. Onorevole Pandolfo, sì, prego, prego onorevole Pandolfo.
11: Solo un quesito, sì, e ringrazio Alessandro Cavo del suo intervento. In particolare, siccome io sono, credo molto nella questione delle caratterizzazioni, abbiamo avuto anche esperienze nella nostra città e ne abbiamo purtroppo da risolvere, che è Genova in particolare, questo tema delle liste positive e delle liste negative, se non sbaglio era il punto quarto della sua relazione, diceva la coniugazione che va messa. Io, siccome credo che alcune prescrizioni vadano messe, anzi anche alcune sollecitazioni e stimoli anche a livello comunale, ecco, qual è il limite che diceva del provvedimento su questa vicenda, se lo può specificare meglio, grazie.
10: Diciamo che è molto importante che queste liste siano assolutamente chiare, ovvero laddove i comuni possono adottare le prescrizioni relative alle tipologie commerciali consentite, è un qualche cosa che va a ricomporre quel tessuto che è stato danneggiato, come dicevo prima, dalle liberalizzazioni nel tempo, perché purtroppo, come sappiamo, non si possono intervenire su tutte le autorizzazioni pregresse, però almeno con una cadenza di alcuni anni, ahimè, riusciamo nella nostra città in particolare a ricostituire il tessuto commerciale in maniera qualitativamente più elevata, usufruendo, come dicevo poco fa, anche del regolamento UNESCO, che nella nostra città quest'anno ha compiuto proprio 20 anni.
8: Quindi, mi scusi, mi sembra di capire che il nuovo testo sia visto molto positivamente, corretto?
10: Sì, diciamo che noi quello che vogliamo sottolineare è l'interesse ad avere una collaborazione sul territorio con le associazioni di categorie che tengono il polso di quello che accade quotidianamente attraverso le reti dei nostri associati. Noi sappiamo in tempo reale come stanno andando le cose e insieme ai residenti, i nostri associati sono i primi che vogliono che i centri storici possano rimanere un qualche cosa di autentico. Come dicevo prima, senza il nostro commercio di vicinato storico che concorre alla bellezza dei nostri centri storici, il bel paese non sarebbe il bel paese. Per cui quello che noi chiediamo è fare tesoro di ciò che è accaduto già localmente come buone pratiche e far sì che questo possa essere esteso alle città che non hanno iniziato a utilizzare questo tipo di pratiche.
8: Bene, la ringraziamo per l'esauriente audizione, passiamo alla prossima. Giorno della seduta odierna, reca audizioni informali in videoconferenza dei rappresentanti di Confartigianato Impresa e CNA nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge Molinari sui centri storici. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati, ove non vi siano obiezioni. Do la parola a Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio. Prego.
12: Grazie Presidente. Per quanto riguarda il provvedimento, esprimiamo una valutazione complessivamente favorevole su tutto l'impianto della proposta, appunto riconoscendone le finalità per valorizzare identità economiche e culturali e rafforzare il ruolo del commercio di prossimità, e noi diciamo di inserire anche il ruolo dell'artigianato, che è vitale e presente insieme al commercio, alle botteghe storiche, alle botteghe commerciali all'interno dei centri storici. E quindi in questa prospettiva anche il contesto dell'artigianato dovrebbe, secondo noi, essere ricompreso nel provvedimento. Peraltro il provvedimento cerca appunto di raddrizzare, di governare degli effetti che possono essere distorsivi a seguito di una eccessiva liberalizzazione, e quindi anche il coinvolgimento delle rappresentanze economiche è importante. Anche qui chiediamo che le rappresentanze economiche datoriali, che rappresentano oltre il commercio anche l'artigianato, siano un po' ricomprese e sentite per quanto riguarda l'interlocuzione con i comuni. L'artigianato insieme al commercio è un presidio, sono due presidi fondamentali all'interno di questi contesti, questi perimetri socio-economici. Questo perché ci possa essere un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, una lettura più completa e reale del tessuto economico e l'adozione di scelte che siano maggiormente coerenti con tutta la complessità e la pluralità dell'economia urbana storica e quindi superando approcci che possono essere settoriali o parziali, quindi ricomprendere tutto quello che c'è, che è storicamente rappresentato. Riteniamo anche che sia importante che questi provvedimenti siano assorbiti all'interno dei piani commerciali comunali, questo proprio per dare più forza a un provvedimento simile, in modo che la programmazione anche a livello comunale diventi una programmazione integrale e strutturale, coerente con le politiche urbane, economiche, della mobilità, dello sviluppo e la crescita locale. Peraltro vogliamo segnalare, infine, per concludere, anche il tema della dinamica del caro affitti per quanto riguarda gli immobili dove queste attività insistono, e quindi si potrebbe inserire, questa è una nostra richiesta comune dalle due confederazioni, appunto uno dei provvedimenti, delle misure che possano, come dire, ridurre aumentare la sostenibilità economica di queste imprese per quanto riguarda il caro affitti, che a volte, più delle volte, rischia di accorciare il ciclo di vita di queste attività, sia artigiane che commerciali, e quindi evitare una espulsione dal mercato proprio per quelle imprese che, oltre il profilo commerciale e artigianale economico, sono dei presidi sociali. In sostanza, per concludere, l'orientamento alla proposta di legge è favorevole, è un passo significativo, lo riteniamo, verso un equilibrio tra mercato, qualità urbana e tutela dell'identità dei centri storici, e chiediamo, insomma, che vengano inseriti i tre aspetti, possano essere considerati i tre aspetti che abbiamo poco fa citato. Grazie.
8: Bene, la ringraziamo, chiedo se vi siano domande, non vedo mani alzate, quindi vi ringraziamo per l'esauriente audizione, grazie. Do la parola a Franca Biglio, presidente ANPC, e Zaccaria Spina, presidente ANPC Regione Campania, ricordando che però l'intervento è di 5 minuti complessivi, quindi se ve lo dividete sono 2,5 a testa. E vi chiedo di non leggere relazioni, ma di sintetizzare l'intervento focalizzandosi sull'oggetto d'audizione. Prego, signora Franca Biglio.
13: Grazie Presidente, correrò, ci sono alcune cose che però proprio ci tengo a dire. Grazie Presidente, grazie a tutti quanti, grazie all'onorevole Molinari. Si vede che è una persona che è nata nel territorio dei piccoli comuni, che siamo 5.521, di cui 2.021 sotto i 1.000 abitanti, il cuore pulsante dell'Italia, come dice il Presidente della Repubblica. E se il nostro cuore, il cuore dei piccoli comuni, si ferma, che cosa ne sarà della nostra Italia? Entriamo al testo 136 di Molinari. Beh, Presidente, non ha bisogno di tanti commenti, ma di una o due sole parole. Magnifico, ottimo, sentono, è una cosa, un'audizione questa che ci riempie il cuore, perché va a valorizzare, a tutelare il cuore vero dell'Italia, i centri storici, la cultura, la storia millenaria che si trova proprio lì, anche nei centri storici, in tutto quello che noi vediamo e che sta per morire. Non possiamo lasciare morire i nostri centri storici, dove ci sono dei negozietti splendidi che sono diventati, che sono un'opera d'arte e che quindi devono vivere, rivivere e vivere, per far vivere la nostra storia apprezzata millenaria, che rende i paesi d'Italia bellissimi e tutti l'Italia la amano anche proprio per questo motivo. E poi l'altra cosa bella, finalmente non vediamo un impegno, un vincolo. Devono, i piccoli comuni devono. E cosa devono che non possono più perché non hanno risorse, tantomeno sia personali che risorse finanziarie? Possono, non c'è più devono, possono. E questo vuol dire veramente darci un compito molto importante, riconoscere le nostre capacità per far vivere il centro storico. A questo punto però approfitto, grazie Molinari, solo tu potevi fare una cosa del genere, non abbiate negli altri, nei nostri confronti, ma sentire cose così che con quattro articoli ci danno una considerazione importante, far rivivere tutte le cose. Però Presidente, mi consenta, vedi, parlo talmente di corsa perché a questo punto va bene, perché quando mi sollecitano faccio così. Burocrazia, semplificazione, ma soprattutto aiutateci, prendete voi in mano anche questo problema, differenziare. Non è possibile perché i piccoli comuni debbano temperare a regole, leggi come le grandi città, ma è un'assurdità questa. Noi dobbiamo avere un'attenzione particolare, quindi compiti diversi.
1: Presenti 151 senatori, presenti 155 senatori, votanti 155, maggioranza 78, favorevoli 99, contrari 56. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti. E
7: ci siamo ricollegati al volo con l'aula di Palazzo Madama per farvi ascoltare il risultato della votazione sul decreto fiscale.
1: Ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
7: Allora, 13:21 minuti 30 secondi, è stata sospesa la seduta nell'aula del Senato, che riprenderà alle 15 con il question time a cui risponderanno tre ministri. Noi proviamo a recuperare la parte finale del registrato delle audizioni che vi stavamo facendo ascoltare fino a poco fa.
14: Noi circa un anno fa, non ricordo bene il mese, nel 2025 c'eravamo già espressi in modo favorevole a una, al testo che c'era stato sottoposto, e in quella sede avevamo auspicato, testuali parole, a spingersi ulteriormente ampliando la sfera di autonomia per i comuni. E penso che questo nostro auspicio è stato colto, è stato realizzato in questo nuovo testo, che, così come ha detto la Presidenza, non può che vederci assolutamente d'accordo e il minimo, ma anche entusiasti. È un testo che si preoccupa di salvaguardare le caratteristiche dei centri storici, salvaguardandoli rispetto al degrado e l'incuria. Lo fa cercando di valorizzare le tradizioni degli esercizi commerciali, ma soprattutto tutto questo cerca di raggiungerlo attraverso l'ente comune, che è l'ente ideale, di più non si può, per affrontare queste problematiche. Non solo, ma lascia il comune una grande sfera necessaria di autonomia per raggiungere gli obiettivi. Siamo abituati, purtroppo, ahimè, a vedere imbrigliate continuamente da anni, da decenni, ogni tentativo che si fa di fare qualcosa in Italia, vincolandoci ad elenchi, a catalogazioni fatte negli anni, anche secoli addietro, eccetera. Invece è un testo molto snello, dove c'è un uso eccezionale delle parole facoltà, delle parole possibilità per l'ente, e non ci sono rimandi, ripeto, a cose precostituite. Quindi per esempio nell'articolo 3 ci eravamo spaventati quando ho visto i criteri, dico eccoli, magari ci rimandano ai comuni ricompresi, le aree ricomprese in una classe, invece no, è molto snello. Quindi il comune che sa le esigenze del proprio territorio può

0: il fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività comunali di vicinato, quello del Ministero del Tesoro. Riteniamo che è importante avere pure incentivi, premialità per i comuni fino a 5.000 abitanti, per chi esercita attività economiche nelle zone a rischio desertificazione, e incentivi anche ai comuni per attivare sportelli di supporto all'imprenditorialità diffusa, per recuperare immobili da destinare ad attività commerciali. Ecco, con un ulteriore sforzo, magari sarebbe una cosa eccezionale, ma sul testo che ci è stato presentato non possiamo che essere completamente soddisfatti, anzi auspichiamo che sia da esempio per un sistema di legiferare finalmente che ci dia respiro e ci faccia operare nella nostra attività quotidiana.
1: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Minuti, vi ricordo che l'Aula del Senato riprenderà alle 15 con il question time, invece i lavori nell'Aula della Camera si sono conclusi per la giornata di oggi, la prossima seduta è domani alle 9.30 e allora noi adesso vi facciamo ascoltare l'audizione di Andrea Bodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, che si è svolta nella Commissione parlamentare per l'infanzia il 28 aprile scorso. Buon ascolto.
3: L'ordine del giorno reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo, sostegno alle famiglie e nella scuola del Ministro per lo Sport e i Giovani, il dottor Andrea Bodi. A nome di tutti i commissari do il benvenuto al Ministro Bodi, che ringrazio per la disponibilità ad intervenire all'odierna seduta, e gli do quindi la parola. Prego, Ministro.
4: Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie a le onorevoli deputate presenti, a chi è collegato, grazie per avermi coinvolto in questa iniziativa che ha un valore sociale molto importante. È un'occasione che mi consente di contribuire anche al lavoro che state facendo, facendo tesoro anche dei contributi degli altri auditi. Nonostante apparentemente la tematica di questa indagine conoscitiva non riguardi direttamente le deleghe che mi sono state attribuite, ma questo apparentemente è spiegato dal fatto che comunque lo sport è elemento indispensabile per la crescita delle persone a partire dai primi anni di vita, come fattore educativo, come allenamento alla psicomotricità, a tutti gli elementi e fattori relazionali. E poi anche perché la delega alla gioventù non è un appuntamento che arriva nella vita a un certo punto, quindi c'è bisogno di una stretta correlazione con chi si occupa dei bambini, degli adolescenti prima di entrare nel perimetro della gioventù. Quindi questo l'abbiamo dimostrato anche nel progetto di legge delega che abbiamo depositato e che sarà oggetto naturalmente dei lavori parlamentari, nell'ambito del quale abbiamo inserito nell'articolo 4 la creazione di un osservatorio che vedrà presenti molti miei colleghi ministri, naturalmente anche il ministro Roccella, proprio nella logica della interdisciplinarietà che il tema della gioventù suggerisce, perché le politiche non siano disarticolate, perché ci sia una capacità di osservazione del fenomeno, anche di intervento del fenomeno che sia costante nel tempo, non appunto incidentale, e a questo provvedimento che io mi auguro di poter licenziare definitivamente entro la fine dell'anno corrisponde anche il tema affidato al collega Casellati della valutazione di impatto generazionale, che è un altro strumento indispensabile. Però insomma è evidente che quello che voi mi proponete oggi è un argomento che mi vede ben sensibile, non soltanto come padre ma soprattutto come ministro, nella logica della crescita che deve poter prevedere presidi fin dai primi anni di età, utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, e certamente lo sport offre spunti che però dobbiamo saper sviluppare con maggiore efficacia, con maggiore continuità e anche diffusamente, rispettando

0: Quindi l'articolo 33, il comma 7 della Costituzione, che parla del valore educativo, sociale, di promozione del benessere e psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e io credo che questo diritto si consolidi non strada facendo ma dai primi anni di età, partendo proprio dalla scuola e anche dalla scuola materna. E questo, come ho detto prima, non soltanto per ragioni educative ma anche per allenamento a quella psicomotricità che credo consenta anche di individuare preventivamente, anticipatamente, alcune problematiche che delle quali ci accorgiamo spesso, troppo spesso e a volte anche dolorosamente strada facendo, che poi ricadono nel perimetro dell'indagine appunto conoscitiva. Va detto innanzitutto che la condizione di disabilità fisica o psichica in età minorile rappresenta una delle sfide sociali alle quali siamo chiamati a dare una risposta, e questo vale e per le persone che hanno questa problematica e per le famiglie che comunque ne accompagnano il percorso e in qualche maniera ne sostengono anche i pesi morali, soprattutto perché quelli materiali non si avvertono da genitori, anche se ci sono, peraltro in una prospettiva che guarda non soltanto la gestione del problema ma quello che viene definito un po' il dopo di noi, che non è di secondaria importanza. Ho avuto modo di leggere qualcuno degli interventi e lo farò costantemente, cercherò di razionalizzare il lavoro che è stato svolto da questa commissione, da questa indagine. Sono situazioni che non richiedono soltanto trattamenti sanitari specifici, che sono comunque parte del percorso terapeutico, comunque di accompagnamento, pur riconoscendo una costante evoluzione, una sistematica innovazione nei processi di accompagnamento, ma che incidono sulla qualità della vita dei bambini, certamente, come ho detto, anche dei nuclei familiari. Da questo punto di vista io ritengo che lo sport possa effettivamente essere considerato un farmaco naturale, indispensabile, e lo sforzo che stiamo facendo anche con in particolare il ministro Valditara, con gli insegnanti di sostegno, anche in ambito anche nell'ambito della educazione motoria, va esattamente in quella direzione. So che da questo punto di vista lo sforzo che sta facendo il collega va anche nella direzione di una copertura più ampia dello spettro di insegnamento con personale qualificato, ancora oggi purtroppo, dando una gerarchia alle problematiche e alle soluzioni, i bambini e le bambine della prima, seconda e terza elementare non hanno personale didattico necessariamente qualificato. Ci sono maestri e maestre che hanno anche una qualificazione professionale, ma non è un titolo obbligatorio, e io credo che su questo versante, proprio nell'ottica della prevenzione o comunque dell'individuazione di eventuali problematiche, sarà importante che si trovino le risorse per colmare questa lacuna. C'è indubbiamente un diritto alla cura che emerge con evidenza, e me ne accorgo anche in tante occasioni nelle quali vado, come è successo ieri a Firenze, ma come succede anche in altre realtà, dove cerco di andare incontro, ascoltare e capire come poter fornire supporti. Ieri l'ho fatto a Firenze in un impianto gestito congiuntamente dalla società sportiva, associazione sportiva Isolotto, e dalla Caritas San Paolina, dove lo sport viene praticato, insegnato in modo integrato, e io credo che questo, anche fin dalla tenera età, quando è possibile lavorare sulla psicomotricità, che questo rappresenti un'opzione da praticare, da diffondere, e lo stiamo cercando di affermare anche attraverso iniziative che riguardano la scuola, magari un po' più in là negli anni, quarta e quinta elementare, scuola media, con i giochi della gioventù, i nuovi giochi della gioventù, che prevedono per la prima volta nella storia dei giochi che avevamo abbandonato, avevamo nel senso generale 10 anni fa, prevedono anche due discipline integrate, che sono il baskin e il sitting volley, proprio perché l'educazione alla convivenza, alla convivialità, alla relazione, all'umanità attraverso lo sport senza separazioni va esattamente nella direzione che credo tutti noi auspichiamo, in chiave terapeutica. Quindi il ruolo dello sport in questo senso è fondamentale e ha bisogno di ulteriori impulsi, e credo che da questo punto di vista sia molto importante la collaborazione che stiamo sviluppando costantemente con le regioni e le province autonome nell'ambito della condivisione del tema su piani differenti, così come recita l'articolo 117 con la riforma del titolo quinto, considerando appunto lo sport materia concorrente. Noi abbiamo trovato una modalità nuova, secondo me proficua, efficace e anche educativa, di concorrere insieme al raggiungimento degli obiettivi in senso generale, piuttosto che concorrere tra noi sulle titolarità che riguardano appunto la competenza sportiva. E nell'ultimo incontro che ho fatto la settimana scorsa con i colleghi assessori allo sport, abbiamo marcato l'importanza di intervenire in maniera più incisiva anche nella comunicazione verso le famiglie e nella possibilità di offrire spazi, opportunità di carattere sportivo proprio ai bambini, partendo dai bambini, dagli adolescenti e anche in età infantile, che hanno problematiche di diversa abilità, che non riguarda soltanto la dimensione fisica ma anche quella psichica, che non sempre nel mondo paralimpico trova una piena attuazione. Questo è un altro spazio di crescita che noi stiamo cercando di stimolare insieme al Comitato Italiano Paralimpico, ma lavorando anche con tutte quelle altre realtà che, come Special Olympics e come il progetto Filippide, che utilizzano lo sport come strumento di completamento dell'offerta educativa, rieducativa e comunque come strumento di socializzazione che diventa indispensabile, come ho detto prima, per chi ha la possibilità di fare sport e anche per le famiglie che attraverso questo strumento hanno qualche momento di sollievo e possono registrare in maniera oggettiva, obiettiva, anche i miglioramenti dei propri figli, delle proprie figlie, che grazie allo sport trovano uno scopo ulteriore, un motivo di affermazione di una diversa normalità e anche della capacità di associarsi agli altri bambini, che a loro volta traggono beneficio, perché dove c'è un modello integrato sportivo non ne trae soltanto beneficio il bambino o la bambina che ha una problematica, ma anche gli altri bambini che imparano, vengono educati e si educano alla relazione con le diversità, nell'ottica del rispetto e nell'ottica della normalità. Questo credo che sia un fattore che effettivamente va incentivato. Usiamo da questo punto di vista i grandi avvenimenti come fattore di stimolo e di promozione. Quando celebriamo non soltanto le Olimpiadi ma anche le Paralimpiadi, noi non ci limitiamo a celebrare l'organizzazione o i risultati dei nostri atleti o comunque i risultati degli atleti che fanno cose straordinarie. Ci assumiamo una responsabilità che il giorno dopo la chiusura dei giochi qualcosa cambi, qualcosa di quelle emozioni permanga e si declini nelle politiche pubbliche, che non possono non mettere in evidenza un'esigenza di maggiore concentrazione, di una maggiore continuità nella concentrazione, di un coordinamento nell'azione comune, appunto ai vari livelli, nei livelli di governo, come stiamo dimostrando costantemente su questo come su tanti altri temi, e a livello anche verticale, proprio con le realtà del territorio, che poi sono quelle che hanno una maggiore e più diretta relazione con le famiglie che hanno queste problematiche. Quello che cercheremo di fare riguarderà non soltanto l'avviamento ma anche la segnalazione, chiamiamola così, o meglio l'orientamento. Chiederemo al Ministero della Salute, alla Federazione Medici Sportivi, alle ASLE, all'INAIL, ai medici di base, di poter offrire questa opportunità terapeutica, avendo individuato le problematiche che consentiranno tutto quello che ho detto e consentiranno anche di limitare, visto che il tempo è a somma zero, spazi di disagio prodotto da un utilizzo eccessivo delle forme digitali, che ormai anche in età infantile comunque sono entrate pienamente, sostituendo quasi il ciuccio nella possibilità di tranquillizzare e occupare il tempo dei nostri bambini, delle nostre bambine, dei nostri adolescenti. Ora, questa non è una formula che di per sé stesso risolve il problema, ma diciamo che in una strategia come quella che state delineando anche voi attraverso la raccolta di informazioni che arrivano da tutti i soggetti auditi, deve manifestarsi, come detto, in modo articolato, integrato, continuativo, con ogni possibile destinazione di risorse, perché l'effetto prodotto non è soltanto quello che misuriamo nel momento, ovvero l'accertamento della problematica, ma quello che si trascina nella vita e poi determina non soltanto disagio familiare, personale e familiare, ma a volte anche degenera in quel disagio sociale che poi produce purtroppo in noi cronaca nera, che noi abbiamo il dovere di cercare di anticipare, di mitigare con un'azione appunto politica integrata, costante e con il consenso di tutti, perché io credo che questa sia una di quelle tematiche che, al di là di qualche sfumatura, mi auguro non veda differenze nell'approccio, differenze proprio nel perseguimento degli obiettivi, nella configurazione appunto delle misure che devono essere la risultante di uno sforzo di carattere comune. E, oltre Olimpiadi e Paralimpiadi, sottolineo anche nell'ambito degli eventi proprio i mondiali invernali di Special Olympics che abbiamo organizzato con il pieno sostegno non soltanto nostro ma anche del ministro per la disabilità Locatelli in Piemonte lo scorso anno, così come il sostegno che continuativamente diamo al progetto Filippide e a tante altre iniziative che attraverso il Dipartimento, attraverso il Dipartimento per lo Sport e attraverso Sport e Salute noi cerchiamo di sostenere finanziariamente, proprio per dare sollievo alle organizzazioni di volontariato evidentemente che si mettono a disposizione per cercare di alleviare le problematiche, come ho detto, del singolo individuo e delle rispettive famiglie. Il progetto Filippide Special Olympics, lo conoscete, è un organismo internazionale straordinario che lavora esclusivamente sulla disabilità intellettiva, che vede lo sport non in chiave competitiva ma vede lo sport come in chiave partecipativa. Io credo che questo sia un ulteriore motivo di riflessione su come poter aiutare queste realtà che oggi sono come Special Olympics è una associazione benemerita e del CONI e del CIP e vive fondamentalmente dei nostri piccoli contributi e anche della generosità del sistema delle imprese e delle fondazioni e quant'altro. Io credo che tanto più è importante e complementare quasi il lavoro che fa il CIP e Special Olympics, tanto più dobbiamo trovare delle forme che diano stabilità al modello, continuità anche a questo modello che è indispensabile, tanto più perché risponde ad un profilo di internazionalità che fa comprendere quanti queste tematiche siano universali. Gli atleti, chiamiamoli così, speciali di Special Olympics, quella categoria non partecipa ancora alle grandi competizioni del Comitato Internazionale Paralimpico, vuol dire che anche a quel livello c'è bisogno di un'emancipazione, pur nella difficoltà di individuare le categorie della disabilità intellettiva, però non possiamo pensare di tenerle troppo ancora a lungo fuori da percorsi che danno il senso anche della soddisfazione, perché vediamo questi bambini, questi adolescenti, questi ragazzi quando partecipano a queste competizioni pensano di aver conquistato il mondo. Vuol dire che questa capacità terapeutica anche del momento di confronto è indispensabile nel percorso di recupero o comunque di sostegno a figure come queste, che non possono sentirsi escluse né dalla società né dalla competizione sportiva classicamente definita. Il progetto Filippide vive sulla falsariga e quindi segue un po' lo spirito anche del programma degli sport unificati sul quale stiamo investendo anche noi, che non passa per la competizione, passa forse anche più per l'allenamento, per la quotidianità, quindi non passa attraverso l'obiettivo della prestazione ma attraverso la possibilità di renderlo veramente medicina naturale e costante. Lo sapete che il progetto Filippide è un programma nazionale dedicato all'autismo e alle sindrome rare ad esso correlate e ha un obiettivo, quello di utilizzare lo sport come fattore rieducativo, riabilitativo anche nella dimensione della socialità. Ha 26 anni ormai, ma noi dobbiamo pensare non soltanto alla capacità di chi l'ha definito, ma anche a quello che succederà, quindi il professor Pintus, ma a quello che succederà dopo, perché tutti noi abbiamo un percorso e questo secondo me deve portare tutti noi, il governo e il Parlamento, a trovare forme di stabilizzazione dei contributi che non siano soltanto il frutto di valutazioni anno per anno, ma secondo me devono poter diventare fatta una selezione qualitativa, valutando la continuità, i modelli organizzativi, il rispetto delle regole, l'efficacia delle prestazioni, no, deve poter dare loro quel senso di prospettiva della quale hanno bisogno non soltanto le organizzazioni ma anche i beneficiari dei servizi che sono messi a disposizione. Tra le iniziative volte a promuovere l'inclusione e la partecipazione attiva di soggetti con disabilità in ambito sportivo voglio ricordare che dal 2022 abbiamo previsto uno stanziamento di 7 milioni di euro a valere dal Fondo Unico a Sostegno del Potenziamento del Movimento Sportivo Italiano, che è destinato proprio al mondo dilettantistico attraverso i bandi dei quali ho fatto cenno, che passano attraverso comunque il coordinamento tecnico-amministrativo del Dipartimento per lo Sport e poi arrivano fino alle federazioni riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico. Qua allargo un pochino lo spettro, se me lo consente il Presidente, nel senso che non parlo soltanto dei più piccoli, ma parlo comunque delle persone con disabilità, nella misura in cui poi anche i più piccoli diventano grandi. Anche qui dobbiamo fare un salto di qualità, sono ancora troppo pochi i soggetti che hanno trovato la possibilità, sono stati sollecitati a fare sport e attraverso lo sport comunque trovare qualche ulteriore motivo di una vita diversamente normale o comunque normale. Sono qualche decina di migliaia, ce ne sono centinaia di migliaia che ancora sono prigionieri della asocialità, della solitudine e della sedentarietà. Quel modello collaborativo che ho espresso all'inizio con tutti i soggetti del sistema sanitario nazionale, noi stiamo cercando di sollecitarli anche per dare maggior impulso alla promozione della pratica sportiva. Li vogliamo nei limiti del possibile in campo, in una palestra, in una piscina. Questo vuol dire che dovremmo trovare insieme, governo, Parlamento, enti territoriali, le risorse per l'avviamento allo sport, che in alcuni casi è capitale umano qualificato, in altri casi sono ausili, sono attrezzature che consentano appunto di poter fare sport, e io credo che questo tanto più per la condizione non solo fisica ma anche psichica, non solo dei minori, diventa un fattore indispensabile. Stiamo cercando insieme al Parlamento, a partire dalla senatrice Versace, ma con l'aiuto di tanti parlamentari, anche di lavorando con il Ministero della Salute, con il Ministro Schillaci, stiamo cercando di integrare il nomenclatore e fare in modo che protesi e ausili possano essere a più facile accesso. Aggiungendo anche le misure che già sono disponibili, quindi ulteriori risorse, quelle che mettiamo a disposizione noi, quelle che mette a disposizione il Ministero, ma nella prospettiva di crescere, di una maggiore efficienza, di una maggiore partecipazione, questo diventa estremamente importante, perché la soglia di accesso allo sport, al di là dei costi dell'impiantistica, per quella categoria è determinata proprio da gli ausili e da tutto quello che è necessario, così come l'altra parte, capitale umano qualificato, perché la disabilità psichica ha bisogno non soltanto di psicomotricità nel senso classico, ma di psicomotricità combinata con l'aspetto neurologico, quindi neuropsicomotricità, e questa professione è ancora molto selettiva, quindi rischiamo di non soddisfare la domanda con un'offerta di servizi di assistenza che siano adeguati. Quindi c'è un lavoro da fare nelle scuole in termini formativi, nelle università in termini di qualificazione professionale, di master, e quindi ancora una volta stiamo parlando di uno sforzo complessivo che non può essere affrontato singolarmente. Non dobbiamo, secondo me, farci condizionare dalla difficoltà di quello che stiamo esponendo, dobbiamo secondo me invece prendere spunto da un processo evolutivo che gratifica la missione che ci è stata affidata e la sostanzia proprio nella capacità di dare risposte, perché in linea di principio, con l'apporto di tutti, sappiamo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo imparare a farlo insieme, sapendo che questi non sono costi e non possono neanche essere considerati prioritariamente secondari, ma sono investimenti primari ai quali dobbiamo concorrere tutti con entusiasmo, per tutto quello che insegnano, al di là del tema specifico, nel modo con il quale approcciamo la responsabilità e la vita, e non riguarda soltanto noi, ma riguarda la comunità. Questo è un impegno che ci stiamo prendendo come governo, nella prospettiva di poterlo condividere anche con chi non è perfettamente allineato alle nostre idee, ma su questo sono convinto che troverà un punto di convergenza, perché qui non ci sono differenze. Questo è un problema assolutamente democratico che attraversa maggioranza e opposizione e, come abbiamo detto, attraversa anche le singole competenze, perché è interdisciplinare per definizione. Noi non ci limitiamo a questo e, incrociando il tema delle politiche giovanili e il tema sportivo, noi stiamo continuando a investire e a sviluppare politiche sociali collegate al tema della gioventù, che viene declinato in ambito sportivo. Per 3 anni lo abbiamo chiamato spazi civici di comunità, adesso l'abbiamo ribattezzato semplicemente declinandolo sulla gioventù. È un progetto affidato a Sport e Salute. Abbiamo 160 centralità di spazi civici per la gioventù, dove accogliamo tutti attraverso la pratica sportiva gratuita, proprio anche per quelle componenti sociali che hanno qualche difficoltà. In alcuni casi riusciamo a risolvere con dote famiglia, così come sul territorio in parte si risolve con i vari bonus che comuni e regioni, però a macchia di leopardo, stanno mettendo a disposizione, e al tavolo comune sto cercando di promuovere un coordinamento delle misure per dare un senso più sistemico e più ordinato a questo tipo di misure che sono indispensabili. Noi lo facciamo per le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro, con fino a 2 figli 300 euro all'anno, ma questo fa capire quanto ci sia appunto una visione che ispiri una strategia, che trovi comunque applicazione attraverso gli strumenti per il perseguimento di obiettivi che non possono che essere comuni. Spazi civici per la gioventù sta coinvolgendo in questo momento circa 20.000 giovani tra i 13 anni a salire. Molti progetti includono, naturalmente, come ho detto, in chiave integrata, giovani con autismo e altre forme di disabilità anche intellettive, con iniziative che sono in parte laboratoriali per il 73% e quelle sportive inclusive per il 27%, ma sempre utilizzando lo sport come fattore di richiamo, lo sport gratuito, quindi non soltanto come farmaco naturale, ma anche come fattore di, diciamo, di interesse, che oggettivamente per i più giovani è certamente superiore a tante altre voci che riguardano la socialità. Un altro progetto che abbiamo configurato da capo è Rigenerazioni. Rigenerazioni è un bando che abbiamo chiuso qualche settimana fa, ha avuto un riscontro da parte degli enti configuratori per circa 1.000 progetti, adesso li stiamo selezionando. Anche questo, secondo me, sempre affidato a Sport e Salute, può garantire una prima risposta, o comunque una risposta, a quelle esigenze che guardano al disagio in senso generale, ma poi alla fine toccano anche il tema della disabilità fisica e psichica dei minori. Io penso che il Parlamento chiami, e quindi...
1: Ma diciamo che l'aula della Camera ha ripreso i lavori, però non dovrebbero esserci voti alle 14, ma ci sono degli interventi sull'ordine del giorno dei lavori.
0: Quindi io concluderei molto bene e vi ringrazio. E mettendo insieme, ho cercato di rappresentare in modo, diciamo, non disarticolato, non penso di essere riuscito a dare il senso dell'armonia degli strumenti, però insomma la filosofia con la quale ci stiamo muovendo va esattamente in questa direzione. Lo facciamo da un lato collaborando con le istituzioni, dall'altro collaborando con le organizzazioni. Il tema dello sport unificato come pratica diffusa è ancora agli inizi, come ho spiegato. Serve un'alleanza ancora più forte, che però va alimentata non soltanto dalle volontà ma anche dalle risorse, fermo restando che un elemento indispensabile per questo tipo di politica è determinato dalla comunità del volontariato, che rappresenta una risposta formidabile. Rilevo ancora una volta e ringrazio attraverso questa opportunità che mi viene data la famiglia degli 800.000 volontari in ambito sportivo, che appartiene alla più grande famiglia dei volontari, che sfiora i 5 milioni di persone. Senza di loro veramente avremmo delle grandissime difficoltà. Questo tema del supporto soprattutto alle malattie rare, che partono dagli aspetti psicologici, che molto spesso e fino ad oggi vengono trattate in modo differente da tutte le altre patologie, diventa determinante. Questo passa inevitabilmente per un impegno che ha garantito e che sta cercando di garantire il Ministero della Salute, perché ancora oggi chi ha una patologia rara, di quelle che non sono state ancora individuate, che non rientrano negli interessi della ricerca ad ampio spettro, che ha bisogno di economie di scala, rappresentano per noi volti, storie, persone che non possiamo trascurare, e non soltanto perché non siamo coinvolti direttamente, ma perché noi dobbiamo lavorare per quelli che non si vedono, per quelli che non riusciamo neanche a conoscere, perché per quanto sia possa essere eventualmente generoso il nostro sforzo, non saremmo mai in grado di poterli raggiungere diffusamente, se non casualmente, quando, come facciamo tutti noi, il governo e il Parlamento, quando andiamo sui territori e incontriamo esperienze e torniamo a casa, a volte anche con il rammarico di non essere in grado di dare risposte immediate, ma quel patrimonio di esperienze noi in qualche modo dobbiamo organizzarlo, strutturarlo, codificarlo, e il Ministero da questo punto di vista, con uno sforzo che mi rendo conto sarà molto significativo, non può farli rientrare in un ambito che per chi vive quelle esperienze è un limbo, diciamo, insopportabile. Lo sport ti dà quella possibilità perché è visibile e accogliente, ma dobbiamo fare in modo che le nostre politiche pubbliche agevolino non soltanto le famiglie ad accedere, ma anche l'organizzazione a dare i supporti necessari, che sono qualificati, perché per accudire e per sostenere non c'è bisogno della generosità dei volontari soltanto, ma c'è bisogno di volontari qualificati, formati e skillati. È una sfida abbastanza chiara, nel senso che non credo che abbia detto delle cose sorprendenti, è la quotidianità che noi cerchiamo di non rendere straordinaria, ma di rendere oggetto dell'ordinaria amministrazione. È il tema che noi stiamo cercando di perseguire anche con il Parlamento, di trovare ogni buona occasione per mettere al centro la persona dell'interesse del nostro lavoro, di mettere al centro anche quelle politiche rispettose della vita, senza distinguere la natura e la qualità della vita, ma cercando di intervenire sulla qualità della vita. È bello poter dire che il nostro obiettivo è quello che nessun bambino resti indietro e che la fragilità non sia più un limite, ma questo passa attraverso una responsabilità condivisa e poi all'attuazione di politiche pubbliche che non possono non partire dalla visione, non possono non passare per l'attuazione, ma non possono non aver bisogno anche di soluzioni finanziarie che sono indispensabili per implementarle. Grazie.
1: Io ringrazio il Ministro Abodi per averci così spiegato in buona sostanza quella che è la grande attenzione che questo governo ha nei confronti di un tema che, come ben è stato detto, coinvolge tutti, coinvolge milioni di persone, e anche i più piccoli poi diventano grandi, e questo è vero. E quindi, oltre a tutto quello che è un piano che riguarda il ministero del ministro Abodi, c'è una condivisione con tutto il governo della necessità di vedere questo tema come un tema prioritario in cima all'agenda di governo, e quindi di questo noi non possiamo che rallegrarci. Io vedo che non ci sono domande da parte dei commissari, quindi nemmeno quelli collegati. Io ringrazio il ministro allora per aver voluto partecipare al nostro incontro e prima di togliere la seduta comunico che il prossimo mercoledì 27 maggio 2026, nella ricorrenza della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, avrà luogo su mia iniziativa dalle 11 alle 13 in sala del refettorio qui a Palazzo San Macuto il convegno Ragazzi connessi, diritti e salute nell'ambiente digitale, una sorta di question time con gli esperti. Auspico la viva partecipazione di tutti. Ringrazio e chiudiamo la seduta.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
3: Sono le 14, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. Con 99 voti favorevoli e 56 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al governo sul decreto fiscale che passa ora alla Camera. Termine ultimo per la conversione in legge il 26 maggio. Chiara Paolini.
4: Sono visioni del mondo del lavoro e dell'economia totalmente contrapposte, quelle che si fronteggiano in aula tra maggioranza e minoranza nelle dichiarazioni sul voto di fiducia a provvedimento emanato per introdurre modifiche urgenti e straordinarie al sistema fiscale e tributario, secondo il governo. Inique di nessun aiuto per dipendenti e pensionati, dichiara Magni per AVS. Ben diversa sarebbe stata la tassazione degli extra profitti, sostengono anche dai banchi del Movimento 5 Stelle, per il quale interviene polemico Turco.
5: Nonostante gli oltre 500 emendamenti, questi emendamenti sono degli a finire nel cestino, dimostrazione dell'attenzione che questo governo sta ponendo alle emergenze economiche e fiscali.
4: Critiche respinte da Fratelli d'Italia. Melchiorre ricorda il gravame di misure decise da governi precedenti come il super bonus e poi sottolinea i punti di forza del decreto.
6: Blocco della compensazione dei pagamenti per la pubblica amministrazione ai professionisti che abbiano debiti iscritti al ruolo di 5.000 euro, a favore delle agenzie di viaggio, a favore del porto di Piombino, ulteriori 50 milioni di euro per favorire accesso al credito per le imprese artigiane, l'estensione e la rottamazione quinques a carico degli enti territoriali.
4: Il no al provvedimento è ribadito dall'altra parte dell'emiciclo con Tajani, PD.
7: Noi non possiamo che concludere che questo governo non è più in grado nemmeno di intervenire a tutela dei consumatori e delle imprese, sperando di poter vedere tempi migliori e serietà migliori nei prossimi mesi.
4: Dai 19 articoli del testo escono per ora le norme per vietare il telemarketing selvaggio e la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi extra UE, ma rimane un provvedimento importante. Trevisi, Forza Italia.
8: La visione di un fisco equo, alleato di chi produce e protettivo verso le famiglie.
3: Alle 15 ancora a Palazzo Madama il question time con i ministri Tajani, Lollobrigida e Casellati. Passiamo alla Camera che ha dato il via libera con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti, il Partito Democratico, al disegno di legge di delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Il testo di iniziativa governativa conferisce all'esecutivo una delega di 12 mesi per adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a costruire una nuova cornice giuridica nazionale per la polizia locale. Tra i punti principali del DDL figurano il rafforzamento del coordinamento con le forze di polizia dello Stato, l'attribuzione agli agenti di polizia locale della qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, la definizione delle funzioni dei comandanti dei corpi e delle modalità di accesso alla qualifica, oltre alla disciplina sull'armamento, l'addestramento e il porto delle armi. Previste anche la facoltà di avvalersi del patrocinio legale e norme sulla sicurezza sul lavoro. Il provvedimento interviene inoltre sul coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di formazione e finanziamento della sicurezza urbana integrata, fissando principi generali statali e ambiti di competenza regionale. Respinte poi dall'Aula le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni al decreto Piano Casa. Prossima seduta domani alle 9.30 per le interpellanze urgenti. Nella Sala della Regina, la seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Stop droga, combattere insieme il narcotraffico per difendere sicurezza, salute e legalità. In apertura l'intervento del presidente della Camera Fontana.
9: Il richiamo della droga è un fenomeno che non conosce purtroppo limiti e neppure confini ed è reso ancora più insidioso dalla continua ricerca di nuove combinazioni di sostanze micidiali per la salute, come le droghe sintetiche. In questa situazione così complessa nessun paese può farcela da solo. Una sfida di portata globale come questa richiede un approccio condiviso e coordinato. L'attenzione delle istituzioni deve essere rivolta soprattutto ai giovani e agli adolescenti per impedire che questo nemico si insinui nelle loro vite pregiudicando la loro crescita.
3: Dalla stessa conferenza Roberta Gentilini ha intervistato l'onorevole Eugenio Zoffili, Lega, vicepresidente OSCE e presidente per l'Italia all'Assemblea parlamentare dell'OSCE.
10: Presidente, il mondo si sta confrontando con nuove sfide geopolitiche, sappiamo appunto quello che sta avvenendo sia in Russia e Ucraina ma anche in Medio Oriente e l'auspicio è quello di un dialogo che prevenga e risolve i conflitti, un auspicio che però deve fare anche i conti con disinformazione, cyberattacchi, intelligenza artificiale, si riesce a stare al passo con questi fenomeni?
11: Assolutamente, si riesce con l'impegno e la determinazione anche di chi ha responsabilità pubbliche come questi parlamentari impegnati in questi due giorni, in questa conferenza contro la lotta alla criminalità organizzata con un focus rispetto alla lotta al traffico di droga, al traffico di sostanze stupefacenti che abbiamo organizzato qui a Roma, alla Camera dei Deputati che ha portato più di 200 persone accreditate da 42 paesi dell'Assemblea parlamentare OSCE. Domani saremo anche dal Santo Padre e dove porteremo il nostro impegno e la nostra determinazione di lavoro per la pace e la nostra dichiarazione di guerra alle mafie e alla criminalità organizzata.
10: I criminali si stanno adattando, si mimetizzano, si specializzano. Come riuscire ad inserirsi in questa velocità di organizzazione da parte dei criminali con delle risposte istituzionali ed efficaci?
11: L'Italia con i suoi agenti delle forze dell'ordine rappresenta un'eccellenza nel panorama mondiale. Questi momenti di confronto con parlamentari provenienti da 42 paesi è sicuramente utile per favorire uno scambio di buone pratiche che sia dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda l'esecutivo e i governi ma anche i nostri uomini e i nostri poliziotti sul campo.
3: Giorgia Meloni dopo il Premier Time di ieri si prepara agli impegni internazionali del fine settimana in Grecia e a Cipro e questa mattina presiedendo il Comint ha definito priorità nazionale l'attenzione al dominio spaziale. Carla Macrellino.
12: Ci dovrebbe essere anche il decreto missioni tra poco nel Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato da Giorgia Meloni, che questa mattina ha presieduto il Comitato Interministeriale per la Ricerca Aerospaziale, durante il quale è stato approvato il documento strategico di politica nazionale. Un tassello in più di una priorità italiana, il commento della Premier, che nel fine settimana sarà in Grecia e Cipro per una serie di incontri su energia e immigrazione. Sicurezza energetica anche al centro del question time di ieri nell'Aula del Senato, dove la Presidente del Consiglio ha delineato un quadro economico complesso in un contesto di tensioni geopolitiche politiche che incidono su crescita, costi energetici, competitività delle imprese e potere d'acquisto delle famiglie. Poi ha aperto al confronto con le opposizioni e ha annunciato entro l'estate il via libera a delega e decreti attuativi del nucleare. Il nostro impegno, ha spiegato Giorgia Meloni, continua su tre priorità: rafforzare i salari che crescono più dell'inflazione, incentivare aziende che assumono e sostenere famiglie e natalità.
3: Sui temi economici e sull'apertura di un tavolo con l'opposizione insiste la maggioranza. Solo retorica per il centrosinistra che accusa Meloni di descrivere un paese inventato. Alessandro Allegra.
13: Il centrodestra applaude al lavoro fatto dal governo, in particolare dicono per le famiglie in difficoltà. Da Fratelli d'Italia si sottolineano i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Marco Scurria.
14: Grazie a questo governo gli unici che hanno visto aumentare le tasse sono banche, assicurazioni e società energetiche.
13: Sempre dal partito della Premier, Lucio Malan, in merito alla fiducia chiesta dal governo sul decreto fisco, puntualizza: abbiamo la stessa media del governo Draghi. Forza Italia parla di risultati concreti e Enrico Costa auspica un dialogo con Bruxelles per ottenere più flessibilità per affrontare il caro energia. In merito all'ennesima richiesta di fiducia del governo, il PD parla di Parlamento umiliato. Sull'apertura al confronto, la segretaria Demi Schlein scuote la testa. Ora lo vogliono, dice, ma quando l'abbiamo chiesto su salari e sanità l'hanno sempre negato. Chiara Gribaudo.
15: Non c'è nessuna sincera disponibilità. Io sento tanta retorica da parte della Presidente Meloni.
13: Il Movimento 5 Stelle, AVS e tutto il centro-sinistra esprime soddisfazione per la sospensione delle sanzioni alla relatrice ONU per la Palestina Francesca Albanese, preoccupazione invece per lo sciopero della fame di Giachetti per la riforma della RAI.
3: Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che stamane ha visitato l'Università Sapienza di Roma. Non si chiami difesa e riarmo, ha detto Leone XIV, che ha esortato i giovani a essere artigiani di pace. Francesca Paltracca.
16: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo. Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo.
17: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università La Sapienza alla più antica di Roma, accolto da cori e applausi. Il pontefice invita a cercare verità e giustizia, è grato per l'impegno in favore del diritto allo studio anche di chi ha minori disponibilità economiche, apprezza la firma della convenzione tra la diocesi e La Sapienza per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza, punta i riflettori su un mondo storpiato da guerre e parole di guerra. Si tratta, dice, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno, riflette, la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
16: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
17: Impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le élite. Denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre, una spirale di annientamento, dice, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi in Libano. L'intelligenza artificiale in ambito militare deresponsabilizza, serve vigilare. Studio, ricerca, investimenti vadano nella direzione opposta, sia un radicale sì alla vita. Agli studenti dice ancora, siate artigiani di pace, disarmate e disarmante. E ai docenti Papa Leone ricorda, insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Insegnare è dire la verità.
3: Era il nostro ultimo servizio, io ringrazio Giovanna Insardi alla parte tecnica e tutti voi per averci seguito.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
3: E riprendiamo la linea per proporvi la presentazione del volume AI come ansia, cosa dobbiamo sapere per insegnare ai più giovani a convivere con l'intelligenza artificiale, di Sonia Montegiove. La presentazione si è svolta nella sala stampa della Camera ed è stata moderata dalla giornalista Federica Meta, videomessaggio della vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani. Buon ascolto.
18: Oggi presentiamo il libro di Sonia Montegiove, AI come ansia, cosa dobbiamo sapere per insegnare a più giovani a convivere con l'intelligenza artificiale, e aggiungerei non solo ai più giovani, perché le forme di ansia generate dall'intelligenza artificiale sono molteplici, sono diversificate, riguardano sicuramente il modo di relazionarci con le persone, sicuramente il nostro modo di lavorare, le nostre attività quotidiane. E io, quando ho avuto, diciamo, l'onore di leggere questo libro anche un po' prima che uscisse, perché insomma poi Sonia mi ha fatto un paio di domande a cui ho provato a rispondere nella maniera migliore possibile sui bias, i pregiudizi e quant'altro, ho pensato che fosse un libro che veniva pubblicato proprio nel momento giusto, perché è il momento del grande hype dell'intelligenza artificiale, per cui c'è questa polarizzazione che Umberto Eco chiamerebbe tra apocalittici e integrati, no? Quindi tra tecnoentusiasti e persone che invece pensano che l'intelligenza artificiale sia il male assoluto. E questo che Sonia, quello che Sonia tenta di fare in questo libro, e secondo me lo fa in maniera egregia, appunto spiegarci che in realtà ci sono dei modi per utilizzare, gestire, imparare a convivere tra virgolette con l'intelligenza artificiale nella maniera più umana possibile, perché comunque insomma Sonia io la conosco da tempo, lei è un ingegnere, una formatrice, sostanzialmente è una tecno-umanista, quindi riesce a raccontare, no, anche l'impatto delle tecnologie sulle persone in maniera davvero formidabile. E prima però di iniziare il dialogo con Sonia, l'onorevole Anna Ascani, che ci ha ospitato oggi qui gentilmente, ci manda un videomessaggio. Prego.
19: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, per me è un piacere accogliervi qui alla Camera dei Deputati, purtroppo impegni istituzionali precedentemente assunti non mi consentono di essere lì con voi, ci tengo però a salutarvi almeno virtualmente, saluto ovviamente e ringrazio l'autrice per il suo prezioso libro Sonia Montegiove, ringrazio anche Federica Meta che interverrà a breve come tutti i presenti. Ho definito il libro di Sonia Montegiove prezioso. pericoloso per un motivo preciso, perché non parlo almeno non solo di intelligenza artificiale in maniera tecnica, delle norme che la governano o cercano di governarla, ma affronta un tema fondamentale in un linguaggio diretto, comprensibile a tutti, come deve essere considerata la pervasività del mezzo, e appunto parla in questo modo di AI literacy. Parla della necessità di un'alfabetizzazione, l'urgenza di acquisire consapevolezza dello strumento, delle potenzialità e dei rischi, e parla agli adulti, richiamando le loro responsabilità educative nei confronti delle nuove generazioni. In che modo possiamo guidarle a un utilizzo corretto? Come possiamo evitare che un utilizzo passivo trascini con sé discriminazioni, pregiudizi, pericoli? Attraverso la metafora del bugiardino farmaceutico, molto pertinente e azzeccata, guardiamo all'IA come a un farmaco che ci aiuta a stare meglio in qualche modo, ma che ha controindicazioni ed effetti indesiderati, che prevede un dosaggio che deve essere adeguato a seconda delle fasce d'età. In altre parole, prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo. Lo abbiamo mai veramente fatto prima di chiedere a ChatGPT come curare un raffreddore o come aiutarci nelle nostre relazioni interpersonali? Ci siamo chiesti quali fossero le controindicazioni nel farlo usare anche ai più piccoli come sostegno nello studio? Abbiamo sentito diversi casi di giovani che appunto si rivolgono ai chatbot per le cose più disparate, compresi consigli psicologici, con una fiducia che rischia di avere conseguenze non sempre positive, anzi. Sono una grande appassionata di intelligenza artificiale, seguo questo tema da vicino anche in ambito istituzionale, da presidente del comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera, che sta portando avanti una sperimentazione all'interno di questa istituzione. Ho voluto fortemente che qui entrassero tecnologie di intelligenza artificiale secondo valori che però sono ispirati a quelli dell'AI Act europeo, cioè alla centralità dell'umano, a un controllo sulla macchina e all'idea che prima di tutto bisogna formare le persone, siano esse parte della nostra amministrazione o deputati, in modo che l'utilizzo di questi strumenti non sia pericoloso ma sia davvero utile alla collettività e ai risultati che insieme ci proponiamo. E soprattutto ci stiamo adoperando anche attraverso diverse proposte di legge, alcune le ho firmate io stessa, per fare in modo che alcuni rischi legati a queste tecnologie siano arginati, si possano combattere attraverso delle norme davvero efficaci. L'abbiamo visto tutti, il caso di qualche giorno fa, il deepfake che la stessa Presidente del Consiglio ha diffuso, la ritraeva in abiti succinti ed era ormai diffuso su diverse piattaforme simulando un'immagine reale. Quanti ne abbiamo visti di questo tipo, anche con video e immagini completamente generate dall'intelligenza artificiale, che però sono difficilissime da distinguere da quelle reali e quindi imitano la voce, imitano la gestualità delle persone e anche di persone molto esposte come la stessa Presidente del Consiglio. E noi sappiamo che tutto questo può, da una parte, generare gravi problemi, pensiamo alle truffe, pensiamo all'esposizione ad esempio dei minori, pensiamo a casi che abbiamo visto di donne spogliate sui social, ovviamente contro la loro volontà, ma può inquinare anche il dibattito democratico. Appunto, in una campagna elettorale si può far dire a un avversario qualche cosa che non avrebbe mai detto, diffondere questo deepfake sui social e poi fare in modo che circoli ovviamente con una rapidità straordinaria rispetto alla nostra capacità di smentirne la veridicità. Sappiamo che l'86% degli italiani si informa attraverso i social network e quindi questo tipo di informazione può davvero fare dei danni enormi alla nostra democrazia. Ecco allora che testi come quelli che presentate oggi, che cercano di diffondere una cultura dell'alfabetizzazione anche a partire appunto da un linguaggio diretto, dalle responsabilità educative che la scuola, le famiglie e le istituzioni hanno sono fondamentali. Non basta introdurre queste tecnologie nelle scuole, anzi bisogna anzitutto formare gli insegnanti, le insegnanti, i dirigenti, tutto il personale scolastico affinché l'utilizzo di queste tecnologie sia rivolto al bene dei ragazzi e delle ragazze, altrimenti faremo un danno che poi sarà difficile se non impossibile riparare. Allora la sfida non è scegliere tra entusiasmo o paura verso l'intelligenza artificiale, ma costruire regole democratiche, formazione, cultura critica e responsabilità pubblica, perché senza guardrail, senza educazione, senza consapevolezza rischiamo davvero di arrivare troppo tardi. Buona presentazione, spero di incontrarvi presto di persona, buon lavoro, alla prossima.
18: Grazie, ringraziamo l'onorevole Ascani che effettivamente in qualche modo ha un po' delineato il filo rosso della conversazione che oggi volevo fare insieme a Sonia, che ripeto è oltre a essere insomma un'esperta di tecnologie ma sempre con una visione umanista e umana, e anche diciamo una cara amica, ci ritroviamo a fare insieme moltissime cose. E in realtà la curiosità che io avevo e che probabilmente avrà anche il nostro pubblico è: tu giochi su una parola molto forte che è appunto l'ansia. Nella tua esperienza, dal tuo osservatorio privilegiato, qual è l'ansia più legata allo sviluppo, a questo grande hype dell'intelligenza artificiale?
20: Ce ne sono diverse. Grazie innanzitutto, grazie a voi per essere qui, grazie all'onorevole Ascani. Di ansie ce ne sono diverse, ne incontro ogni giorno in diverse persone. La prima è l'ansia della delega, quindi la possibilità che i giovani hanno di delegare ad una macchina, per esempio, i compiti da fare a casa per quanto riguarda gli insegnanti. E in quel caso l'ansia da parte dell'insegnante primaria, devo dire, di capire se esiste uno strumento in grado di dire loro se il compito è stato effettivamente fatto dalla persona oppure dalla macchina. E qui io mi trovo ogni volta a dover dire che non esiste uno strumento in grado di dirlo con assoluta certezza, quindi anche gli strumenti che oggi ci sono, che sono anche a pagamento, hanno dei falsi positivi, per cui è probabile che una persona possa caricare un compito in uno di queste piattaforme, avere come risposta: guarda che al 98% il compito è stato svolto da una macchina e in realtà quel compito è stato fatto da una persona. E questo è ovvio che genera dell'ansia, e a questo io spesso agli insegnanti consiglio di cambiare il modo in cui si danno i compiti, perché non si possono più probabilmente dare gli stessi compiti di quelli che si davano quando le macchine non c'erano. E quindi è cambiato un po' probabilmente anche il modo di studiare, di rapportarsi. Leggevo qualche dato, ma semplicemente per deformazione di mestiere. Diciamo che gli ultimi dicono che il 97% delle persone tra 16 e 18 anni usa l'intelligenza artificiale, almeno in America. Il 59% di questi ci fa i compiti e il 30%, in un'altra ricerca che ho trovato in questi giorni, ammette di aver delegato completamente alla macchina, ovvero preso il compito, fatto copia e incolla, dato alla macchina, la macchina lo restituisce e quello è il compito che viene consegnato. Che se tutto va bene è un buon compito, perché queste sono macchine, sappiamo, probabilistiche, quindi c'è anche la possibilità che scrivano in maniera, sicuramente che scrivono in maniera fluida, corretta, piacevole, a volte anche migliore rispetto a tanti altri umani, standardizzata indubbiamente, però c'è anche la possibilità che scrivano delle grandi stupidaggini. Abbiamo già nel libro, ci sono degli esempi anche inquietanti, se vogliamo, di sentenze che riportano riferimenti a leggi che non esistono, ahimè anche colleghi e colleghe giornalisti che hanno pubblicato articoli scritti con l'uso dell'AI generativa con riferimenti a libri che non sono stati mai ancora pubblicati, liste di libri consigli di lettura appunto su libri inesistenti, quindi insomma di esempi ne abbiamo tanti. Al di là di questa prima ansia, l'ansia vera che trovo invece in tanti genitori è quella riferita alla possibilità che i giovani si confidino con l'intelligenza artificiale, ovvero la possano considerare amico, amica, oppure come diceva l'onorevole Ascani in apertura, un sostituto dello psicologo o della psicologa. E anche qui ci sono già delle ricerche che ci dicono questo. Una ci dice che il 72% degli adolescenti americani ha un chatbot per amico, ma al di là degli americani, insomma, credo che questo avvenga anche qui in Italia. Ma soprattutto la metà dei giovani tra gli 11 e i 25 anni trova più facile parlare con un chatbot che con un professionista, ovvero se le famiglie magari pensano, no, di poterlo indirizzare da uno psicologo o da una psicologa, il giovane preferisce invece parlare con una macchina, e qui ci dovremmo anche, come dire, chiedere il perché. E un altro studio dice che tra i 13 e i 17 anni le persone si sentono più capite da una macchina che non o dai familiari o dagli adulti. E quindi questo è, diciamo, ciò che dovrebbe generare ansia, non è tanto l'intelligenza artificiale quanto questi aspetti, no, che ci ruotano intorno, che probabilmente ci portano anche a farci delle domande.

0: non proviamo ansia. È che molti genitori, molti adulti, esattamente così come è stato per i social network, quindi con l'arrivo dei social network e la possibilità che i nostri figli, no, potessero stare lì davanti ore e ore, non ci siamo preoccupati, dove il preoccupati è occuparci prima di questa cosa. E quindi il libro, che ho anche citato e che a me aveva messo ansia, è La generazione ansiosa, cioè come abbiamo, che il cui sottotitolo è Come abbiamo rovinato un'intera generazione, che ci porta a riflettere su cosa avremmo potuto fare, probabilmente non abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto con i social network. Io mi auguro che possiamo farlo invece con l'intelligenza artificiale generativa, che sta arrivando molto più velocemente dei social network, quindi a una velocità molto più elevata, e da parte nostra c'è anche una esposizione probabilmente a questo strumento minore rispetto a quella che c'è a fronte di un Instagram, che comunque utilizziamo tutti anche semplicemente per giocare, che è più conosciuto, più noto. Io penso, no, a tanti genitori, compresi uno in particolare, che alla fine, insomma, di un incontro con loro è venuto da me, ha detto: mio figlio mi ha chiesto di utilizzare ChatGPT, bambino di 9 anni, dice: io ho detto sì perché è un'enciclopedia, giusto, è come il motore di ricerca. E quindi diciamo che la confusione che potrebbe esserci intorno a questo strumento è così anche possibile ed elevata che dovremmo preoccuparci probabilmente di più.
1: Hai fatto un esempio prima sottolineando il fatto che i ragazzi in difficoltà preferiscono parlare con ChatGPT, già l'ho umanizzata, ho detto parlare, comunque insomma confrontarsi con ChatGPT piuttosto che andare da uno specialista, da uno psicologo o da chi per lui. Questo perché, diciamo, in qualche modo l'intelligenza artificiale è abbastanza, come dire, vicina in qualche modo, no, alle persone che chiedono cose, tende un po' a raccontarci quello che noi ci vogliamo sentir dire. Ivana Bartoletti, che è una grandissima esperta di intelligenza artificiale, infatti non sta in Italia, sta in Inghilterra, definisce l'intelligenza artificiale un pappagallo stocastico, quindi ripete delle cose organizzando dati in un certo modo. E quanto, facendo, diciamo, in questo contesto, quanto è importante ricordare ai ragazzi che invece l'intelligenza artificiale non è una mente ma è uno strumento, e soprattutto come fare per farglielo capire?
0: Allora, è importantissimo chiaramente ricordare che è uno strumento, ma non è banale neanche per gli adulti farlo. Perché? Perché gli strumenti non sono neutri, soprattutto gli strumenti tecnologici. Quando noi diciamo la tecnologia è neutra, non fa né bene né male, dipende da come la usiamo, è vero solo in parte. Quindi è vero che l'intelligenza artificiale generativa, se utilizzata bene, ha dei grandi benefici, ma è anche vero che chi l'ha progettata aveva degli obiettivi. Abbiamo letto tutti, no, le ultime, diciamo, notizie rispetto anche al fatto che sono stati chiesti dei danni alle piattaforme, perché sono state riconosciute responsabili, perché hanno progettato il design dei social network per portare le persone a fare delle cose. Qualcuno ha avuto l'effetto wow. Questa è una, se vogliamo, una banalità, perché è chiaro che chi progetta una piattaforma lo fa con obiettivi di business, così come per esempio chi progetta un videogioco. Quando incontro i ragazzi e le ragazze dico: attenzione, perché per esempio Fortnite, con cui giocate, è gratuito per un motivo, cioè non è gratis perché c'è dietro una fondazione benefica che ha a cuore il vostro sviluppo, anche la vostra crescita culturale o cognitiva, e quindi vi regala un gioco. Dietro c'è un'azienda che guadagna attraverso quel gioco. Dice: come fa a guadagnare se il gioco è gratis? Ecco, questa è la domanda che dovrebbe, diciamo, sorgere, che non sempre sorge. E siccome lo strumento deve portare, diciamo, le persone a stare lì, a soffermarsi, a passare del tempo, perché più tempo passa

0: siamo, anche con l'intelligenza artificiale generativa, più dati scambiamo e quindi, come dire, maggiore diciamo, sono i dati che regaliamo alle piattaforme. Utilizza quelle che nell'ambito della cybersicurezza si chiamano delle vulnerabilità, cioè sono le nostre debolezze umane che evidentemente qualcuno studia e che conosce particolarmente bene e che vengono sfruttate per portarci a fare alcune azioni. Pensate all'intelligenza artificiale generativa e a quanto possa essere piacevole il fatto che quando noi scriviamo, diciamo, insomma, all'AI, no, hai sbagliato, lei ci dice hai ragione. Ma scusa, quanta anche ragione hai? Scusa. Anche scusa.
1: Scusa, hai ragione.
0: Quindi è progettata per essere gentile e accondiscendente. È chiaro che quella cosa a noi fa piacere e nel momento in cui ci rapportiamo con qualcuno che ci dà ragione, esattamente, cioè questo è lo stesso meccanismo che regola anche le bolle, quelle famose le filter bubble che esistono sui social network, che ci portano a restare in un ambiente dove ci troviamo bene, a nostro agio, perché stiamo con persone che ci somigliano, che ci danno ragione. Ed è lo stesso meccanismo. Allora dice, come facciamo? Lo facciamo probabilmente abituandoli a utilizzare innanzitutto lo strumento, perché l'idea di proibirlo, a parte che è anacronistica, probabilmente impossibile, è anche poco utile. E quindi tutto anche il dibattito che c'è intorno all'età, 16 anni, 15 anni, 14 anni, 13 anni, va benissimo, perché è ovvio che un bambino di 6 messo davanti ad una macchina non è in grado di comprenderne il senso e quindi il senso di utilizzo, ma non lo è neanche un ragazzino di 14 anni e un giorno o di 16 e un giorno se nessuno l'ha accompagnato e guidato. Quindi gli strumenti, come tutti gli strumenti che utilizziamo, devono essere conosciuti, spiegati, utilizzati, sperimentati anche a scuola. E quindi i provvedimenti anche che ci sono rispetto al divieto d'uso degli smartphone all'interno delle classi sicuramente aiutano gli insegnanti a lavorare meglio, e su questo non c'è dubbio, perché lavorare con smartphone in classe non è banale, perché esattamente come per gli adulti arrivano miliardi di distrazioni al secondo, e per cui uno è portato a viaggiare da altre parti. Però è anche vero che sperimentati nella maniera corretta e quindi accompagnata con anche dispositivi, se vogliamo, scolastici, magari con appunto dei limiti che possiamo mettere, che possiamo prevedere, indubbiamente aiuta ad avere nei confronti della macchina un atteggiamento che è quello corretto, che è quello di strumento, che è quello che dovremmo avere anche noi adulti quando lo usiamo. E a volte, no, a me è capitato con alcuni adulti di vedere, cioè, per favore mi fai, dico guarda che se non scrivi per favore è la stessa cosa, cioè questa è una macchina, non è il tuo collega, non è la tua collega, non devi chiedere scusa, non devi dire per favore, ti devi rapportare come ti rapporti con una macchina, anzi conoscendo il tipo di linguaggio che quella macchina usa, anche perché più parli con quella macchina più risorse sprechi e quindi fai anche più male all'ambiente, se proprio vogliamo, no? Quindi dovresti parlare il meno possibile ma farti comprendere, e per fare questo è chiaro che ci vuole una competenza, non è che ce la inventiamo questa cosa qui.
1: Tu nel libro parli dell'intelligenza artificiale come un farmaco da banco in qualche modo, e quindi per il quale serve un bugiardino. Quindi il bugiardino che cosa ci dice? Cosa possiamo fare con l'intelligenza artificiale e cosa non possiamo fare? Ci sono due capitoli dedicati a come la possiamo usare per farci cosa e come non la dobbiamo usare per non farci cosa.
0: Ma allora, tra i benefici e quindi le indicazioni, sicuramente c'è un accesso immediato, veloce ad una conoscenza così ampia che non avevamo mai visto prima. A volte sbagliando, anche diciamo nelle scuole, spesso anche i giovani mi dicono è come il motore di ricerca, cioè le fonti sono internet. In realtà non è così. Cioè le fonti dell'intelligenza artificiale non sono solo limitate a internet, sono molto più vaste. Tengono dentro libri, libri di testo, ma anche documenti, possono tenere dentro dei post, dei social. Cioè l'addestramento delle macchine viene fatto con fonti molto più grandi, non conosciute, non note, e quindi questo già ci dovrebbe far suonare un campanone d'allarme. Quindi non stiamo parlando del motore di ricerca, abbiamo uno strumento molto più potente, tanto che oggi l'intelligenza artificiale generativa applicata anche a contesti di conoscenza, per esempio conoscenza aziendale, limitati, delimitati, porta dei frutti incredibili. C'è già chi la utilizza, per esempio, come strumento anche per non disperdere la conoscenza aziendale. Mi è capitato di raccontare l'esperienza di un panificio che l'ha utilizzata per innanzitutto documentare il loro lavoro artigianale, quindi l'arte del pane, e poi trasmetterlo ai più giovani. E mi dicevano: siccome abbiamo un ricambio veloce di persone che lavora da noi, se devo affiancare sempre una figura senior che cresce la figura più giovane, investo tanto tempo. Se invece ho uno strumento che lo fa per me, probabilmente ne traggo un beneficio. Quindi questa, per esempio, è una cosa meravigliosa che si può fare con l'AI generativa. L'altra cosa bella, a mio avviso, è tutta la parte riferita all'inclusione. Attraverso l'intelligenza artificiale generativa oggi è possibile, per esempio, rendere anche i materiali didattici per gli insegnanti adatti ai singoli bisogni. Perché poi quando parliamo, no, di bisogno educativo speciale, io dico: siamo tutti speciali, perché per fortuna siamo tutti diversi, e quindi non è che è solo per i bisogni educativi speciali. Ciascuna persona ha la sua modalità di apprendimento, ha le sue preferenze rispetto, no, ai tipi di materiale. E allora agli insegnanti dico: se avete in classe una persona che comprende meglio, per esempio, che si ricorda meglio tutti gli aspetti visivi oppure le mappe concettuali, preparate o insegnate a preparare delle mappe concettuali a queste persone, perché con l'intelligenza artificiale oggi è velocissimo farlo. E quindi se fino a ieri sarebbe stato complicato dire: ma tu devi personalizzare i materiali, oggi invece diventa semplice, diventa accessibile, ed è accessibile a tutti. Mi è capitato, altra cosa bellissima, di fare un'esperienza in una classe dove c'era un ragazzino appena arrivato dalla Cina, e in passato, no, sarebbe stato un problema, tra virgolette, perché comunque lui non parlava per niente l'italiano. E l'insegnante mi ha raccontato che ha utilizzato l'intelligenza artificiale generativa per farsi tradurre tutte le cose che lei stava dicendo e per comprendere lui. Si è aiutata a fare le traduzioni dei compiti. Quindi è chiaro che ci apre a delle possibilità che prima non avevamo, che sono entusiasmanti. Ecco l'entusiasmo da cosa arriva, secondo me. Oppure anche tutta la parte di analisi dei dati. Vedo in prima fila c'è Chiara Lalli, abbiamo condiviso con lei un'inchiesta giornalistica abbastanza complicata, dove abbiamo elaborato tanti dati. L'intelligenza artificiale generativa fa delle promesse rispetto all'elaborazione dei dati, non sempre queste promesse sono giuste e attendibili e affidabili, però devo dire che ci può aiutare ad analizzare dei dati, soprattutto se non abbiamo delle competenze specifiche rispetto a questo tema. E questa è la parte benefici, mi fermo, ma ce ne sono molti altri. La parte controindicazioni è altrettanto ricca, nel libro c'è un po' di tutto, c'è tanto, nelle interviste soprattutto, c'è tanta indicazione rispetto a come utilizzarla bene, quindi si è voluta dare una lettura positiva, però è chiaro che ci sono anche tante controindicazioni. Tra queste, la prima, secondo me, che ha poi definito un professore italiano, che è Walter Quattrociocchi, è l'epistemia, cioè il fatto di poter confondere la conoscenza con un linguaggio elaborato bene. Siccome le macchine ci restituiscono dei testi molto credibili, molto attendibili, molto ben scritti, lui dice attenzione, perché è molto facile fidarsi, e affidarsi non dovremmo farlo, proprio per la cosa che dicevamo prima, perché le macchine sono soggette anche ad allucinazioni. Qualcuno dice sempre di meno. Sì, però attenzione, perché l'intelligenza artificiale generativa, per come è stata pensata ed essendo appunto una tecnologia basata sulla probabilità, a prescindere dalla potenza di calcolo e dai dati di addestramento, avrà sempre una probabilità di sbagliare, quindi c'è sempre la possibilità di allucinare anche su un patrimonio informativo delimitato, quindi questa è una cosa che non possiamo dimenticare. L'altra è quella dell'aumento delle fake news, per esempio, della disinformazione, tutto l'aspetto dell'aumento dei rischi cyber, quindi tutti i rischi legati alla cybersicurezza. Oggi gli esperti di cyber sanno che è semplicissimo, molto più semplice di un tempo, generare contenuti credibili ai quali le persone appunto abboccano facilmente, che invece nascondono delle insidie informatiche anche abbastanza importanti. C'è tutto l'aspetto della disinformazione, della possibilità, come ricordava anche l'onorevole Ascani, che a partire da una banale immagine, anche da una nostra foto profilo su WhatsApp, si possano generare per esempio dei deep nude, cioè dei video pornografici con la nostra immagine, che non sono dei video come quelli che si potevano generare qualche tempo fa, no? Perché qualcuno a volte nelle classi, i ragazzi e le ragazze mi dicono vabbè, ma io lo facevo anche prima o con delle applicazioni, vero? Però dovevo avere almeno una microcompetenza di videomontaggio, almeno una microcompetenza rispetto alle applicazioni da utilizzare. Quindi insomma c'era un livello, un'asticella un pochino più alta. Adesso, rapportandomi io il linguaggio naturale, se anche banalmente scrivo la frase a partire da questa immagine genera un video con queste immagini qui, la macchina lo fa. Poi lo può fare più o meno bene, ma lo fa, e a volte lo fa anche molto molto bene, cioè le immagini sono molto vicine alla realtà. Addirittura c'è stato, leggevo qualche tempo fa, hanno realizzato dei video per un videogioco con nuove intelligenze artificiali, e i giocatori più affezionati a questo videogioco si sono lamentati perché questi video sono troppo di livello cinematografico e quindi fa perdere loro la sensazione del gioco, del videogioco, tanto per far capire che non stiamo parlando di oggetti che a occhio nudo siamo in grado di riconoscere come fake, come succedeva qualche tempo fa, no? Con un'immagine magari prodotta con un programma di fotoritocco. L'altra controindicazione che hai citato anche tu, Federica, prima, la standardizzazione. Noi giornalisti, ma anche chi si occupa di social network, oggi se aprite LinkedIn, che è un social network professionale, ci rendiamo conto di quante sono le persone che generano i post attraverso l'intelligenza artificiale, non tanto perché hanno le iconcine, quello ok anche, e le iconcine di ChatGPT sono un segnale abbastanza evidente, ma per la standardizzazione del linguaggio. Leggevo qualche tempo fa, c'è addirittura uno studio che dice che si è abbassato il livello di dibattito pubblico, si è abbassato ancora perché era praticamente pari a zero, però questa modalità di rapportarci attraverso le macchine, proprio perché neutralizza tutto, rende neutro le nostre conversazioni, ci porta a non sentire neppure più la necessità di rispondere a una provocazione, per esempio, no? Ultima controindicazione è quella dei bias. La condividiamo con Federica perché insieme abbiamo avviato, diciamo, un progetto editoriale che si chiama Transizioni, che vuole anche, come dire, fare una riflessione intorno alle transizioni digitali ed ecologiche viste in ottica di genere. Noi sappiamo che le macchine riproducono bias di genere, per esempio. E allora qualche tempo fa ho fatto un laboratorio con una classe e ho detto: chiedete alla macchina di restituirvi l'immagine di una persona che lavora in una classe primaria. Che quale immagine avrà restituito? L'immagine di una donna, perché la maestra è tipicamente una donna. E ora chiedete l'immagine di una persona che dirige un'azienda, è un uomo bianco in cravatta. Quindi questi sono chiaramente degli stereotipi. Poi questi magari ormai sappiamo anche riconoscerli, perché una micro lente attraverso la quale riconosciamo questi stereotipi dovremmo averla più o meno tutti in tasca, ma ce ne sono tanti altri che sono più subdoli. E quando abbiamo condiviso con Federica tanto tempo fa un'esperienza, si chiamava Ragazzi Digitali, una delle coordinatrici diceva: lo stereotipo è come la polvere sottile, tu la respiri, ti si accumula nei polmoni ma non ti accorgi di averla in qualche modo fatta tua. E allora se diciamo a fronte di questo c'è qualcuno che dice: vabbè, ma lo stereotipo, siccome esiste, cioè rappresenta la nostra realtà, è giusto che continui a rappresentarla, perché quella immagine che ci rende è il mondo vero, è il mondo che ci abbiamo intorno. Su questo, insomma, possiamo anche essere non pienamente, diciamo, d'accordo, perché se noi pensiamo a tutto il mondo tecnologico, alla quantità di donne che decidono di lavorare nel mondo della tecnologia, sappiamo che lì c'è un problema, perché le donne sono in numero molto inferiore agli uomini che ci lavorano, e questo continua probabilmente a costruire tecnologie che non tengono conto di tutte le esigenze, perché sappiamo che nei gruppi di progettazione maggiori sono le diversità e migliore è il risultato finale, quindi maggiori sono le diverse sensibilità e migliore è il progetto che riusciremo a fare. Per cui, insomma, riprodurre stereotipi, visto che ne abbiamo già a sufficienza appunto nel mondo che ci circonda, e amplificarli magari grazie alle macchine, io lo ritengo essere, insomma, una controindicazione non secondaria.
1: In questa ultima tua riflessione hai in qualche modo, insomma, tra le righe è emerso il tema delle competenze, perché come hai detto tu probabilmente uno può avere una, diciamo, consapevolezza e o competenza nel riconoscere che l'output dato mi da ChatGPT o chi per lei è un output pregiudizievole, quindi basato su bias e dati non neutri. E così come tu dicevi prima, è più semplice adesso elaborare, no, dei contenuti audio, video o anche semplicemente scritti più facilmente di prima, perché prima ti servivano delle microcompetenze. Oggi però servono delle competenze nuove, quindi io da cronista e quindi da osservatrice mi chiedo e ti chiedo: l'Italia, che è ancora oggi fanalino di coda per le competenze digitali, peggio di noi fanno solamente Grecia, Bulgaria e Romania, io lo dico da circa 20 anni, questa è una frase che io ripeto sempre perché non è cambiato niente in 20 anni, e che cosa possiamo fare?
0: Ma allora, qualcuno ha già suggerito di introdurre la materia intelligenza artificiale a scuola, e io ho provato un senso di disagio, ma semplicemente per questo, perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che è trasversale a tutte le materie. Mi è capitato di fare un corso di formazione ad un insegnante di educazione fisica, che dice: ma perché tu che fai educazione fisica dovresti interessarti dell'intelligenza artificiale generativa? E lui mi ha detto: perché io ci faccio già adesso le schede personalizzate per le singole persone sulla base delle loro caratteristiche, eccetera. Dice: vorrei anche far capire loro come si può fare. Quindi, insomma, è una materia trasversale. Non la dobbiamo vedere, come è stato fatto anche in passato, non dobbiamo vedere il digitale sempre come qualcosa a parte, per cui serve un'ora in più oppure servono progetti speciali. L'intelligenza artificiale, così come il digitale in generale, dovrebbe essere introdotto in ogni materia, in ogni cosa possibile che noi studiamo, compreso nel metodo di studio. Un insegnante tempo fa mi ha detto: c'è stata una persona in classe che mi ha addirittura detto di essersi preparata con ChatGPT. E io ho detto, ma guardi che non è una cosa così disdicevole, cioè se la persona per esempio ha utilizzato ChatGPT per farsi interrogare dalla macchina su alcuni materiali che aveva studiato prima dell'interrogazione, quello è un uso positivo, cioè probabilmente quella persona si ricorderà meglio, oppure se l'ha utilizzata per approfondire qualcosa, per farsi rispiegare un concetto che non aveva capito, non c'è niente di male, non lo vedo così terrificante come cosa, è la normalità, è il modo giusto attraverso il quale noi dovremmo utilizzare le macchine. E allora vengo ancora alle competenze. A scuola, secondo me, in questo modo, quindi formando gli insegnanti, adesso ho visto che c'è stato un ulteriore finanziamento sulla formazione degli insegnanti, io devo dire che ne trovo tantissimi entusiasti anche di sperimentare, di provare. Poi a fronte di questi chiaramente c'è una difficoltà rispetto agli strumenti che non sono disponibili in tutte le scuole, nonostante i finanziamenti insomma che negli anni sono arrivati anche alle scuole, tanti secondo me. C'è una difficoltà nella preparazione e nella nostra percezione di adulti di non essere pienamente in grado di accompagnare i giovani, quindi questa sensazione di disagio degli insegnanti nel dire ti dico io come si usa Gemini o ChatGPT, perché dice ma chi sono io per dirla a un ragazzino magari di 13 anni che sta tutto il giorno davanti allo smartphone. E per quanto riguarda gli adulti lo stesso, cioè ci sarebbe bisogno di azioni di alfabetizzazione anche sull'intelligenza artificiale che richiedono comunque tanti investimenti. Qualcosa è stato fatto, un piccolo mezzo passo avanti probabilmente si è fatto, perché anche con i fondi del PNRR sono stati aperti tanti punti digitale facile in tutta Italia con dei facilitatori digitali, quindi persone in grado di accompagnare nell'uso corretto le tecnologie digitali. I soldi del PNRR, come dire, si sono esauriti, quindi adesso bisognerebbe rendere magari quella misura un po' più stabile e continuare a investire anche su questo aspetto, perché non è bastata un'ondata di finanziamenti per agevolare tutto questo. In più anche le aziende andrebbero sicuramente, quindi nel famoso ecosistema, anche le aziende andrebbero supportate nella erogazione di formazione sul digitale, perché questo va a favore di tutti, di tutte le persone, compreso delle famiglie. Perché se io faccio, questo lo diceva anche Rosy Russo, ricordo, con Parole Ostili, no? Lei diceva, se l'azienda mi forma sul digitale e magari io faccio un lavoro che c'entra poco col digitale, però comunque mi dà una formazione di base, io come azienda contribuisco a migliorare la società, cioè faccio qualcosa di utile per la società, perché trasferisco delle competenze anche alle famiglie, quindi ai figli, agli anziani, cioè contribuisco a costruire una serie di competenze che sono indubbiamente necessarie e utili.
1: Ti faccio un'ultima domanda che non è, diciamo, legata strettamente al contenuto del libro, ma il libro comunque si muove in un contesto che è anche regolatorio, per cui l'Unione Europea sta lavorando all'Artificial Intelligence Act. Qualche giorno fa la Commissione ha trovato l'accordo con il Parlamento per, diciamo, allungare il periodo il periodo entro il quale le aziende si devono adeguare alle nuove norme, e ha deciso una stretta sulla notification, quindi su quegli strumenti che, come dicevi prima, elaborano contenuti di nudo senza il consenso delle persone. E Si dice sempre che l'Europa, cioè che gli Stati Uniti sviluppano, che la Cina in qualche modo corre dietro agli Stati Uniti, a volte corre anche più veloce, che però l'Europa norma, cioè, e che quindi forse questa normazione può non solamente bloccare l'innovazione, ma anche in qualche modo ostacolare lo sviluppo di un'innovazione che sia sostenibile e che quindi risponda in qualche modo a tutte le cose che ci siamo detti fino adesso. Volevo un po' capire da te che idea ti sei fatta sulla regolamentazione, su come si sta muovendo l'Europa e anche su come si sta muovendo il nostro paese. Qualche mese fa il Partito Democratico ha presentato un DDL sulla dipendenza algoritmica.
0: Sì, allora le regole sono indubbiamente necessarie, quindi la parte di regolazione è necessaria e sicuramente utile, anche se c'è sempre, no, questo equilibrio non facile tra regolare e innovare. È chiaro che l'innovazione va più veloce e quindi diciamo, a fronte di una velocità dell'innovazione che per fortuna anche c'è, perché anche sperimentazione, poi la regolazione arriva sempre un passetto indietro, però è giusto che arrivi. Il problema è che non basta regolare, non basta così come non basta per esempio vietare, ma questo anche nel rapporto per esempio genitori o adulti giovani. A volte, no, i genitori mi dicono: ma devo mettere delle regole, devo vietare delle cose. Le regole sì, ma le regole non bastano, cioè non posso pensare che semplicemente attraverso una regola accompagno nella maniera adeguata. E quindi insieme alla parte di regolazione ci va la parte di formazione, sicuramente ci va la parte quindi di costruzione di cultura del digitale, che è sicuramente più complessa e anche più costosa. C'è un famoso, diciamo, psichiatra, no, che rispetto all'esposizione ai video dei bambini, insomma dei giovani, aveva parlato, no, delle tre A: l'accompagnamento, lui diceva, l'alternanza e l'autoregolazione. Anche qui potrebbe funzionare anche con l'intelligenza artificiale, quindi innanzitutto la prima cosa da fare è accompagnare, e accompagnare all'uso responsabile e consapevole. La seconda è dare delle alternative. È chiaro che se esiste solo l'IA generativa perché io a casa non sono disponibile a parlare con le altre persone, allora necessariamente mi butto solo sull'IA generativa perché non ho nessun altro, quindi l'alternanza. E poi l'autoregolazione, che è complicata. Per esempio, in uno dei capitoli c'è l'intervista a Monica Bormetti, che è esperta da questo punto di vista, e lei dice che bisogna mantenere un equilibrio tra vita reale e vita virtuale, cioè avere anche dei momenti che sono lontani dal digitale, perché ci servono, perché magari ritirano fuori delle cose di noi come esseri umani che solo attraverso il digitale ci perdiamo. Quindi io mi affiderei comunque alle 3A e soprattutto direi che c'è necessità di confronto, così come stiamo facendo oggi, cioè il libro è solo un invito al confronto, al parlarne, al ragionare insieme, perché il tema è molto complesso e quindi non bastano i giuristi in questo confronto, servono tante figure diverse, tecnologi, psicologi, giuristi, sociologi, i giornalisti.
2: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 15 e 29 secondi con una puntualità che appunto spacca il secondo. L'aula del Senato ha di nuovo riaperto i battenti, lo ricordo, nella parte antimeridiana della seduta è stato dato il via libera al decreto fiscale, non è il via libera definitivo, bisogna aspettare il passaggio alla Camera. Ora la seduta riprende con il question time, il consueto question time del giovedì. Saranno chiamati a rispondere il ministro degli esteri Tajani, quello dell'agricoltura Lollobrigida e la ministra delle riforme Casellati. Buon ascolto.
2: Bocciata e vi è rimasto un architrave che adesso vorreste riempire con una legge delega. Il secondo era la riforma della giustizia. E siete andati alle urne e il referendum vi ha sonoramente bocciato e quindi anche questa seconda riforma è stata messa da parte. La terza riforma era il cosiddetto premierato, che ha impegnato buona parte dei lavori parlamentari del Senato e adesso giace come un'incompiuta alla Camera. In questo senso il premierato portava in sé...
1: Sta intervenendo la senatrice Musolino di Italia Viva.
2: ...alla legge elettorale, perché non era ben chiaro come si potesse fare l'elezione diretta del premier senza andare a modificare la legge elettorale. Non era neanche ben chiaro quel riferimento nel premierato al premio di maggioranza che comunque non era previsto nella legge elettorale. Sicché siete entrati in una specie di fase in cui continuavate a rimbalzare fra questi due poli. Faremo prima il premierato e poi la legge elettorale? No. Faremo prima la legge elettorale e poi il premierato? No. Sono due percorsi autonomi e indipendenti, adesso vediamo come fare. Di fatto il premierato sta fermo e adesso avete tirato fuori il progetto della modifica della legge elettorale. Ma nel frattempo, come sempre, la realtà dei fatti si modifica indipendentemente da quelle che sono, diciamo, i desiderata della politica. E quindi c'è uno scenario nazionale e internazionale di grave crisi, di difficoltà economica, di disagi per le famiglie, di un carrello della spesa sempre più costoso e oneroso, di misure economiche che francamente mettete in piedi sempre in modo episodico e sempre frammentario e che di fatto non incidono su quella che è la capacità delle famiglie italiane di sostenere l'aumento del costo della vita, con una produzione industriale che è ferma al palo da 36 mesi e un tasso fiscale, una tassazione che ormai ha raggiunto la soglia del 43%. In questo scenario, signora Ministro, io le chiedo, ma davvero la legge elettorale è il vostro obiettivo? Lo ponete in apice a tutte quelle che sono le vostre obiettivi politici oppure ci state raccontando questa storiella ma vi rendete conto che l'Italia ha bisogno di altro? Grazie.
3: Grazie senatrice Musolino. Ora la ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Alberti Casellati, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
4: Onorevole Maiolino, è sotto gli occhi di tutti ed è perfino un'ovvietà che la crisi scatenata dalle guerre che stanno insanguinando il mondo sta determinando uno shock economico a livello globale. Dinanzi a questo scenario, il governo non è certo rimasto fermo, infatti ha continuato un percorso di risanamento economico avviato sin dal 2022 che ci ha portato a ridurre il rapporto tra deficit e PIL dall'8,1% al 3,1% del 2025, che ha ridotto lo spread da 251 punti base nel 2022 a 59 punti base nel gennaio 2026. Circa l'avanzo primario, nel 2022 vi era un saldo negativo, meno 3,8% in rapporto al PIL, nel 2025 invece è stato positivo per una cifra assoluta stimata intorno ai 17 miliardi di euro. Circa se il quesito dell'interrogante è che il governo, per occuparsi della legge elettorale, non attua misure concrete per sostenere lavoratori, famiglie e imprese, la risposta è assolutamente no e sta nei fatti. riduzione del cuneo fiscale, diminuzione della povertà e del precariato lavorativo dal 24,4% del 2022 al 22,6% del 2026, cifra vicina al minimo storico, riduzione del carico fiscale sul ceto medio, rinnovo dei contratti del pubblico impiego finanziato con oltre 20 miliardi, nuove massicce assunzioni nella pubblica amministrazione, diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'energia e da ultimo il piano casa, gli interventi sulle accise, sul costo dell'energia, le misure per garantire salari più giusti, gli incentivi per l'assunzione dei giovani e del personale femminile, gli stanziamenti straordinari destinati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Tutti questi, e ho citato solo alcuni dei provvedimenti adottati da questo governo, sono fatti, non opinioni, come un fatto inoppugnabile che nonostante la crisi il tasso di occupazione ha toccato il 62,7%, mentre la disoccupazione è scesa al 5,2%, il livello più basso dal 2008. Con tutti questi interventi il governo si è occupato della quotidianità della vita dei cittadini e delle imprese e certamente continua a farlo, come ha ripetutamente sottolineato in questa aula ieri il presidente Meloni. Non è incompatibile con questo programma trattare di una legge elettorale che garantisca la stabilità, perché instabilità politica ha un impatto economico enorme. Basti ricordare, e mi stupisce che non lo sappiate, che negli anni precedenti il governo Meloni, tra il 2013 e il 2022, l'alternarsi di 6 governi è costato 265 miliardi di euro di maggiori interessi sul debito pubblico, denaro sottratto alle tasche degli italiani. Quanto alle altre riforme istituzionali, i tempi fino alla fine della legislatura li detterà inderogabilmente il Parlamento.
3: Allora, grazie signora Ministra. Ora per la replica la senatrice Paita.
5: Grazie Presidente. Intanto Ministro le do un'informazione. Qui c'è la collega Musolino mentre Maiorino è a Milano. No, giusto perché dopo 4 anni di Parlamento magari almeno il nome dei senatori bisognerebbe appuntarselo. Ma siccome lei si è appuntata male anche i dati sull'economia, non mi stupisce diciamo questo errore. I dati sull'economia, per esempio, lei ha detto che è diminuita la pressione fiscale, siamo al 43%, record storico di pressione fiscale. Il prezzo medio del gasolio e della benzina al self ha ulteriormente superato i 2 euro al litro. Siamo in piena crisi per Hormuz sul tema dell'energia e la vostra priorità strategica è cambiare la legge elettorale. Ora, lei non l'ha detto, cioè le è stata fatta una domanda, è d'accordo o non è d'accordo a cambiare la legge elettorale? E lei ha un po' circunnavigato, d'altro canto cosa ci vogliamo aspettare? Lei aveva in mano tutte le riforme di questo Parlamento e di questa legislatura, non ne ha portata a casa una. Quindi non mi stupisce il fatto che non sia stata in grado di rispondere a una domanda banalissima: volete o non volete la legge elettorale nuova? E vi sembra una priorità strategica per questo Paese con i dati economici che abbiamo appena ricordato e sono un tantino diversi rispetto a quelli che lei ha dato, ma comunque ho visto che si è autopromossa Ministro dell'Economia e come dire, e mi tremano i polsi. Detto questo, io ho un'altra domanda che mi sarei aspettata diciamo in qualche modo chiarita da lei. Ma Forza Italia questa legge elettorale la vuole o non la vuole? Perché ripeto, lei qui rappresenta anche un partito politico oltre al paese, quindi le avevamo fatto delle domande semplici: vuole o non vuole la legge elettorale? Non ha risposto. Le avevamo ricordato dei dati economici semplici, li ha diciamo tutti sbagliati. Non è riuscita neanche a azzeccare il nome diciamo della senatrice. Rimaniamo così in sospeso, come ha detto lei, per questo ulteriore anno a vedere se succede qualcosa. Per ora di quello che lei aveva in mano in termini ministeriali come priorità non è successo nulla, quindi diciamo auspicabilmente mi auguro diciamo che anche da qui in avanti le cose non cambino. In ogni caso le ricordo che la priorità di questo paese sono le bollette, non la legge elettorale per provare a rivincere le elezioni, perché ci vuole un miracolo per farvele rivincere.
3: Allora grazie senatrice Paita. Ora la senatrice Ternullo illustra l'interrogazione numero 2597 concernente il disegno di legge costituzionale che conferisce maggiore autonomia a Roma Capitale. Prego, senatrice Ternullo.
6: Sì, grazie Presidente. Intanto semplicemente una premessa, stiamo svolgendo un question time, sarebbe bene rimanere sul tema del question time, lasciando perdere questo.
3: Sì, questo senatrice, lei svolga la sua interrogazione che disciplinare l'Aula ci pensa come sempre la Presidenza e si attenga innanzitutto lei al suo
6: interrogazione. Mi sono rivolta alla Presidenza.
3: Anche il tempo è stato tenuto come sempre, se sfora di qualche secondo viene dato a tutti, compreso al gruppo per cui il suo collega sta prendendo la parola inopinatamente. Prego senatrice Ternullo, consenta.
6: Gentile ministro Casellati, il disegno di legge costituzionale da lei presentato, che è stato già approvato in prima lettura dalla Camera e ora è qui all'esame del Senato, rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di modernizzazione istituzionale che Forza Italia ha promosso e sostenuto sempre con convinzione. Il testo riconosce a Roma poteri e risorse speciali, in linea con le altre capitali europee e mondiali, attribuendole lo status di ulteriore e autonomo ente costitutivo della Repubblica. È un'impostazione che rafforza l'efficienza dello Stato e valorizza il ruolo della capitale nel sistema istituzionale. L'obiettivo, a nostro avviso, non deve essere solo quello di riconoscere le specificità di Roma, città ovviamente che sostiene un carico peculiare di funzioni amministrative, gestionali e finanziarie derivanti dal suo ruolo di sede delle istituzioni repubblicane, ma anche quello di dare una risposta concreta a quelle problematiche quotidiane di una città che tutto il mondo ci invidia. Per questo il testo prevede l'attribuzione di funzioni legislative in materie cruciali per il governo del territorio, trasporto pubblico locale, polizia amministrativa, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, turismo, politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa. È una riforma che risponde a una visione che abbiamo sempre sostenuto: rafforzare le autonomie per rafforzare lo Stato, superare rigidità centralistiche senza indebolirne il ruolo guida, avvicinare le decisioni ai cittadini e rendere quindi più efficiente la macchina amministrativa. Accanto a questo pilastro, la riforma introduce un elemento per noi fondamentale: la possibilità di attribuire specifiche ulteriori funzioni anche agli altri 14 comuni capoluogo delle città metropolitane, come Milano, Napoli, Torino e Bari, e per quanto riguarda la mia terra, Catania, Messina e Palermo. Vogliamo quindi uno Stato più moderno e più semplice e più vicino ai cittadini. E alla luce di questi elementi le chiediamo, gentile Ministro, una sua valutazione sullo stato di questa riforma e sui prossimi passi per renderla concreta. Grazie.
3: Bene, grazie senatrice Ternullo. Ora la Ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, senatrice Alberti Casellati, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Ringrazio gli onorevoli interroganti. Il Governo ha sempre considerato la riforma per Roma Capitale una delle priorità della legislatura. Essa affronta finalmente una questione irrisolta per decenni: dotare la capitale della Repubblica di competenze, strumenti e risorse adeguate al ruolo che svolge non soltanto per i cittadini romani, ma per l'intera nazione. Roma è la culla della civiltà, è sede delle istituzioni dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche, di numerose organizzazioni internazionali, vanta un patrimonio storico, artistico e culturale unico al mondo, è la capitale del cattolicesimo mondiale. È evidente che una città con queste responsabilità debba essere governata con strumenti diversi da quelli pensati per altre realtà territoriali, così come accade in molti altri stati per l'ordinamento delle rispettive capitali. L'attuale disciplina dell'articolo 114 della Costituzione e la legislazione di attuazione adottata negli anni si sono dimostrati insufficienti rispetto a questo scopo. Ecco perché la riforma approvata dalla Camera introduce strumenti ben più incisivi sul piano costituzionale, a cominciare dalla titolarità di funzioni legislative. Un percorso che il Governo convintamente ha promosso e su cui anche il Partito Democratico aveva mostrato un atteggiamento di collaborazione attiva nell'elaborazione del disegno di legge. In particolare il Sindaco di Roma, esponente di spicco del Partito Democratico e che ne esprimeva la linea politica, ha partecipato assieme alla Regione all'impostazione della riforma e all'identificazione delle materie di legislazione che meglio corrispondessero agli interessi di Roma. Per questo motivo, il brusco e immotivato cambio di posizione del Partito Democratico attraverso l'astensione in prima lettura alla Camera, rinnegando il cammino concordemente intrapreso, mi ha profondamente stupito. Questa giravolta mi è sembrata ancor più incomprensibile in ragione del fatto che erano state tempestivamente avviate ripetute interlocuzioni ai fini di una rapida definizione della legge ordinaria attuativa della riforma costituzionale. È dunque difficile comprendere il senso di questa scelta improvvida che nega a Roma quella posizione costituzionale che merita. La riforma quindi potrà proseguire il suo cammino solo se la collaborazione tanto auspicata dalle opposizioni diventerà un fatto concreto e non un'enunciazione di principio solennemente proclamata a ogni piè sospinto, ma alla resa dei conti costantemente disattesa.
3: Allora, grazie signora Ministra. Ora senatrice Ternullo per la replica.
6: Sì, grazie Presidente. Ministro Casellati, noi la ringraziamo per la sua puntuale e precisa risposta, ma soprattutto anche del grande lavoro che lei sta svolgendo per continuare ancora a semplificare e a migliorare questo Paese. Perché, come abbiamo già detto, avvicinare l'amministrazione della cosa pubblica ai cittadini significa davvero riuscire a rendere a loro dei servizi migliori. Oltre a Roma, ripeto, quindi sarebbe anche una cosa auspicabile per le grandi città italiane, in Sicilia, come ho detto poc'anzi, per queste tre città come Catania, Messina e Palermo, che sono delle città che potrebbero davvero beneficiare di queste disposizioni. Abbiamo degli esempi virtuosi di autonomia che crea efficienza per il proprio territorio, ad esempio tutte quelle grandi capitali estere. Quindi, che dire, restiamo fiduciosi che lei riesca a portare avanti con determinazione questi modelli anche in Italia. Grazie Ministro.
3: Grazie senatrice Ternullo. Ora il senatore Lombardo illustra l'interrogazione numero 2603 concernente il supporto ai cittadini iraniani in Italia e in Europa impossibilitati ad accedere ai servizi consolari. Prego senatore Lombardo.
7: Grazie Presidente, bentornato Ministro Tajani. Signor Ministro, ogni giorno attraverso gli organi di stampa leggiamo dichiarazioni sulla situazione dello stretto di Hormuz. Lei stesso in più occasioni, anche in quest'Aula del Senato, ha ribadito la posizione del governo italiano dichiarando che siamo pronti a sostenere iniziative nel quadro del mandato ONU per garantire la sicurezza della navigazione. Ora, signor Ministro, a nessuno di noi sfugge la delicatezza del tema relativo al passaggio delle navi petrolifere che attraversano ogni giorno lo stretto di Hormuz per l'impatto che tutto questo può avere sui prezzi dei nostri carburanti, sui costi geopolitici dell'energia e l'impatto sulle famiglie e le imprese italiane. Tutto ciò premesso, signor Ministro, la mia domanda vuole riportare il focus sul vero tema del conflitto in Iran, che non riguarda la sicurezza delle navi, ma riguarda la sicurezza delle persone, la libertà di un popolo oppresso da un regime teocratico. Se tutti quanti noi, e quindi non lo dico solo a lei, lo dico a tutti quanti, a me in primis, se tutti quanti noi iniziassimo a pensare a quante persone ogni giorno vengono imprigionate torturate e ucciso in Iran dal regime dei Pasdaran con la stessa intensità con la quale pensiamo a quante navi petrolifere attraversano ogni giorno lo stretto di Hormuz, forse inizieremmo a capire di più la grandezza e la fierezza di un popolo che nell'indifferenza dell'opinione pubblica e nell'insofferenza della politica, anche italiana, continua a combattere per la propria libertà. E qui arriva la mia domanda, signor Ministro. Noi abbiamo il dovere di proteggere e mettere in sicurezza i cittadini iraniani residenti in Italia che stanno prendendo parte a iniziative di piazza contro il regime. Sono 24.000 i cittadini iraniani residenti in Italia per motivi di studio e di lavoro. È vero che nelle ambasciate e nei consolati iraniani esistono liste di proscrizione di queste persone? È vero che esistono liste nere di iraniani accusati di attività antigovernativa e classificati come mercenari interni solo perché manifestano liberamente e con coraggio il loro dissenso contro il regime? È vero che queste persone rischiano di non vedere rinnovato il loro permesso di soggiorno e esporre loro stessi e i loro familiari a ricatti, ritorsioni e minacce di morte? Se questi timori risultano fondati, cosa può fare lei, in quanto titolare della Farnesina e in accordo con il Viminale, per garantire la sicurezza di queste persone? Ritiene, e concludo, che l'Italia possa agire in sede europea per chiedere un regime speciale di protezione analogo a quello previsto dal 2022 per i cittadini ucraini fino alla fine del conflitto armato?
3: Grazie, senatore Lombardo. Ora il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
8: La ringrazio, signor presidente. Proprio ieri sono intervenuto insieme al ministro Crosetto di fronte alle commissioni congiunte esteri e difesa del Senato e della Camera per aggiornare il Parlamento sulle iniziative che il governo sta portando avanti insieme a partner alleati per favorire la cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti e assicurare la riapertura dello stretto di Hormuz. In questo contesto ho ricordato che il regime iraniano è ancora lo stesso che solo pochi mesi fa ha represso con la violenza i propri giovani scesi in piazza per manifestare pacificamente per chiedere libertà e democrazia. Una repressione che condanniamo e che continua anche oggi con le esecuzioni capitali di chi ha osato opporsi. Come siamo contro la pena di morte in Israele, così siamo contro all'utilizzo della pena di morte in Iran. Come lei ben sa, l'Italia guida i paesi che alle Nazioni Unite chiedono una moratoria per la pena di morte, ottenendo dei risultati lusinghieri perché ogni anno aumentano i paesi che si battono contro la pena di morte. Un regime, quello iraniano, che ha attaccato in maniera indiscriminata aree residenziali, alberghi, ospedali, infrastrutture energetiche in tutti i paesi del Golfo, che non può dotarsi di armi nucleari né di sistemi missilistici in grado di minacciare la regione. Per questo il governo è al fianco del popolo iraniano. La risposta migliore è proprio l'impegno senza sosta per la pace. Come ho riferito ieri alle commissioni esteri e difesa, questo è stato il punto centrale del mio dialogo con il segretario di Stato Rubio, ad aprile con il ministro degli esteri cinese Wang Yi e continuamente con i partner della regione. Ne ho parlato soprattutto con il ministro degli esteri iraniano Arachki, dato che non abbiamo mai interrotto il dialogo con Teheran, nemmeno nelle fasi più complesse, proprio con l'obiettivo della pace. Teheran deve impegnarsi a negoziare in buona fede e con flessibilità una soluzione costruttiva e riprendere la collaborazione con l'Agenzia dell'ONU per il nucleare e ristabilire le relazioni con i paesi del Golfo. Come segnalato dal competente Ministero dell'Interno, la questione sollevata dall'onorevole interrogante è importante e riguarda migliaia di cittadini iraniani residenti in Italia, molti dei quali con il passaporto scaduto in scadenza. Sulla sentenza del TAR citata dall'interrogante, il Ministero dell'Interno sta conducendo gli approfondimenti necessari per valutarne le implicazioni sul caso singolo e sul quadro normativo nel suo complesso per trovare una soluzione rapida e concreta. Nel frattempo tutti gli uffici di pubblica sicurezza sul territorio nazionale hanno ricevuto l'istruzione di esaminare caso per caso le richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno in scadenza e ovviamente di tutelare la sicurezza di tutti i cittadini iraniani, ma tutti i cittadini, non solo loro, che vivono nel nostro paese. In questo quadro, sempre con l'obiettivo di arrivare a risultati concreti, abbiamo intenzione di porre il tema anche a livello europeo, per sostenere chi è costretto a fuggire dalla repressione e per rafforzare le forme di protezione nei confronti dei dissidenti iraniani. Il governo italiano, lo confermo, sta dalla parte della libertà. L'Italia continuerà a fare la propria parte con fermezza e coerenza per la pace e la democrazia in Iran.
3: Grazie, signor Ministro. Ora per la replica il senatore Lombardo.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, lei si ricorderà che 2 mesi fa io proprio da quest'Aula le avevo chiesto l'impegno a riconoscere il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica e avevo accolto il suo impegno che lei ha portato in Europa. Qui le rinnovo un nuovo impegno. Se davvero vogliamo garantire la sicurezza di queste persone che sono in Italia, fino alla fine del conflitto dobbiamo impegnarci, e questo lo può fare lei portando il governo italiano dentro questa esposizione europea, affinché ci sia una protezione speciale analoga a quella prevista per l'Ucraina, perché 24.000 persone in Italia oggi rischiano e temono per la sicurezza loro e dei loro familiari che sono in Iran. E per questo, signor Ministro, io le chiedo un impegno sia a livello nazionale sia a livello europeo. Ho sentito la sua risposta e quindi che giustamente il ministro competente, che è quello del Viminale, si sta occupando di

0: nei confronti di un regime come quello dei Pasdaran. Questa è la notizia che noi dobbiamo dare agli italiani e ai cittadini iraniani che manifestano, anche per i loro familiari che sono lì in, che non lo possono fare. Grazie.
1: Grazie senatore Lombardo. Ora la senatrice Naturale illustra l'interrogazione numero 2605 concernente gli effetti per il comparto primario di una possibile estensione del periodo di caccia nelle aziende agrituristico-venatorie. Prego senatrice Naturale.
2: Grazie Presidente. Ministro, come lei ben sa, la Commissione europea ha trasmesso agli uffici del Governo una comunicazione recante chiari rilievi di incompatibilità con il quadro normativo europeo in relazione a gravi disposizioni contenute nel disegno di legge sulla caccia che voi inesorabilmente continuate a portare avanti, quindi facendo finta di non sapere e infatti non portando a conoscenza del Parlamento durante tutto l'iter di esame in commissione del contenuto di questa lettera. Una scorrettezza procedurale che incide negativamente sulla qualità e sulla legittimità del procedimento legislativo. Stiamo parlando di legittimità di procedimenti legislativi e quindi dei diritti del Parlamento e dei doveri del Governo rispetto il Parlamento. Ed è dunque già preannunciato che l'eventuale approvazione del testo di questo disegno di legge porterà delle criticità importanti all'Italia e alle tasche dei contribuenti, visto che si va dritti a sbattere contro un'infrazione. Signor Ministro, invece di scendere dal treno, lo fermi questo treno, è importante. Comunque, passando a quanto di competenza del suo Ministero, la Commissione ha rilevato le criticità rispetto all'articolo 10 che introduce la possibilità di estensione del periodo durante il quale la caccia è consentita nelle aziende agrituristiche venatorie, quindi ben oltre il termine consentito per la caccia. Le modifiche apportate a questo articolo consentirebbero alle regioni di autorizzare la conversione di aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie, aumentando potenzialmente il numero di strutture in cui la caccia potrebbe essere prolungata, quindi oltre i limiti. Dunque si mette in atto una progressiva alterazione della funzione tipica del comparto primario. Quindi le chiediamo, Ministro, quali interlocuzioni istituzionali siano state avviate in merito ai rilievi formulati dalla Commissione europea per le parti di interesse del suo Ministero, se ritenga che la predetta proposta di estensione delle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile possa generare fenomeni distorsivi nell'utilizzo delle risorse, strutture e agevolazioni destinate al comparto primario, nonché favorire forme di impropria qualificazione agricola di attività prive di effettiva connessione funzionale con la produzione agricola e quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare la piena aderenza delle proposte normative oggetto di approvazione alle reali necessità del comparto agricolo nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e nell'attiva prevenzione dell'insorgenza di possibili procedure di infrazione connesse alla violazione della normativa eurounitaria. Quindi le problematiche dell'agricoltura dovrebbero essere altre, comunque la risposta a lei. Grazie.
1: Grazie senatrice. Ora il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, onorevole Lollobrigida, risponde all'interrogazione illustrata. Prego signor Ministro.
3: Allora, grazie Presidente, grazie senatrice Naturale, grazie al gruppo che mi permette di conoscere così tante cose, magari poi in replica mi potrà dare l'indirizzo del cartomante che permette di conoscere il futuro in maniera così precisa su sanzioni verso la nostra nazione che non sono né iscritte né prevedibili in un contesto di carattere normativo né dalla nostra burocrazia. L'approvazione della riforma della 157 del 92 che ieri è avvenuta per quanto riguarda gli emendamenti nelle commissioni senatoriali ministeriali congiunte di agricoltura e ambiente ci permette di ben sperare che i lavori parlamentari portino a compimento un processo

0: Adesso che è iniziato proprio qui, quando nella scorsa legislatura, quando voi eravate al governo, venne assegnato l'affare 337 alla Commissione Agricoltura del Senato, che ha condotto una attenta indagine sui danni provocati dalla fauna selvatica e sul rischio anche sanitario che la proliferazione incontrollata è in grado di arrecare ad altre specie animali e all'uomo. In quella sede sono state ascoltate tutte le più importanti associazioni ambientaliste e animaliste. Ricordo che il ministro dell'epoca era il mio stimato collega senatore Stefano Patuanelli e basta leggere i pareri per verificare che da parte del Ministero dell'Agricoltura vi fu ampia convergenza su quanto la Commissione aveva approvato. A conclusione dei lavori la stessa Commissione approvò, infatti senza voti contrari, nemmeno quello del vostro partito, una relazione nella quale si denunciavano i danni sul piano biologico, sul piano ecologico e ambientale derivanti da alterazioni ecosistemiche che determinano squilibri tra le specie, rischi sul piano sanitario per la diffusione delle epizoozie, come la peste suina africana che tutti ci battiamo per contrastare, danni all'attività agricola derivanti dall'eccessiva presenza di fauna selvatica, soprattutto di ungulati, quali per esempio i cinghiali, che rende difficile l'esercizio stesso dell'attività agricola, pericoli per la pubblica sicurezza per il verificarsi di incidenti stradali, e così possiamo continuare. Devo dire che la conclusione però era: dovete riformare la 157 del 92, ed è quello che noi, a differenza del governo precedente, stiamo facendo. Abbiamo anche ieri approvato un emendamento che voglio ricordare contro il bracconaggio, triplicando, quadruplicando le sanzioni penali per i bracconieri, e purtroppo nemmeno in quell'occasione avete votato a favore dell'emendamento per contrastare il bracconaggio in Italia. L'attività venatoria è un'attività legale, per quanto uno possa volerla o non volerla, condividerla o non condividerla, e come tutte le attività legali va regolata e bisogna colpire chi agisce fuori dalle regole. Ora l'iter del disegno di legge proseguirà dapprima in aula e poi alla Camera. Rispetto allo scambio epistolare tra uffici, garantisco che tutte le considerazioni che provengono dalla Commissione europea sono oggetto di approfondimento tecnico. Quando si tratta di questioni tra burocrati, se la discutono i burocrati, finché poi, preso atto di quello che determinano, la politica possa esprimersi in sede di discussione. Non intendiamo interrompere i lavori legislativi né quelli del governo per una lettera di un burocrate. Non so se voi siete dello stesso parere, ma non sarebbe opportuno. Rispetto alla sua richiesta puntuale, al momento preciso della conversione, le aziende faunistico-venatorie in aziende agroturistico-venatorie non sarà affatto automatica, ma autorizzata dalle regioni all'esito di un procedimento amministrativo che richiede rispetto di condizioni particolarmente rigorose, quanto ai requisiti dell'imprenditore agricolo a cui lei faceva riferimento seguendo il codice al 2135, e una verifica attenta di programmi di gestione e controllo della fauna. In molte regioni siete anche ovviamente presenti in maggioranza, e anche lì non mi pare che ci siano attività in contrasto con la legge 157 attuale o con l'attività venatoria, lo sapete perfettamente. Voglio garantire, ovviamente, come è normale, che tutto sarà messo a disposizione del Parlamento in ogni fase, qualora richiesto, se si tratta di lettere specifiche dei burocrati in questione. Gli atti politici invece li mettiamo in Parlamento sempre volentieri, perché questa riforma di legge nasce da una mia informativa al governo italiano. Voglio concludere però, essere chiaro su un passaggio, affermando che l'impianto normativo italiano, in senso ampio e generale, prevede di considerare criminale, delinquente, colui che compie un reato, non quello che esercita un'attività prevista dalla legge, ma semmai chi intende impedirlo violandola. Vale anche per l'attività venatoria.
1: Allora, grazie signor Ministro. Interviene in replica la senatrice Di Girolamo, prego.
2: La ringrazio, Presidente. Io, Ministro, la ringrazio per la risposta, perché è stata davvero articolata, però nei fatti non siamo soddisfatti, non potremmo mai esserlo, ma perché lei non ci ha risposto ai quesiti che le abbiamo posto. E le dirò di più, lei oggi qui ha sconfessato le parole del suo sottosegretario in commissione in merito al vostro pensiero rispetto alla lettera ricevuta dall'alto commissario della Commissione europea, appunto, perché il suo sottosegretario ha riferito di non dare alcun peso preso a questa lettera, anzi l'ha ritenuto un gesto poco formale quello di avviare un'informativa del genere nel momento in cui la trasformazione, l'iter di conversione del provvedimento sia ancora in corso. Ma andiamo oltre, andiamo nel merito. Noi ricordiamo, Ministro, questo disegno di legge che inizialmente era spinto da lei, aveva la sua firma, doveva essere diramato dal suo ministero. Lei parlava anche di importanti aiuti al comparto agricolo per i danni da fauna e di quant'altro. Noi in questo testo non leggiamo niente. Lei dice bene che bisogna riformare la legge, ma lo state facendo male. Lo state facendo male, non l'ha detto solo la Commissione europea, ma l'ha detto anche la Commissione quarta, la Commissione politica europea, nell'estensione di un parere di maggioranza, quindi dei suoi parlamentari di maggioranza, che evidenzia esattamente gli stessi elementi riportati nella lettera del commissario della Commissione europea. Ebbene sì, allora Ministro, abbiamo capito una cosa, i telefoni non vi funzionano, però le carte magari andatevele a leggere. Grazie.
1: Grazie senatrice Di Girolamo. Ora il senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2604 concernente la fruibilità da parte delle aziende agricole dei crediti d'imposta relativi alle misure Transizione 5.0 e Agricoltura 4.0. Prego senatore Bergesio.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, il comparto agricolo agromeccanico italiano rappresenta, come lei ben sa, un settore strategico per la competitività del sistema agroalimentare nazionale e naturalmente per il raggiungimento degli obiettivi di innovazione, sostenibilità e efficientamento energetico. L'innovazione tecnologica in agricoltura attraverso i macchinari di nuova generazione, attraverso i sistemi di precisione, digitalizzazione, automazione costituisce un elemento centrale per il futuro del settore, per l'aumento della produttività, per la sostenibilità e la qualità delle produzioni e anche per favorire, a mio avviso, il ricambio generazionale nelle imprese agricole, rendendo il lavoro agricolo più moderno, qualificato e attrattivo per i giovani. Strumenti come Agricoltura 4.0 con credito d'imposta e Transizione 5.0 hanno costituito, soprattutto negli ultimi anni, un fondamentale incentivo agli investimenti. Proprio in questi tempi il gestore dei servizi energetici ha avviato la fase operativa relativa alle pratiche cosiddette degli esodati della Transizione 5.0. La normativa vigente prevede che tali crediti debbano essere integralmente compensati entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riportare le eventuali quote residue negli anni successivi come era previsto in precedenza. Tale limite temporale penalizza fortemente le imprese agricole e agromeccaniche che, per la peculiarità del proprio regime fiscale e contributivo, presentano una capacità di compensazione inferiore rispetto ad altri comparti produttivi, con il concreto rischio di perdere gran parte delle agevolazioni che queste aziende hanno maturato. Permane poi una situazione di incertezza in relazione alla programmazione dei finanziamenti legati a Agricoltura 4.0, misura fondamentale per consentire alle imprese di programmare questi nuovi investimenti. Il credito d'imposta, infatti, è stato utilizzato da oltre il 48% delle imprese. Secondo gli ultimi dati diffusi, la produzione nazionale di macchine agricole e componentistica ha raggiunto nel 2025 un valore importante di 13,6 miliardi di euro. Il settore tuttavia mostra segnali di rallentamento. A titolo di esempio, in Regione Piemonte si sono registrate anche riduzioni di ordine oltre che di fatturato. Naturalmente lei, signor Ministro, conosce bene la situazione e un'interrogazione un po' tecnica anche per fare il quadro della situazione per comprenderlo al meglio, soprattutto sul tema 5.0 che non dipende da lei, lo sappiamo, ma dipende dal Ministero delle Imprese Made in Italy, e sul credito d'imposta 4.0 che è collegato alla legge di bilancio e naturalmente le misure che sono state realizzate e sono tante in questi anni per i nostri agricoltori. Grazie Presidente.
1: Grazie senatore Bergesio. Ora il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, onorevole Lollobrigida, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
0: Grazie Presidente, grazie collega Bergesio. La stima che ho per lei mi è confermata anche dalla conclusione del suo intervento, che richiama ovviamente il coinvolgimento di parte del governo, in particolare con riferimento al collega Urso del Mimit sulla 5.0, al collega Giorgetti, per quanto attiene anche le risorse di bilancio. Siamo in una fase molto complessa e quindi non si trovano risorse per fare tutto. Molto importante la 4.0, in passato ha avuto risultati positivi. Lo stanziamento in questo caso non è uno stanziamento eccezionale, stiamo lavorando per trovare ulteriori risorse, attualmente è di 2 milioni di euro per gli anni 26-28, si tratta di credito ovviamente, e quindi c'è la possibilità di implementare, e su questo stiamo lavorando. È mio interesse come Ministro dell'Agricoltura trarre più risorse possibile, a incrementare ancora di più quanto già fatto, riuscendo a rappresentare il governo che sul mondo del sistema primario ha investito più di ogni altro nella storia repubblicana. Questi anni abbiamo lavorato anche per implementare le risorse e rendere le nostre aziende più innovative. Mi soffermo per esempio sui 400 milioni per le macchine derivanti dal PNRR, per le macchine a trazione elettrica. Sapevamo però che non tutti i tipi di agricoltura che esistono in Italia permettono l'utilizzo di queste macchine. Abbiamo quindi trovato soldi nazionali, altri 400 milioni, per riuscire a garantire un sistema produttivo più innovativo e, attenzione, con risorse molto importanti del fondo ISI, INAIL, più sicure, altri 400 milioni circa per comprare mezzi di produzione che salvino anche la vita ai nostri lavoratori, perché questa è la nostra priorità anche rispetto al fattore economico, che però rileva in maniera particolare. Credo che un confronto con gli anni pregressi possa far capire lo sforzo compiuto dal governo Meloni. Se attraverso i bandi ISI INAIL 21 e 22 sono state finanziate 1515 imprese per la somma complessiva di 72 milioni, con i bandi 23 e 24 sono state finanziate 3640 imprese per la somma di 338 milioni, più del doppio di imprese, e in corso un bando che permette anche di riuscire a mettere in sicurezza i vecchi mezzi, per esempio i trattori con barre che permettono di salvaguardare la vita dei lavoratori. E ci sta dando ragione anche le organizzazioni sindacali, hanno pubblicato i dati che mostrano come si sia invertita la tendenza agli incidenti, anche fosse uno è sempre troppo, e quindi continueremo a lavorare insieme per evitare qualsiasi criticità in questo senso. Abbiamo lavorato in questi anni per garantire anche energia da agrivoltaico applicato sui tetti, sulle serre, ponendo fine insieme a quella speculazione sui terreni agricoli che piegava agli interessi di grandi multinazionali la possibilità degli agricoltori.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 15.48, noi torniamo nuovamente in collegamento con l'aula di Palazzo Madama. Ve lo ricordo, è in corso il question time, partecipano i ministri italiani Lollobrigida e Casellati. Sotto di me dovreste sentire l'intervento per il Partito Democratico del senatore Franceschelli.
2: Peggior cosa mettere lavoratore contro lavoratore o persone che fanno la stessa lavoro in condizioni diverse. A questo si aggiunge tutta una serie di affermazioni fatte anche dagli organi di stampa che riguardano le modalità di assunzione, l'implementazione delle assunzioni, addirittura si parla di assunzioni di dirigenti oltre la pianta organica, cose abbastanza importanti e significative, anche credo ben oltre i limiti di quello che è l'accettabile. Per questo noi domandiamo se non sia il caso di fare un'ispezione ministeriale e di chiarire questi aspetti per il buon nome di AGEA e per la tranquillità delle nostre imprese e dei nostri agricoltori. Lo ha detto anche ieri la Presidente del Consiglio quando ha parlato di meritocrazia: bisogna elevare i criteri di meritocrazia, non quelli di appartenenza o di altra natura. Credo sarebbe una bella operazione. L'altro punto riguarda la parte del sistema informativo nazionale. Noi siamo passati, in virtù di una norma comunitaria, dal sistema catastale al sistema dell'ortofoto, che sono i rilievi che riguardano il pilastro 2 prevalentemente, che sono le misure a superficie. Ecco, ora anche qui sono misure che queste era un percorso tracciato, non è un'invenzione di AGEA, è un adeguarsi alle normative, per cui io credo che anche il direttore farebbe bene a vendere ciò che fa, ma non ciò che si deve fare, perché c'è una norma che ce lo dice. Oggi però questo sistema non funziona, tranne alcune regioni il sistema e lo schedario che riguarda sia il fascicolo aziendale che il fascicolo dell'intera azienda, nonché il fascicolo vitivinicolo e riguarda le particelle vitivinicole, se li sovrapponiamo non tornano, molti dati non tornano, ci sono problemi enormi perché le discrasie sul fascicolo vitivinicolo impedisce alle aziende di poter ottenere i contributi, ma addirittura impedisce la commercializzazione del prodotto. Ad eccezione di alcune regioni, di cui la Toscana, l'Emilia e poche altri, ci sono grossi problemi. Per cui che cosa si intende fare per risolvere queste problematiche? Grazie.
3: Grazie. Senatore Franceschelli, risponde il ministro Lollobrigida, prego.
4: Grazie senatore Franceschelli per i toni, il modo in cui ha presentato argomenti molto importanti, ovviamente entrambi, come credo tutti i senatori qui presenti e anche i colleghi della Camera, pensano che la trasparenza sia il primo presupposto e credo sia anche per questo che alcuni giorni fa avete convocato, proprio su vostra richiesta, il direttore di AGEA perché rispondesse nel dettaglio a tutte le puntualizzazioni tecniche e non solo tecniche a cui lei faceva riferimento. Per quanto riguarda il ruolo del Ministero, che è l'attività di vigilanza, ovviamente deputati non al ministro ma ai capi dipartimento, le assicuro che se fosse emersa qualche criticità di carattere specifico generale anche dai lavori della commissione avremmo approfondito e anche eventualmente sottolineato alle autorità competenti le discrasie rispetto al sistema normativo che dobbiamo far rispettare. Però il quadro che si fa di AGEA è giusto farlo partire, e lei che è molto esperto di questioni agricole, anche perché ha avuto la fortuna di fare il sindaco in uno straordinario comune italiano, conosce bene lo stato dell'AGEA quando l'abbiamo trovata, ma glielo riassumo in dati statistici. Era un'agenzia che non rispondeva alle esigenze degli agricoltori, con pagamenti fermi dal 2015, e una struttura sottodimensionata, lo dicevano i sindacati, lo dicevano le relazioni parlamentari, lo dicono i fatti. Le statistiche del settore riportavano che solo il 15%, l'informatore agrario le pubblicò all'epoca, era soddisfatto del lavoro di AGEA. L'obiettivo che abbiamo assegnato sin da subito ai nuovi vertici che abbiamo nominato è stato quello di risolvere le criticità esistenti e di efficientare la struttura per rendere i pagamenti in favore degli agricoltori certi e tempestivi. Oggi i risultati ci danno ragione, ma non solo. La Commissione Europea ha riconosciuto come punto di riferimento l'AGEA in ambito comunitario per il livello di innovazione tecnologica raggiunta, specialmente grazie alla Carta dei suoli a cui lei faceva riferimento. Molto spesso in Italia ci sono norme, ma non è detto che si è in grado di farle diventare delle eccellenze, e ha scelto l'AGEA per la ricostruzione dell'Ucraina, il soggetto migliore in Europa come agenzia pagatrice, lo dice l'Unione Europea, in questo caso lo dico io al Partito Democratico e non il contrario. Il quadro di pagamenti effettuati evidenzia miglioramenti concreti realizzati dall'AGEA negli ultimi 3 anni, confermando la ritrovata centralità dell'ente. AGEA ha incrementato il pagamento degli anticipi degli aiuti diretti in media del 37% rispetto alle campagne 2022 per complessivi 2,1 miliardi nel triennio 23 e 25, e per lo sviluppo rurale in media del 4,5% rispetto alle medesime campagne, importo sempre di 2 miliardi e 100. Anche con riferimento agli interventi settoriali, le performance sono positive: nel 2025 sono stati pagati 335 milioni, di cui il 67,4% per il settore del vino a cui faceva riferimento. Però voglio dire anche che ci sono stati i ritardi che si erano accumulati dal 2014 al 2022 e non veniva pagato la gestione del rischio in agricoltura per il settore zootecnico, 808 milioni che dovevano finire agli allevatori e erano fermi perché l'AGEA non compiva il suo lavoro, anche se la legge lo prescriveva, come lei ricordava. Abbiamo recuperato un ritardo decennale. In relazione alla chiusura della programmazione pregressa, il Fondo Europeo Agricolo 2025, la percentuale di utilizzo dei pagamenti effettuati nel rispetto dei massimali di misura si è attestata al 99,47%. Infine sono stati erogati 55 milioni di euro per sostenere gli aiuti agli indigenti. Altro fatto specifico assegnato all'AGEA, e basta chiedere al terzo settore quali siano i riscontri. Fa riferimento alla SIN. Quello che ha detto lei della vertenza tra lavoratori è perché tra due società che facevano sostanzialmente lo stesso lavoro in una duplicazione c'era chi guadagnava di più e chi guadagnava di meno. È evidente che in una fusione nasce il principio di chi guadagnava di più che vuole mantenere quel livello salariale e chi guadagnava di meno che vuole raggiungerlo. E quello che stiamo realizzando. Nel frattempo però abbiamo tagliato un po' di poltrone, perché togliere la SIM ha significato cancellazione di un consiglio di amministrazione, riduzione della spesa di 10 milioni di euro a vantaggio delle casse pubbliche. Tant'è vero che un'AGEA particolarmente indebitata oggi vede un attivo di 23 milioni di euro sull'annualità in corso. Sulle procedure assunzionali immagino che conosca perfettamente la normativa, non ho alcuna competenza né volontà di ingerenza. Se ci fossero delle criticità basterà informare gli organismi competenti e ovviamente provvederanno alle verifiche di settore, come la commissione in fase ispettiva, in questo caso agricoltura del Senato, ha potuto appurare per quanto di sua competenza. Quindi credo di poter concludere dicendo che il lavoro svolto dall'AGEA, a mio avviso, sicuramente in senso relativo rispetto al pregresso, è un lavoro prezioso e riconosciuto da tutte le associazioni agricole, che in forma scritta dalla Lega Coop fino a la Coldiretti, passando per Confagricoltura, CIA, Copagri, riconoscono, e credo che la rappresentatività dei corpi intermedi qualche significato debba poterlo avere anche in questa discussione.
3: Grazie signor Ministro. Senatore Franceschelli per la replica.
2: Sì, grazie Presidente, ma onestamente io, sentendo e parlando anche con le aziende, come dice anche lei, anche con taluni corpi intermedi, questi grandi miglioramenti non li vediamo. Che AGEA abbia delle problematiche le ha sempre avute, questo non lo neghiamo, però è evidente che ad oggi la campagna per le erogazioni sulla PAC del 2024, per cui non quella del 2012 o 2022, ancora non è terminata. Noi sappiamo benissimo quanto è importante per le aziende avere le corrispondenze delle somme a loro dovute nei tempi necessari, perché molto spesso queste sono necessarie e fondamentali per pagare il sistema creditizio, per cui pagare i mutui e le cosiddette cambiali agrarie. C'è anche un altro tema. L'altro tema è che nel decreto Coltiva Italia sono stati messi 40 milioni per AGEA, e questo, se un'agenzia che svolge una funzione importante come questa ne ha bisogno, nulla pessimo. Però sarebbe anche da capire se sono stati messi nel bilancio di prevenzione, di preventivo dell'agenzia stessa, perché non può farlo, perché questo non sarebbe legittimo. Per cui le diamo un altro spunto di verifica su questo elemento, perché credo sia importante rispettare anche la forma, soprattutto quando siamo in presenza di agenzie pubbliche che sono sottoposte in tutto e per tutto alle norme della pubblica amministrazione, perché sennò noi rischiamo di fare figli e figliastri, ma soprattutto di invischiarci in situazioni che non sono situazioni sostenibili ed ammissibili. Concludo dicendo questo: credo che il problema sul sistema informativo sia molto grande, molto importante, e che la situazione di uniformità, di regolarità e di funzionamento sia limitata a pochissime regioni e pochissimi territori. Credo che su questo ci dobbiamo lavorare, ci dovete lavorare, ma soprattutto AGEA deve lavorare con lo spirito di fare di più e parlare di meno, e mi riferisco soprattutto al direttore generale. Grazie.
3: Grazie. senatore Franceschelli. Ora il senatore De Carlo illustra l'interrogazione numero 2606 concernente la misura del PNRR per lo sviluppo dell'energia solare in agricoltura. Prego.
5: Buongiorno Presidente, buongiorno Ministro. Per troppo tempo, signor Ministro, e lei lo sa bene, abbiamo assistito ad un tentativo maldestro, anzi malsinistro, vista la provenienza appunto della contrapposizione, di contrapporre l'ambiente all'agricoltura, imputando alla seconda responsabilità che in realtà non ha. Anzi, con il lavoro di questo governo e con il contributo fattivo di tanti colleghi del Parlamento, non tutti purtroppo, abbiamo smentito e smontato queste pseudotesi e i dati, infatti, se analizzati oltre il facile slogan, ci consegnano una situazione molto diversa. Un'agricoltura infatti attenta alla sostenibilità, e non potrebbe essere diversamente visto la natura stessa dell'agricoltura, ma anche consapevole che l'impegno per le energie rinnovabili avesse un impatto positivo sull'ambiente, sì, ma costituisse anche un efficace strumento per ridurre i costi aziendali. Ed è proprio sull'energia rinnovabile, una misura che ha avuto maggior riscontro, cioè quella del parco agrisolare, che recentemente è stata oggetto di un ulteriore bando proprio del suo dicastero, signor Ministro, dopo che nell'ultima revisione del PNR la Commissione europea aveva implementato le dotazioni di ulteriori 800 milioni, portando il totale ad una cifra superiore ai 3 miliardi. Oggi, per tutte queste premesse, le chiediamo appunto quale sia lo stato di avanzamento della misura PNR, quella del parco agrisolare, e quali siano in termini di potenza installata, quanto si arrivi e quanti siano i risultati anche dell'adesione, a dimostrazione di come gli agricoltori siano tutto meno che dei pericolosi inquinatori, ma anzi contribuiscono in maniera chiara alla sovranità sia energetica ma anche alla tutela ambientale, quali siano gli impatti che lei ritiene poi possono avere in termini di, sia di riduzione di costi sugli investimenti degli agricoltori stessi, su una cosa che spesso viene trascurata ma che noi ricordiamo è condizio sine qua non, cioè la competitività delle imprese. Noi possiamo sostenere le imprese agricole ma abbiamo bisogno di competitività, a maggior ragione su un settore, quello primario, che ci vede assolutamente schierati in prima linea. E non ultimo poi quali siano i riflessi che le stesse hanno sul mancato consumo del suolo agricolo, che è stata una prerogativa. Io ho fatto il relatore alla quella misura che appunto vietava l'impianto fotovoltaico a terra e che costituisce uno stop ad un uso indiscriminato di un terreno che portava l'agricoltura veramente ad avere meno possibilità di emergere e di continuare a perpetrare quella straordinaria tradizione e quei record che fanno dell'Italia una nazione leader nel mondo e per questo anche copiata, ahimè, con 120 miliardi di soli Italian Sounding. Grazie Ministro.
3: Grazie Senatore De Carlo. Ora il Ministro Lollobrigida risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
4: Grazie collega De Carlo, grazie Presidente per avermi concesso la parola per replicare. Ha detto bene Senatore De Carlo, e ringrazio il gruppo di Fratelli d'Italia di aver ricordato come in questi anni abbiamo posto fine da una parte alla speculazione sui terreni agricoli incentivata dallo Stato, che devastava l'ambiente e che impediva al terreno agricolo di fare con il lavoro degli agricoltori quello a cui è destinato, produrre buon cibo. Abbiamo però dimostrato, e le darò i numeri, come era possibile produrre energia pulita senza la speculazione, avvantaggiando gli agricoltori e la sostenibilità ambientale nello stesso tempo. E infatti nel 2021 ci siamo trovati a confrontarci con un piano approvato nello stesso anno che dimostrava di non funzionare, una misura poco attrattiva con contributi sostanzialmente sottodimensionati rispetto alla capacità di attrarre gli agricoltori verso questo stesso tipo di operazione, e dall'altra parte anche con una serie di vincoli che gli impedivano di funzionare realmente. Grazie ai miglioramenti introdotti la misura invece è divenuta molto attrattiva. Siamo passati a un contributo dell'80%, abbiamo sostanzialmente eliminato la norma di autoconsumo, particolarmente penalizzante e anche, se vogliamo, illogica. Abbiamo aumentato le risorse, portandola in una prima fase a 2,35 milioni di euro e nell'ultimo a 3,15 miliardi di euro, non milioni di euro. In secondo luogo di agricoltura se ne sta parlando talmente tanto che i question time sono parecchi e quindi comincio a essere un po' stanchino. In secondo luogo abbiamo lavorato per garantire una sintesi tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Abbiamo finanziato le installazioni che non avvengono più a terra ma avvengono sui tetti, sulle stalle, sui luoghi di trasformazione, riuscendo ad ottenere un finanziamento nella prima fase di 23.000 imprese che produrranno una produzione energetica di 1.500 megawatt di potenza da impianti fotovoltaici, e altre 16.000 hanno già partecipato all'ultimo bando, ne riusciremo a finanziare in una prima fase 8.000 e poi ovviamente arriveremo, speriamo, a trovare ulteriori risorse per riuscire a coprire tutto il finanziamento, che è la vera risposta che stiamo dando alle criticità dei prezzi in termini strutturali oltre che in termini ordinari, affrontando le emergenze con fondi e credito d'imposta. Abbiamo lavorato per aumentare la produzione energetica, l'abbiamo resa più efficiente. Oggi GSE ci dice che la produzione energetica sui 20 anni di emivita degli impianti garantirà oltre 11 miliardi di euro di minor costi o maggior guadagni in caso di vendita dell'energia ai produttori agricoli, in sostegno del nostro sistema, e quindi riuscendo a vincere anche un'altra partita, quello di garantire una multifunzionalità alle aziende sia nella produzione di cibo sia nella produzione energetica, però connessa ovviamente a quello sviluppo che a nostro avviso riteniamo corretto di un settore primario che ci garantisca sempre cibo e possibilità di mantenere inalterate le nostre tradizioni incentrate sulla qualità dello stesso.
3: Grazie signor Ministro. Senatore De Carlo per la replica.
5: Grazie, sono ovviamente soddisfatto di questa misura, ma anche in generale dell'approccio e dell'atteggiamento che il Ministero ha avuto sin dal suo insediamento, cioè quello di capire che per affrontare sfide difficili, anche come il cambiamento climatico e nuove sensibilità ambientali che nascono tra la nostra popolazione, dobbiamo trovare strumenti che siano moderni, appetibili, ma che soprattutto, al di là della mera ideologia, aggiungano questi anche l'economicità. Noi non possiamo pensare di avere un mondo totalmente pulito ma privo dell'uomo. Abbiamo bisogno e dobbiamo credere nell'iniziativa umana che porta a trovare soluzioni come quella che ha trovato il suo dicastero nel vietare, per esempio, gli impianti a terra, ma nel dare la possibilità di utilizzare con incentivi e con bandi come questo, che arrivano appunto fino a oltre 3 miliardi, di utilizzare tutti quegli stabili, e sono tanti, che, di cui fruiscono gli agricoltori o chi fa trasformazione agricola e agroalimentare, per poter rendersi maggiormente indipendenti e per vendere anche l'eccesso della produzione in rete. Ecco, credo io, questo rappresenta un sistema moderno con il quale noi attraiamo i giovani, e non è un caso che oggi in tante realtà, compresa la mia, quella di Belluno, abbiamo un record di iscritti alle scuole agrarie. Lo abbiamo perché stiamo dando un'immagine dell'agricoltura diversa dalla sindrome di Heidi, diversa dai cartoni animati, ma molto più pragmatica, molto più reale, molto più imprenditoriale, cioè quella visione che i giovani hanno di poter utilizzare strumenti tecnologici nuovi per continuare a perpetrare una tradizione straordinaria come quella dell'agricoltura, che si traduce poi in una tradizione di agroalimentare che, ripeto, si è invidiata in tutto il mondo. Non è la sola iniziativa che ha fatto questo dicastero in termini di tecnologia e innovazione, ha fatto bene a ricordarlo lei con in qualche maniera la messa in soffitta di un bando che prevedeva i trattori agricoli, anche perché diventava particolarmente difficile trovare le colonnine all'interno dei campi, ma insomma qualcuno magari con un po' di fantasia riuscirebbe a vederle nei cartoni animati, e di concentrarsi su, con risorse proprie, tante, oltre 15 miliardi, su quello che gli agricoltori realmente avevano bisogno, cioè di rendere efficaci e competitive le proprie imprese. Oggi lo sforzo è sotto gli occhi di tutti, come sono sotto gli occhi di tutti i risultati e come, non trascurabile, è sotto gli occhi di tutti una straordinaria mutata narrazione di ciò che è l'agricoltura. Qualcuno, quando noi facemmo la norma sull'agricoltore custode del territorio, ci prese per pazzi dicendo: vabbè, è un'enunciazione di principio. Non è, è un cambio di filosofia. Per noi gli agricoltori sono i custodi di questo territorio, non sono gli sfruttatori o i prenditori di questo territorio. Credo che in 4 anni sia cambiato molto, ma credo che nei prossimi continuerà a cambiare. Grazie ancora.
3: Grazie senatore De Carlo. Allora si è concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 19 maggio alle ore 15, con all'ordine del giorno la discussione della mozione numero 174 a firma Bevilacqua, Pirondini, Boccia, De Cristoforo, Scalfarotto ed altri sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica, e a seguire la discussione della mozione numero 185 a firma Romeo, Malan, Craxi, Biancofiore ed altri sulla tutela del comparto agroalimentare. La seduta è tolta.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E si sono conclusi pochi istanti fa anche i lavori nell'aula del Senato, come stamane a Montecitorio. Dopo il question time la seduta è terminata, i senatori torneranno in emiciclo la prossima settimana. La data è il 19 maggio alle 15. Noi a questo punto ne approfittiamo per proporvi l'audizione che si è svolta il 28 aprile di fronte alle commissioni riunite bilancio di Camera e Senato di rappresentanti dell'Istat che sono stati ascoltati in merito all'esame preliminare del documento di finanza pubblica 2026. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti. Iniziamo la seduta odierna. L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti dell'Istat nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare dell'esame del documento di finanza pubblica 2026 ai sensi dell'articolo 118 bis comma 3 del regolamento della Camera e 125 bis comma 3 del regolamento del Senato. Intervengono il dottor Kelly, che è presidente dell'Istat, il dottor Menghinello, direttore del Dipartimento per le Statistiche Economiche, la dottoressa Freguia, spero di averlo detto in maniera corretta, direttrice del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche, il dottor Savio, direttore della Direzione Centrale per Contabilità Nazionale, sì, il dottor Vicarelli, dirigente Servizio Analisi e Dati e Ricerca Economica Sociale e Ambientale, e il dottor Colombo, direttore della Direzione Centrale dei Rapporti Esterni. Chiedo ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro un tempo di 20 minuti, per cortesia, in maniera tale da poter dare ai colleghi la possibilità di porre eventuali domande a voi per le risposte. Prego, dottor Kelly.
3: Grazie Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, ringrazio le commissioni per l'invito. In questa audizione mi soffermerò come di consueto sul quadro congiunturale per l'economia italiana per poi passare a illustrare i principali dati della notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche diffusi dall'Istat lo scorso 22 aprile. In chiusura richiamerò brevemente il quadro previsivo dei principali indicatori di finanza pubblica descritto nel documento di finanza pubblica. Come sapete, dall'inizio del conflitto in Medio Oriente lo scenario economico internazionale è peggiorato e l'incertezza è ulteriormente aumentata. Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, la crescita globale potrebbe decelerare al 3,1% nel 2026. La previsione sconta però l'ipotesi di un conflitto di durata limitata e il ritorno alla normalità della regione entro la metà dell'anno. La chiusura dello stretto di Hormuz, di cui al momento è impossibile prevedere la durata, e i danni recati alle infrastrutture energetiche hanno causato una forte risalita dei prezzi del greggio, del gas naturale e di altre materie prime. Uno scenario che ha riacceso i timori per una risalita dell'inflazione e indotto le principali banche centrali a riconsiderare il proprio orientamento di politica monetaria. Il contesto economico in cui si manifesta il nuovo shock presenta differenze significative rispetto a quanto avvenuto nel 2022, quando all'aumento dei prezzi dei beni energetici si sommavano strozzature dal lato dell'offerta e il forte rimbalzo della domanda all'uscita dall'emergenza sanitaria. In questo momento, tuttavia, come riconosciuto da tutte le principali organizzazioni internazionali e sottolineato dallo stesso documento, risulta complesso formulare ipotesi sull'evoluzione degli scenari globali e sulle reazioni degli operatori economici. Gli scambi internazionali si sono mostrati particolarmente resilienti nel 2025 e nei primi due mesi del 2026. A febbraio, secondo i dati del Central Plan Bureau, il volume del commercio mondiale di merci è aumentato dell'1,9% rispetto al mese precedente, facendo seguito al forte incremento di gennaio, trainato dalle economie asiatiche e dalla Cina. Nell'area euro il PIL è aumentato dell'1,4% lo scorso anno, sostenuto dalla domanda interna, mentre l'inflazione è scesa rapidamente verso il target del 2%. A marzo la dinamica dei prezzi ha però accelerato bruscamente, più 2,5 da 1,9 di febbraio, sospinta dalla componente energetica. I dati congiunturali più recenti per l'area euro non mostrano segnali positivi. A marzo l'Economic Sentiment Indicator è diminuito di 1,6 punti percentuali 1,6 punti dopo la riduzione in febbraio. Il calo della fiducia è particolarmente marcato per i consumatori e per il commercio al dettaglio, meno accentuato nei servizi. Nelle costruzioni l'indicatore è leggermente aumentato, mentre è rimasto invariato nell'industria. Tra le principali economie l'ESI è sceso significativamente in Francia, Spagna e Italia ed è rimasto pressoché stabile in Germania. Nell'ultimo trimestre il PIL è cresciuto dello 0,3% grazie al contributo della valutazione delle scorte degli investimenti e nonostante quello negativo della domanda estera netta. Si sottolinea in particolare la crescita degli investimenti, più 0,9%, trainati da quelli in abitazioni. Stante la ripresa osservata nella seconda metà del 2025, la variazione acquisita del PIL per l'anno scorso in Italia, la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei quattro trimestri del 26, risulta pari allo 0,3%. Le informazioni congiunturali disponibili per i primi mesi del 2026, il cui quadro informativo è ancora in fase di completamento, sembrano confermare una dinamica meno positiva per l'economia italiana rispetto a quanto rilevato nell'ultimo trimestre. Ricordo che giovedì prossimo l'Istituto diffonderà la stima preliminare per il primo trimestre. A febbraio l'indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato un modesto aumento rispetto a gennaio, dopo i cali nei due mesi precedenti. Nella media del trimestre dicembre-febbraio si registra però una flessione congiunturale dello 0,4%. Nello stesso mese l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha registrato un incremento su base congiunturale più 0,5% dopo tre mesi di calo. Sul trimestre mobile la dinamica rimane comunque negativa, meno 1%. A marzo si è registrato il secondo calo consecutivo dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese. Le informazioni ricavate dall'indagine sulla fiducia di marzo riguardo le prospettive di investimento nella manifattura sono tuttavia positive, pur segnalando un minore ottimismo per l'anno corrente. Nel 2025 l'interscambio commerciale dell'Italia ha evidenziato un'inaspettata resilienza rispetto all'instabilità che ha caratterizzato i mercati internazionali nel corso dell'anno. Le esportazioni di beni in valore sono cresciute del 3,3% e le importazioni del 3,2% con un surplus commerciale pari a 50,7 miliardi. Gli andamenti aggregati sottendono flussi settoriali molto eterogenei, con la crescita dell'export manufatturiero dovuta esclusivamente a 5 comparti: farmaceutica, altri mezzi di trasporto, metallurgia, alimentari e legno. Il 2026 si è aperto con una contrazione degli scambi. Nel bimestre gennaio-febbraio i flussi si sono infatti ridotti in termini tendenziali, 2,2% le esportazioni e meno 4,2% le importazioni. Segnalo che un'analisi del posizionamento dell'economia italiana nell'attuale scenario internazionale è contenuta nell'ultima edizione del rapporto sulla competitività dei settori produttivi pubblicata lo scorso 23 marzo. Come documentato, le restrizioni tariffarie statunitensi sembravano aver avuto, per ora, un effetto inferiore alle attese sull'andamento delle esportazioni e sull'orientamento strategico delle imprese. L'imposizione di dazi più elevati ha comunque prodotto effetti penalizzanti sulle vendite oltreoceano, che in assenza delle nuove misure avrebbero potuto registrare una dinamica migliore. Dal lato delle famiglie, l'ultimo dato relativo al mese di febbraio sulle vendite al dettaglio ha mostrato una variazione congiunturale nulla in valore ma negativa in volume, meno 0,2%, dovuta al calo delle vendite di beni alimentari. Mentre a marzo abbiamo registrato un peggioramento delle opinioni tra i consumatori, soprattutto quelle relative alla situazione economica del Paese. Sul mercato del lavoro il numero di occupati è risultato in lieve calo a febbraio, meno 0,1% pari a meno 29.000 unità per effetto della diminuzione degli uomini e delle classi di età comprese tra i 20 e i 49 anni. L'occupazione risulta comunque in aumento nel trimestre dicembre-febbraio più 0,1% corrispondente a un aumento di 20.000 occupati. A questo trend si è associata una diminuzione delle persone in cerca di lavoro e una crescita degli inattivi. Le prospettive occupazionali per l'anno in corso appaiono più incerte. A marzo le attese sull'occupazione migliorano esclusivamente nel settore delle costruzioni. Per contro si registra un peggioramento nei servizi e nel commercio al dettaglio, mentre per la manifattura si osserva una situazione di stabilità. Passiamo al tema delle retribuzioni. Le potenziali spinte inflazionistiche innescate dal conflitto in Medio Oriente riportano evidentemente in primo piano il problema della tenuta del potere di acquisto. Nel 2025 le retribuzioni contrattuali e quelle di fatto sono aumentate più dell'inflazione, garantendo un ulteriore recupero, in aggiunta a quello del 2024 del divario accumulato. Nonostante il recupero, il gap resta ancora significativo. Tra il primo trimestre 2021 e il quarto del 2025, le retribuzioni contrattuali si sono ridotte del 7,8% in termini reali. L'attività negoziale del 2025 è stata particolarmente intensa, con 33 contratti recepiti che hanno coinvolto complessivamente circa 4,7 milioni di lavoratori dipendenti. Nei primi due mesi del 2026, grazie ai 6 accordi di rinnovo recepiti, la quota di dipendenti in attesa di rinnovo è scesa al 31,7%. Le retribuzioni sono cresciute del 2,7% nella media dei primi due mesi, a fronte di un aumento dell'inflazione dell'1,3%. Sulla base dei miglioramenti retributivi fissati dai contratti in vigore a fine febbraio, nella media del 26 si dovrebbe osservare una crescita per il totale dell'economia ampiamente superiore al 2%, lievemente maggiore nel settore pubblico rispetto a quello privato. Infine, riguardo ai prezzi al consumo, dopo la riduzione registrata nel corso del 2025 e il minimo raggiunto a gennaio 2026 a più 1%, il tasso di inflazione misurato dall'indice NIC ha registrato un deciso rialzo a febbraio e marzo, più 1,7%, pur mantenendosi al di sotto della soglia del 2%. La crescita tendenziale degli ultimi due mesi è stata sostenuta dalla dinamica dei prezzi dei servizi e dei beni alimentari, soprattutto non lavorati. I prezzi degli energetici, seppur in crescita nella parte finale del 2025 e con un'impennata nel mese di marzo, hanno continuato a registrare una riduzione in termini tendenziali. Anche la dinamica dell'indice IPCA risulta in accelerazione, più 1,6% a marzo, pur rimanendo inferiore a quella media dell'area euro e a marzo la più contenuta tra i principali paesi europei. Per quanto riguarda le attese di inflazione, la quota di famiglia che si attende un aumento dei prezzi è aumentata sensibilmente a marzo, in virtù verosimilmente delle preoccupazioni per lo scenario internazionale. Nel testo trovate il consueto focus sulla valutazione degli effetti sul PIL di andamenti meno favorevoli delle principali variabili esogene internazionali rispetto allo scenario tendenziale. Sulla base del modello macroeconomico dell'Istituto, l'Istat ha replicato le simulazioni del documento di finanza pubblica relativo a effetti più avversi sui prezzi delle materie prime energetiche e sulle condizioni di accesso al credito. Per quanto riguarda il primo scenario, l'esercizio evidenzia una minore crescita del PIL pari a meno 0,3 punti percentuali nel 26 e a meno 0,5 punti percentuali nel 27, un effetto leggermente più ampio rispetto a quello riportato nel DFP. Nel secondo scenario il modello conferma invece quanto previsto nel documento. L'Istituto ha inoltre condotto un ulteriore esercizio di simulazione per il biennio 2026-2027, non confrontabile con lo scenario complessivo descritto nel documento di finanza pubblica, ipotizzando una risoluzione del conflitto entro la fine dell'estate, la persistenza di un elevato clima di incertezza e una riduzione contenuta del commercio mondiale. I risultati evidenziano un impatto negativo sulla crescita italiana pari a 0,3 punti sia nel 26 sia nel 27. Nel 2026 gli effetti dovuti allo shock sui prezzi dei beni energetici sarebbero amplificati sia dal perdurare nel corso dell'anno di elevati livelli di incertezza con impatti negativi sulle decisioni di consumo delle famiglie e di investimento da parte delle imprese, sia dalla dinamica meno sostenuta del commercio mondiale. Riguardo gli effetti sui prezzi, nel 2026 si determinerebbe un incremento medio annuo di 0,7 punti della dinamica inflazionistica rispetto allo scenario base, con un ulteriore scostamento di 0,4 decimi nel 2027. Contenuti invece sarebbero gli impatti sul mercato del lavoro, con una riduzione delle unità di lavoro di 0,1 punto nel 26 e di 0,2 decimi nel 27. Passo al quadro di finanza pubblica. All'esito del confronto tecnico con Eurostat, l'Italia ha diffuso lo scorso 22 aprile i dati del conto delle amministrazioni pubbliche per il periodo 2022-2025, trasmessi alle istituzioni europee nell'ambito della notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche. Troverete nel testo un focus che spiega in modo dettagliato il processo di stima e di revisione dei conti di finanza pubblica nel contesto della notifica. Le evidenze risultano pienamente coerenti con quanto già diffuso a livello nazionale il 3 aprile, confermando il quadro di finanza pubblica per il quadriennio. I dati presentano invece alcune revisioni rispetto a quanto diffuso dall'Istat il 2 marzo. Le revisioni occorse riflettono il naturale processo di affinamento delle stime connesso alla trasmissione dei dati di notifica al 31 marzo, nell'ambito del quale il Paese è tenuto a fornire un quadro completo e aggiornato delle statistiche di finanza pubblica sulla base delle informazioni disponibili a tale data. In questa finestra vengono recepite, grazie a parità di metodologie e definizioni adottate, eventuali informazioni relative a fenomeni per i quali la disponibilità più completa dei dati può intervenire successivamente alla diffusione dei conti nazionali di inizio marzo. L'attuale versione dei conti acquisisce in particolare le più recenti evidenze sulle cessioni dei crediti d'imposta connessi al superbonus per le spese sostenute nel corso del 2025. La normativa aveva infatti indicato il 16 marzo 2026 come data ultima per comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta di avvalersi della cessione del credito dello sconto in fattura per le spese superbonus sostenute nel 2025. Le informazioni inserite sono pertanto complete, sebbene non ancora definitive, per la fisiologia.

intensificato l'attività di controllo dei crediti ceduti, rilevando un aumento rispetto agli anni precedenti delle irregolarità delle comunicazioni di cessione, che ha condotto allo scarto e o alla sospensione preventiva di un importo rilevante dei crediti. Tali irregolarità sono state considerate nella stima della spesa per superbonus inclusa nel conto delle amministrazioni pubbliche, notificato a Eurostat il 31 di marzo. La spesa per il 2025, di poco inferiore a 8,4 miliardi, è pertanto in linea con il valore dei crediti ceduti comunicati all'Agenzia fino alla scadenza prevista del 16 marzo 2026 e depurati di tutte le irregolarità comunicate dall'Agenzia all'Istat. Il conto include inoltre il dato completo della spesa 2025 relativa al credito d'imposta previsto per le misure di incentivazione degli investimenti del piano denominato Transizione 5.0. Per questa agevolazione fiscale la scadenza delle comunicazioni delle istanze di completamento del progetto era fissata al 28 febbraio 2026. Infine, i conti trasmessi a Eurostat il 31 marzo acquisiscono anche i dati più recenti dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disponibili con l'aggiornamento di marzo dal sistema di monitoraggio Regis. Rispetto alle stime del 1 marzo, le suddette revisioni hanno portato a un miglioramento dell'indebitamento netto nel 2025 di 905 milioni, senza modificarne l'incidenza sul PIL che si conferma al 3,1%. Il livello 2025 risulta comunque in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Questo miglioramento è dovuto soprattutto all'avanzo primario, che è aumentato ed è risultato pari allo 0,8% del PIL, mentre l'incidenza della spesa per interessi è rimasta stabile al 3,9%. Il valore dell'indebitamento netto in percentuale del PIL è risultato di un decimo di punto superiore alla stima del 3% indicata nel documento programmatico di finanza pubblica dell'ottobre 2025. Come già anticipato, la differenza tra i due valori percentuali è ascrivibile principalmente alle maggiori spese connesse ai crediti d'imposta del superbonus, confermate sulla base delle evidenze più recenti. L'incremento di questa componente della spesa ha in parte neutralizzato il buon andamento delle entrate complessive, la cui dinamica è risultata più sostenuta di quanto atteso nei documenti programmatici, specie per le entrate tributarie e contributive. Ne segue che nel 2025 la pressione fiscale e contributiva risulta in aumento al 43,1% del PIL dal 42,4% del 2024, con un lieve scostamento rispetto al precedente documento programmatico. Il documento di finanza pubblica contiene la rendicontazione dei progressi compiuti nel corso del 2025 nell'attuazione del piano strutturale di bilancio di medio termine e certifica la prosecuzione del percorso di risanamento di finanza pubblica. Il peggioramento delle prospettive economico-finanziarie a seguito del recente conflitto in Medio Oriente ha richiesto una revisione dello scenario di base del documento di finanza pubblica. La crescita reale del PIL è stata rivista al ribasso di circa un decimo nel 2026 e due decimi nel 2027, mentre sono stimate in significativo rialzo le prospettive di inflazione. Il peggioramento dello scenario determina una lieve revisione al rialzo del rapporto deficit-PIL. L'andamento tendenziale a legislazione vigente colloca infatti il deficit al 2,9% del PIL nel 2026, quando la dinamica della spesa netta risulterebbe in linea con il percorso programmato. Per gli anni successivi si conferma la tendenza alla progressiva discesa del rapporto. La più sostenuta dinamica inflazionistica, dovuta a cause esterne eccezionali, determina invece uno scostamento dell'indicatore di spesa netta dal percorso programmato nel prossimo anno. Nel 2027, infatti, il tasso di crescita tendenziale salirebbe al 2,2%, ovvero al 2,5% se si considerano le misure in scadenza che il Governo intende confermare, superiore all'obiettivo programmato dell'1,9%. Nei due anni successivi, con il rientro del fenomeno inflazionistico, la crescita della spesa netta tornerebbe, anche nello scenario a politiche invariate, in linea con gli obiettivi. In questo contesto, la strategia che il Governo intende perseguire si fonda sull'equilibrio tra il contrasto degli effetti negativi su famiglie e imprese di un eventuale prolungamento delle ostilità in Medio Oriente

0: 2017 e la prosecuzione del consolidamento fiscale. Come richiamato in apertura, le prospettive dell'economia internazionale sono incerte ed incerta è in particolare l'evoluzione dei prezzi delle materie prime energetiche che condizionerà da qui ai prossimi mesi l'evoluzione dell'inflazione importata. Vi ringrazio e rimando al documento per i dettagli.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Luca Selli. Prego, onorevole.
2: Sì, grazie Presidente, grazie Presidente per questa relazione che avremo poi modo di leggere in maniera ancora più approfondita. Solo un paio di domande per chiarire un po' alcuni passaggi. Noi sappiamo che nelle ultime settimane ci sono state delle interlocuzioni proficue e collaborative con la Ragioneria dello Stato e l'Agenzia delle Entrate. E ovviamente nell'ambito dei tempi che lei ha indicato in questa relazione, sappiamo anche che il dato di riferimento che è stato preso, l'ultimo, è quello del 3 aprile, ma fra il 3 aprile e il 17 ci sono stati degli aggiornamenti da parte della Ragioneria e anche da parte dell'Agenzia delle Entrate. E perché questo? Perché era stato registrato un andamento anomalo, ma questo lei l'ho appena detto, legato sostanzialmente a dei crediti provenienti da truffe. E quindi sostanzialmente il differenziale fra il 3,4 e il 3,7, che poi insomma fa una grande differenza in termini di contabilità pubblica, sostanzialmente è quel differenziale che dovrebbe essere intorno ai circa 600 milioni, sono sostanzialmente bloccati proprio perché legati a attività illecite e verificate dall'Agenzia delle Entrate. Quindi in relazione a questo e ovviamente tenendo ferma essendo chiaro a tutti che c'è un calendario statistico che deve essere rispettato, volevo capire innanzitutto come mai, essendoci comunque stati degli aggiornamenti che comunque fanno riferimento al mese di marzo, perché gli andamenti anomali erano stati individuati nel mese di marzo, anche se poi registrati successivamente, questo dato non è stato recepito perché il riferimento appunto è quello del 3 aprile, e questa è la prima domanda. La seconda è se sempre ovviamente all'interno del vostro quadro statistico esiste la possibilità o possiamo immaginare insieme un modo per avere degli aggiornamenti, quindi per recepire questi aggiornamenti prima della scadenza di settembre, che ovviamente insomma lei sa meglio di me è una scadenza troppo in là per poterla poi utilizzare ai fini della procedura di infrazione per l'Italia. Ma mi chiedevo se si potesse lavorare insieme per immaginare un termine precedente a quello di settembre, non so, magari immaginare luglio, per poter recepire questo dato che mi sembra un dato rilevante, no? Quello individuato dall'Agenzia delle Entrate e certificato dai documenti ufficiali. Grazie.
1: Grazie onorevole Lucaselli. Ha chiesto di intervenire il senatore Misiani, prego.
3: Grazie Presidente, ringrazio il Presidente Istat e mi faccio esprimere a nome del partito che rappresento l'apprezzamento e il pieno sostegno nei confronti del lavoro condotto dall'Istituto. Credo che l'indipendenza dell'Istituto di Statistica nell'ambito dell'Eurosistema sia un valore, un pilastro dell'architettura istituzionale del Paese, e spetta alla politica garantirlo e rispettarlo sempre, con i fatti e con le dichiarazioni. E me lo lasci dire, signor Presidente, a maggior ragione in un passaggio delicatissimo come la certificazione dei risultati di finanza pubblica, che non è un atto di routine, ma è un punto che influisce sulla credibilità del Paese anche nei confronti dei mercati finanziari internazionali. Ricordiamoci che cosa è successo nel 2009-2010 nella zona euro, quindi apprezzamento per il lavoro, necessità di rispettare l'indipendenza dell'istituto, e credo che questo sia compito delle forze politiche di maggioranza, di opposizione e di chi governa il paese. Tre domande, una sul passato e due sul futuro. La prima, noi non abbiamo capito quale era la soglia che avrebbe permesso a questo paese di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo, perché abbiamo letto 3,04, 2,99, 2,95. È chiaro che i valori in gioco sono completamente diversi e credo che da questo punto di vista servirebbe un chiarimento, ripeto, naturalmente nel pieno rispetto del lavoro fatto dall'Istituto, che segue procedure codificate in rapporto con l'Eurosistema e che nessuno può e deve mettere in discussione. Secondo punto, la dinamica della spesa netta. Se non ho capito male, nel 2027 si va oltre il livello stabilito dal piano strutturale di bilancio di medio termine. Se questo dato verrà confermato anche in autunno, è necessario o meno una manovra correttiva con la prossima legge di bilancio in assenza di scostamento? Seconda domanda, tra presente e futuro, anzi più relativa al 2025-26, PNRR. Su cui credo ci sia la necessità di una maggiore quantità di informazioni. Il documento di finanza pubblica da questo punto di vista io credo che sia carente. Io vorrei capire, noi vorremmo capire quante risorse attribuibili al PNRR sono incluse nelle spese del conto economico delle amministrazioni pubbliche e che effetto macroeconomico hanno prodotto le risorse del PNRR nel 2025, quanto ne produrranno nel 2026, perché con un'economia che cresce dello 0, e che è soggetta al grado di incertezza e alle difficoltà che anche voi avete ricordato, anche questo è un tema dal punto di vista dei decisori politici di grande rilevanza, anche perché il piano finisce nel 2026 e noi vorremmo tutti capire che cosa succede a questo paese quando quelle risorse non saranno più disponibili.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire il senatore Patuanelli, prego.
4: Sì, grazie Presidente, grazie Professor Kelly. Una domanda e una considerazione. Nel documento ci si concentra in alcuni passaggi sulla spiegazione del motivo per cui non si è riusciti a garantire per il 2025 un rientro al di sotto del 3% del rapporto deficit-PIL. Si individuano non soltanto una causa, ma quantomeno due, si dice anche il tema di transizione 5.0. C'è un elemento però che suscita un po' di curiosità da parte nostra, perché il rapporto deficit-PIL agisce su due numeri, il numeratore e il denominatore. Voi avete forse una stima di quanta crescita di PIL reale sarebbe stata sufficiente per rientrare dalla procedura di infrazione? Grazie.
1: Ok, non mi sembra. C'è qualche altro collega che vuole intervenire? No, nessuno. Prego.
0: Bene, grazie. Domande ovviamente molto pertinenti, molto tecniche e ampiamente. Vi ringrazio per l'apprezzamento con cui avete letto e con cui avete seguito questa nostra relazione e audizione. A pagina 20 della relazione, almeno nella mia versione, comunque c'è un focus che si intitola il processo di stima e di revisione dei conti di finanza pubblica nel contesto dei conti nazionali e della notifica per la procedura sui deficit eccessivi. Ecco, questo focus che io non ho letto per motivi di tempo, penso possa spiegare bene, rispondere a alcune delle vostre domande. lascerei sul farei una precisazione e poi lascerei la parola al direttore del Dipartimento per la produzione dei dati economici, il dottor Menghinello. La precisazione.
1: Dottor Kelly, chiedo scusa. Prego. Ha chiesto di intervenire anche l'onorevole Dell'Olio, quindi darei la parola a lui, così completiamo il giro di domande e poi vi do la possibilità di
5: rispondere. Chiedo scusa. Nessun grazie problema. Presidente, chiedo scusa, mi ero perso forse nell'intervento del professor Kelly, forse l'avete detto, me lo sono perso, quanto sono arretrate le retribuzioni reali nel quarto trimestre 2025 rispetto al primo trimestre 2021? Forse l'ha detto, ma io me lo sono perso, se gentilmente poteva farcelo sapere, grazie.
0: Sì, senza dubbio, le rispondo nell'ordine se non vi dispiace. Grazie. Bene, dicevo, in questo focus viene spiegata bene tutto il processo di stima e di revisione e volevo ovviamente specificare che le nostre interlocuzioni sono state ovviamente sempre molto, molto dirette e molto intense con Eurostat, che chiaramente ha ricevuto da noi tutto quello che a noi è stato trasmesso da parte tutti i flussi ordinati che sono arrivati in istituto, che potevano essere, che avevano rilevanza per quanto riguarda questo processo di stima, e tutti questi valori sono stati trasmessi ad Eurostat. Comunque lascio la parola al dottor Menghinello per spiegare meglio la questione del termine e la questione della soglia. Prego.
6: Sì, grazie Presidente. Allora, diciamo, come ricordava, c'è questa nota dove noi abbiamo, diciamo, descritto il processo. Allora, da un punto di vista dell'acquisizione dei dati amministrativi è un processo continuo. Quindi fondamentalmente noi acquisiamo sempre. Noi acquisiamo sempre le fonti informative, poi noi siamo tenuti a, diciamo, valutarle da un punto di vista statistico in modo coerente con i concetti e con le definizioni che ci dà Eurostat. Quindi acquisire una fonte non significa necessariamente, diciamo, incorporarla poi nei conti di finanza pubblica, perché va attentamente valutata. E l'Istat ha questa responsabilità, che è quella appunto di garantire l'armonizzazione e la comparabilità dei dati di finanza pubblica. L'elemento importante è che dal 31 marzo si è attivata una finestra che per noi è, insomma, prevista e codificata, insomma, dalla procedura di notifica, in cui tutte le informazioni acquisite anche successivamente al 31 marzo possono essere acquisite, ma sono valutate congiuntamente da Istat e da Eurostat. Quindi prima del 31 c'è una valutazione autonoma dell'istituto, dopodiché c'è una valutazione congiunta. Questo perché c'è un meccanismo, diciamo, di appunto verifica congiunta che porta poi al fatto che Eurostat esprime un parere, una valutazione. Quindi vi ricordiamo che un elemento importante è evitare la riserva sui conti, perché la riserva sui conti significa che Eurostat ha espresso un giudizio negativo di non affidabilità. Quindi noi l'abbiamo, grazie al direttore Giovanni Savio e alla collega Susanna Riccioni, abbiamo sempre evitato la riserva meno di piccoli dettagli tecnici. Quindi tutto quello che è arrivato è stato acquisito, è stato esaminato in tempi estremamente brevi, e la valutazione congiunta con Eurostat, in alcuni casi, le devo dire, la maggioranza sono stati recepiti, in altri non sono stati recepiti, ma è stata una, diciamo, decisione congiunta. E anche per precisare anche il tema dell'indipendenza dell'istituto, noi ovviamente collaboriamo istituzionalmente con la ragioneria e con tutte le altre agenzie, ma la valutazione finale è sempre di competenza dell'istituto. In merito al, diciamo, rapporto, ovviamente è un rapporto tra un saldo di finanza pubblica e, diciamo, il PIL. Ovviamente entrambe queste due componenti sono soggette a un processo di, diciamo, revisione. Il processo di revisione è codificato, non è che l'Istat, diciamo, come noi abbiamo un calendario di comunicati stampa che ci obbliga a uscire con dei comunicati stampa, anche noi queste revisioni le possiamo fare in modo estremamente, diciamo, le possiamo fare quando ci è consentito farle, e quindi c'è una politica a livello europea che pianifica il processo di, diciamo, revisione dei conti nazionali, che riguarda sia il PIL ma anche la finanza pubblica, e noi siamo tenuti a, diciamo, seguire tassativamente. Quindi noi non facciamo altro che seguire un processo che è armonizzato a livello internazionale, tant'è che trovate sul sito di Eurostat un aggiornamento su quello che viene chiamato il triangolo delle revisioni. Quindi Eurostat ha un ufficio apposta che va a monitorare tutte quelle che sono le revisioni che noi facciamo. Ovviamente, per questioni, no, evidenti, c'è una maggiore maggiore attenzione alle revisioni sulla finanza pubblica rispetto ad altri indicatori, ma tutto il processo statistico è sempre soggetto a revisioni pianificate e codificate.
0: Sul problema della soglia lascerei la parola al dottor Savio, che è il direttore della contabilità nazionale, e anche su questo, questa domanda precisa sulla possibilità che noi abbiamo di anticipare, se ho capito bene, un secondo processo di revisione, non a settembre, se ho capito bene la domanda, ma di un paio di mesi, cioè a luglio. Prego, dottor Savio.
7: Ma sulla soglia diciamo che si sono sentite parecchie cose e parecchi numeri. L'interpretazione che è stata data da Bruxelles è di eccesso del 3%, quindi lì c'è diciamo così un'area di dubbio fra un valore diciamo di 2.99 e 2.94, che sarebbe, se capiamo bene, diciamo l'unico valore che avrebbe potuto portare il paese al di fuori della PDE. Contate anche che il rapporto diciamo fra indebitamento e PIL è di 1 a 30, pressa poco, per cui è un rapporto diciamo così un pochettino strano che è particolarmente sensibile a variazioni del numeratore, mentre non è sensibile o è sensibile in maniera diciamo così minore a variazioni del PIL.
6: Quindi è quello che stiamo dicendo, che diciamo che la variazione del PIL al denominatore deve essere molto ampia al fine di riuscire a andare sotto la soglia, ed è facilmente calcolabile con un foglio Excel. Quindi
0: vorrei lasciare la parola alla dottoressa Cristina Freguglia, che è responsabile delle statistiche sociali e demografiche, per la spiegazione, la domanda sulle retribuzioni reali, che penso che l'avevamo però inserita dal 21 al 25, mi pare che comunque prego, dottoressa Freguglia.
8: Grazie Presidente, sì, a pagina 12. Parliamo delle retribuzioni contrattuali. Abbiamo visto che nel 25 sia le retribuzioni contrattuali sia quelle di fatto sono aumentate più dell'inflazione e questo ha garantito un ulteriore recupero. Nonostante però questo recupero, il divario resta significativo, e quindi tra il primo trimestre del 21 e il quarto del 25 le retribuzioni contrattuali si sono ridotte del 7,8% in termini reali.
1: Bene, grazie per la relazione, grazie ai colleghi per gli interventi, e dichiaro conclusa questa sessione.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17:10 secondi, buon pomeriggio da Massimo Giacomini, in regia Alessandro Campanella. Con 99 voti favorevoli e 56 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al governo sul decreto fiscale che passa adesso alla Camera. Il provvedimento, secondo il governo, è stato emanato per introdurre modifiche urgenti e straordinarie al sistema fiscale e anche quello tributario. Per le opposizioni si tratta di un decreto iniquo, di nessun aiuto, soprattutto per dipendenti e pensionati, e ben diversa sarebbe stata la tassazione degli extra profitti. Le critiche sono state respinte dalla maggioranza. Termine ultimo per la conversione in legge è il prossimo 26 maggio. E nel primo pomeriggio, sempre al Senato, c'è stato il question time con tre ministri. Tajani, tra l'altro, ha affermato che l'Italia è al lavoro per tutelare gli iraniani nel nostro paese. Lollobrigida ha ricordato che sono state aumentate le pene per il bracconaggio e Casellati ha ribadito, tra l'altro, che la riforma di Roma Capitale rimane una priorità del la legislatura. L'Aula della Camera ha dato il via libera al disegno di legge di delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Tra i punti principali del DDL figurano il rafforzamento del coordinamento con le forze di polizia dello Stato e l'attribuzione agli agenti di polizia locale della qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Respinte poi dall'Aula le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni al decreto Piano Casa. Prossima seduta domani alle 9:30 per le interpellanze urgenti. E per il momento è tutto, rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nei giorni scorsi si è tenuto al Ministero della Salute l'incontro per la salute degli italiani. Ci vogliono cervello, cuore e fegato. Come prevenire e trattare cronicità e acuzie. Secondo appuntamento della quinta edizione di La Sanità che Vorrei, organizzato da Aristea International, promosso dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. L'evento è stato moderato dal giornalista Daniel Della Seta. I lavori sono stati aperti dal professor Massimo Andreoni, membro del Consiglio Superiore di Sanità, il professor Claudio Mastroianni, ordinario di malattie infettive al Policlinico Umberto I di Roma, e dalla professoressa Cristina Mussini, presidente SIMIT. Dunque andiamo alla registrazione, buon ascolto.
2: Bene, signore e signori, buongiorno, grazie per essere con noi alla Sanità che Vorrei per questo secondo appuntamento qui al Ministero della Salute, come sempre un appuntamento che ci vede oramai insieme da molti anni per trattare di quella che potrà essere la salute degli italiani attraverso metodica, attraverso un confronto serrato, costruttivo e proficuo tra mondo politico, mondo clinico e soprattutto anche l'importanza della cittadinanza attiva, delle associazioni dei pazienti. Siamo in un momento anche sociale, economico, politico particolarmente delicato. Sappiamo bene quello che sta accadendo con l'attualità sia politica, sia economica, sia sociale. Siamo nel mezzo di vari conflitti a livello globale e questi conflitti non è che non abbiano una ricaduta anche e soprattutto per tante diverse forme, sia dall'approvvigionamento in talune forme di materie prime, sia anche, lo abbiamo visto nel recente confronto che c'è stato per la giornata del Made in Italy con Confindustria, per quelle che sono le ricadute su alcuni farmaci, sia e anche e soprattutto per lo sguardo che chiaramente comporta per tutti noi un'attenzione particolarmente attenta su quello che potrà essere anche il futuro della nostra sanità, che è correlato a tutti questi eventi. Siamo altrettanto molto attenti ad una emergenza che stiamo seguendo relativamente all'antivirus. E oggi il presidente degli Stati Uniti Trump ha usato una metafora sanitaria, dicendo che il conflitto e la tregua, soprattutto nello stretto di Hormuz tra Iran e Stati Uniti, è equivalente a un paziente in terapia intensiva con poche probabilità di sopravvivenza quando la situazione è così grave. Ecco, al di là del paragone e della metafora, dobbiamo dire che l'attenzione di noi tutti è davvero rivolta affinché si possa scongiurare naturalmente il conflitto e la prosecuzione con le conseguenze che noi tutti sappiamo possano portare. Ma noi siamo qui oggi per parlare della salute degli italiani e in questo confronto oggi il titolo proprio è Cervello, cuore, fegato, come prevenire e trattare le cronicità e le acuzie, perché per la salute degli italiani ci vuole proprio cervello, cuore, fegato, e anche questo può essere un titolo giornalistico. Di fatto per noi rappresenta sicuramente il cuore della prevenzione che insieme al Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, le società scientifiche che anche quest'oggi in questo incontro hanno partecipato, a cominciare dalla Società Italiana Malattie Infettive Tropicali, per passare poi dall'Associazione Italiana Psicogeriatria, Studio del Fegato, Geriatria Ospedale Territorio, Medicina Generale Cure Primarie, Medicina Penitenziaria e ancora dobbiamo parlare di dipendenze, sino anche alle comorbidità che possono interessare, per esempio, il distretto urinario. Quindi tutto quello che vogliamo raccontare quest'oggi è un iter in cui analizzare l'andamento delle malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, neurologiche ed epatiche e la correlazione soprattutto con cronicità e fragilità e con le infezioni, che non sono più solo un evento acuto da trattare, ma potendo peggiorare, come abbiamo detto, queste patologie che andremo ad esaminare insieme ai clinici, la prevenzione infettivologica, a cominciare da screening e vaccini, soprattutto nell'adulto, può essere, per l'adulto fragile, una pratica fondamentale e clinica. E soprattutto, come analizzeremo insieme anche con il professor Menini, un esempio di sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi per la salute degli italiani ci vogliono cervello, cuore e fegato. Io intanto ringrazio molto, collegata con noi, la professoressa Cristina Mussini, che è presidente della SIMIT. Ben trovata, professoressa.
3: Ecco, ben noi... trovata a voi, Daniel.
2: Eccoci, non la vediamo, adesso la commutiamo. E direi di cedere subito la parola al professor Francesco Saverio Mennini, che è capo del Dipartimento della Programmazione dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute. Saluto a questo tavolo insieme con la professoressa Loreta Condili, in rappresentanza del Centro Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Claudio Maria Mastroianni, che è proboviro della SIMIT, nonché primario di Unità Operativa Complessa Malattie Infettive al Policlinico Università La Sapienza, e poi ringrazio anche il professor Andreoni, che oggi è in missione all'estero, ma che ascolteremo in un contributo che ci ha portato. Quindi ecco, adesso la vediamo, professoressa. Intanto, professor Mennini, subito a lei la parola per analizzare soprattutto questi temi di oggi, dal suo osservatorio privilegiato, politiche sanitarie. La nostra giornata si svilupperà anche con diverse tavole rotonde, quindi non soltanto la parte politica o la parte legata alle specialità naturalmente che i nostri clinici porteranno come osservazione diretta, ma anche una attenzione, lo dico proprio al professor Menini, a quella che è l'esperienza regionale, che è correlata profondamente anche per quanto riguarda, abbiamo visto, anche l'immunizzazione e le terapie in favore del paziente fragile. Professor Menini.
4: Buongiorno a tutti. Grazie anche di aver organizzato anche quest'anno questo evento qui al Ministero della Sanità, che vorrei saluto intanto, oltre chiaramente il moderatore dottor Della Seta, saluto la professoressa Mussini a distanza, ci siamo visti tante volte anche in presenza, chiaramente anche il professor Mastroianni e la professoressa Condili, con i quali tra l'altro anche in anni passati abbiamo affrontato queste tematiche dal punto di vista anche di analisi e studi per valutare l'impatto anche economico e sociale. Il titolo lo ha già sottolineato anche il dottor Della Seta, no? Cervello, cuore, fegato, tra l'altro sono diciamo tre raggruppamenti, se i clinici me lo permettono, patologici, che caratterizzano notevolmente tutto il percorso assistenziale, il percorso del sistema sanitario nazionale. Sappiamo qual è il burden, no? Anche economico e sociale, di tutte le patologie correlate al cuore, con le patologie correlate anche alle malattie diciamo anche collegate al cervello e le malattie collegate chiaramente anche al fegato. Però sappiamo anche che le stiamo affrontando in maniera proattiva e soprattutto in questi ultimi anni veramente ripensando, e questo è anche il percorso che è stato fatto qui all'interno del Ministero della Salute, proprio per quanto riguarda tanti pazienti fragili quanto i pazienti affetti da tutte queste patologie, ripensare proprio la gestione dei pazienti fragili. Questo è stato uno dei compiti che ci è stato assegnato anche al signor Ministro, a tutti quanti i dipartimenti del Ministero, perché ognuno per le nostre competenze poi siamo comunque collegati l'uno con l'altro. Io appunto programmazione sanitaria, professioni sanitarie, farmaci e dispositivi medici, ma ovviamente nel momento in cui si parla di modelli anche di programmazione e di presa in carico dei pazienti, non si può chiaramente non dialogare con tutta il comparto della prevenzione, che tra l'altro è uno degli obiettivi fondamentali di questo Ministero. Quindi abbiamo poi ripensato la gestione dei pazienti fragili cronici, spostando proprio il focus verso un approccio che io ho scritto qua, basato proprio su valore e anche, diciamo, investimento. Perché anche qua nuovamente si è sempre parlato del fatto che alcuni interventi sanitari, in particolare anche quelli di prevenzione, come sottolineava il dottor Della Seta, si pensava che rappresentassero sempre un costo, un peso per il paese. In realtà tutti i dati ci dimostrano il contrario, tanto per la prevenzione primaria quanto anche prevenzione secondaria e terziaria, ma soprattutto poi gli interventi mirati ed efficaci e l'accesso rapido a terapie efficaci in realtà si è rivelato un grande investimento. Per fare un riferimento sulle patologie del fegato, come la professoressa Condivi, anni fa abbiamo portato avanti gli studi tra l'Istituto Superiore di Sanità e il centro universitario di Tor Vergata che dirigevo, dove abbiamo dimostrato come gli interventi sull'epatite C in realtà è la garanzia di un accesso rapido e precoce a determinate cure e trattamenti, ha garantito un ritorno dell'investimento in meno di 5 anni per il nostro sistema sanitario, ma il nostro sistema sociale nel suo complesso, alleggerendo anche il modello organizzativo delle strutture ospedaliere, perché con un ultimo articolo avevamo anche dimostrato del fatto che si erano ridotti fortemente i ricoveri anche ospedalieri, quindi questo determinava anche un miglioramento nella gestione dei modelli organizzativi ospedalieri. L'altro aspetto che deve essere preso in considerazione, anche qua abbiamo posto molta attenzione, poi entrerò più nello specifico anche degli strumenti che abbiamo posto in essere e che stiamo ponendo in essere come Ministero della Salute, e sono molto importanti, è quello anche di seguire un approccio di genere. Anche qua spesso ci si dimentica che a seconda delle patologie, o magari anche per se medesime patologie, si deve seguire un approccio di genere differenziato anche nel modello di presa in carico e nel modello organizzativo gestionale. E laddove è stato fatto e laddove si sta seguendo questo approccio, anche qui i risultati ci dimostrano esserci un vantaggio importante, innanzitutto per il paziente, ripeto, perché il risultato fondamentale è che migliora il suo stato di salute, migliora la sua qualità di vita o addirittura si evita che il paziente possa essere colpito da una patologia. Poi però c'è tutto anche l'aspetto di sostenibilità e di riduzione eventuale dei costi, che può aiutare a liberare risorse che debbono essere anche reinvestite. Io ricordo tra l'altro che c'è anche un problema poi di aderenza anche alle terapie quando si parla di pazienti cronici, no? Anche questo è un altro aspetto che noi abbiamo analizzato all'interno del Ministero della Salute, proprio per anche presentare determinate evidenze, ad esempio al MEF, in maniera tale da poterci garantire l'erogazione di risorse aggiuntive da investire proprio nel settore sanitario. Non a caso nell'ultima legge di bilancio sono stati dati 7 miliardi e 4 in più, questo credo che sia una risposta forte da questo punto di vista per quanto riguarda il Fondo Sanitario Nazionale. Ma perché ci sono stati dati? Perché abbiamo portato delle evidenze. Una delle evidenze importanti anche che noi abbiamo portato innanzi ai decisori è quella del costo delle mancate aderenze alle terapie croniche, che può generare quasi fino a 2 miliardi di costi sanitari aggiuntivi. Quindi riuscire a evitare questo grazie a politiche di modelli organizzativi omogenei di presa in carico dei pazienti, di accesso più rapido alle terapie e alle tecnologie sanitarie e di PDTA condivisi che garantiscono appunto un percorso virtuoso, efficace ed efficiente che dovranno seguire i pazienti fragili e cronici, sicuramente questo ci può aiutare a ridurre fortemente i costi e quindi una volta riduci i costi hai delle risorse aggiuntive che puoi nuovamente destinare per altri interventi. Quindi poi che altro abbiamo fatto e perché e su cosa abbiamo focalizzato la nostra attenzione? Ma intanto sulla legge delega che adesso è sottoposta all'approvazione del Parlamento, quella sul territorio, assistenza ospedaliera e territoriale, sicuramente qui abbiamo focalizzato l'attenzione soprattutto su criteri di percorsi di prevenzione ospedaliera anche dei pazienti cronici e soprattutto abbiamo focalizzato l'attenzione sulla prevenzione. In particolare si è lavorato, c'è un punto specifico all'interno della delega che sottolinea quanto deve essere importante, poi non entro nello specifico di tutto il dettaglio che sarà oggetto dei decreti attuativi, però ecco, diciamo l'aspetto fondamentale che abbiamo voluto tenere in considerazione con riferimento soprattutto alla cronicità è quello di sempre più promuovere questa integrazione dei setting assistenziali che deve sfociare per quanto riguarda soprattutto i pazienti cronici nel domicilio, quindi nell'assistenza a domicilio per i pazienti cronici stessi. Questo ovviamente comporta dei vantaggi dal punto di vista della qualità della vita del paziente cronico, perché può essere chiaramente assistito e ricevere le cure a domicilio, e dall'altra parte questo riduce anche fortemente i costi che, come sappiamo bene, soprattutto all'interno delle strutture ospedaliere piuttosto che anche quelle ambulatoriali, sono sicuramente più elevati se li andiamo a confrontare con quelli a livello domiciliare. Però tutto questo lo possiamo fare perché? Perché abbiamo impostato un modello di programmazione, come dico sempre io, degno di questo nome. E proprio qui all'interno del Ministero tutte le attività che abbiamo svolto in questi anni e poi che caratterizzeranno anche le politiche a seguire è quella di un modello di programmazione che parte innanzitutto dall'analisi del bisogno. Quindi analizzando il bisogno e il fabbisogno, questo ci permette in prima battuta anche di capire quali sono le priorità di intervento e quindi anche andare a definire e ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza. Dopodiché chiaramente bisogna anche provvedere a un aggiornamento, a una valorizzazione, a una definizione degli standard, e questo è un altro dei punti previsto all'interno della delega dell'assistenza ospedaliera e territoriale, proprio la revisione degli standard assistenziali che stiamo condividendo anche con le regioni, perché poi sapete che tutta l'attività assistenziale è in mano alle regioni, per cui bisogna anche condividere con loro questo percorso di definizione di nuovi standard in maniera tale poi da allocare le risorse in maniera efficiente, non andando a remunerare la singola prestazione, bensì tutto il percorso. E questo lo possiamo fare anche perché proprio ieri abbiamo fatto una riunione praticamente finale, perché abbiamo impostato in questi 3 anni un modello cosiddetto previsionale o predittivo che ci permetterà anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale di effettuare anche delle valutazioni previsionali basate sull'analisi del fabbisogno, e grazie anche al fatto dei dati che abbiamo sulle SDO, i dati anche che abbiamo dell'ufficio che è stato attivato 2 anni fa all'interno del mio dipartimento di tracciabilità di farmaci e dispositivi medici, saremo in grado quindi di vedere quali, in base ai fabbisogni reali e all'utilizzo delle tecnologie, quali possono essere gli impatti dal punto di vista anche organizzativo e gestionale di garanzia di presa in carico precoce del paziente, proprio utilizzando questo modello predittivo. In questo modo poi l'aspetto fondamentale che è mancato negli anni soprattutto del pre-Covid, dopo il Covid fortunatamente invece questo aspetto è stato enfatizzato maggiormente tanto a livello centrale quanto anche adesso a livello regionale e locale, e noi come Ministero della Salute lo stiamo utilizzando molto insieme anche all'Agenas, è il discorso legato alla misurazione e al monitoraggio, quindi alla valutazione e alla misurazione delle performance. Questo ci aiuta perché abbiamo tutta una serie di indicatori posti in essere all'interno dell'Agenas, che dialoga costantemente con gli uffici del Ministero della Salute, in particolare quelli della programmazione sanitaria, e questo ci ha permesso in questi anni di andare anche a evidenziare quali sono le possibili inefficienze che si vengono a generare all'interno delle singole regioni, in maniera tale da poi dialogare con le stesse per cercare di capire come si debbano risolvere questi problemi e intervenire in tempo quasi reale in alcune situazioni, intervenire in maniera tale da correggere queste inefficienze e questi scostamenti. Tutto questo percorso, ripeto, ad oggi ci sta portando già a dei risultati importanti. Proprio l'altra settimana c'è stato un incontro a CNEL dove sono stati presentati anche i dati OCSE, dai quali emerge che, e lì abbiamo anche sottolineato perché i dati OCSE non erano aggiornati come i dati che ci abbiamo noi, e quindi abbiamo presentato i dati aggiornati ai quali si evince che, seppur con risorse inferiori rispetto ai paesi maggiormente industrializzati, ma risorse che sono commisurate alla nostra disponibilità a pagare, non perché non sono state messe risorse sufficienti, ripeto, proprio nell'ultima legge di bilancio abbiamo messo tantissime risorse sul Fondo Sanitario Nazionale, abbiamo degli indicatori di qualità della vita e di salute della popolazione che sono a livello e in alcuni casi anche superiore dei paesi maggiormente industrializzati. Quindi vuol dire che il sistema in questi anni ha evidenziato anche un miglioramento da questo punto di vista, che non vuol dire che ci dobbiamo fermare qua, ma questo significa che dobbiamo continuare su questa strada. Non è un caso che appunto abbiamo sottoposto al Parlamento la delega sull'assistenza ospedaliera e territoriale, la delega sulle professioni sanitarie e non da ultimo, entro fine maggio, metà giugno, sarà pronta anche, diciamo, la bozza per quanto riguarda anche il piano sanitario nazionale, che poi dovrà seguire tutta una serie di iter metodologici e amministrativi. Chiudo focalizzando due aspetti legati al programma che è molto ricco, quello di oggi. Scusate se vi rubo troppo tempo, perché poi vengo preso da tutti gli aspetti che stiamo seguendo qui all'interno del Ministero. Leggo qua, no? È stato anche citato precedentemente, no? Importanza dei test, fattori di rischio trascurabili, il sommerso dell'epatite C, nuove prospettive terapeutiche. Su questi aspetti ci stiamo lavorando, abbiamo continuato sempre a lavorarci in questo periodo, perché sappiamo bene che sono stati raggiunti, ve l'ho ricordato, dei risultati importanti, però bisogna proseguire su questa strada in maniera tale da riuscire ad eradicare anche, no, l'impatto di determinate patologie, tra l'altro fanno parte degli obiettivi anche dell'OMS. Paziente fragile e infiammazioni, infezioni in particolare, prevenzione, il discorso delle infezioni, chioso, questo è un discorso molto importante, me ne sono occupato tanti anni fa proprio col centro universitario in collaborazione col Ministero della Salute, e lì proprio emerse un dato molto importante, parlo di 8-10 anni fa, dove si era visto come l'Italia purtroppo era caratterizzata da un impatto delle infezioni correlate all'assistenza ospedaliera molto molto elevato, e purtroppo negli anni ci siamo portati dietro questo fattore negativo, che però adesso è stato affrontato in maniera molto diretta, in parte con il contrasto all'antimicrobico resistenza, e sappiamo che è stato un cavallo di battaglia dell'Italia anche nel G7 dello scorso anno, di un anno e mezzo fa, e non a caso abbiamo anche introdotto per esempio gli antibiotici riserva all'interno del fondo dei farmaci innovativi in maniera tale da garantire un accesso più rapido e più appropriato a questo tipo di trattamenti ai pazienti che ne hanno bisogno. Ma accanto a questo sappiamo bene anche che bisogna seguire le pratiche anche di modelli organizzativi virtuosi quali l'antimicrobical stewardship, perché laddove viene utilizzata all'interno delle strutture sanitarie i risultati ci dimostrano che c'è un impatto in termini di efficacia, di riduzione tanto anche dei morti quanto piuttosto anche di peggioramento dello stato di salute dei pazienti notevolissimo, e quindi anche qua bisogna incentivare queste pratiche all'interno. Ma un'altra pratica importante è quella, per esempio, che non tutte le infezioni correlate all'assistenza sono correlate appunto all'assistenza, ma molto spesso i pazienti arrivano in ospedale avendo già delle infezioni, e quindi già da qualche anno sono partiti i programmi all'interno delle strutture ospedaliere. Io mi ricordo sempre Tor Vergata, che era quella appunto dell'università all'interno della quale svolgevo la mia attività di docenza, e mi ricordo che iniziarono un programma di, diciamo, screening all'ingresso per vedere se il paziente che veniva ricoverato era già affetto da un'infezione piuttosto che no. E là si era rivelato che circa il 40-50% dei pazienti che arrivavano in ospedale purtroppo erano già colpiti dalle infezioni, e questo chiaramente nel momento in cui io riesco a intercettarlo all'inizio, all'ingresso, all'accettazione, posso fargli seguire un altro percorso che non mi crea anche ostacoli e incremento dei costi all'interno della struttura sanitaria. Quindi sono tutte tematiche, concludendo, che mi fa piacere che vengano affrontate in maniera molto attenta, leggendo anche tutti i relatori, che la quasi totalità li conosco, quindi conosco il loro valore dal punto di vista scientifico, quindi che verranno affrontate nella giornata odierna, e credo che quindi dal dialogo e da questi, anche, da questi scambi di opinione possano emergere ulteriori proposte anche di miglioramento dell'assistenza. Noi come Ministero, ecco, vi ho riassunto un po' velocemente tutti i punti che stiamo monitorando e tenendo in considerazione proprio per

0: Grazie, grazie molte al professore Mennini. Ne approfitto per ricordarvi che questo nostro incontro, come tutti quelli precedenti, sono ripresi da Radio Rai e quindi sono ritrasmessi integralmente, quindi il plauso e il ringraziamento a Gero Parlamento Radio Rai Nazionale per la sensibilità dimostrata nel riprendere questi temi, così come ringrazio i giornalisti qui in sala, che alcuni dei quali poi saranno anche a questo tavolo nella seconda parte della nostra mattinata. Particolarmente efficace questo intervento del professor Mennini, legato soprattutto al dialogo, al confronto, ma su temi dove il valore, l'intervento, i costi, gli investimenti rappresentano la base per, come lui ha sostenuto, una migliore qualità di vita dei pazienti, un approccio di genere e su un occhio attento alla sostenibilità e alla riduzione dei costi. Particolarmente attenta anche l'osservazione sulle mancate aderenze. Il professor Mennini ha detto 2 miliardi di costi sanitari aggiuntivi che potrebbero essere riallocati altrove. Tutto questo comporta una particolare sensibilità verso dei modelli organizzativi che possano essere omogenei con PDTA condivisi. Allora, questi percorsi virtuosi, efficienti, per poi promuovere, come abbiamo detto, integrazione, setting assistenziali, e noi abbiamo ascoltato anche nell'ultima parte del suo intervento una attenzione a quelli che sono poi gli screening, la prevenzione infettivologica, l'attenzione ai vaccini stessi nell'adulto, nel paziente fragile. Ne parleremo anche oggi qui, soprattutto in relazione al virus respiratorio sincitiale, all'herpes zoster, ma non solo. Ecco, li vorrei condividere questi temi insieme alla professoressa Mussini, presidente della CIMIT. Professoressa, è tanta la carne al fuoco e soprattutto sono anche però importanti dei risultati, come ha sottolineato il professor Mennini. Ora, ci sono degli indicatori rassicuranti, tuttavia anche da parte dell'aspetto che la riguarda più attentamente, si è parlato di ICA e di antimicrobico resistenza, di infezioni correlate e non sempre correlate all'assistenza. Ecco, qui c'è tanto da fare, la vostra società si è da sempre impegnata portando anche risultati e portando evidenze. Le evidenze sono un po' il cuore di questa nostra giornata di oggi, perché vorremmo che queste evidenze, come dopo verranno anche sottolineate da parte degli altri vostri colleghi clinici, possano costituire un piano di discussione e anche di intervento, fin dove può arrivare la politica e dove voi clinici, insieme anche con le associazioni, potete portare delle evidenze e dei contributi per poi l'intervento concreto. Professoressa, a lei.
1: Allora, io credo che sicuramente si stiano facendo tante cose. Purtroppo quello che manca, visto che il nostro sistema è regionale, è una regia un po' più globale, per cui sicuramente la situazione non è uniforme su tutto il territorio nazionale. La cosa che ho apprezzato moltissimo dell'intervento del professor Mennini è quello di un discorso di verifica dei risultati ottenuti, perché io credo che questa sia la cosa più importante. Lo può fare Agenas, ma credo che sia proprio importante fare degli audit periodici in modo da verificare l'impegno e che cosa è stato messo in campo. Per quanto riguarda la società di malattie infettive, il nostro impegno, lei diceva che abbiamo dei buoni indicatori. Io sinceramente credo che sia il martedì dell'ottimismo per dire che abbiamo dei buoni indicatori, perché in realtà siamo ancora rossi su tutte le mappe delle CDC per quanto riguarda le infezioni correlate all'assistenza, quindi sicuramente abbiamo tanto da fare. Come società, da questo punto di vista, ci stiamo impegnando con due progetti, uno è Resistimit, in cui raccogliamo i casi di infezioni da germi muti resistenti, quelli per i quali vengono utilizzati farmaci reserve, con anche degli endpoint clinici, quindi questo sarà una cosa molto importante. Ma abbiamo anche il progetto Insieme, che è insieme alla collaborazione che abbiamo per quanto riguarda il PNCAR a livello del Ministero, è cercare di intervenire sul campo nel creare degli ospedali virtuosi che possano fungere in un'ottica di hub and spoke, da formatori.

0: per gli ospedali limitrofi. Oltre a questo, l'altro dato che è abbastanza sconfortante è la copertura delle vaccinazioni per quanto riguarda gli ultra 65. Io ricordo che adesso, per quanto riguarda la cronicità e l'impatto della cronicità, è ancora niente rispetto a quello che ci aspetta. Se pensiamo, non so, io sono nata nel 1962, sono gli anni del boom demografico, quando noi, quelli della mia generazione, arriveranno ad avere 80 anni o più di 80 anni, avremo un carico per il sistema sanitario nazionale che, se non innalzeremo almeno la copertura vaccinale, diventerà veramente problematico. Si è parlato di RSV, si è parlato di zoster, ma non dimentichiamo il pneumococco, perché il pneumococco è veramente estremamente importante. Sono tutti vaccini dove la popolazione viene invitata a vaccinarsi, dove io almeno lavoro in Emilia Romagna, ti arriva la lettera che ti devi vaccinare, il tuo medico di famiglia sa questo, le vaccinazioni vengono spesso svolte anche dal medico di famiglia, ricordo quella influenzale, eccetera. Quindi credo che la possibilità di fare da una parte una prevenzione delle ICA e dall'altra sia attraverso quello che diceva anche il professor Menini, sia lo screening all'ingresso, l'isolamento, l'adesione al lavaggio delle mani. Il 5 di maggio è appena stata la giornata mondiale per il lavaggio delle mani. Quindi l'importanza di mettere in atto questi strumenti che sono, insomma, gli unici in grado di diminuire in modo efficace le infezioni correlate all'assistenza, e dall'altra quello di migliorare non solo l'appropriatezza prescrittiva dell'antibiotico in generale, quindi un ruolo importante oltre che dell'infection control, anche dell'antimicrobial stewardship, ma anche migliorare l'adesione alle vaccinazioni. Ricordo che si sta parlando sempre di più anche di un ruolo attivo della vaccinazione come prevenzione dell'antimicrobico resistenza, perché comunque le persone che sviluppano patologie respiratorie virali gravi spesso vanno incontro a sovrainfezioni batteriche e quindi vengono trattate con antibiotico, così come il discorso sul pneumococco. Ma poi, andando avanti negli anni, ci sono sempre più vaccini in sviluppo per quanto riguarda anche infezioni batteriche. Quindi il fatto di entrare nell'ottica, al di là della paura, se oggi ci fosse un vaccino per l'antivirus, con tutto quello che direi che lo farebbero tutti, il vaccino per l'antivirus, che si sono spaventati, bisogna fare in modo che la cultura vaccinale raggiunga ben più di quel 20-30% che raggiunge, perché se noi
1: Anche perché,
0: prendiamo i
1: professoressa,
0: dati di
1: poi
0: copertura sono
1: l'italiano si
0: pochi.
1: muove sempre sull'emergenza o sul timore, sulla paura, più che sulla lungimiranza dell'efficacia del vaccino. Quando c'è il rischio e la paura, allora ci si vaccina.
0: Eh beh, certo, anche perché comunque ricordiamo sempre che è un nostro compito quello di essere comunque motivanti, di essere dei motivatori, no? Perché comunque la persona che si vaccina è una persona sana e per cui in quel momento pensa di non averne bisogno, e quindi bisogna far capire l'importanza, ed è un ruolo importante, secondo me, dei medici.
1: Grazie professoressa, anche per questo appello importante sulla vaccinazione non solo di HZ, di zoster e di RSV, ma anche sullo pneumococco che ci ha ricordato in un'ottica di prevenzione anche delle infezioni. Professoressa Condili, vorrei venire proprio da lei. Prima di passare a lei, vediamo anche il contributo del professor Andreoni e poi passiamo subito a lei per delle evidenze, come abbiamo detto, che sono un po' il fil rouge di questa nostra giornata, perché abbiamo detto vi sono anche risultati. Io prima parlavo di indicatori rassicuranti, ecco, mi riferivo anche agli strumenti messi in campo naturalmente. Poi il professor Menini aveva sottolineato quello che era stato un po' il compito sviluppato in questi anni al Ministero, ma noi partiamo anche dalle possibilità da parte delle stesse società di mettere in campo degli strumenti che possano essere poi utili all'esame delle varie fattispecie. Vediamo intanto il contributo e poi partiamo subito con la professoressa Condigli. Professor Andreoni, video, grazie.
2: In letteratura sono sempre più frequenti i dati che dimostrano come le malattie infettive nel paziente fragile debbano essere viste sotto un nuovo punto di vista. Infatti, ovviamente, il concetto che la malattia infettiva nel paziente fragile possa avere un decorso più grave, che porti più frequentemente a ospedalizzazioni, ma anche eventualmente al decesso del paziente, è un concetto antico che ben abbiamo in testa. Oggi la visione si è allargata all'idea che la malattia infettiva possa rappresentare nel paziente con comorbidità un momento di trigger che possa in qualche modo peggiorare la condizione di base del paziente. E in questo senso molte malattie, c'è il concetto, diciamo questo sì, antico, di come l'influenza si potesse accompagnare agli episodi cardiovascolari, che quindi ad ogni picco influenzale ci fosse un incremento della mortalità cardiovascolare. Ecco, a questa osservazione, che come dicevo è un'osservazione antica, si sono aggiunti tantissimi nuovi elementi che debbano in qualche modo far riflettere su quella che è l'importanza della prevenzione nelle malattie infettive nel paziente comorbido. In particolare si è visto come alcune malattie, come l'infezione da virus respiratorio sincenziale o come l'infezione da virus herpes zoster, ma come anche tante altre patologie alle quali noi abbiamo meno attitudine a pensare, parlo delle malattie tropicali come per esempio la trypanosomiasi, ma anche come Zika, come Dengue, come West Nile, che sono malattie che abbiamo imparato a conoscere, in parte diventate anche autoctone nel nostro paese. Ecco come tutte queste patologie siano in grado di avere un impatto estremamente importante sul processo di infiammazione e come l'infiammazione peggiori poi la patologia cronica sottostante. E quindi abbiamo soggetti diabetici che in seguito alla malattia infettiva vanno incontro ad una scompenso del diabete, abbiamo soggetti con insufficienza renale magari di grado modico che si trovano a dover essere dializzati per un'insufficienza renale invece diventata terminale, abbiamo nuovamente processi che tendono a peggiorare la condizione di infiammazione a livello epatico e nuovamente numerosi studi che dimostrino come la patologia cardiovascolare, come l'incremento dell'infarto del miocardio successivamente a queste patologie abbia un incremento significativo. Anche su questo è importante far sottolineare come questi incrementi alcune volte sono nell'ambito della malattia infettiva stessa e quindi dell'infarto del miocardio, lo uso sempre come esempio, all'interno dell'acuzia della malattia infettiva, ma come in altri casi tutto questo possa essere presente anche a distanza di tempo. E sotto questo aspetto, quindi, sempre più interessante diventa quello a valutare la mortalità a distanza di 30 giorni, ma a distanza anche di mesi successivi all'episodio acuto di malattia infettiva. Tutti questi dati portano quindi a una considerazione fondamentale, che nel paziente comorbido dobbiamo cercare di prevenire le malattie infettive, perché la prevenzione delle malattie infettive non solo serve a ridurre il rischio di come queste possano avere un decorso più grave, ma soprattutto come la prevenzione possa ridurre quella che è l'evoluzione di una patologia sottostante. Come ultimo esempio in questo senso voglio ricordare quella che è il possibile andamento più grave, ma soprattutto quella che può essere la riacutizzazione di una broncopneumopatia cronica in seguito ad un'infezione virale o un'infezione batterica. E quindi questi sono dei dati che sono ormai molto bene acquisiti, quindi come la riacutizzazione che può avere della broncopneumopatia cronica, che può avere diversi fattori determinanti, come possono essere gli allergeni, come può essere l'inquinamento atmosferico, come può essere la stagionalità, come può essere una terapia per la broncopneumopatia cronica non altamente efficace che possa determinare quindi una riacutizzazione. Ebbene, in tutto questo hanno un ruolo fondamentale le infezioni virali, in grado anch'esse, il virus respiratorio sincenziale, l'influenza, il metapneumovirus, i rinovirus e gli enterovirus, come questi possano incrementare il rischio rischio di riacutizzazione e come le infezioni batteriche da una parte possano essere una complicanza della riacutizzazione magari avuta per altri fattori, ma come esse stesse possano diventare, quindi le infezioni batteriche, diventare loro il trigger della riacutizzazione. Tutto questo quadro, che quindi risulta essere estremamente interessante e variegato, ci porta a dire che sempre di più dobbiamo considerare le malattie infettive all'interno di una valutazione multispecialistica, in cui l'affrontare la problematica in modo condiviso con gli specialisti, che di volta in volta devono essere considerati in funzione delle comorbosità del paziente, debba essere il nuovo modo di vedere le malattie infettive, debba essere il nuovo modo per vedere quello che è l'approccio, diciamo, di prevenzione, di diagnosi e di cura del paziente fragile a rischio di malattia infettiva.
1: E allora, grazie al professor Andreoni, le infezioni possono aggravare le cronicità nell'età adulta, ha sottolineato, quindi prevenzione infettivologica, vaccini, screening diventano strumento di protezione degli organi vitali e di sostenibilità sia per il Servizio Sanitario Nazionale e naturalmente con maggiori garanzie anche per il singolo. Così il professor Andreoni, Consiglio Superiore di Sanità, mi piace salutare anche qui in sala l'altro consigliere del Consiglio Superiore di Sanità, il professor Filippo Fimognari, che ci ha raggiunto e che ringrazio per essere con noi. E nel dare la parola alla professoressa Condili, vorrei altrettanto sottolineare l'importanza dell'altro importante, possiamo chiamare ganglo, quell'elemento della catena, le associazioni pazienti, che sono fondamentali. Noi qui ne ospitiamo diverse in diversi comparti e soprattutto specialità, dall'oncologia, di cui parleremo dopo con Melavivo, sino a EPA-C, ETS, con il presidente Conforti, e proprio visto che parliamo anche di quelle che sono fondamentalmente l'impatto rilevante delle malattie infettive nelle valutazioni della comorbidità e della fatalità che può incorrere il paziente, come prevenire e in che maniera anche prevenire le diverse patologie concorrenti nel paziente fragile e vulnerabile. Professoressa Condili, parliamo di evidenze, lei è reduce da un importante tour mondiale dove è stata in diversi luoghi per un confronto anche con i suoi colleghi, da cui si desume, lo dicevamo prima col professor Bennini, che l'Italia, in merito soprattutto ai virus epatitici, ha fatto un buon percorso, ecco, in questo senso. Allora, ci aiuti a capire meglio lo stato dell'arte, non solo relativamente a quello che è un po' il cuore della sua analisi e del suo studio in tanti anni, e praticamente da tantissimi anni, da quando ci conosciamo, relativamente ai virus epatitici, all'HCV e all'epatite C, ma anche un discorso a più ampio raggio. Grazie intanto.
3: Sì, io intanto ringrazio dell'invito. Sicuramente prendere in esempio i virus epatitici nell'ambito delle comorbidità è un esempio veramente molto calzante, perché i virus epatitici noi li conosciamo come fegato correlati, però soprattutto il virus dell'epatite C è un virus con molte, molte manifestazioni extraepatiche, quindi collegate con moltissime comorbidità sia nel causare che nel aggravare il percorso. Questa è un'occasione veramente molto buona, perché abbiamo presente anche il professor Mennini, che sicuramente per me è stato veramente un elemento cruciale nelle nostre attività quando faceva il professore al Tor Vergata, perché abbiamo seguito un percorso che oggi lo riportiamo nel mondo. Ecco, in questo tour che diceva Daniel, è stato al Bangkok il summit dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio per vedere i percorsi nell'eliminazione dell'epatite C come target dell'OMS, e lì ho portato esattamente i studi che abbiamo fatto insieme al gruppo di professor Menini, diretto dal professor Menini, proprio delle evidenze che sono oggi molto ricercate anche a livello mondiale, di come dobbiamo fare per mantenere alta l'attenzione al virus epatitici. E l'Italia è stato riportato come i paesi proprio in avanguardia sull'eliminazione, ma anche grazie alle evidenze che abbiamo prodotto, a partire dalle evidenze di costo efficacia dei trattamenti per l'epatite C, quindi farmaci, quindi per l'allargamento della platea dei trattati. Ricordiamo che l'Italia è il paese con la più alta mortalità dell'epatite C rispetto a tutta la media dei paesi europei, 38 morti per un milione di abitanti, riporta l'Eurostat nel 2016, quando la media in Europa era 13, quindi tre volte tante. Le evidenze cosa sono state utili? Perché sicuramente il decisore ha deciso poi di allargare il trattamento in modo universale, quindi tutti i pazienti, grazie agli studi di costo efficacia, ma non siamo finiti qua. Sicuramente appunto con il gruppo di economisti abbiamo valutato quando ci sarà un ritorno di questo investimento, perché sicuramente c'è stato un importante investimento. E appunto abbiamo visto che più trattiamo, più abbiamo un ritorno dell'investimento, e come diceva il professor Menini, in tempi anche molto rapidi, in giro di 4-5 anni c'è un ritorno al trattamento. Ma non ci siamo fermati qua, perché abbiamo detto che i virus epatitici hanno un sommerso cospicuo finché arrivano veramente in stadi molto avanzati. Quindi cosa dobbiamo fare per cercare di ridurre questo sommerso, che si stima intorno ai 300.000 individui ancora infetti che non sanno di avere l'infezione? E anche lì, grazie alle evidenze, abbiamo visto che investire in screening sicuramente ha un profilo costo efficace, e non basta, perché qui abbiamo poi la sostenibilità. Quindi dare al decisore degli strumenti per capire che non solo gli interventi sono costo efficace ma anche sostenibili, ci ha permesso che oggi l'Italia a livello globale, a livello dell'OMS, è stato l'unico paese riportato con parlo di 2 settimane fa, neanche, al summit dell'OMS, l'Italia è riportato in una buona strada, con le policy veramente molto forti verso l'eliminazione dell'epatite C. Sicuramente non ci siamo sulla traiettoria, se questa è la seconda domanda, perché dobbiamo ancora investire nella popolazione, quella che purtroppo oggi rimane scoperta, che è la popolazione più anziana, di popolazione generale, ed è quella che ha anche le prevalenze più alte dell'infezione da epatite C attiva. E su questo l'Istituto Superiore di Sanità, con molte società scientifiche, con l'Associazione dei Pazienti e anche con la collaborazione del Ministero della Salute e del gruppo di professor Mennini, abbiamo proposto un consensus per implementare la testing e lo screening dell'epatite C a livello intraospedaliero. Quindi a breve ci auguriamo che questo consenso verrà accolto dal Ministero della Salute. Abbiamo proposto appunto un percorso di screening dell'epatite C a livello dei setting ospedalieri, perché è stato anche già riportato che negli ultimi 10 anni l'Italia ancora l'epatite C dipende anche molto da ospedalizzazione delle procedure invasive o semi-invasive all'interno degli ospedali. Quindi se noi sfruttiamo l'ospedale, che come si fa la glicemia, come si fa praticamente un emocromo, una volta nella vita implementiamo anche lo screen dell'epatite C, come nelle carceri, come parlerà il professor Babudieri, implementiamo lo screening rapido dalla prima visita che la persona detenuta viene presa in carico, sicuramente possiamo implementare lo screening dell'epatite C e possiamo raggiungere, cioè avere un passo ancora verso l'eliminazione, che sicuramente potrà dare dei frutti con un costo veramente molto trattenuto, perché sarà effettuata all'interno delle prestazioni ospedaliere o quelle che si fanno all'interno delle carceri.
1: Grazie professoressa Condili. Costo efficace, risultati, dati anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una policy che ha visto quindi l'Italia su un percorso incoraggiante, sebbene vi sia ancora molto da fare. soprattutto per gli over 75, da quanto
3: posso
1: capito.
3: Dare solo prego. due numeri soltanto. Prego. Abbiamo testati oltre 3 milioni di pazienti con lo screening in atto, abbiamo identificato oltre 20.000 infezioni non conosciute, tra cui oltre 4.000 in popolazione generale giovane, quello che teoricamente non dovrebbe, cioè non ha una minima percezione del rischio, quindi non popolazioni chiavi, è molto più bassa rispetto all'atteso, ma 4.000, ci sono paesi che non ce l'hanno anche nei picchi dei diagnosticati, non ce l'hanno 4.000 o 20.000 per tutta la fascia di 1969-1989. Quindi questi sono dati che ancora di più parlano che c'è sommerso nel nostro paese e dobbiamo implementare sicuramente le strategie di prevenzione.
1: Ne parleremo anche dopo con i rappresentanti delle altre società scientifiche come SIPAD e altre che sono oggi con noi. Intanto saluto e ringrazio, ci ha raggiunto qui il senatore Raul Russo, membro della quinta commissione programmazione economica e bilancio, proprio insieme a lui, insieme alla senatrice Elisa Pirro, a cui do la parola subito, anche lei, collega del senatore Russo, quindi abbiamo tutte e due le aree anche politiche rappresentate di maggioranza e opposizione relativamente a un tema così rilevante. Ringrazio anche il senatore Russo perché su questi temi relativamente anche alla salute contro i virus epatitici è stato presente anche nel corso dei congressi dell'AISF, dell'Associazione Italiana Studio del Fegato, nelle varie edizioni, e c'è anche un'attenzione, un impegno in tal senso. Subito allora, senatrice Elisa Pirro è con noi, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, sì, ci sono.
1: Ecco,
4: mi sentite?
1: Sì. Benissimo, forte e chiaro, grazie per essere con noi, senatrice. Dati da un lato, come abbiamo detto, comunque significativi in questa nostra review che stiamo portando avanti quest'oggi qui al Ministero della Sanità, come ci ha confermato anche prima il professor Mennini, una vostra valutazione relativamente anche a quello che è l'intervento, parlavamo di costo efficacia, di possibilità di riallocare anche importanti risorse, come diceva anche prima il professor Mennini, relativamente soprattutto all'aderenza, e quindi 2 miliardi di costi sanitari da poter riallocare. La sua valutazione anche nell'ambito delle attività che state portando avanti, il vostro osservatorio alla Commissione, senatrice Pirro.
4: Beh, sono importantissimi i dati che abbiamo sentito stamattina. Ringrazio il professor Mennini che è sempre illuminante con le sue relazioni. Mi è piaciuto molto anche il passaggio che ha fatto sulla la spesa in prevenzione, che poi ha sempre un enorme ritorno, e non in tempi biblici ma anche relativamente brevi anche per la classe politica. Credo che una delle più grandi sfide che abbiamo davanti sia proprio quella di allargare il concetto che quello che spendiamo in prevenzione non è una spesa infruttuosa, come si dice in termini di bilancio, ma è un investimento sul futuro del paese, sulla salute dei cittadini, ed in un paese che invecchia è sicuramente un aspetto fondamentale, così come quello degli screening. Quello dell'epatite l'abbiamo varato, se non ricordo male, nella scorsa legislatura a cavallo della pandemia, con delle proroghe successive perché ovviamente c'erano delle difficoltà di attuazione in quel momento, e credo che tutti insieme dovremmo anche discutere dell'allargamento della fascia di età dello screening alla popolazione generale o nei setting ospedalieri, come è stato appena proposto. Il tema dell'aderenza è un altro tema fondamentale di cui discutiamo molto spesso, soprattutto quando parliamo del ruolo chiave dei medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, che sono la prima sentinella, l'avamposto del nostro sistema sanitario nazionale, di quella sanità territoriale di cui tanto spesso parliamo. Sicuramente c'è molto da fare, ci sono ottimizzazioni, razionalizzazioni, come le vogliamo chiamare, possibili. Questo però va di pari passo con appunto investimenti importanti in prevenzione, soprattutto in screening. Per fortuna, per esempio, nell'ultima legge di bilancio c'è stato un intervento importante sullo screening del tumore al seno, che non è argomento di oggi, però insomma la questione prevenzione so che al Ministro sta particolarmente a cuore, e questo fa sicuramente piacere a tutti noi. Ci sono diversi aspetti su cui si può implementare la spesa oggi per ottenere degli ottimi risparmi domani. I capitoli della prevenzione sono quelli, diciamo così, core business per questo tipo di interventi, e da questo punto di vista, quando il Ministero vuole intervenire, troverà sempre l'appoggio anche delle opposizioni, che spesso sono critiche, che chiedono sempre più risorse, ma perché è oggettivo che, per quanto si possano risparmiare 2 miliardi sull'aderenza, credo che le necessità della nostra sanità vadano un po' oltre quella cifra, non fosse altro se per incrementare e migliorare gli stipendi di tutto il personale sanitario, per evitare le fughe all'estero di cui spesso sentiamo tristemente parlare, e quindi per avere meno bisogno e necessità magari di sanitari da altri paesi, con criticità che stanno emergendo da notizie di stampa degli ultimi giorni. Però insomma, il quadro è articolato nella nostra sanità, ma sulla prevenzione siamo sicuramente tutti dalla stessa parte.
1: Grazie, senatrice Pirro. Senatore Russo, un quadro articolato, diceva la sua collega di commissione, la voce prevenzione unisce, al di là delle partigianerie piuttosto che dalle partiti cui ognuno appartiene, è importante guardare a un risultato e a un obiettivo. Certo, iniziare con la possibilità di abbattere le spese e riallocare le risorse è comunque un inizio, è comunque importante. E diceva anche la sua collega, riferendosi alla possibilità di cooperazione e collaborazione che è assoluta per quello che riguarda poi soprattutto delle voci ulteriori come quelle degli stipendi e delle possibili limitazioni di quelle fughe all'estero dei nostri migliori cervelli, cosa che peraltro dobbiamo dire negli ultimi anni si è un po' anche ridotta rispetto a quello che io ricordo era la situazione un 15-20 anni fa. Ecco, ma soprattutto le chiedo, senatore Russo, l'importanza dell'accesso, abbiamo detto, a screening e a vaccinazioni, soprattutto nell'adulto, e quindi abbiamo parlato anche di virus respiratorio sincizziale piuttosto di herpes zoster, ma sull'RSV, che rappresenta anche una leva di equità, sostenibilità e prevenzione anche delle complicanze. Questi sono temi sui quali è importante una attenzione da parte del decisore politico, una convergenza assoluta, perché parliamo poi di salute pubblica degli italiani. Grazie intanto per essere con noi, senatore.
5: No, grazie a voi dell'invito, e questo coinvolgimento lo tengo sempre positivo, perché ne nascono sempre stimoli importanti. Non posso che essere, diciamo, nella domanda c'è quasi la risposta, adesso è logico che dal mio punto di vista, nel momento in cui il bisogno di salute si sta evolvendo, bisogna ragionare sempre più in termini di prevenzione. Noi abbiamo un sistema sanitario bellissimo, universalistico, che ci consente di comunque di venire incontro alle esigenze di salute di tutti, a differenza di altri stati. Io penso che, per esempio, la vicenda svizzera di Renzo Montani ci dimostri quanto sia prezioso il nostro servizio sanitario nazionale. Cioè, sarebbe stato non solo impensabile richiedere le fatture per delle persone, diciamo, che sono state curate per un'emergenza, ma le dimensioni di quelle fatture ci dimostrano quali siano i costi ospedalieri che vengono sostenuti per ciascuno di noi nel momento in cui veniamo presi in carico dal servizio sanitario nazionale. Questo ogni tanto lo dovremmo avere, cioè, abbastanza chiaro. Per cui è impensabile, io continuo a dire che è impensabile inseguire una curva in ascesa della spesa sanitaria all'infinito, perché per fortuna le tecnologie e le cure stanno crescendo, ma non le possiamo seguire all'infinito. Non esiste sistema perfetto che possa coprire tutto. Esistono sistemi in cui si fanno scelte, e la prevenzione, come in questo caso per quanto riguarda le malattie epatiche, oppure riguarda tante altre malattie che sono in questo momento assolutamente affrontabili in termini di screening e o vaccinazioni, è fondamentale. Perché, dottore Menire, che te lo dico ogni volta che ogni convegno ci incontriamo, cioè non è diventato l'antibody, lo è lo stesso ministro Schillaci, il rapporto di investimento tra la prevenzione e l'effetto è incredibile. Io lo dico anche per tante altre malattie. Io sono un altro, per esempio, che sono diventato un cultore della prevenzione dell'obesità, o meglio delle malattie post dell'obesità, che ci consentirebbero, dico sempre, di risolvere un pezzo di malattie metaboliche, oncologiche, cardiovascolari e quant'altro, e ci permettono di riorientare la spesa verso le malattie più gravi, più difficili, più complesse da affrontare. Allora, quindi la prevenzione è sempre fondamentale dal mio punto di vista. E non è quindi il tema non è semplicemente sempre aumentare la spesa, ma riorientarla. E qui serve anche una capacità di dialogare con le regioni, perché per esempio sulla vicenda dello screening dell'epatite C, ahimè, io che l'ho seguita, diciamo, in questi anni, ci sono state regioni a varie velocità, chi più veloce, i fondi c'erano, chi è stato più veloce, chi meno veloce, chi più efficiente, chi meno efficiente. E allora su queste cose, per esempio, almeno sul tema della prevenzione degli screening, soprattutto quando le risorse vengono messe a livello centrale, io ritengo ci sia necessità di una politica molto più attenta e molto più stringente sugli obiettivi da raggiungere. Perché se il Ministero, lo Stato centrale, mette a disposizione delle risorse sulla prevenzione, quegli obiettivi devono essere raggiunti. Io metterei addirittura le penalità ulteriori da questo punto di vista, perché quella prevenzione, quello screening, quella vaccinazione per noi è fondamentale per abbassare determinati costi sociali ed economici per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, e poter riorientare sulle malattie più gravi, sulle malattie rare, su cui onestamente tanto è stato fatto soprattutto in questi anni, penso alle politiche sui farmaci orfani, ma tutto questo è proprio un cambio di paradigma. E la vera riforma del sistema sanitario che noi dovremmo costruire è un sistema basato sempre di più sulla prevenzione, sul monitoraggio, sulla verifica delle malattie che si evolvono, piuttosto che sul semplice la cura delle acuzie, e sapendo che poi abbiamo il tema enorme delle cronicità, che con l'invecchiamento della popolazione stanno diventando sempre più impattanti. Però ribadisco, alcune cronicità si possono evitare. Quelle del fegato in parte si possono evitare in questo caso, come ribadisco alcune malattie metaboliche. Quindi, da questo punto di vista, la mia attenzione è sempre stata massima, di verità, e anche come ricordava la collega Pirro, di cui siamo colleghi, siamo stati colleghi in Commissione Salute, in Commissione Bilancio, c'è una certa trasversalità. E si tratta di avere il coraggio di scegliere che la spesa non va semplicemente aumentata, va qualificata e orientata, perché questa è la vera sfida. Aggiungo un passaggio: abbiamo anche altri strumenti importanti, la digitalizzazione, il fascicolo elettronico, l'intelligenza artificiale. Questi elementi messi a sistema ci consentono, insieme appunto al meccanismo dello screening, quindi avere un percorso attraverso il fascicolo elettronico di vita costruito, studiato dal singolo paziente, non basato semplicemente sulla semplice esperienza del medico di famiglia, che ahimè molto spesso è oberato di lavoro, sappiamo tutte le città del meccanismo del medico del medicina generale. Beh, tutto questo messo a sistema ci consentirebbe di curare meglio e di utilizzare al meglio le risorse, che sono comunque importanti, perché io su questo mi permetto l'unico tra virgolette spunto leggermente polemico. Io sono in questi 5 anni, abbiamo incrementato in maniera importante in termini assoluti la spesa sanitaria, ma il tema è che non si può inseguire a oltranza, riconoscendo all'inizio del mio intervento il costo delle cure che aumentano. Dobbiamo invece ragionare su come costruire un percorso in cui tutti possono essere curati al meglio, ma soprattutto tutti, alla maggior parte della popolazione, si possa impedire di essere affetti a patologie. Ecco, noi dobbiamo lavorare su un sistema che previene le patologie piuttosto che curarle. Grazie.
1: Grazie molto, senatore Russo. Un'operazione di razionalizzazione, quindi della spesa e di prevenzione. Non dimentichiamoci mai un aspetto che direi che è fondamentale anche per il nostro paese. Il nostro paese subisce un decremento veramente significativo di nascite ogni anno. Siamo arrivati a 355.000 nascite, rispetto a 10 anni fa c'è una perdita netta di oltre 100.000 nati. E a fronte di questo c'è un aumento delle aspettative di vita, oltre gli 84-85 anni, a seconda dei generi, però in media, e tutto questo impone che sì, da un lato curare naturalmente con le opportune terapie gli anziani, gli over 75, che poi saranno anche over 80, 85 e persino 90 per i più fortunati, dall'altro anche garantire quel ricambio che non è così automatico. Tutto ciò abbiamo visto, accennava il senatore Russo, in una politica sanitaria che a varie velocità, perché si basa su un criterio regionale. Io vorrei coinvolgere proprio a questo punto il dottor Francesco Giuseppe Foschi, che è dirigente medico medicina interna, direttore dell'unità operativa medicina interna di Faenza, Emilia Romagna. Grazie per essere con noi, ci ritroviamo dopo qualche tempo, dottor Foschi, è un piacere averla qui, perché con lei possiamo analizzare anche quello che è uno degli esempi, come diciamo prima, regionali, laddove siete stati chiamati in causa proprio perché su questi temi di prevenzione e in particolare di quanto stiamo trattando oggi, la prevenzione infettivologica, gli screening, i vaccini nell'adulto e la sensibilizzazione poi diretta sul territorio con la popolazione, questo rappresenta sicuramente un focus sul quale poter garantire delle best practice che possano poi essere replicate a livello nazionale. Deve accendere e attivare il microfono, grazie.
6: Ok, grazie mille per l'invito. Io porto l'esperienza dell'Emilia Romagna che in questo momento ha raggiunto il 50% di adesione allo screening, che è un dato importantissimo a livello nazionale. Poi abbiamo implementato con un programma di recall in Romagna grazie all'utilizzo di un laboratorio unico centralizzato che abbiamo interrogato. Abbiamo visto che dal 2014 al 2020 c'erano più di 2.500 persone che avevano un'infezione attiva da HCV o che erano anticorpi positivi, ma erano stati persi dal sistema sanitario in qualche modo. Il problema è stato come andarli a prendere queste persone e interrogati sul modello. Ovviamente abbiamo proprio per il problema della privacy, abbiamo cavalcato una sorta di modello già presente in azienda romana, che per i pazienti con infezione attiva da HBV, di infezione epatite B, veniva allertato subito l'ufficio igiene, e pertanto abbiamo creato questo modello anche per l'epatite C, quindi andare a prendere questi pazienti che sono stati persi nel follow up per un'infezione la quale non conoscevano ma erano un dato di laboratorio positivo, le si è andati a prendere grazie all'aiuto dell'ufficio di igiene. È stato un progetto approvato dal comitato etico e ci ha portato a chiamare più di 2.000 persone che hanno, per un qualche modo, poi c'erano gli anziani, quelli deceduti, quelli persi nel follow up, mi hanno portato a un sensibile recupero di pazienti che avevano un'epatite cronica attiva. Ricordiamoci che circa il 30% aveva una malattia avanzata e abbiamo trovato anche qualche tumore. Questo ci ha permesso di implementare lo screening. Questo è un progetto che va di pari passo allo screening, è il primo progetto in Italia di questo tipo e ci auguriamo che possa essere esteso a livello nazionale, anche perché è un progetto semplice, costa poco. L'annoso problema della privacy in realtà non esiste, perché quando abbiamo chiamato i pazienti nessun paziente si è lamentato di questa cosa, anzi ci hanno ringraziato. Quindi a volte noi ci nascondiamo dentro paure che in realtà sono non fondate. C'è il problema, va ovviamente saltato utilizzando metodi importanti come quello dell'ufficio igiene, perché l'epatite C è un problema di sanità pubblica. Abbiamo esteso il progetto anche all'Emilia Romagna intera e vediamo cosa verrà fuori. Abbiamo già interrogato il laboratorio di Pieve Sistina. In questi ultimi anni, in corso del progetto, ci sono già 500 pazienti con epatite C attiva che non sono stati chiamati. Questo è ci deve richiamare. 500 pazienti in questo momento con epatite C attiva non chiamati, non presi in carico da assistire, perché si sono persi nel follow up, qualcuno gli ha chiesto il virus e non si sa perché questi pazienti non hanno fatto una valutazione successiva. E lo vediamo perché l'HCV-RNA, cioè la viremia, non è risultata negativa. E quindi è un dato molto importante in un periodo dove c'è lo screening. Quindi la consapevolezza di questa malattia, secondo me, deve essere un po' più portata in superficie, perché in questo momento sta a livello molto profondo ancora nella cultura generale.
1: Grazie molto allora per questo anche excursus relativamente alla regione Emilia-Romagna, dottor Foschi. Allora, insieme con il professor Mastroianni andiamo, poi ci sono altri due contributi che nel cambio di panel ce ne avvantaggeremo di poter vedere insieme con l'onorevole Giovine e la senatrice Murelli. Possiamo, professor Mastroianni, operare intanto una riflessione a conclusione di questa nostra prima parte relativamente a queste evidenze e alla prevenzione infettivologica tra screening e vaccini nell'adulto e nel paziente fragile? Che cosa emerge?
7: No, allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Ancora una volta questo tipo di evento che insieme al professor Andreoni ormai credo che sia il quinto anno dimostra come gli spunti che sono venuti fuori sono estremamente importanti. Volevo farmi in mente una riflessione iniziale su tre aspetti che vanno dallo screening all'aderenza alle terapie e poi alle vaccinazioni. Sullo screening credo che la professoressa Condile e anche il collega dell'Emilia Romagna ha mostrato un aspetto. A me quello che ha colpito, dicevamo prima, che un terzo della popolazione, delle persone identificate, appartengono alla popolazione generale, quindi nemmeno rientrano, cioè, in quelle categorie, chiamiamo poi il professor Babbudieri o anche dosi dei SERD. Quindi questo è un aspetto importante. Poi ecco il dato della perdita al follow up di questi pazienti, quando questo testimonia come molto ci sia da lavorare in senso generale. Ora l'epatite C rappresenta proprio un esempio importante, ma ci sono altre problematiche infettivologiche, perché soprattutto nei pazienti fragili con comorbidità, screenarli per una patologia infettiva che possa riattivarsi anche infezioni latenti, mi riferisco soprattutto a quelli che fanno terapie immunosoppressive, è molto importante fare uno screening infettivologico. Sull'aderenza alla terapia, il dato che ci ha presentato il professor Mennini, cioè questi 2 miliardi che possono di perdita all'aderenza, è un aspetto importante. Ora, noi infettivologi, forse l'unico esempio più calzante è l'infezione da HIV come infezione cronica, e dimostra come la mancata adesione al trattamento purtroppo è un costo importante. Oggi fortunatamente con i farmaci long acting, che peraltro sono utilizzati non solo nell'ambito della terapia dell'infezione HIV ma anche in altre patologie non infettivologiche, sono dei farmaci che possono migliorare l'adesione. Poi sul tema della vaccinazione io volevo riagganciarmi a quello che aveva detto il professor Andreoni, perché a parte come le malattie infettive vadano a fungere da trigger e a scompensare una comorbidità, ma ci sono tutta una serie di dati di popolazione che dimostrano che le persone che complessivamente si vaccinano per influenza, Herpes-Zoster, virus respiratorio sincizziale, rispetto alle persone che non fanno tutti questi vaccini, hanno un tasso di mortalità minore, una minore incidenza di eventi cardiovascolari, eventi cerebrovascolari, problematiche renali e problematiche epatiche. Quindi questi sono dati di popolazione proprio su milioni e milioni di persone, in cui proprio un effetto quasi indiretto del vaccino, che non solo va a proteggere la singola malattia infettiva, ma evita la comparsa in maniera indiretta di comorbilità quali diabete o eventi acuti cardiovascolari e cerebrovascolari. Quindi c'è proprio come anche la ridurre l'infiammazione o stimolare indirettamente, diciamo, il sistema immunitario. Infatti sono anche studi immunologici in questo senso che documentano come il vaccino, a parte l'effetto sull'antimicrobico resistenza, che quello è un effetto importante indiretto, abbia questo effetto protettivo proprio su malattie non comunicabili, quindi non solo sulle classiche malattie infettive legate all'agente eziologico che il vaccino previene. Io credo ma probabilmente poi nel proseguo della giornata questi spunti verranno ancora meglio approfonditi dai colleghi, diciamo, delle altre discipline che seguono i pazienti cronici. Questo dimostra come ci vuole una collaborazione, come l'infettivologia, diciamo, sia una disciplina trasversale che può essere di ausilio in questo setting collaborativo con le altre discipline.
1: Diceva professor Mastroianni, anche prima la presidente Mussini, herpes zoster, virus respiratorio sincitiale, che ricordiamo per il paziente adulto fragile è, da un punto di vista pulito, in attesa di poter essere utilizzato come auspicheremmo, e poi anche importante pneumococco. Quindi le grandi minacce infettivologiche sulle quali poter intervenire, come diciamo sempre con questa nostra metafora, nella faretra dell'infettivologo, vi sono ancora varie frecce da poter utilizzate.
7: Ma sono frecce estremamente semplici che a parte che hanno un effetto, incidono in maniera veramente poco immediata, e come ribadisco che oramai questo deve essere il messaggio che probabilmente anche ai nostri pazienti deve essere dato, soprattutto a chi fa le vaccinazioni: guarda che io non ti proteggo solo contro la singola malattia infettiva, ma se tu ti vaccini avrai meno infarti, meno ictus, svilupperai meno complicanze multi organo a livello renale. Che io credo che questo sia un messaggio nuovo che deve entrare nella cultura vaccinale, perché ormai ci sono dati di popolazione estremamente importanti in questa ottica.
1: Senta, le voglio prima di lasciarla, e poi ci rivediamo ovviamente per le conclusioni, professor Mastroianni, vorrei lasciarla con una nota sull'attualità, sull'immediatezza.
7: Ma no, questo credo che non rientra. Lei parla dell'antivirus.
1: No, vorrei sapere qual è l'opinione relativamente. Lei parla di sensibilizzazione, di attenzione naturalmente a quelli che sono i percorsi vaccinali. Ecco, è già partita su un tema di cui noi stanno arrivando video, stanno arrivando sui social. Ecco, l'attenzione anche su un qualche cosa che, se vogliamo, non è così conosciuto o lo è invece relativamente a questa emergenza, che è un'emergenza, non lo è? Ci diamo una valutazione.
7: Nell'ottica credo che assolutamente attualmente non dobbiamo considerarla un'emergenza come era il COVID. È uscita una circolare del Ministero che ha dato delle indicazioni. È un virus che viene conosciuto. Purtroppo gli eventi avvengono un po' a parte la crociera, anche quando ci fu la prima epidemia di SARS, quella del 2002, diciamo, che fu rapidamente messa sotto controllo, probabilmente trattandosi di una malattia che, pur avendo un periodo di incubazione abbastanza lungo, però una malattia che viene prontamente riconosciuta. Io credo che ci siano tutti i criteri per poterci scoscrivere.
1: C'è un nervo scoperto su questo, che l'esperienza ci ha segnato. No,
7: sì, professore? Però quella era diversa, perché lì purtroppo l'infezione si trasmetteva anche a chi era sintomatico. Qui la malattia si trasmette soprattutto chi ha i sintomi clinici ben evidenti. Quindi questi, almeno dai dati finora conosciuti, questo è un aspetto evidente, altrimenti tutti i pazienti della crociera, insomma, non so quante migliaia di persone c'erano.
1: Certo, no, lo chiedo all'infettivologo oggi qui a questo tavolo, anche a beneficio dei nostri amici giornalisti che sono qua presenti, che naturalmente abbiano del materiale e degli spunti per poter, con lungimiranza e con estrema professionalità, riportare questi dati. Grazie molte, professore Mastroianni. Vediamo intanto che cambiamo il panel dei nostri ospiti. Io invito intanto a questo tavolo, insieme con anche con me, il collega Alessandro Malpelo, e con lui il professor Sergio Babudieri, direttore scientifico della SINSPE, il dottor Claudio Leonardi, presidente della SIPAD, e parleremo di dipendenze con lui, il professor Umberto Vespasiani Gentilucci, che fa parte del comitato coordinatore dell'Associazione Italiana Studio del Fegato, e il dottor Massimiliano Conforti. Dicevamo l'importanza, la rilevanza delle associazioni pazienti. ETS, EPA-C è sicuramente un punto di riferimento da anni e anni in questo senso. Mentre loro prendono posto, noi vediamo il video che hanno realizzato intanto la senatrice Murelli e l'onorevole Giovine relativamente a questi temi. E partiamo subito dal senatrice Murelli, membro della 10ª Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato. Prego, con l'audio.
8: Colleghi, vi voglio portare il mio saluto istituzionale tramite un video messaggio e un ringraziamento alla CIMIT per aver promosso anche quest'anno un momento di confronto così qualificato su questo tema cruciale per il nostro sistema sanitario nazionale, che è la gestione delle cronicità e delle acuzie. Scusate se non posso essere presente, ma questa mattina c'è anche l'assemblea di FNOPI con la presenza del Presidente della Repubblica ed io, essendo segretario di Presidenza del Senato, dovevo essere a quell'evento, non potevo essere contemporaneamente da voi, però con questo video messaggio per farvi capire che ci tenevo veramente ad essere presente. Siamo alla 5ª edizione di La Sanità che Vorrei e già il titolo richiama una responsabilità precisa: non limitarci ad analizzare criticità, ma contribuire concretamente a costruire un sistema sanitario più equo, più efficiente, più vicino a cittadini. Il programma di oggi evidenzia con chiarezza quanto sia necessario un approccio integrato e multidisciplinare, dalla prevenzione alle vaccinazioni, dagli stili di vita, quindi la promozione della salute, la gestione delle fragilità, fino ai modelli regionali di presa in carico. Tutto converge verso un punto fondamentale, cioè la capacità del sistema sanitario di intercettare precocemente il bisogno e di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura. Parliamo di medicina personalizzata. Le cronicità rappresentano oggi una delle sfide più rilevanti, non solo per il loro impatto clinico, ma anche per le conseguenze sociali ed economiche. Perché? Perché l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle patologie croniche richiedono un cambio di paradigma. Non possiamo più ragionare per silos, per compartimenti, per tipi di patologie, ma dobbiamo costruire delle reti assistenziali integrate tra il territorio e l'ospedale. In questo senso la prevenzione gioca un ruolo determinante, perché bisogna investire in prevenzione, non parlo di costi ma parlo sempre di investimenti, perché significa non solo migliorare la qualità di vita dei cittadini, ma anche rendere sostenibile il sistema sanitario. Le campagne vaccinali, gli screening soprattutto, la promozione dei corretti stili di vita sono strumenti concreti che dobbiamo rafforzare e rendere sempre più accessibili. Allo stesso tempo dobbiamo affrontare con decisione il tema delle acuzie, che spesso rappresentano il punto di rottura di un equilibrio fragile. Qui entra in gioco che cosa? L'organizzazione direttamente dei servizi, la tempestività degli interventi e la appropriatezza delle cure. Un altro elemento che ritengo centrale è la valorizzazione delle buone pratiche regionali, quindi dobbiamo metterle a confronto dei modelli diversi, come previsto in questa giornata, individuare delle soluzioni che sono replicabili e migliorare l'uniformità dell'assistenza sul territorio nazionale. Non possiamo dimenticare il ruolo delle nuove tecnologie, della telemedicina, degli strumenti diagnostici avanzati, e i test genetici e genomici che fanno parte della parte di screening, sistemi terapeutici innovativi che devono diventare parte integrante della presa in carico, soprattutto per i pazienti più fragili. Come legislatori il nostro compito è creare le condizioni affinché tutto questo sia possibile attraverso delle norme efficaci, degli investimenti mirati e una visione di lungo periodo che metta davvero al centro il paziente. Concludo con una riflessione. La sanità che vogliamo non è solo quella che cura, ma quella che previene, quella che accompagna e quella che protegge il paziente stesso. Una sanità capace di coniugare le competenze, la competenza scientifica, la ricerca, l'innovazione, con l'attenzione verso la persona, l'ascolto della persona, utilizzando anche la tecnologia, ma soprattutto un concetto principale, che è quello della umanità. Ritornare ad essere umani. Il medico, il personale sanitario si deve prendere cura del paziente stesso, in carico il paziente e cercare con un team multidisciplinare cercare di curarlo a 360 gradi. Eventi come questo sono fondamentali perché mettono insieme istituzioni, comunità scientifica, professionisti della salute e da questo dialogo che può nascere una visione condivisa e concreta del futuro del nostro sistema sanitario. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.
1: Grazie alla senatrice Murelli, visione condivisa e concreta a cui noi cerchiamo di dare seguito anche in questa nostra prima tavola rotonda scientifica, organi vitali, infezioni e fragilità, prevenzione e diagnosi precoce, nuove strategie di cura nella pratica clinica. Allora, fegato, dopo le epatiti virali, quali cirrosi, l'importanza dei test infraospedalieri per le emergenze e soprattutto per far emergere il sommerso dell'epatite C e i fattori di rischio trascurati. Le epatopatie di origine metabolica come nuova emergenza, e quindi dalla cirrosi all'epatocarcinoma, diagnosi precoce, biomarcatori e nuove prospettive terapeutiche. Con noi il professor Umberto Vespasiani Gentilucci, comitato coordinatore dell'Associazione Italiana Studio del Fegato. Due grandi direttrici, l'ha accennato prima anche la professoressa Condili. Professore Gentilucci, grazie intanto per essere con noi. Da un lato abbiamo detto HCV, quindi strategie per l'eradicazione, percorso virtuoso ma non ancora risultati definitivi certi che ci possano portare entro il 2030 all'eradicazione totale dell'HCV anche nel nostro paese. Dall'altro

0: Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, intanto grazie, ringrazio dell'invito anche a nome del Comitato Coordinatore dell'AISF, del segretario, il professor Giacomo Germani. Sicuramente due tracce, quella sull'epatite C abbiamo parlato molto e sono tutti argomenti estremamente centrati, soprattutto il discorso chiaramente del sommerso, no? Quindi le popolazioni a più alto rischio, si parlerà del carcere, la tossicodipendenza, l'emergenza dei migranti, le fasce identificate per lo screening, è una fascia sicuramente utile, soprattutto di soggetti ancora attivi a rischio di trasmissione, quindi in un rapporto costo-beneficio, senz'altro una fascia di età centrata, però come abbiamo detto, gli anziani, sicuramente una fascia che un pochino è stata in quella fascia d'età, quindi quando ci spostiamo verso il 48-68 come data di nascita, è lì che abbiamo i pazienti con una malattia probabilmente anche più avanzata, è lì che dobbiamo intervenire. Quindi mi è piaciuta molto la professoressa Condili il progetto di entrare negli ospedali, perché è lì che intercettiamo molta di questa popolazione. Quindi sicuramente anche come AISF sono diciamo, idee, implementazioni per le quali siamo molto favorevoli e che tutto il contributo che potremo dare anche per portarle avanti sarà massimo. Io sicuramente volevo aprire un pochino il tema della malattia metabolica del fegato. La malattia metabolica del fegato, per farla molto breve, 30 persone su 100 sono affette da fegato grasso nel mondo occidentale. Per fortuna, di queste 30 persone su 100, solo un piccolo sottogruppo, una piccolissima parte di questi soggetti hanno una vera e propria malattia di fegato che però in tal caso, quando presente, quando si esprime in questo modo, può evolvere fino alla fibrosi significativa, alla cirrosi, al tumore del fegato, come se il paziente abusasse di alcol senza che il paziente abusi di alcol. Sono soggetti metabolici, diabetici, sovrappeso, obesi, che probabilmente hanno una propria predisposizione individuale ad avere il fegato come particolare target del danno su base metabolica. La fetta di soggetti con fegato grasso che fa questo percorso è molto piccola, però quando la torta è gigante, anche una fetta piccola diventa tanta, tanta popolazione. Tant'è che è diventata la prima causa di cirrosi, tumore, scompenso di fegato nel mondo occidentale. Ora è un cambiamento di visione, di paradigma, perché chiaramente qui diventa fondamentale l'identificazione. Dobbiamo, da una parte, non possiamo terrorizzare la popolazione, il 30% dei soggetti con fegato grasso, che spesso hanno semplicemente il fegato come cartina di tornasole di un quadro dismetabolico, sono pazienti per di più a rischio cardiovascolare e non di eventi epatici. Dobbiamo identificarli bene, quindi l'implementazione di PDTA per orientare le risorse e un referral specialistico di questi soggetti. E soprattutto dobbiamo sensibilizzare le istituzioni, diciamo, e anche l'Agenzia Italiana del Farmaco, che questi soggetti hanno bisogno di essere prioritizzati in termini di attenzione e di accesso alle nuove cure. Ci sono dei farmaci che iniziano a essere disponibili anche nel nostro paese, tuttavia ancora non ne abbiamo in realtà a disposizione, ma diciamo ci sono in corso delle contrattazioni con l'Agenzia Italiana del Farmaco e qui dobbiamo essere molto bravi nella comunicazione, perché il tema iniziale che io ho dato è 30% della popolazione. Questo è un percepito che spaventa, no? Perché chiaramente è una spesa che potenzialmente può essere percepita come una spesa enorme, ma in realtà, come vi ho detto, parliamo invece di un piccolo sottogruppo di soggetti che ha una malattia epatica evolutiva e sono pazienti con un incredibile unmet clinical need. Quindi il nostro lavoro come società scientifica, diciamo di concerto poi con le istituzioni, deve essere quello di sensibilizzare, orientare nella comprensione del problema, implementare. Oggi abbiamo degli strumenti, delle politiche di stratificazione del rischio, quali sono i soggetti veramente che meritano di essere attenzionati, e favorire per questi soggetti un accesso equo e rapido alle nuove possibilità terapeutiche. Credo che questo sia veramente un momento molto centrale nel campo delle patologie, perché insieme a rimuovere, come abbiamo detto, il residuo di un'infezione che è stata un'epidemia in Italia, che per fortuna, diciamo, noi eravamo soliti vedere i nostri ambulatori riempiti di pazienti nel corso del 2015-2016, con l'arrivo delle nuove cure, l'epatite C è stata veramente il tema centrale. Abbiamo combattuto molto per l'eradicazione. Oggi ci dobbiamo muovere per cercare di sostenere questa nuova epidemia silente, che non è un'epidemia da anti-HCV positivo e quindi non è così facilmente identificabile. Lì diciamo, le strategie di definizione e stratificazione

0: del rischio, individuazione dei bersagli, comprensione che appunto i numeri non sono quelli che vengono paventati, ma sono numeri molto più piccoli sui quali ci dobbiamo muovere velocemente, credo che sia un tema molto molto centrale.
1: Grazie molte, professor Vespasiani Gentilucci. Abbiamo accennato a quella che è la rilevanza delle associazioni e anche dei diversi distretti, quei serbatoi all'interno dei quali poi si opera questa ricerca del sommerso. E allora qui abbiamo due società, una la Società Italiana di Patologie da Dipendenza con il professor Leonardi e l'altra la Società Italiana Medicina Penitenziaria con il direttore scientifico, il professor Babudieri. Insieme con il collega Alessandro Malpelo vorrei operare una riflessione proprio su questi grandi serbatoi. Ascoltiamo allora queste testimonianze, Alessandro, e poi operiamo una riflessione in merito all'importanza da un lato delle associazioni pazienti e dall'altro su questo tema, quindi delle epatiti virali e virus epatitici più allargati. Intanto queste due esperienze, una SIPAD e una SIMSPE, ok?
2: Direi che affrontando questi temi non possiamo non dimenticare che come giornalisti siamo partiti da lontano. Negli anni prima del Covid, sicuramente i reportage sull'eradicazione del virus dell'epatite C, quella bellissimo entusiasmante rincorrersi di notizie di progressi terapeutici proprio attorno agli antivirali ad azione diretta, hanno visto che anche la stampa italiana, la stampa medico-scientifica italiana, quella sui quotidiani e anche televisivi e anche sulle rotocalchi televisivi, non sono inferiori certamente alla stampa anglosassone. È stato un periodo di grande fervore e non a caso la conoscenza e la frequentazione di infettivologi e di epatologi ha poi fatto sì che alla vigilia del Covid, al momento del Covid, noi giornalisti conoscessimo e avessimo frequentato già queste persone che poi sono diventate delle star. Ora, per stare sul discorso della medicina penitenziaria e sulle dipendenze, beh, anche in questi campi non ci siamo accorti ieri di queste emergenze. Sono anni che stiamo accompagnando le riflessioni, i convegni, le iniziative, le campagne di sensibilizzazione e sicuramente continuiamo a farlo con una certo, diciamo così, con una certa competenza e anche sentendoci corresponsabili e coinvolti in questa comunicazione che è fondamentale se vogliamo veramente andare a cercare quelle sacche che ancora non sono state raggiunte, che non sono state ancora opportunamente sensibilizzate, quelle sacche di popolazione che in realtà stanno aspettando solo un pretesto o un'occasione per entrare anche loro nel circuito virtuoso.
1: Allora, professor Babudieri, siete reduci proprio pochi giorni fa, proprio anche a conclusione del vostro 26° congresso dell'Agorà Penitenziaria, di un importante aggiornamento relativamente alla SIMSPE, lo stato dell'arte in tal senso calibrato proprio sul tema di quest'oggi.
3: Assolutamente sì, grazie, grazie per questa opportunità, perché essere qui oggi è importante anche per ipotizzare, si ragionava con Loretta Condivi, anche con l'amico Minniti, il fatto che ci si possa e ci si debba muovere a livello istituzionale perché per quanto riguarda le infezioni a livello delle persone detenute, vi possa essere un dialogo tra i due ministeri, cosa che perché se è vero che la sanità è regionale, è anche vero che il sistema penitenziario nazionale, 189 istituti penitenziari sul suolo italiano, 103.000 persone che sono state detenute nell'arco del 2025 in questo ambito, nasce per la sicurezza della nazione. Poi naturalmente tutte le persone che sono detenute in base alla Costituzione italiana devono essere curate e gli deve essere garantito il massimo del livello di assistenza in questo ambito e quindi ci sono tutta una serie di situazioni che devono essere. Io preparando ripensando cosa, preparando questa giornata, sono andato a vedere le mie presentazioni delle, mi avete invitato gli anni precedenti della sanità che vorrei, e mi sono accorto che 2 anni fa vi facevo notare come al pari dell'HIV la proporzione dei pazienti viremici per HCV tra gli anti-HCV positivi era in discesa, e quindi parlavo di cura di popolazione sia per l'HIV sia per la terapia antiretrovirale che per le terapie anti-HCV, e però terminavo le mie presentazioni ancora l'anno scorso dicendo, mettendo il dubbio che all'interno, conoscendo bene per mia presenza trisettimanale all'interno degli studi penitenziari come consulente infettivologo, il fatto che chi è che deve fare i test anti-HCV con i test capillari fornito dal finanziamento nazionale famoso da 72 milioni. E qui c'era il dubbio, no? Perché non c'è, in alcune regioni virtuose questo è stato fatto, ad esempio sicuramente in Emilia Romagna questo è avvenuto, ci sono altre regioni, come ad esempio vivo in Sardegna, nella regione Sardegna su questo addirittura i dati che presenta Loreta Condiri è assente, voglio dire, come dati ufficiali dell'assessorato, no? Quindi voglio dire, cito la mia proprio perché purtroppo la vivo, nonostante che noi, voglio dire, i dati si produca, voglio dire, noi sia Sassari che Cagliari, quantomeno, ma anche Nuoro in parte. Quindi è necessario, e quindi siccome sono abituato sì a lanciare i quesiti, ma sono anche abituato a cercare di risolverli, nel corso del 2025 ci siamo fatti carico col mio gruppo di analizzare tutti i detenuti che sono entrati negli studi penitenziari del Nord Sardegna dal 1 di gennaio al 31 dicembre dell'anno. Ecco, di queste oltre 500 persone, pur impegnandoci al 1000 per 1000, siamo riusciti a valutarne completamente gli screening infettivologici soltanto poco meno del 75%. Quindi anche impegnandosi al massimo, c'è una, quelli che entrano ed escono subito, quelli che rifiutano, quelli che per qualche motivo non riesci a raggiungere. Calcolate che da questi numeri abbiamo tolto i detenuti del 41 bis, cioè mafiosi e camorristi, perché proprio è massima sicurezza, perché ovviamente era più difficile, no? Quindi abbiamo voluto mantenere un'accessibilità tra loro omogenea. Bene, i dati di screening di questa nostra valutazione, ma che poi confrontandoci con tutti i colleghi che di buona volontà che negli istituti italiani hanno fatto un lavoro similare, i risultati combaciano. Le positività maggiori sono quelle per il test per la Mantù, cioè il test per la tubercolina, con la tubercolosi, e proprio l'anti-HCV. E siamo intorno, nel nostro caso, oltre il 20%, in altri casi un po' di meno, qualcuno un po' di più, però sta di fatto che rispetto a HIV siamo intorno all'1,5%, a HPV che siamo addirittura sotto all'1%, e alla sifide che sono, è vero che c'è una percentuale intorno all'1,8-2%, ma sono tutti casi già conosciuti e già trattati, quindi non sono nuove diagnosi sostanzialmente, e capite bene che, ecco, e stiamo parlando proprio delle due infezioni che qui abbiamo un test rapido da fare immediatamente, quindi l'indicazione è sicuramente basata anche su questi dati provati, scientificamente provati, è che i test in carcere devono essere fatti all'ingresso, che il paziente entri, che il detenuto entri dalla libertà o provenga da un altro istituto, il medico che fa la prima visita, che è d'obbligo, perché è d'obbligo che una persona che entra sia visitato nell'infermeria, deve fare, che voglio dire, dal punto di vista del tempo, meno di 3 minuti, voglio dire, cioè fai una sottocutanea per la Mantù e fai un pungidito per sembra banale, dice, ma questo, chiacchierando con Loreta prima, diceva, ma questo è quello che abbiamo sempre detto. Sì, è vero, però il carcere, come dicevo prima, nasce per la sicurezza della nazione. E quindi è qui che cambia rispetto alla regionalità delle singole regioni. È necessario che i due ministeri si approccino fra di loro e che diano delle linee guida che siano mandatorie, io ritengo, perché io sto parlando di questo, ma immagino che ci possono essere molti altri aspetti su altre patologie. Ad esempio, quanti sono i detenuti diabetici insulino dipendenti? Nessuno l'ha mai, è andato mai a contare, nessuno lo sa. Eppure, cioè, se andiamo a contare su 103.000 persone, cioè, immaginate, no, quanti possano essere. Quindi è necessario creare questi link, anche perché poi l'altro, abbiamo parlato di HCV fino adesso, ma l'altro versante è la tubercolosi. Beh, noi nel 2023-2024 abbiamo avuto un caso di tubercolosi aperta all'interno del carcere di Bancali a Sassari. E vi dico solo che per fortuna è stato fatto uno screening concentrico su tutta la popolazione, partendo dalla sezione detentiva dove era ubicata questa persona. Nessun caso secondario era bacillifero, quindi non era infettante, e soltanto un paziente che è stato un paio di mesi all'interno di una struttura chiusa. Bene, in conseguenza di questo, noi infettivologi del carcere di Sassari abbiamo trattato 113 persone, di cui 5 per tubercolosi polmonare non bacillifera, quindi, però comunque con terapia piena, con i 4 farmaci, e 109 per tubercolosi latente con un trattamento breve a base di isoniazide e rifampicina. Questo per dire l'esplosività, no, di un caso di questo genere. Poi qualcuno può dire, beh, non tutti e 113 erano secondari sicuramente a quel singolo caso, però significa che ci sono i dati che noi produciamo che ci dicono che effettivamente le sezioni e i posti dove frequentare da questo paziente la testa di mantura è decisamente più alto. Quindi stiamo parlando di tutta una serie di attività che, se fatte omogeneamente su tutti i 189 istituti penitenziari, porterebbero a un controllo delle situazioni di malattie infettive croniche come quelle di cui stiamo parlando sicuramente molto più elevato, sicuramente molto più costruttivo. Grazie.
1: Grazie professore. Grazie professor Babudieri. Quindi tubercolosi accanto a alcuni degli screening sull'epatite C, al centro anche dell'analisi della Società Italiana Medicina Penitenziaria. Si chiedeva il professor Babudieri quanti fossero gli insulinodipendenti e i pazienti diabetici nei 103.000 stimata popolazione carceraria verificata. Sì, beh, magari potrà essere qualcosa di più, qualcosa di meno, ma insomma oltre 100.000 persone sono un dato veramente importante. E con il dottor Claudio Lonardi, che è il presidente della SIP di dipendenze, ci siamo invece chiesti, proprio legandoci anche a questo tema, quali fossero nella cura, nell'approccio delle epatopatie, anche quelle post-virali e soprattutto alcoliche, quali fossero le risultanze, ad esempio, sull'uso off-label dei GLP-1, quindi semaglutide e suoi derivati più recenti. È un dato che ci porta magari qualche tipo di novità rispetto al passato, caro Presidente Leonardi. Allora, in tal senso, tutte queste patologie che possono essere complicate anche da diverse altre comorbidità come diabete, obesità, che cos'è che possono intanto portare all'interno di questa nostra discussione di oggi?
4: Beh, grazie innanzitutto. Grazie a te. E se per la salute degli italiani ci vuole fegato, cervello e cuore, consideriamo che le patologie da dipendenza sono praticamente delle malattie che immediatamente vanno a colpire questi organi, e che pertanto rimane sempre molto alta la vigilanza all'interno dei servizi per le dipendenze rispetto a quella che può essere l'intercettazione precoce di queste malattie infettive, e soprattutto la collaborazione ormai direi attiva quasi al 100% con i vari centri di infettivologia, patologia o gastroenterologia, dove appunto noi inviamo i nostri pazienti che risultano o al test rapido o all'esame di laboratorio positivo per l'HCV. Accanto a questo, ormai degli studi osservazionali sufficientemente referenziati su riviste di alto prestigio come Lancet o Nature, ci stanno aprendo, diciamo così, delle nuove possibilità di cura, laddove ad esempio il fegato grasso, nella percentuale che ci ha indicato il collega precedentemente, che soltanto in una altrettanta piccola percentuale può andare incontro ad una degenerazione, che diventa invece matematica in tutti i nostri pazienti alcolisti, dove l'alcol ovviamente peggiora da par suo questa situazione. C'è la possibilità appunto e l'opportunità di aver osservato che questi farmaci appunto utilizzabili per la cura del diabete di secondo tipo e l'obesità hanno e stanno andando ad avere delle risultanze, anche quindi delle ricadute terapeutiche, anche in quelle che sono una serie di patologie che possono accompagnare queste due condizioni. Sicuramente anche noi nel nostro ambito, cioè parlo dei pazienti tossicodipendenti e parimenti alle persone private della libertà, non conosciamo qual è esattamente l'incidenza di una malattia metabolica come il diabete di secondo tipo nei nostri pazienti, ma sicuramente ognuno dei miei colleghi che lavora appunto all'interno dei servizi per le dipendenze potrà tranquillamente dire che c'è una percentuale rilevante dei pazienti che si presenta con queste patologie, quella che una volta veniva anche definita una ridotta tolleranza al glucosio e che giustamente adesso sta per essere modificata con la nuova nomenclatura nosografica, e che quindi possano andare incontro a problematiche oltre a quella della dipendenza, così come la peggioramento di quella che è la funzionalità epatica non solo dovuta appunto all'effetto diretto che le sostanze stupefacenti possono avere sul fegato, e in particolar modo anche se associate ormai in maniera rutinaria all'alcol, e che quindi in qualche modo vanno a, diciamo così, definire un quadro di letalità sistemica che le sostanze possono avere sui nostri organi principali, e che si dalla valutazione di questi dati osservazionali anche dell'effetto di queste sostanze, che noi sappiamo appunto essere assolutamente efficaci con dei meccanismi ben precisi sul diabete e sull'obesità, non sappiamo ancora esattamente perché funzionano rispetto alla risoluzione del potus alcolico o comunque alla riduzione di quello che è il desiderio compulsivo per l'uso di sostanze, ma sappiamo che funzionano in questo senso, cioè ci stiamo rendendo conto, abbiamo osservato nei nostri pazienti, la nostra società scientifica sta cominciando in questo senso una valutazione diretta in tutti quanti quei pazienti che per i motivi precedenti utilizzano, quindi con l'indicazione, con l'appropriatezza di questi farmaci, il loro uso, cioè vengono appunto sottoposti a questi trattamenti, inizieremo appunto un'osservazione diretta di questi dati, ma ora noi già sappiamo, per studi che vengono dall'altra parte del mondo, che c'è una risultanza rispetto soprattutto al desiderio compulsivo, quindi al craving rispetto all'uso di sostanze, e quindi in qualche modo, laddove è necessario utilizzare queste sostanze per le patologie primarie per cui sono state messe in commercio ed indicate, ok, ma laddove appunto questa opportunità possa dare anche delle buone risultanze in questo senso, sempre in base a quelle che possono essere possibilità di intervento da parte dei due ministeri, considerando che, come sta accadendo in altri paesi, peraltro alcuni di questi farmaci hanno perso il loro brevetto e quindi il prezzo si sta riducendo in maniera enorme, perché ci sono appunto altre aziende farmaceutiche che stanno immettendo sul mercato dei farmaci similari che hanno come generici gli stessi effetti, ma che costano appunto molto meno, l'opportunità di poterli rendere, diciamo, utilizzabili non più in maniera off-label nei nostri pazienti, e quindi favorire in questo senso anche un intervento di tipo terapeutico sistemico rispetto a quelle che sono tutta una serie di patologie correlate, che non sono soltanto legate a malattie infettive, ma che possono trovare nella degenerazione, soprattutto a livello epatico, anche come, diciamo così, terapia di sostegno, quelli che sono i casi conclamati di cirrosi epatica, l'opportunità e la possibilità di dare delle risposte che possono essere più adeguate e soprattutto che migliorino in maniera definitiva quella che è la qualità di vita di queste persone che, arrivate ad avere queste patologie, risolvono un problema perché magari non usano più le sostanze, ma vanno incontro ad una degenerazione, diciamo così, sistemica della loro vita e della loro attività quotidiana, dovuta appunto a quelli che sono gli effetti morbosi comorbili che si hanno avuto a causa dell'uso delle sostanze stupefacenti.
2: Guardi, è sempre interessante la voce delle società scientifiche, sono i nostri interlocutori, sono il nostro pane, le nostre interviste sicuramente abbisognano di questi contributi scientifici. Ma c'è un altro aspetto che qui vorrei citare a proposito della sanità, che vorrei, ed è il ruolo calamita svolto dai testimonial, da quelle persone cariche di entusiasmo che spesso e volentieri noi intervistiamo e che raccontano un caso clinico oppure che dall'esperienza di una guarigione poi traggono una spinta emotiva per, proprio per trascinare quelle famose fasce di popolazione più difficili da raggiungere. E ora l'allusione è a tante persone che abbiamo avuto il piacere di far parlare e non posso non citare per conoscenza il ruolo che ha avuto Ivan Gardini in tanti anni, che ha unito competenza e umanità. Oggi si parla spesso nei corsi di laurea in medicina di humanities, si parla di medicina narrativa, ma gira e rigira, senza bisogno di ricorrere agli inglesismi. Quello che vogliamo dire è che è importante che nelle cronache, nei nostri contributi, ci siano anche le voci delle associazioni e le storie dei pazienti. Ecco perché do volentieri la parola a Massimiliano Conforti per EPAC.
5: Grazie, buongiorno. Volevo ringraziare Simit per l'invito e il dottor Della Seta che riesce a coinvolgere sempre tante tematiche di salute importanti. E volevo ringraziare il dottor Malapede per quanto riguarda il ricordo di Ivan, che è stato molto importante per noi. Per noi è stata una persona importantissima, è stato il fondatore dell'associazione e noi abbiamo ereditato, io dico non solo io, perché abbiamo ereditato noi pazienti, noi struttura operativa dell'associazione, questa grande eredità. Io ho avuto l'onore di stargli accanto per 23 anni, sono stato la sua ombra e quindi so benissimo l'obiettivo dell'organizzazione qual è. Noi avevamo un obiettivo che è quello che persegue l'eliminazione delle epatiti virali, ma anche di dare supporto alle persone con malattie di fegato. Che le malattie di fegato partono, ci sono le epatiti virali, ma esistono altre malattie di fegato e i pazienti non hanno una casa. Quindi EPAC è diventata la casa per tutti quelli che hanno un problema di salute che è la malattia di fegato. E però per tornare allo screening dell'epatite, noi abbiamo delle evidenze. Abbiamo delle evidenze che sono quelle scientifiche. Sappiamo che praticamente abbiamo delle cure efficacissime che possiamo eradicare questa malattia. Quindi l'obiettivo è raggiungibile. In questi anni abbiamo anche delle evidenze, abbiamo visto, di farmacoeconomia, dove il costo-beneficio è superiore al beneficio rispetto al costo. Quindi non abbiamo dubbi che abbiamo delle terapie ottime da più di 10 anni e abbiamo delle evidenze degli ultimi anni dello screening sull'epatite C nelle varie regioni. E abbiamo anche noi abbiamo fatto un progetto che si chiama Zero Epatite C, dove su un portale mettiamo tutte le best practice, tutte le attività dei medici, delle istituzioni, delle regioni che praticamente si fanno in Italia. Quindi sappiamo bene nelle varie regioni chi è la più virtuosa o meno virtuosa, però io non andrei neanche a focalizzare su chi è più virtuoso e chi meno virtuoso. Sicuramente va fatto un'analisi sull'organizzazione, perché ad oggi, dopo tanti anni, noi possiamo dire che avendo anche una tecnologia più avanzata, intelligenza artificiale, database più sviluppati, noi possiamo raggiungere questo obiettivo nel 2030 o prima, forse con un'organizzazione migliore potevamo anche, perché eravamo partiti benissimo, l'Italia è stata proprio brava a stanziare questi fondi per lo screening, è stata brava a... cosa? Sì, sì, faticoso, anche perché poi siamo stati pure sfortunati per via della pandemia, è stato ritardato, però abbiamo visto che comunque sicuramente l'adesione in alcune regioni è più alta e in altre non è tanto alta. Quindi vuol dire che noi offriamo un test, poi non è detto che io vada a fare questo test. Allora, se noi vogliamo raggiungere questo obiettivo, sicuramente il percorso che abbiamo condiviso presso l'Istituto Superiore di Sanità con la professoressa Condile e gli altri detti settori negli ultimi mesi, quello di ingaggiare le persone nelle ospedaliere è un ottimo percorso, perché lì ci va chi va a fare un'operazione. Mi ricordo quando abitavo a Roma dovetti intervenire su su un neo, e comunque l'ospedale mi consiglia test B e C, e dissi: guardi, io sono positivo all'epatite C, cioè io lo dico perché non le faccio spendere soldi perché io non pago, però paga lo Stato. No, me lo deve fare, perché in molte strutture si faceva spesso anche per una tutela medico-legale, cioè della struttura. Quindi l'obiettivo non è solo quello di intercettare i pazienti, ma anche perché se tutte le strutture offrono questo test in un ricovero, in un day hospital, in una piccola operazione o a visita, c'è un'offerta maggiore nella struttura dove noi andiamo, dove vanno tutta la popolazione, se è un problema di salute minimo o più grave va, sicuramente anche la struttura in caso di operazioni o di procedure si può tutelare dal punto di vista legale. Quindi non fa una piega. Quindi non è solo un obiettivo di salute pubblica che riusciamo a eliminare, ma anche una tutela per tutte le strutture che evitano cause nel caso un paziente scopre di essere positivo dopo aver fatto una procedura invasiva in ospedale. Quindi è un percorso da sviluppare, da intraprendere, e sicuramente potremmo avere una svolta maggiore, individuare più persone che hanno questo tipo di problema e linkarle. Poi lì il ruolo importante sarà degli epatologi, di chi si occupa di queste patologie, di creare dei linkage to care molto efficaci, come già è stato visto in alcune occasioni dove il paziente viene preso in carico, curato, e quindi eliminiamo questo tipo di patologia che può essere diffuso. Così come quello che abbiamo detto sempre noi negli ultimi anni, anche con l'approvazione di questo screening nella popolazione generale, è che il focus più importante nei prossimi anni, perché o per lo screening o perché la popolazione invecchia e purtroppo non viviamo 150 anni, un po' il setting si va a ripulire nella popolazione generale, con lo screening, le cure e chi invecchia, giustamente, che non vivrà 150 anni, quindi andrà incontro a un decesso. Però in alcuni setting è fondamentale, l'abbiamo detto sempre, quindi carcere e SERT, lì vanno sviluppati dei percorsi e un'organizzazione ancora più di qualità, perché è lì che c'è il fuoco sotto la cenere, perché se noi abbiamo il fuoco sotto la cenere il fuoco non si spegne mai.
1: Noi diciamo sempre carcere luogo di salute, Massimiliano Conforti, ma in fondo tutto quello che è stato fatto raggiunge quasi ormai il massimo del possibile fattibile.
5: E lì, secondo, come si è detto prima, come ha detto il dottor Babudieri, come si è detto, va capito insieme al Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia, che hanno un forte endorsement, vedo un tavolo allargato di lavoro dove io non escludo neanche chi è nella detenzione che ci può dare dei consigli, perché io ricordo quando abbiamo fatto nel 2018 un progetto a Viterbo in carcere, che solo il pre-progetto è durato 8 mesi per evitare errori, perché entrare in carcere non è facile. Entrare in carcere vuol dire dare un opuscolo a una persona che sta in carcere senza le spille, deve essere incollato, ci sono delle attenzioni manicali per la sicurezza di chi sta in carcere, quindi vanno sviluppati dei percorsi dove tu puoi coinvolgere anche chi sta lì e ascoltare quella voce, perché quando entravamo a fare a Viterbo degli incontri con 130-150 detenuti nella palestra, che era enorme, cioè vedere tutte queste persone concentrate, io ho avuto l'esperienza a Regina Coeli dove incontravamo 20-30 persone, lì 150, ho avuto modo di parlare con tantissime persone, perché poi alla fine se noi parliamo siamo autoreferenziali, se ascoltiamo il paziente o facciamo delle survey con 100 pazienti siamo meno autoreferenziali, se facciamo con 1000 ancora di meno, perché sentiamo che ci dicono i pazienti o chi usufruisce della detenzione. Chi era in detenzione? C'era chi aveva il problema della cella, che doveva condividerla con altre persone, che aveva timore di dire di avere l'epatite C, perché se no poteva essere
1: elemento
5: andare incontro, si distigma e lo picchiavano, non era proprio, cioè succedono delle cose, lì è un altro mondo, quindi noi per dialogare con quel mondo dobbiamo ascoltare chi frequenta quel mondo, e giustamente, come diceva anche il dottor Babudieri, l'attenzione deve essere massima, perché come nei SERD non vuol dire che 103.000 persone o 100.000 circa sono lì rinchiusi, no, sono 55-60 mila che sono dentro e il flusso è entrata e in uscita di 100 mila, quindi c'è chi ha un problema che lo porta fuori e che potrebbe essere quello lì che poi ha problemi di dipendenza e va al SERD e che rientra nel target del dottor Leonardi, che poi comunque si può scambiare una siringa e quindi continuare a diffondere questo video. Quindi certo, lì c'è, deve essere la massima attenzione.
1: Grazie molto allora al dottor Conforti. Noi facciamo un rapido cambio di panel insieme a, ringrazio tutti i nostri relatori di questa tavola rotonda. Resta con noi il collega Alessandro Malpelo. Mentre io chiamo i nostri relatori e in particolare prego di raggiungere il professore Filippo Luca Fimognari, direttore scientifico della SIGOT. Saluto il professor Diego De Leo, presidente dell'Associazione Italiana Psicogeriatria, che è arrivato proprio adesso e che invito a prendere posto insieme a noi, insieme al professor Alain Glipter, medico oncologo Università La Sapienza, e al professor Ferri, che è con noi, professor Claudio Ferri, che è con noi da questa mattina, professore ordinario di medicina interna Università dell'Aquila. Abbiamo anche in collegamento, e li saluto, il professor il dottor Zanchè, che è con noi in collegamento, responsabile della Società Italiana Medicina Generale Area Cronicità, dovrebbero averlo, ecco.
6: Buongiorno a tutti.
1: Abbiamo, ecco, salve, grazie per essere con noi. E poi abbiamo il professor Ermanno Puxeddu, delegato della SIP IRS, eccolo qui anche lui.
6: Buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi. Mentre aggiustiamo il nostro panel, ascoltiamo l'ultimo contributo dell'onorevole Silvio Giovina, che è membro della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, presidente intergruppo Lavoro e Fragilità, per il focus sulle disabilità, cronicità e malattie rare. Prego la regia, grazie.
7: Buongiorno, consentitemi di scusarmi prima di tutto con gli organizzatori, con i relatori, col pubblico per non essere presente oggi a questo autorevole momento di confronto. Vanno fatti i complimenti ovviamente agli organizzatori, ma io mi scuso con il pubblico, con i relatori. Mi dispiace non poter portare il mio contributo, purtroppo un impegno istituzionale mi ha trattenuto a Vicenza e un ritardo del treno non mi consentirà di essere verosimilmente in una zona coperta da connessione per collegarmi da remoto. Mi dispiace perché ci tenevo particolarmente a portare il contributo in un momento come questo che attraversiamo, un momento di profonda trasformazione, un'evoluzione del mercato del lavoro, l'aumento delle condizioni di cronicità e fragilità, la necessità di garantire tutele e attenzione a tutte le persone, soprattutto a coloro i quali nutrono dei bisogni specifici. Io su questo ho voluto assieme a dei colleghi deputati e senatori costituire anche un intergruppo in Parlamento, il titolo è Lavoro e Fragilità, un focus proprio sulla disabilità, la cronicità e le malattie rare. L'ambizione che ci siamo poste è quella di assicurare un laboratorio di confronto tra associazioni, comunità scientifica, parti sociali e mondo produttivo, un laboratorio che sia capace però di proporre delle soluzioni concrete e delle visioni moderne. Un intergruppo che nasce per ascoltare, comprendere, trasformare in proposte legislative ciò che oggi rappresenta un'urgenza reale per milioni di cittadini. Sappiamo che la sfida della fragilità, della cronicità non riguarda solo la sanità, ma tocca il cuore del sistema lavoro, della produttività nazionale, della coesione sociale. E l'obiettivo è proprio quello di promuovere le politiche che favoriscano l'inclusione lavorativa, il benessere organizzativo, la tutela dei diritti, prevenzione, valorizzazione della qualità della vita delle persone con disabilità, cronicità e malattie rare, una sfida che siamo consapevoli è molto complessa e che richiede un approccio integrato tra lavoro, salute e welfare, e non può evidentemente prescindere da un solido supporto scientifico e da un aggiornamento costante del quadro conoscitivo. Ed è per questo che mi dispiace particolarmente non essere presente lì con voi a prendere appunti. Prima di tutto mi farò evidentemente aggiornare in ogni caso nel termine dei vostri lavori e vi auguro ovviamente un'ottima riuscita del momento di confronto.
1: Ecco, ringraziamo anche l'onorevole Giovine che proprio fino a ieri sera era impredicato di essere con noi, purtroppo un impegno istituzionale lo ha trattenuto a Vicenza, avete colto dal rumore di fondo che stesse in treno. Allora, partiamo con questa nostra nuova e ultima tavola rotonda, prima delle conclusioni che opereremo insieme poi col professor Mastroianni. Alessandro, qui a oggi adesso abbiamo una tavola rotonda particolarmente nutrita per trattare di alcuni temi, in particolare il polmone fragile, le infezioni respiratorie, infiammazione cronica e rischio oncologico, e poi parleremo di sistema nervoso e quindi demenze senili con gestione globale e complessa anche dei pazienti col professor De Leo, per passare poi al paziente fragile cardiopatico e oncologico, e quindi l'immunosoppressione, le infezioni, l'infiammazione sistemica e la prevenzione vaccinale nella pratica clinica con il professor Ferri e naturalmente l'esperienza che questi nostri importanti clinici possono portare. Partirei proprio dal professore Filippo Luca Fimognari, che è direttore scientifico della SIGOT, nonché membro del Consiglio Superiore di Sanità. E perché questo? Perché proprio sui temi della insufficienza respiratoria da un lato, e poi anche le complicanze, abbiamo detto anche infiammazione cronica, rischio oncologico, la SIGOT, la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio, che poi è la società che tra pochissimi giorni terrà un importante congresso proprio a Roma con oltre 700-800 delegati e rappresentanti, ha presentato anche uno studio molto importante sull'ipoxia, che dir si voglia, caro professore, e con lei vorrei proprio dare il là di questa nostra tavola rotonda specialistica, dove poi il collega Malpelo verrà in sostegno anche da medico, aiutandomi anche ad analizzare quali di queste anche gestioni dei pazienti, in particolare qui abbiamo i pazienti terza e quarta età, quindi over 75, ospedalizzati, una gestione complessa. Ecco, lei anche dal suo osservatorio oggi privilegiato, perché anche come Consiglio di Superiore Sanità, immagino che avrà portato questo tema all'ordine del giorno dei suoi colleghi, in un'ottica di riorganizzazione, come sappiamo, anche del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Grazie per essere con noi.
8: Sì, grazie a tutti per il graditissimo invito in questa occasione istituzionale molto importante.
1: Ricordo che siamo in diretta, cioè verremo ripresi dalla diretta della RAI, e quindi sì, tutto questo nostro oggi discussione avrà modo anche di ulteriori sviluppi. Risonanza. Anche. Certo, grazie professore.
8: Sì, grazie Daniel. Il tema diciamo, di cui parleremo brevemente è un tema assolutamente per noi di straordinaria importanza, perché questo viene confermato dai numeri. Noi vediamo nei reparti di medicina interna, nei reparti di geriatria, un altissimo numero crescente di pazienti affetti da patologie respiratorie acute, in particolare soggetti che si presentano con una sindrome che tutti conosciamo, perché l'abbiamo studiata fin da quando facevamo medicina, che è l'insufficienza respiratoria acuta, che è un quadro che può oramai definirsi come una vera e propria urgenza epidemiologica, che ha imposto a noi geriatri internisti l'acquisizione di nuove competenze che forse in passato non avevamo, ma lo stesso vale per gli infettivologi, così come per altre specialità internistiche, che è quello appunto che riguarda la gestione di questi pazienti, in particolare la gestione dell'ossigenoterapia e della ventilazione meccanica non invasiva. E, alcuni numeri, noi abbiamo vari osservatori pubblicati anche su riviste scientifiche internazionali, visto che la prevalenza di insufficienza respiratoria acuta nei pazienti ospedalizzati in questi ambiti è intorno al 40-50%, cioè praticamente un paziente su due che si ricovera da noi ha bisogno di ossigeno, quindi parliamo anche di quadri molto lievi a volte, no? E che questa sindrome rappresenta un fattore predittivo straordinario di mortalità intraospedaliera di lunghezza della degenza, dopo aggiustamento statistico per tutta una serie di altri parametri di comorbidità, e dopo aggiustamento statistico in ultimo lavoro anche per le patologie sottostanti. Cioè uno dice no, ma non è l'insufficienza respiratoria, è colpa della patologia che causa questo, quindi lo scompenso cardiaco piuttosto che la polmonite, che sono le più frequenti, o la riacutizzazione di BPCO. No, è la sindrome stessa che aggiunge un elemento predittivo negativo sulla mortalità intraospedaliera. Abbiamo realizzato uno studio osservazionale che si è svolto in un giorno a gennaio di quest'anno, in una quarantina di reparti di geriatria e medicina in tutta Italia, in cui i medici sono andati in reparto e hanno visto, hanno misurato la saturazione, hanno cercato di identificare se c'era un'insufficienza respiratoria in tutti i pazienti che avevano ricoverato in quel giorno. E questi pazienti poi sono stati seguiti nel tempo. Ancora non abbiamo dei dati perché stiamo completando adesso il follow-up, è uno studio condotto dalla nostra società scientifica su base assolutamente volontaristica, quindi come tutti voi potete immaginare nei ritagli di tempo, nei fine settimana simili, ma era una scheda molto molto dettagliata in cui venivano rilevate una serie di cose. E vedremo poi quali saranno i risultati, speriamo a breve. E io vorrei ricollegarmi a quello che, per terminare, poi lasciare spazio agli altri intervenuti, sul tema della prevenzione. Come facciamo a prevenire l'insufficienza respiratoria acuta nei pazienti ospedalizzati? Ci sono tanti modi, ma sicuramente, parlando di vaccini, l'intervento vaccinale è straordinariamente efficace. Io penso che non esista una misura farmacologica di prevenzione efficace come i vaccini al mondo. Non è mai esistita una cosa del genere. Questo è bene che si sappia. Quindi noi dobbiamo anche essere perentori nei confronti dell'opinione pubblica. Cioè la gente lo deve sapere che il vaccino è efficace. Queste buone maniere che spesso adoperiamo, no? Per non urtare sensibilità, secondo me a volte dovrebbero essere un po' messe da parte. E diceva il professor Mastroianni stamattina, aveva riportato un concetto scientifico importantissimo, cioè le vaccinazioni negli anziani, pneumococcica, influenzale, zoster, virus respiratorio sincenziale, eccetera, riescono a abbattere non soltanto l'incidenza della malattia infettiva specifica che vogliono prevenire, ma vanno a ridurre tutta una serie di outcome che sono poi quelli che vediamo nei nostri reparti. Le patologie aterotrombotiche acute, si sa che le malattie infettive acute poi innescano un meccanismo di flogosi acuta per cui l'incidenza di malattie cardiovascolari sale nelle fasi successive alla malattia infettiva. Questa è una cosa nota da decadi. E quindi tutto ciò che a questo consegue, scompensi di natura metabolica, non ci sono dati sull'insufficienza respiratoria acuta specifica, ma è evidente che anche lì ci potrebbe essere una riduzione. Ma vorrei aggiungere un concetto fondamentale: è oramai noto che le vaccinazioni vanno a ridurre in qualche modo, ancora si sta dibattendo, l'incidenza di demenza in questi pazienti. Esiste tutto un oggetto scientifico che è il rapporto che esiste tra infezioni virali e sviluppo di demenza. Qualcuno dice sì, ma quelli che si vaccinano poi sono quelli che stanno meglio perché possono uscire, si vanno a vaccinare, quindi già c'è un bias di selezione. Ecco perché poi non hanno la demenza, perché stavano meglio fin dall'inizio. Anche questo è stato un po' rivisitato, perché i dati sono straordinariamente forti, ma molte di queste, pensiamo a quante crisi acute di zoster, cioè manifestazioni di zoster che noi vediamo in ospedale, quelle sono vere e proprie encefaliti da zoster che noi vediamo sostanzialmente in molti di questi pazienti. Ed è chiaro che poi possono turbare degli equilibri cognitivi che già erano precari, e innescare una demenza. Quindi io concludo, un'attenzione particolare noi raccomandiamo alla gestione del paziente ospedalizzato, perché abbiamo bisogno di più posti letto in ospedale, non solo una continuità ospedale-territorio, non solo la telemedicina, tutte cose meravigliose, ma non possiamo prescindere dal fatto che nella storia naturale delle persone anziane ci sarà una fase in cui i pazienti hanno bisogno di essere ospedalizzati, e questo lo vediamo ogni giorno quando ci chiedono posti al pronto soccorso. Immagino che questa sia un'esperienza comune di tutti quelli che lavorano in ospedale. Grazie ancora.
1: Grazie molte.
2: Grazie. Con la sua sensibilità di geriatra, io mi figuravo davanti, mi sembrava quasi idealmente di vedere quelle persone, quei pazienti che lei descriveva, evocativo, come quando mi è capitato di vedere pazienti con queste nevralgie da herpes zoster, come storie dolorose, storie che poi si trascinano, viaggi della speranza, cercare oramai terapie improbabili quando ormai poi sono scappati dalla stalla, quando non ci sono, e poi ha tratteggiato e dipinto proprio la fragilità di questi pazienti e ci ha ricordato il polmone, un organo che ha delle capacità di compenso straordinarie, ma a un certo punto togli, rimane anche il polmone, rimane, diciamo così, con l'acqua alla gola. Prego.
1: Volevo salutare intanto il professor Tommaso Cai, che è delegato della Società Italiana di Urologia, che è con noi collegato e non l'avevo ricordato prima, lo faccio ammenda, lo ringrazio molto per essere con noi. Professore, veniamo da lei anche tra qualche attimo. Alessandro, direi di partire con le due grandi aree, no? Quella della cardiologia, sicuramente.
2: Quella della cardiologia, se noi vogliamo lanciare l'assist, lo facciamo sicuramente accanto a me con il professor Claudio Ferri, ordinario di medicina interna. Prima parlavamo di insufficienza respiratoria, poi adesso parliamo anche dell'insufficienza di cuore, visto che noi cronisti spesso riceviamo negli ultimi tempi notizie di molecole che ci promettono di arginare e di risolvere un problema di insufficienza cardiaca, ma non c'è ombra di dubbio che il cuore chiede sempre il conto alla fine di un percorso quando si diventa anziani. E quindi sicuramente anche qui abbiamo di fronte delle fragilità e abbiamo di fronte questa commistione che abbiamo detto finora, diciamo così, siamo proprio a cavallo tra la cardiopatia e la necessità di fare prevenzioni, di prevenire anche le malattie infettive acute, perché sono quelle che danno la botta alla persona malata di cuore.
9: Prima di tutto grazie infinite per l'invito, e lei ha detto perfettamente: in Italia esiste un'emergenza sanitaria che è senza ombra di dubbio la principale. Ogni anno abbiamo 250.000 morti altrimenti evitabili per malattie cardiovascolari, che quando diciamo cardiovascolari pensiamo, come lei giustissimamente dice, alle coronarie, ma in realtà è anche cervello, in realtà è anche malattia renale su base vascolare, in realtà è anche una patologia drammatica che è la patologia delle arterie e degli arti inferiori. Orbene, questo estremo pullulare, verrebbe da dire, di questa miriade di patologie che ha nel cuore senz'altro il suo principale bersaglio, è legato senza dubbio ai fattori di rischio principali, e questo non c'è alcun dubbio, al fatto che gli italiani non ne hanno contezza. Penso a uno studio della mia società scientifica, la Società Italiana dell'Ipertensione, o penso a quelli che abbiamo fatto con la Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare, di cui mi onoro di essere responsabile della comunicazione. Lei pensi che metà dei pazienti italiani, delle persone che sono in questa stanza, hanno la pressione elevata o sono già diabetiche o hanno un colesterolo inaccettabile, ma lo ignorano nella maniera più totale. Quindi i fattori di rischio primari, più importanti, ma poi ci sono quelli che lei ricordava, le patologie infettive. Orbene, quando una persona ha una malattia infettiva, una flogosi cronica, ha un incremento marcatissimo dell'incidenza di malattie cardiovascolari. Ricordavano perfettamente in precedenza il ruolo delle malattie respiratorie. Orbene, a chi come me fa il mio lavoro di internista, deputato alla ricerca nel campo della medicina cardiovascolare da 40 anni, sa che ormai un paziente affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva, in ragione di questa infiammazione cronica che ha a livello bronchiale con infezioni recidivanti una, due, tre volte, ha un'incidenza di malattia coronarica che è almeno doppia. rispetto a quella del resto della popolazione, di scompenso cardiaco che è almeno triplo rispetto a quello del resto della popolazione. E poi concludo in questa chiave. Correva l'anno, lo sono andato a riguardare adesso perché non ricordavo la data, è 14 gennaio del 1999, poi poverino muore subito dopo, quindi non sa che grazie a questo è diventato lo scienziato più celebre per una decade. Russell Ross scrive la sua magnifica rassegna sul New England, in cui spiega a tutti noi tapini, io ne rimasi stupefatto, allora avevo tanti capelli in più, guardate che interpretate la malattia vascolare in modo sbagliato, non è una patologia degenerativa, è una patologia infiammatoria e quindi voi dovete spegnere l'infiammazione. Orbene, sarà un caso, ma sono passati anni da quel suo magnifico, da quella sua magnifica rassegna, e ora noi sappiamo con certezza che se ti vaccini per l'influenza, se ti vaccini contro lo pneumococco, se ti vaccini contro il Covid, se ti vaccini contro l'herpes zoster, dopo un mese, tre mesi, sei mesi, fino a un anno, hai una riduzione netta dell'incidenza di eventi coronarici e, nel caso del virus herpes zoster, anche degli eventi cerebrovascolari, che si vede anche con le altre vaccinazioni, ma nel caso della vaccinazione per herpes zoster si vede di più. Quindi ci vuole più attenzione nei confronti dei fattori di rischio. Pensi all'abitudine di tutti noi, forse anche la sua, se mi posso permettere, di fare ogni anno gli esami e fare la glicemia, che dice niente rispetto al proprio equilibrio metabolico. Non c'è un solo lavoro in letteratura che dimostri che la mortalità è legata alla glicemia, è legata all'emoglobina glicata, che nessuno controlla mai, e costa mezza lira controllarla, no? È come il colesterolo, tutti noi controlliamo il colesterolo totale, il cui legame con l'infarto del miocardio è vicino allo zero, è con il colesterolo LDL che è legato. E quindi, attenzione, un fuoco grande come una pira medievale nei confronti delle malattie infettive, e attenzione ai vaccini che ci proteggono anche dalla malattia coronarica.
1: Bene. Grazie professore Ferri anche per questo suo intervento. Coinvolgerei anche il professor Ermanno Puxeddu, che è delegato della Società Italiana di Pneumologia, è collegato con noi. Professore,
10: sì, buongiorno a tutti.
1: L'ho vista
10: buongiorno.
1: Prima apparire, adesso
10: eccomi,
1: la
10: commutiamo.
1: No, un attimo, non la vediamo ancora nei siricinoni. Adesso sì, l'avevamo intravisto prima. Grazie per essere con noi, per la pazienza. Prego.
10: Innanzitutto grazie per l'invito e porto anche i saluti del presidente della nostra Società Nazionale di Pneumologia, la professoressa Paola Rogliani. Non sono potuto essere presente evidentemente per ragioni cliniche di urgenza e mi scuso di questo, ma ho partecipato, sto partecipando molto, con molto interesse a questo incontro veramente molto molto di altissimo livello. Ho ascoltato con interesse appunto gli interventi dei colleghi che sono intervenuti precedentemente, sia del professor Fimognari, che ha sottolineato come l'ipossemia sia un fattore di rischio indipendente di mortalità all'interno del setting ospedaliero. Io da pneumologo ovviamente questo è un dato di rilievo molto interessante, e anche quello che ci ha adesso ricordato il professor Ferri riguardo al ruolo dell'infiammazione e quindi anche della prevenzione vaccinale come strumento di prevenzione anche cardiovascolare. E in questo senso devo dire che appunto noi come pneumologi abbiamo seguiamo principalmente pazienti con malattie cronico-degenerative che però hanno un'importante componente infiammatoria, in particolare la broncopneumopatia cronica ostruttiva, dove la prevenzione ovviamente anche tramite le armi vaccinali che sono state già citate, l'influenza, il Covid, l'herpes zoster, ma soprattutto la nuova vaccinazione per il virus respiratorio sincitiale, mostrano una capacità di prevenzione appunto delle riacutizzazioni che poi a loro volta hanno però delle importanti implicazioni anche sul lato cardiovascolare, come si è detto. Quindi sicuramente l'aspetto vaccinale è di primo interesse. Però io come pneumologo voglio anche sottolineare un aspetto che ovviamente che si associa alla prevenzione infettiva, che è quella della prevenzione ambientale in generale. E sia sull'aspetto individuale, noi abbiamo ancora oggi troppe persone che fumano e ci sono anche pazienti con malattia cronica respiratoria che continuano a fumare. E vi ricordo che le morti attribuibili, evitabili, precoci, quindi legate al fumo di sigaretta, sono stimate in Italia in circa 93.000 ogni anno. E poi vorrei anche sottolineare l'aspetto e quindi l'importanza della prevenzione anche in questo senso, ricordarvi come sicuramente è necessaria e si sta muovendo in alcune regioni Lazio, per esempio, si sta muovendo in questo senso dell'attivazione anche di centri antifumo per poter in qualche maniera implementare delle campagne attive per la dissuasione al fumo di sigaretta, che rappresenta appunto una causa di morbidità e mortalità altissima, ma poi anche dell'inquinamento atmosferico in generale, che ci sono studi epidemiologici che mostrano chiaramente, per esempio, che le riacutizzazioni di BPCO,

0: 1.000 morti l'anno che sono attribuibili all'effetto dell'inquinamento atmosferico, sia urbano ma anche non solo nell'ambito urbano. Quindi io, in conclusione, vorrei sottolineare come io credo che ci sia nell'ambito della prevenzione anche da percorrere questo aspetto, e io credo che vada in questo senso anche un pochino spostato il paradigma su quello che è l'esigenza dell'ecologismo, su cui oggi tanto si discute, e ci sono anche diciamo, delle visioni in qualche maniera estremistiche, anche di fazioni contrapposte, perché il problema è sempre spostato sull'effetto globale dell'inquinamento, della CO2, il global warming, il cambiamento climatico, che sono cose giuste, ma noi dovremmo anche ricordarci come l'inquinamento lo dovremmo ricordare a noi stessi, ma anche ai nostri pazienti e ai cittadini in generale, come l'inquinamento ha un effetto anche molto più vicino, che è quello per esempio sulla nostra salute, che come pneumologo e come pneumologo che si occupa in parte anche di oncologia, in questo senso sicuramente il collega oncologo sarà d'accordo, noi oggi vediamo sempre di più pazienti con neoplasia del polmone, ad esempio non fumatori. Cosa che fino a pochi decenni fa non era presente. Noi abbiamo dei cambiamenti epidemiologici nel campo delle malattie respiratorie, anche nell'ambito non solo oncologico, per esempio delle malattie fibrosanti del polmone, che sono malattie che stanno esplodendo e che sono sicuramente in qualche maniera correlate a questi fattori di rischio ambientali. Vi ringrazio.
1: Grazie a lei, professore. Allora, la parola direttamente al professore Gelitter, visto che è stato chiamato in causa, analizziamo anche questa parte, che poi è la parte oncologica, con le evoluzioni anche di molte di queste patologie che a volte possono essere esiziali. Prego, professore.
2: Sì, intanto vorrei partire dalle dimensioni del problema, che dà sempre un dato oggettivo di ciò di cui stiamo parlando. Il tumore del polmone ha nuove diagnosi, quindi nuovi casi annuo di circa 2 milioni e mezzo worldwide. In Italia sono circa tra i 40 e i 45 mila nuovi casi annuo, quindi un dato importantissimo, e una mortalità di circa 34 mila casi. Che cosa possiamo fare su questi? Intanto capire a che stadio vengono diagnosticati e capire poi che cosa fare in prevenzione, perché solamente intorno al 15, 20, 25% nelle casistiche migliori vengono fatte diagnosi precoci. Per diagnosi precoci intendo tumori allo stadio primo o secondo, quindi potenzialmente operabili d'amblè. Il resto purtroppo fa dell'altra parte della luna e quei terzi, quarti stadi che sono circa i 2/3 dei pazienti che vengono diagnosticati. Chiaramente le sopravvivenze cambiano totalmente tra primo e secondo stadio versus terzo e quarto stadio, con sopravvivenze anche dell'80, 85, 90% per il primo stadio, fino a scendere fino a 10 anni fa, 3-4% a 5 anni nei quarti stadi. Adesso fortunatamente noi lo chiamiamo raising the bar, cioè stiamo alzando l'asticella anche sui tumori metastatici, con 25-30% di sopravvivenze a 5 anni, dei dati che prima erano impossibili anche a pensarci. Tutto questo per l'avvento chiaramente di nuovi farmaci, dell'immunoterapia, delle terapie target. Ma a tutto questo non dovremmo arrivare, dovremmo fare delle diagnosi sempre più precoci. E come facciamo? Intanto analizzando quali sono i fattori di rischio noti, tutti chiaramente nello IARC gruppo 1, che sono quelli ad alto rischio, ben conosciuti come il fumo di sigaretta, radon ambientale, polveri sottili come PM10 e PM2,5, e su questo è quello su cui dovremmo agire. Ho sentito anche negli interventi precedenti, anche del professor Mennini, analizzare il tipo di prevenzione. Chiaramente abbiamo una prevenzione primaria e una prevenzione secondaria. La prevenzione primaria si può fare chiaramente riducendo o annullando i fattori di rischio, in questo caso fumo ed ambiente. Già con questo ridurremmo del 50-60% i nuovi casi annuo. Se li moltiplicate per i numeri che vi ho detto all'inizio, capite che l'entità del problema è veramente molto molto ampia. Chiaramente non è facilissimo, chiaramente è importante avere delle campagne antifumo ed agire di conseguenza. Dall'altra parte c'è la problematica anche delle sigarette elettroniche che stanno aumentando esponenzialmente, soprattutto negli under 30 abbiamo dei numeri incredibili.

0: cui sappiamo ancora pochissimo, purtroppo, del rischio a medio e a lungo termine. Ma obiettivamente i dati che abbiamo su infiammazione delle vie aeree superiori e inferiori non ci portano a ben pensare anche su questa problematica là, qua. Dall'altra parte abbiamo la prevenzione secondaria su cui possiamo agire attraverso diagnosi precoci prettamente con TC torace ad alta risoluzione. Ci sono già dei dati importanti a livello mondiale. A livello italiano il Ministero della Salute si è mosso attraverso la rete RISP, che è la rete italiana per lo screening polmonare, per valutare i propri pazienti ad alto rischio, quindi forti fumatori con maggiore di pachier piuttosto importante, 30-40 pachier, ed agire su questa classe di rischio qua, per cercare di intercettare il tumore del polmone, che purtroppo dà dei sintomi e dei segni clinici solo quando la malattia è avanzata. Quindi cercare di avere sempre più diagnosi precoci per poter avere una sopravvivenza globale piuttosto importante. Tutto questo chiaramente presuppone una programmazione capillare che possa arrivare a tutti, ma è importantissimo agire in questo senso.
1: Prevenzione primaria e soprattutto anche diagnosi precoce. In tal senso vorrei anticipare un intervento, se ci raggiunge un attimo qui, di Claudia Costanzo, che è fondatrice di una delle associazioni, tra le tante, in oncologia, Melavivo, che è un vero e proprio invito alla vita. C'era un tempo un film del 1985 di Claude Lelouch che si chiamava Tornare per rivivere, un po' anche una metafora di quella che è stata l'esperienza della dottoressa Costanzo, che ho avuto modo di incontrare proprio di recente per la giornata del melanoma, che ha portato poi una serie di stimoli e di suggestioni e di contributi, lo dico al professor Gelipter, naturalmente, che conoscerà molto bene, ma particolarmente vivaci e importanti, e in tal senso volevo che portasse questa testimonianza. Prego, a lei.
2: Sì, è una testimonianza. Innanzitutto grazie Daniel per insomma, avermi dato questa occasione anche durante il Melanoma Day. La mia è una testimonianza, se vogliamo, anche atipica, perché ho una diagnosi ormai di 30 anni fa di melanoma. Io ho tolto il melanoma quando avevo 16 anni ed era una malattia, praticamente era la cosiddetta malattia degli anziani, quando invece ad oggi purtroppo vediamo che l'età si è abbassata notevolmente sotto i 50 anni. E quindi io poi a 16 anni ho ripreso la mia vita normalmente, abitando a Fiumicino, quindi andavo al mare, gli amici, la scuola, finché dopo 16 anni mi sono così per caso vista proprio un bozzo sotto l'ascella. Ovviamente il mio pensiero è andato subito al melanoma, ma io non facevo controlli, non facevo follow up, non facevo nulla. Ho avuto soltanto la grande fortuna di aver fatto la babysitter a un oncologo dell'IFO, ai figli di un oncologo dell'IFO, e quindi andai da lui disperata, mi fece fare un ago aspirato senza neanche ecoguidato, perché era talmente grande la lesione che si vedeva proprio d'occhio nudo, e purtroppo lì il melanoma si è ripresentato. Sono passata da direttamente a un terzo stadio. E da lì la malattia non mi ha mai lasciato tregua. Ogni anno si prendeva un pezzo di me, fino a che nel 2015 non ha preso anche il polmone. E dopo l'intervento al polmone, che per me c'è stato un prima e dopo, secondo me anche in me, un prima e dopo, cioè è stato talmente devastante per me l'intervento al polmone che per la prima volta mi sono vista malata. Bruttissimo, però mi ha dato anche, non lo so, una carica diversa, una voglia di sopravvivere. Però purtroppo lì la malattia, dopo pochi mesi, si era preso tutto. Ho fatto una PET, avevo più di 100 metastasi, quindi sono stata dichiarata terminale. L'oncologo, in modo un po' brutale, mi disse: fai l'albero, non arrivi a Natale, era il 25 ottobre. Io quel momento, non so perché, forse ho illuso la malattia, io non lo so, però invece io ho detto sopravviverò. E feci il primo farmaco, l'ipilimumab, un immunoterapico, che non in realtà non andai in regressione, sono sincera. Tutte le lesioni erano aumentate. All'epoca non si parlava di pseudoprogressione ancora, e però poi invece la mia dottoressa ha detto proviamo con il secondo farmaco, il nivolumab, è stato approvato la settimana prima, e il nivolumab invece ha avuto un effetto straordinario e dopo qualche mese non avevo più nulla. E questa mia esperienza, durante questa mia malattia importante, io ho conosciuto due persone straordinarie che mi hanno aiutato. Uno, Salvo Jaimis, e sua moglie Enza, e lui aveva, diciamo, anche lui era in una situazione molto importante, infatti purtroppo poi lui non ce l'ha fatta. E abbiamo deciso, da questa nostra esperienza di dolore, ma anche di tantissima forza, di voler aiutare qualcun altro che nel percorso di vita poteva trovarsi nella nostra stessa condizione, che è una condizione di grandissima solitudine. Quando hai una malattia così importante, ti senti veramente sola, non sempre hai la capacità di affidarti al medico, di avere completa fiducia nel medico, e soprattutto un po' ti si scardina tutto ciò. Cioè, ti si scardina la vita, tu non sei più quella di prima. Cioè, mentre tu prima lavoravi, avevi una famiglia, eccetera, ed era la tua quotidianità. Io mi ricordo che camminavo per strada e pensavo, chissà se anche questo sta morendo come me. Ora può sembrare una cosa stupida, no? Da fuori a me non si vedeva niente, io sempre così sono stata. Quindi attraverso l'associazione, che è nata al contrario, cioè prima abbiamo fondato un gruppo su Facebook per poterci aiutare tra di noi, ma da lì, quando andavamo ai convegni, ci dicevano ma voi così non avete voce, fondate un'associazione. Quindi abbiamo deciso di creare Mela Vivo, che è l'acronimo di Melanoma Vivere Coraggiosamente, perché questo dovevamo fare. Non importa quanto io vivrò, non interessa più adesso, diciamo, nel breve termine, ma il messaggio deve essere di voler vivere coraggiosamente. E volevamo abbinare un nome a qualcosa di non triste, per questo Mela Vivo. E spero che il nostro messaggio, Daniel, stia arrivando, nel senso che veramente i pazienti non debbano più sentirsi soli. Noi ci occupiamo anche di prevenzione, facendo giornate di screening, e io devo ringraziare tutte le persone. Non so, sembra un caso che io oggi stia qui. Io sono al secondo anno di criminologia e il mio sogno era portare la prevenzione dermatologica nelle carceri. Questo è proprio, cioè, il mio sogno nel cassetto, che non ho mai detto a nessuno, quindi chissà.
3: Portare magari la dermatologia nelle carceri?
2: Sì.
3: Beh, chiediamolo, sì, al professor Babudieri.
2: Sì, perché che lì, infatti, cioè, mi sono innamorata di quello che lei ha detto, perché attraverso i miei studi io sono sempre stata affascinata ovviamente dalla mente criminale, certo, però che vanno considerati giustamente come persone, che hanno magari sbagliato, ma ciò non significa che debbano, no, morire di altro. E quindi noi siamo disposti a voler fare una giornata di prevenzione all'interno delle carceri. Chissà che questo non sia un semino.
3: Non è casuale, nulla è casuale.
2: Non è casuale. Quindi io vi ringrazio, perché per me è una grande opportunità poter parlare dei pazienti metastatici di melanoma, che ancora al 50% come me sopravvivono, al 50% purtroppo bisogna dargli addio. Qui c'è Giusy, la nostra socia, che ha detto addio al suo grande amore Antonio, però chissà, magari la ricerca va avanti, scoprirete altri meccanismi, altri farmaci. Noi ci siamo per tutti.
3: Grazie, grazie, grazie molte Claudia Costanzo. Grazie davvero anche per questa testimonianza. Alessandro, noi dopo questa testimonianza particolarmente sentita, ma anche progettuale e di auspicio, vorrei avviarci alle conclusioni con tre importanti rappresentanti e contributi, perché abbiamo la medicina generale,
1: l'urologia e il professor De Leo, che ci aiuterà anche infine con il professor Mastroianni a tirare le fila di questa nostra giornata. Quindi
4: Andrea, iniziamo
1: Zanché, con Zanché, sì, per quanto riguarda la parte anche importante, la medicina generale è stata tirata fuori. È intervenuta molte volte quest'oggi.
4: Hai visto, Daniel, quando siamo stati alla presentazione del Melanoma Day, abbiamo fatto delle interviste, abbiamo avuto anche questa testimonianza,
1: un link importante,
4: che è sicuramente di impatto. Sono proprio i casi della vita che ci aiutano a descrivere meglio le patologie, e poi abbiamo sempre la sponda della parte scientifica, come adesso il dottor Andrea Zanché, responsabile SIMG area cronicità. Quindi proprio siamo in pieno in questo crocevia di patologie e di condizioni esistenziali che abbiamo affrontato in questa giornata. Prego, a lei, Andrea.
5: Buongiorno a tutti, mi sentite?
1: Benissimo.
5: Buongiorno a tutti, innanzitutto porto i saluti della mia società scientifica, Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e Cure Primarie. Ecco, mi fa piacere venire dopo l'ultimo intervento, perché è stato un intervento pieno di pathos, pieno di carica emotiva, che ci ricorda una cosa fondamentale, che possiamo parlare di patologie cardiovascolari, come ha fatto il professor Ferri, possiamo parlare di patologie neoplastiche, possiamo parlare di patologie respiratorie croniche, di patologie infiammatorie, infettive, ricordandoci però che il paziente è sempre al centro, le esigenze del paziente, della categoria di pazienti, sono sempre al centro e dobbiamo ascoltarli sempre con molta attenzione. Quindi partirei da qui. Il medico di medicina generale in questo ha un ruolo privilegiato, perché ad oggi stringe con un paziente un patto di salute che nella migliore delle ipotesi dura tutta la vita, e quindi si prende in carico tutte le patologie. Naturalmente sempre più patologie croniche, perché stiamo assistendo a un invecchiamento progressivo della popolazione generale, quindi il paziente ha una patologia cronica che si somma insieme ad altre, determinando dei quadri complessi di multicronicità, di polifarmacoterapia, con tutto ciò che ne consegue. E allora, soffermandoci sull'aspetto respiratorio, come ha detto il professor Gelibter, è necessario che le cure primarie, che la medicina generale, alzi l'asticella in che termini? Non si può più pensare che la medicina generale aspetti il paziente che soggiorna in sala d'attesa, ma deve essere una medicina di iniziativa, e deve andare a trovare all'interno di quelle patologie croniche, identificare precocemente le patologie croniche, su tutte la broncopneumopatia cronico ostruttiva. E quale figura, quale punto di vista più privilegiato del medico di medicina generale, che conosce quel paziente, conosce la sua storia, conosce la sua famiglia, conosce le sue abitudini buone e cattive, le sue abitudini viziate, sa che quel paziente fuma da 20 anni e quindi sa che dopo 20 anni di fumo deve porgli delle domande, deve indagare degli aspetti che sembrano banali, ma dirgli: ma riesci a fare ancora una rampa di scale oppure ti affatichi? Hai tosse durante la notte, produci catarro? Perché identificare precocemente quei segnali deve spingere la medicina generale ad essere attiva, e quindi sottoporre a un esame semplice, un esame diagnostico, che è la spirometria, che ci può permettere di identificare la patologia, che è la BPCO, molto precocemente. Identificarla precocemente presuppone poi tutta una serie di conseguenze. La prima è che posso iniziare una terapia sulla base di quello che ci dicono le raccomandazioni scientifiche, che è in grado, la terapia inalatoria, con un farmaco, due farmaci, tre farmaci associati tra loro, che è in grado di cambiare la storia naturale di quella patologia, di consumare meno polmone, di ridare una funzionalità al polmone. Secondo, incasellare quel paziente all'interno di tutti quei pazienti che hanno necessità di essere vaccinati. Perché? Perché durante il periodo invernale un paziente con la BPCO, che magari è anche cardiopatico, se ha una sindrome influenzale anche da virus dell'influenza A, per non parlare del virus respiratorio sincitiale che si va ad indovare soprattutto dopo il picco influenzale, qualche settimana dopo il picco influenzale, fa una forma acuta, magari va in insufficienza respiratoria acuta, di cui si è parlato, e diventa un paziente da cronico a fragile, perché torna a casa e non è in grado più di camminare, ha perso la sua autonomia, ha bisogno di un'assistenza continua nelle 24 ore. Quindi importanza delle vaccinazioni. Chiudo con un dato che per me è un dato emblematico: se parliamo di vaccinazione anti-influenzale, in termini scientifici parliamo di number need to treat, cioè capire quante persone io devo trattare per ottenere il beneficio di quel trattamento. È stato dimostrato che in un paziente con una recente sindrome coronarica acuta il number need to treat della vaccinazione anti-influenzale è di 8, cioè devo vaccinare 8 persone per prevenire un evento cardiovascolare, che è un dato che nessun farmaco riesce a dare nel pianeta cardiovascolare. Il pianeta cardiovascolare è importante perché ecco, cuore e polmone sono un organo solo, e ormai sono, è evidente in letteratura che un paziente pneumopatico, un paziente con BPCO, ha un aumentato rischio cardiopolmonare, cioè muore, perché si muore sostanzialmente in Italia e in Europa, di patologie di ambito cardiovascolare, di eventi cardiovascolari. Vi ringrazio.
1: Grazie.
4: Grazie. E adesso direi che è il momento della urologia.
1: Sì.
4: È il momento di introdurre, di invitare il professore Tommaso Cai, delegato della Società Italiana di Urologia.
1: Ecco noi, professore, eccoci. Perché...
6: Grazie.
1: Grazie per essere con noi. Benissimo, professore, ecco. Prego.
6: Grazie a voi innanzitutto per l'invito, mi scuso di non essere presente con voi, ho seguito con attenzione il meeting, veramente veramente importanti, messaggi chiari che vanno però poi resi in pratica, perché ci sono stati tanti spunti importanti. Ringrazio dell'invito anche la CIMIT, con una società con cui collaboriamo in maniera stretta come Società Italiana di Urologia, e vi porto saluti al nostro presidente, il professor Carrieri. Brevemente, perché parlare di fare un focus sulle infezioni delle vie urinarie? Sappiamo benissimo che nel 2016 il rapporto NIL ci avvertiva di un fatto importante, che entro il 2050 sarebbero stati oltre 10 milioni morti per infezioni dovuti a germi multiresistenti, e se andiamo a vedere in Europa avremo oltre 390.000 morti in Europa. Sono dati veramente importanti, ma se li vediamo anche sotto un punto di vista economico, questi dati porteranno a un crack finanziario anche più importante del 2008, quindi è tempo di mettersi in azione. Non possiamo, credo, continuare a dare la colpa alla zootecnia, alla veterinaria. Indubbiamente l'utilizzo di antibiotici è importante, però dobbiamo passare anche dalla pratica. Noi sappiamo come società scientifica che abbiamo l'obbligo di fare una formazione con i nostri colleghi, con gli urologi, oltre 5.500 urologi in Italia, su quelli che sono le necessità di aderire ai principi dell'antibiotic stewardship, cioè di tutte quelle pratiche che fanno sì che le resistenze antibiotiche vengano ridotte. Ma che cosa facciamo realmente in pratica? Assolutamente il contrario. Dal 20 al 50% degli antibiotici prescritti in ospedale sono senza motivo, cioè non hanno una reale efficacia clinica. I colleghi infettivologi questi lo sanno bene, perché lottano, diciamo così, placatemi il termine, tutti i giorni contro un abuso di antibiotici, in modo particolare nelle infezioni delle vie urinarie. E facciamo anche un passo in avanti, andiamo a vedere quanti cateteri inutili mettiamo nelle nostre strutture. Nelle strutture per acuti abbiamo oltre il 30% di pazienti che hanno un catetere, molto probabilmente messo per un'esigenza del personale, non per un'esigenza clinica, per non parlare delle RSA e di quant'altro. Quindi è realmente un problema importante che ci porta nel tempo a ricoverare sempre più pazienti. Ne parlavate prima della necessità di ospedali che abbiano posti, ma posti per acuti reali, non per errori che noi facciamo nella pratica clinica. E quindi cosa dobbiamo fare? Noi come Società Italiana di Urologia ci stiamo impegnando su due fronti. Un primo fronte è creare la consapevolezza, e questo è importante anche creare la consapevolezza nel paziente. Perché se un paziente fa un esame delle urine e vede dei batteri, pur non avendo i sintomi, e quindi questa chiamiamo batteriuria asintomatica, non la dovrebbe trattare, Però il problema qual è? Va da un medico, gli prescrivono antibiotico, oppure nella maggior parte dei casi succede che c'è una autosomministrazione di antibiotico, con indubbiamente un danno per il paziente perché sviluppa resistenze, un danno ecologico anche per la società perché aumentano le resistenze per tutti. Quindi focalizzarci sulla consapevolezza del paziente ad un corretto approccio non solo alle infezioni urinarie, ma a una cultura, diciamo, dell'urinocultura, quando realmente farla l'urinocultura. E un altro aspetto: creare sempre di più in maniera importante una formazione tra i colleghi, specialmente tra i giovani. Nel nostro corso di laurea, sì, sia i colleghi infettivologi che noi cerchiamo di focalizzare su questo aspetto dell'antibiotic stewardship, ma dovremmo puntare di più. Puntare di più perché far capire che la terapia antibiotica, in modo particolare nelle infezioni delle vie urinarie, non è una terapia che è esente da rischi. Io, se ho un collega che non sa utilizzare il robot Da Vinci, non lo metto certo alla console, però tutti prescrivono antibiotici. L'altro aspetto, vado a concludere, la necessità di coinvolgere le istituzioni, la politica, per trovare strategie comuni che ci sono. Avete parlato di vaccini che sono importanti anche nella prevenzione degli eventi cardiovascolari, anche nelle infezioni delle vie urinarie. Abbiamo vaccini che ad oggi sono al vaglio degli organi regolatori per l'immissione in Italia, che hanno veramente un futuro, che potrebbero lavorare nel risparmiare la terapia antibiotica e nel migliorare la qualità di vita dei pazienti. Una banale cistite, chiamiamola banale cistite, però una cistite ricorrente che affligge specialmente le giovani donne, donne in età lavorativa, donne che hanno una socialità importante, eccetera, gli riduce la qualità della vita in modo importante. Quindi, ecco, la nostra riflessione è questa: di fronte a una situazione drammatica, che possiamo definire drammatica anche nel trattamento delle infezioni urinarie, dobbiamo muoverci su due settori: consapevolezza sia all'interno del pubblico laico e informazione che nel pubblico medico, e poi avere il supporto e portare alle istituzioni dei nuovi prodotti come quelli che possono essere vaccini, che hanno un'evidenza scientifica che si sta strutturando in maniera importante. E con questo vi ringrazio.
1: Professor Cai, grazie davvero anche a lei. Una domanda rapidissima: da quel rapporto Mille del 2016 a oggi sono passati 10 anni, e nella correlazione con l'antimicrobico resistenza e, come sappiamo, con l'infezione correlata all'assistenza, con tutto quello che abbiamo anche ascoltato e che conosciamo molto bene rispetto anche alle previsioni del 2050, con 390.000 morti in Europa, in Italia mi pare che siamo attestati tra 11 e 12 mila in tal senso. C'è stato però anche un progresso terapeutico, di approccio anche terapeutico importante, sul quale avete potuto contare.
6: Il problema è questo, grazie alla domanda che mi fa sottolineare brevemente un altro aspetto. Il problema è che ad oggi non abbiamo nuove terapie antibiotiche da utilizzare negli outpatients, cioè nei pazienti ambulatoriali. Ad oggi un trattamento di una cistite prevede ancora quella terapia antibiotica. Non abbiamo nuovi antibiotici. Abbiamo nuovi antibiotici nelle pipeline e in ricerca clinica, però per infezioni addominali o complicate. Questo è un reale importante problema. Dall'altra parte però notiamo, se facciamo dei cluster di analisi, noi vediamo che dove si utilizza l'antibiotico in maniera corretta a tutti i livelli, ecco, proprio lì abbiamo una riduzione delle resistenze antibiotiche. E questo è importante. Ultimo messaggio: che è importante collaborare con i colleghi microbiologi, perché quando io vado a prescrivere un antibiotico nella mia realtà devo sapere quali sono le resistenze in quella realtà, che potrebbe essere diversa da un'altra città, magari limitrofa.
1: Grazie molto, professor Cai. Allora, non è un caso che insieme con il professore Diego De Leo, presidente della Società Italiana di Psicogeriatria, operassimo ora una valutazione globale in un invecchiamento complessivo della popolazione, che è generale, è nota, è cosa oramai acclarata, e abbiamo cercato oggi di analizzare quelle che sono le varie comorbidità concorrenti sul paziente fragile, vulnerabile, over 75 non solo. Professor De Leo, allora voi siete anche reduci da un importante appuntamento congressuale, ma proiettati anche per un altro appuntamento ancora più importante internazionale nel prossimo anno, laddove questi temi sicuramente fanno parte della vostra disamina e della vostra attività quotidiana. E con lei vorrei appunto focalizzare l'attenzione su questa cultura necessaria, sì, di un approccio multidisciplinare, ma dall'altro della limitazione e di quanto è possibile mettere in campo per una qualità di vita del paziente anziano, visto che abbiamo una fetta di popolazione che è oltre 14 milioni e mezzo di persone solo nel nostro paese.
7: Grazie per i riferimenti e soprattutto per ricordare che il prossimo anno avremo l'onore di ospitare il Congresso Mondiale di Psicogeriatria a Padova, un congresso che è nato sotto l'egida dell'International Association di Psicogeriatria e assieme all'Associazione Italiana di Psicogeriatria, che è un'associazione multidisciplinare fatta essenzialmente da geriatri, psichiatri, neurologi, psicologi e da tutte le persone che si occupano di migliorare la vita degli anziani. Il problema degli anziani è molto grave in Italia. Ci occupiamo di demenza e questo sarà un tema importante per il prossimo convegno. La demenza è un problema che forse prende più di 50 milioni di persone, in Italia 1,5 milioni di persone hanno questa diagnosi, ma ci sono anche forme di disturbo neurocognitivo, come viene classificata oggi la demenza per destigmatizzarla, di forme minori come il mild cognitive impairment, cioè l'indebolimento cognitivo lieve, che è un possibile precursore, se non un frequente precursore di demenza. E poi dall'altro lato abbiamo anche le persone che cominciano a chiedersi se il loro intelletto funziona regolarmente, cioè sono soggette a un'idea di declino soggettivo cognitivo. Quindi queste persone vanno considerate con attenzione, non vanno certamente banalizzate e vanno invece prese in seria considerazione le persone che presentano un indebolimento cognitivo acclarato. Una volta che abbiamo a disposizione queste diagnosi o queste possibili ipotesi diagnostiche, il problema è quello dell'assistenza. Che cosa facciamo con queste persone? Abbiamo delle armi utilizzate da tempo che contrastano un po' i sintomi, sono i farmaci anticolinesterasici, e da tempo ci dibattiamo con farmaci biologici. Ci dibattiamo perché stanno per entrare nel mercato sostanze come il donanemab e il lecanemab, che sono sostanze anticorpali che richiedono però un'assistenza in Italia che non è immediatamente fruibile. Dobbiamo costruire una mentalità, dobbiamo costruire un'organizzazione che sia capace di fare le infusioni, sono farmaci iniettivi, che sia capace di dotare di specialità come le risonanze magnetiche immediatamente fruibili, i rianimatori, i neurologi, tutta una serie di strutture che dovrebbero da un lato sgravare il lavoro molto pesante dei centri, dei CDC, dei centri per i disturbi cognitivi e la demenza, e dall'altro occuparci anche di chi l'assistenza alle persone anziane la sta facendo da tempo, da casa, i caregivers, questi caregivers che nel caso di una persona con demenza sono particolarmente vessati dall'assistenza. In Italia abbiamo avuto un fenomeno non solo squisitamente italiano, ma rimarchevolmente italiano, che è quello delle badanti, che un po' hanno ottenebrato, hanno un po' diluito questo problema dell'assistenza, che è stato condiviso anche dall'inserimento nell'RSA di moltissime persone. Ora, queste sono è difficile chiamarle soluzioni, sarebbe molto meglio rimandare a discorsi che ho sentito in questa tavola che riguardano le vaccinazioni e quindi l'infiammazione, la neuroinfiammazione, che è un argomento molto importante e che sicuramente ci vede ancora portatori infieri di questa conoscenza, e soprattutto quanto sentivo a proposito dei tumori e della prevenzione anche per la demenza. È interessante notare che la popolazione invecchia sempre di più e in Italia siamo portatori di questa particolare longevità, ma è interessante notare che la prevalenza della demenza non è aumentata in modo proporzionato. Vuol dire che la popolazione sta assumendo una serie di comportamenti, di stili di vita che contrastano l'evoluzione in demenza di queste degenerazioni. Stili di vita che comportano più attività fisica. Una volta per la strada non si vedeva tanta gente correre. Oggi per fortuna tanta gente ha una tuta e scarpe da ginnastica e corre, e questo fa molto bene alla salute, non solo mentale in questo caso, ma è un fattore che può proteggere dalla demenza. Altri fattori, come la Lancet Commission sulla demenza ha evidenziato, sono almeno 14, ma la solitudine è un fatto importantissimo. Si parla di solitudine come di un'epidemia sociale. Gli italiani sono tra i più soli, tra l'altro, in Europa. Quindi sono persone che pagano al sentirsi soli, ma anche all'essere isolati socialmente, un tributo molto molto alto, come d'altra parte tragicamente testimonia il numero di suicidi, che in Italia è sproporzionato rispetto alle medie mondiali. Noi abbiamo circa 4.000 suicidi e più di un terzo di questi suicidi sono commessi da anziani, persone che hanno 65 anni in più, perché dovremmo rivedere anche il concetto di demografia dell'invecchiamento, no? Quindi non voglio banalizzare un argomento su cui si è speso molto, ma certamente il Global Burden of Disease considera anziani a livello mondiale le persone che hanno 70 anni adesso, quindi non ci dovremmo più fermare ai 65 anni che sono in buona salute, ma considerare almeno i 70 anni e in certi paesi addirittura i 75 anni, come aveva chiesto la Società Italiana di Geriatria anni fa. Quindi una popolazione che si può giovare di controllare sicuramente il fumo, di controllare l'intake di alcol, di mangiare più sano. La dieta mediterranea è associata con un tasso inferiore di demenza, per esempio. Ma bene, ma se non ci muoviamo, se siamo soli, se fumiamo di più, se beviamo di più, se mangiamo male, aumentiamo il nostro LDL, magari non usiamo apparecchi acustici che ci permetterebbero di non sentirci isolati dagli altri e di non alimentare sintomi psichici o psichiatrici molto, molto spiacevoli. Insomma, dovremmo adottare, oltre al controllo della glicemia naturalmente, dovremmo adottare tutta una serie di strutture preventive che non sono medicali di per sé, ma che sono qualche cosa che la società può offrire come una forma di prevenzione, educando la popolazione ad adottare questi sistemi. Questo chiaramente per gli anziani è solo uno dei tanti aspetti che ci riguardano, ma certamente è un aspetto importante. Ritorneremo su questo problema anche al prossimo congresso mondiale. Grazie.
1: Grazie a lei, professor Diego De Leo, presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Allora, noi siamo arrivati in conclusione di questa ricca mattinata. Ci ha raggiunto di nuovo il professor Mastroianni, che con il professor Andreoni è un po' l'artefice, con la CIMIT e le altre società scientifiche, di questa iniziativa della sanità che vorrei, che ricordo quest'oggi ha visto il contributo anche dell'Associazione Italiana Psicogeriatria, Associazione Italiana Studio del Fegato, la Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, la Medicina Generale Cure Primarie, Medicina Penitenziaria, Pneumologia, Dipendenze e Urologia. Un bel parterre, una bella occasione. Professor Mastroianni, con lei operiamo una riflessione, intanto accennando a quella che è stata l'importanza qui al Ministero della Salute, con il contributo anche dell'Istituto Superiore di Sanità e degli stessi parlamentari che si sono succeduti con interventi sia diretti in prima persona sia da remoto, per sottolineare il valore dell'intervento, l'importanza del costo dell'investimento per un approccio di genere e per una qualità della vita migliore della nostra popolazione e dei pazienti di oggi e di domani, in un'ottica di sostenibilità e riduzione dei costi, e anche con un focus proprio sui pazienti cronici. Professor Mastroianni.
8: No, io solo per ringraziare il contributo di tutti coloro che hanno partecipato alla giornata odierna, istituzioni, colleghi, società scientifiche, perché credo proprio lo spirito della sanità che vorrei, che all'inizio, diciamo, noi come società di malattie infettive, quando io ero presidente della SIMIT con il professor Attrione, che era direttore scientifico, avevamo un po' impostata cercando di mettere in risalto soprattutto le problematiche in senso infettivologico stretto, mentre con gli anni e soprattutto adesso come sta evolvendo la sanità, l'idea di allargarla a tematiche, diciamo, in cui l'infettivologo, l'infettivologia, diciamo, fa un po' da tramite, da apripista, però in cui il ruolo fondamentale soprattutto è delle altre discipline che sono state coinvolte, visto qual è il futuro da un punto di vista di evoluzione. Da qui con me ho il collega geriatria, io dico sempre che quando mi ero laureato era difficile vedere ricoverato un malato novantenne, 95enne, 100, di 103 anni nei nostri reparti. Questo ci deve far capire qual è l'evoluzione demografica verso cui stiamo andando e quindi quali sono le strategie essenziali che dobbiamo mettere in campo per permettere al nostro servizio sanitario di reggere questo impatto che sarà estremamente importante.
1: Grazie allora professore Mastroianni, io ho il piacere di ringraziare anche chi ha reso possibile questa iniziativa, che vi ricordo vedrà il suo terzo appuntamento il 9 luglio prossimo, proprio dedicato all'antimicrobico resistenza, quindi resistenze batteriche, infezione correlata all'assistenza e naturalmente tutto un ampio percorso anche di testimonianze che porteremo innanzi da questa sede. Ringrazio il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e tutte le società scientifiche che abbiamo ricordato. Abbiamo operato un'analisi del bisogno e dei fabbisogni per definire anche i nuovi livelli di intervento e adeguamento per quanto riguarda la nostra sanità. Ringrazio molto la RAI, il GR Parlamento per la sensibilità dimostrata e la messa in onda di questo nostro contributo, i colleghi giornalisti, Arista International e tutte le aziende che hanno reso possibile questo nostro incontro, che vi dà appuntamento al 9 luglio e poi da lì a ottobre per una nuova stagione, devo dire, rilevante della sanità che vorremmo tutti, e qui siamo chiamati però a essere attori partecipi e non passivi, e in tal senso quindi promuovere una vera e propria integrazione per il contributo che tutti noi possiamo portare all'interno di questa galassia appare un dovere non solo morale ma sostanziale.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: La nostra programmazione prosegue proponendovi l'ascolto delle audizioni che si sono svolte il 28 aprile in seno alle commissioni bilancio di Camera e Senato, che in quella giornata hanno ascoltato rappresentanti del CNEL. Buon ascolto.
11: Prendiamo i lavori. All'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti ECNEL nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento di finanza pubblica 2026 ai sensi dell'articolo 118 bis comma 3 del regolamento della Camera e 125 bis comma 3 del regolamento del Senato. Intervengono il professor Brunetta, presidente del CNEL, dottor Monanni, segretario generale, il dottor Titotto, capo della segreteria tecnica, la dottoressa Aureli, che è consigliere del presidente per il programma, l'organizzazione e processi e rapporti internazionali, la dottoressa Venturi, direttore generale per la programmazione, il coordinamento e le politiche settoriali, e il dottor Stamegna, portavoce del presidente. Chiedo al professor Brunetta di mantenere entro una ventina di minuti la propria relazione. Prego professore.
12: Grazie presidente, grazie presidenti. Nuovo ciclo di bilancio dal 2024, ricordo a me stesso ovviamente, ma mi serve per introdurre il quadro. Ad aprile c'è il documento di finanza pubblica, abbiamo un insieme di acronimi che spesso vengono confusi, quindi il documento di finanza pubblica al posto del vecchio DEF, ci ricordiamo tutti, sostituisce appunto il DEF ed è il documento iniziale del ciclo. Con le previsioni macroeconomiche, a legislazione vigente, le relazioni sui progressi.
13: Professore, scusi se può avvicinare leggermente il microfono.
12: Sì. Allora, ricordo a me stesso, siamo nel nuovo ciclo di bilancio conseguente al nuovo patto di stabilità del 2024, quindi acronimi cambiati, la sostanza sostanzialmente rimane la stessa, quantomeno come finestre temporali, mentre cambiano i contenuti del nuovo patto di stabilità. E ad aprile abbiamo il documento di finanza pubblica che, dicevo prima, ci dà le previsioni macroeconomiche a legislazione vigente, le relazioni sui progressi fatti e le tendenze della stessa finanza pubblica. A fine settembre, inizio ottobre abbiamo il documento programmatico di finanza pubblica che è il DPFP al posto della NADEF e che poi è il padre o la madre della legge di bilancio che verrà predisposta entro il 15 di ottobre per quanto riguarda i rapporti diretti con l'Unione Europea, con le famose tabelle notturne del 15 di ottobre, poi entro il 20 ci sarà il testo che poi viene dato alle Camere, che poi deve essere approvato entro dicembre. Questo è il ciclo di finanza pubblica. Allora, cosa sta succedendo oggi? Sta succedendo che il DFP doveva essere il tagliando di controllo della legge di bilancio e dei documenti di finanza pubblica dell'anno precedente. In realtà non è così, perché l'ennesima crisi che si è abbattuta sull'Italia, sull'Europa e sul mondo ha trasformato questo tagliando di controllo, questo è il primo concetto, in una sorta di difficile esercizio di previsione. Cioè tutti quanti danno scenari. Più che fare i conti sull'andamento, sullo stato dell'arte del buon andamento o degli discostamenti rispetto alla programmazione precedente, si prende atto che è saltato il quadro e, essendo saltato il quadro, noi abbiamo di fronte una serie di scenari che sono suscettibili di cambiare ancor più in maniera approfondita e grave la situazione. Quindi Golfo, terza guerra del Golfo, blocco di Hormuz e quindi tutta l'opera di risanamento, il tagliando sull'opera di risanamento, come dire, viene messa in discussione. Gli scenari ci portano sostanzialmente a questa visione in grande sintesi, anche perché gli scenari possono essere infiniti. Se la guerra o il blocco di Hormuz continua ancora per 3-4 settimane, la gravità della crisi può essere assorbita nell'arco dei prossimi 6 mesi. Questa è la sintesi complessiva dei ragionamenti che fanno tutti i previsori. Se dovesse andare oltre le 3-4 settimane, la recessione comincerebbe a farsi sentire in maniera molto, molto più grave e a trasferirsi poi in dinamiche finanziarie, tassi, crescita a livello globale. Quindi noi abbiamo sostanzialmente due scenari, semplificando molto. Uno scenario di tipo ottimistico che valuta in maniera tutto sommato limitata quello che è successo finora, e ricordiamo quello che è successo finora, sono quasi 2 mesi di crisi dall'inizio della guerra, rispetto a quello che potrebbe ancora succedere, e quello che potrebbe ancora succedere nell'arco di settimane. Se Hormuz rimane ancora chiuso o la situazione rimane ancora in stallo per ancora 2, 3, 4 settimane, il sistema può assorbire la crisi nell'arco di 6 mesi e quindi sostanzialmente anche qui semplificando, un ritardo di 6 mesi nelle previsioni precedenti. Se invece dovessi protrarsi per mesi e non per settimane, allora la crisi diverrebbe molto, ma molto più grave, con riflessi economico-finanziari inflazionistici. Ecco, questo è il tema, quindi il rischio di una recessione mondiale. Se la crisi, il blocco e il controblocco di Hormuz non si risolve nell'arco delle prossime 2, 3, 4 settimane. Allora, intagliando, comunque facciamolo, nel senso una valutazione molto sintetica, i primi valutazioni su quello che è successo finora ci portano in ogni caso a un peggioramento delle previsioni, e quindi noi abbiamo sostanzialmente nell'arco del 2026-2027 4 decimali di crescita in meno. Non è cosa gravissima in sé, però è uno scenario rispetto a quello che è già successo assolutamente da considerarsi in maniera negativa. Questi 4 decimali vogliono dire, come dicevo prima, 6 mesi perduti già. Noi abbiamo già, per quello che è successo per i 2 mesi di guerra, 6 mesi perduti in termini di aspettative di crescita rispetto alla programmazione precedente. Quindi tutto questo ci è costato 6 mesi di ritardo nelle previsioni degli andamenti di risanamento, degli andamenti di crescita. Sembrerebbe poco, non è poco, perché questo incide, ma l'abbiamo sentito prima, ho avuto modo di sentire una coda degli amici dell'Istat, questo incide ovviamente sul potere d'acquisto, soprattutto sugli andamenti inflazionistici, sul potere d'acquisto e soprattutto sulle categorie più deboli e più fragili del nostro sistema, che avevano già subito una serie di shock di varie entità, pensiamo al Covid, al post-Covid, pensiamo alla produttività, pensiamo ai salari, pensiamo all'inflazione, cioè un periodo turbolento che si era in parte assorbito nel 2025, l'ha ricordato ottimamente l'Istat, con il recupero del potere d'acquisto da parte dei salari in ragione del rinnovo contrattuale 2025-2026. Quello che è già successo rischia di mettere in crisi nuovamente questi recuperi, ancorché parziali, come abbiamo visto, se considerati rispetto al 2021. Questa è la preoccupazione, e cioè non è che non sia successo niente, e anche se i decimali di perdita sono limitati, ripeto, un osservatore esterno potrebbe dire ma ci perdete tempo per 2, 3, 4 decimali nell'arco di 2 anni, 3 anni... piccole cose, ma se queste impattano su un andamento turbolento di crisi, pensiamo soprattutto a Covid, diventano elementi di sofferenza, certamente, sofferenza soprattutto sulla dimensione economica, sociale, potere d'acquisto, categorie più fragili e più deboli. Viene subito in mente a questo punto il che fare. Sappiamo tutti della natura purtroppo prociclica del nuovo patto di stabilità, e la prociclicità è un problema in sé, nel senso che quando le cose vanno bene la prociclicità ovviamente ci aiuta, ma quando le cose vanno male la prociclicità ci aiuta ad andare ancora peggio. Questo è il paradosso. E io sono solito dire, ma con un paradosso solamente mio evidentemente, che la miglior prova, il patto di stabilità, parlo quello vecchio, nel passato, la data 2020-2023, quando è stato sospeso, e quindi quando non abbiamo avuto il patto di stabilità. Oggi ne abbiamo uno di nuovo, quasi nuovo di zecca, 2024, che però mantiene la stessa caratteristica della prociclicità. Quindi il tema adesso è che fare. Il che fare ci porta a una riflessione. Facciamo da soli. È emersa nel dibattito, è emersa nella stampa, nelle forze politiche e così via. Ecco, io dico, può essere una prospettiva attraente, ma sconsigliabile, assolutamente sconsigliabile, nel senso non tanto per rispettare le regole, tra chi rispetta le regole è meglio non rispettare le regole quando serve, perché sembrerebbe banale, ma perché il giudizio non è solo dell'Unione Europea ma dei mercati. E chi fa il free rider rispetto a situazioni simili normalmente viene stigmatizzato e viene colpito dai mercati, perché fare il free rider significa dare segnali di o non disciplina o di debolezza che ti porta all'indisciplina, e i mercati, si sa, non amano questo tipo di atteggiamenti. Quindi scostamenti sì, se vogliamo utilizzare un termine giornalistico, scostamenti sì, ma tutti insieme, a condizione che siano europei, che siano tutti insieme, che siano dentro una strategia. Ma direi anche un altro concetto: scostamenti sì, certamente in ragione delle singole economie, ma soprattutto per fare delle cose utili, perché se lo scostamento, ancorché fatto tutti insieme, viene utilizzato male, non è che migliora la situazione. Lo scostamento diventa un ulteriore segnale di debolezza. Se tu usi scostamenti, che so, per inseguire i prezzi dell'energia, lo scostamento non è uno scostamento virtuoso, ancorché fatto tutti insieme. Quindi la strategia deve essere concertata a livello europeo, evitare il free riding. Abbiamo visto esperienze negli anni 80, ma anche alla fine del decennio nel 2018, scostamenti anche giustificati, motivati, ragionevoli e così via, ti hanno portato però poi a una sanzione da parte dei mercati, e soprattutto per paesi ad alto debito come il nostro, ovviamente lo spread e il costo del servizio del debito con quel che ne consegue. Quindi il rigore, devo dire, ha funzionato rispetto agli ultimi anni. Il rigore ha funzionato, o meglio, il rispetto delle regole ha funzionato, e questo lo si è valutato in termini di spread ai minimi storici. Ne sa qualcosa il sottoscritto, che ha vissuto anche altre stagioni in cui lo spread è stato un grande indicatore della indisciplina, chiamiamola così. Altro punto di carattere strutturale: attenzione, il problema è italiano ed europeo, anche perché se questo è uno shock, soprattutto oltre che geopolitico, ma è uno shock energetico, l'UE è dipendente dall'energia per il 57% del suo fabbisogno, l'Italia oltre il 70% per il suo fabbisogno. Quindi ogni venticello di crisi che riguardi il tema energia, e sappiamo tutti che attraverso Hormuz passa il 20% dei flussi mondiali, è una cifra diversificata tra paese e paese, ma il tema energia è il tema centrale. L'Unione Europea è per il 57% dipendente da flussi esterni, e l'Italia per il 74% da flussi esterni, quindi siamo particolarmente dipendenti. Altro punto rispetto agli scenari: la simmetria a livello interno tra settori, e qui dico una cosa forse nuova. Normalmente l'impatto è sui settori importanti, cioè sul manifatturiero. Il rischio per noi, se dovessero concretizzarsi gli scenari più distopici, noi avremmo forse più impatto nel terziario, più sul terziario che sul manifatturiero. Terziario di mercato, ma non solo terziario di mercato, e sappiamo tutti quanto il nostro paese dipenda dal terziario di mercato, e non solo dal terziario di mercato in termini occupazionali, in termini di reddito, in termini di anche coesione sociale, perché pensiamo soprattutto ai flussi turistici, ai flussi di lungo raggio, e il costo dell'energia e dei carburanti, dei vettori aerei, soprattutto di lungo raggio, impatteranno di più sul turismo di lungo raggio, che, come è noto, è il turismo a più valore aggiunto. Quindi da questo punto di vista anche su questo dovremmo porre molta, molta attenzione. Altro punto, anche qui andrebbe citato, è stato citato: tra due mesi, un mese, due mesi finisce il PNRR, e tutti cominciano a fare i conti sul PNRR, si guarda al tasso di crescita che è tornato, come dire, modesto e in riduzione. Ecco, su questo forse c'è un po' di ingenerosità sul PNRR, perché si considera solo la componente di domanda. Voi sapete che ogni spesa pubblica ha un impatto immediato di domanda, cioè aumenta la domanda diretta e indiretta dovuta alla maggiore spesa pubblica. Però la spesa pubblica, se è buona e se è virtuosa, oltre che avere un effetto sulla domanda, ha un effetto sull'offerta. E cioè, se si fa una spesa pubblica su un'infrastruttura di trasporti, ferrovie, binari, linee, modernizzazione, eccetera, questa impatta direttamente sulla domanda, PIL, però indirettamente in un secondo momento impatta sull'offerta, cioè migliora l'efficienza dei trasporti. Parlo delle ferrovie, ma qualsiasi tipo di spesa pubblica. Per cui mettere insieme, tra l'altro, i due grandi storie di spesa pubblica, i bonus, chiamiamoli così, variamente intesi, e il PNRR è sbagliato, perché il PNRR aveva una componente di miglioramento dell'offerta molto rilevante, che però non è immediata, deve vedersi nel tempo. Quindi occorrerà fare una riflessione su questo e su come valorizzare questi 194, 92.

opportunamente accompagnato a un effetto sull'offerta, che in questo momento è quello più di valore da questo punto di vista, ancorché abbiamo bisogno di maggior crescita. Quindi occorrerà fare questo riferimento a una valorizzazione dell'ascito del PNR, soprattutto sulla componente di offerta, cioè del miglioramento dell'efficienza, quindi del PIL potenziale e quindi della produttività e quindi della soluzione di medio periodo e non di brevissimo periodo, considerando lo 0,1 che c'è o non c'è, francamente. Su un'economia complessa come la nostra, lambicarsi o impiccarsi sullo 0,1, che poi non è uno 0,1 ma è uno 0,3 rispetto agli uno 0,03 rispetto agli arrotondamenti 655 milioni di euro, quindi è francamente quasi risibile. Il tema è la crescita. Tema è la crescita, come sposare l'effetto di domanda con l'effetto di offerta rispetto a una situazione di crisi e rispetto a un PNRR che è prociclico. Scusate, rispetto a un patto di stabilità che è prociclico. Quindi il DFP da questo punto di vista è ragionevole, soprattutto nel scenario migliore rispetto alla crisi, e cioè se tutto finirà nell'arco di 3-4 settimane, l'acquisito di credibilità, l'acquisito rispetto ai mercati internazionali, l'acquisito rispetto alla spesa pubblica e soprattutto, ripeto, se riusciremo a valorizzare la componente di offerta del PNRR, e cioè di quello che finirà, dell'impianto di spesa pubblica che finirà a luglio, le prospettive possono essere ancora positive. Alcuni punti dolenti che la mia casa, il CNEL, deve sottolineare. Noi abbiamo un enorme problema sugli expat, sui giovani. Abbiamo un bilancio assolutamente e incrementalmente negativo sui giovani. Se ne vanno i giovani a più alto investimento in capitale umano, che solo in parte sono sostituiti da immigrazione, però il bilancio tra i giovani che escono e l'immigrazione che entra è un bilancio, a livello di banale percezione, è un bilancio assolutamente negativo, e cioè dal punto di vista demografico le due poste possono anche essere in riequilibrio, non lo sono dal punto di vista del capitale umano, cioè noi non riusciamo ad attrarre giovani ad alta formazione, ad alto capitale umano, attraiamo giovani a più basso capitale umano e perdiamo i nostri giovani a più alto capitale umano. Questo è uno dei problemi assoluti essenziali. L'inverno, tutti lo chiamano inverno demografico, io l'ho sempre chiamato gelata demografica, perché all'inverno segue la primavera. Purtroppo non abbiamo alle viste la primavera dal punto di vista demografico, c'è una gelata demografica, per cui da questo punto di vista noi dobbiamo avere questa percezione. Lo scambio dei flussi tra giovani che escono e giovani che entrano è uno scambio perdente, uno scambio negativo. I conti pubblici, ripeto, attrattività del fare da soli, attrattività di non rispettare le regole, meglio lasciar perdere, per dirla in maniera concreta, vale a dire deve continuare a rispettare il sentiero di rientro. Il nuovo patto di stabilità ci dà degli orizzonti temporali più lunghi e questo ci consente di fare delle riflessioni anche strategiche serie da questo punto di vista. E quindi il tema continua ad essere, lo ribadisco, la bassa crescita. Quindi bene tutto quello che può consentirci di aumentare la nostra crescita, soprattutto senza fare deficit incrementale, e quindi vuol dire efficienza, vuol dire PIL potenziale, vuol dire capacità di aumentare la produttività dei fattori e quindi, come dicevo prima, valorizzare al massimo le strategie avviate col PNRR e che si sono concluse, ma che hanno comportato una spesa enorme. Riforme strutturali, ritornare alla logica del PNRR, risorse in cambio di riforme, anche perché queste sembrano le più attraenti in questo momento, anche perché

0: soprattutto quelle che non costano, ma quelle che migliorano l'efficienza del sistema e quindi l'efficienza e la produttività dei fattori. Basti pensare per esempio alle energie rinnovabili, già molto è stato fatto negli ultimi anni sulle rinnovabili. In questo momento di dipendenza dal punto di vista energetico, se noi riuscissimo ad incrementare ancora di più attraverso procedure semplificate, attraverso incentivi che si ripagano dal punto di vista delle energie rinnovabili, noi potremmo avere un miglioramento del nostro tasso di dipendenza, che sarebbe una grande riforma rispetto al nostro tasso di dipendenza dall'energia. Vale per l'Europa, ancora di più per l'Italia, dati i numeretti: 74 dipendenza italiana e 57 dipendenza europea. Tema fondante. Certamente l'Italia, tutto quello che si può dire e si può fare rispetto al paese, rispetto all'efficienza del mercato del lavoro, alla contrattazione, abbiamo visto rinnovare i contratti è una delle ricette migliori, e fondo è una ricetta che, se fatta bene, non costa nulla dal punto di vista, se non qualche incentivo adesso che è stato via via introdotto, ma il tema è europeo soprattutto. Non pensi l'Europa, ecco questa è la mia posizione, non pensi l'Europa che con il nuovo patto di stabilità vengano risolti i problemi di governance. Abbiamo bisogno di altro in Europa dal punto di vista della produzione di beni pubblici fondanti, come quelli della sicurezza piuttosto che dell'energia, piuttosto che delle infrastrutture, piuttosto che dell'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno di queste riforme, perché queste riforme sono quelle che rafforzano, oltre che quelle sulla sicurezza. E lo stesso dicasi per l'Italia, vale a dire riforme, soprattutto quelle che migliorano la produttività dei fattori, vale per l'Italia, vale per l'Europa. E per dire due termini, Draghi, Letta, i piani europei già ci sono, e se fossero messi in campo, come dire, sarebbero la migliore risposta alle crisi in atto. Servirebbe, questo sì, un Next Generation EU per l'energia, perché l'Europa non può rimanere dipendente oltre il 50% con paesi come l'Italia, che è dipendente oltre il 70% dai nervosismi energetici mondiali. Ho quasi finito. Ultimo punto: aiuti di Stato, discostamenti, aiuti di Stato. Siccome i singoli paesi hanno spazi fiscali diversi l'uno dall'altro, pensare agli aiuti di Stato, un po' come è venuto con la sospensione del patto di stabilità 2020-2023, ti porterebbe a un'ulteriore asimmetria, quindi spacchettamento e quindi disunione rispetto all'Europa. Quindi insieme sì, ma con grande attenzione, soprattutto con obiettivi comuni, non tanto discostamenti, poi ognuno faccia quello che crede e ciascuno usa poi gli spazi fiscali che ha a disposizione. Sarebbe un elemento negativo da questo punto di vista. Ultimo punto problematico: inseguire i prezzi dell'energia in questo momento con interventi fiscali assolutamente costosi ci lascia molto perplessi, perché, come dire, è una ricetta contro l'efficienza e contro il mercato. È ovviamente un'affermazione importante questa, perché la soluzione migliore è interveniamo, però non è una soluzione razionale. Quindi si può fare in maniera emergenziale, una volta, due volte, però dare il segnale che ogni incremento dei prezzi dovuto a esogene come quelle che conosciamo, utilizzando la fiscalità, questo rischia, la risposta rischia di essere peggiore del male. Ultimo punto, Jean Monnet, l'Europa, Jean Monnet ha sempre detto, l'Europa si fa nei momenti di crisi, e non sarà altro che la risposta data ai tanti momenti di crisi. Ecco, questo, viva Dio, è un grande momento di crisi, e ci auguriamo che Jean Monnet abbia ancora una volta ragione, che l'Europa dia il segnale forte. Negli ultimi incontri recenti, purtroppo, questo segnale di risposta forte non è ancora venuto, ma siamo sempre e comunque ottimisti. Ecco, questo è quanto. Grazie.
1: Grazie a lei, professore. Ha chiesto di intervenire la collega Roggiani.
2: Grazie Presidente e grazie al Professor Brunetta. Solo due domande flash. La prima, lei ha parlato di gelo demografico e del saldo dei giovani che escono e che entrano, che è assolutamente negativo. Non ha citato un altro saldo e diciamo un'altra forza che contribuisce, e quindi cui volevo chiedere un'opinione rispetto appunto a questo gelo demografico, cioè i lavoratori migranti che arrivano e che svolgono un ruolo fondamentale, tra l'altro spessissimo in tanti settori non coperti da lavoratrici e lavoratori italiane. Noi abbiamo tantissimi imprenditori, io vengo dalla Lombardia, che chiedono più canali legali d'ingresso. Volevo capire, visto che ha parlato molto di crescita e appunto di di gelo demografico, questa cosa se incide, come incide, e il fatto che non ci siano solo dei decreti flussi che sono un po' tampone ma non strutturali, quanto potrebbe eventualmente una politica più strutturale incidere. Secondo punto, lei ha parlato di aumentare la crescita, delle riforme che dobbiamo fare, del PNRR, aumentare la produttività. Io volevo chiederle se lei ritiene che questo governo abbia messo in piedi una politica industriale e se, come abbiamo ascoltato ieri da varie audizioni del mondo imprenditoriale, ci sia o non ci sia una politica di sostegno alle imprese, o se questa incertezza che è stata creata dal governo, penso ad esempio al tema transizione 5.0, ha influito o meno sulla traiettoria della nostra crescita e quindi anche degli investimenti che il mondo produttivo sente o non sente di poter fare in un paese che prima annuncia una misura e poi la ritira. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Grimaldi, prego.
3: Grazie Presidente, ma di solito il Presidente è più ottimista, ma se capisco bene dalle sue parole, conti migliorati a parole, ma vita reale peggiorata di fatto nei fatti, no? Con il deficit PIL che scende, ma con un paese che non decolla, in cui, se stiamo ai temi anche del CNEL, di fatto i salari reali restano ancora a dicembre dello scorso anno, del 2025, l'ultima analisi insomma che è più aggiornata, ancora almeno 8,1% rispetto a quelli del 2021. Ecco, visto che nel frattempo la pressione fiscale sale al 43,1%, il massimo da oltre un decennio, e quindi anche il tema del non rientro nel salario minimo e nel cuneo fiscale, ma diciamo tutte le scelte sulla base fiscale hanno portato questi dati, unito, come diceva la collega, alla produzione industriale che cede il 4,2% in meno in 3 anni. Ecco, mi piacerebbe avere la sua opinione, ci piacerebbe come AVS avere la sua opinione, anche visto che lei ha ridetto che la cosa più semplice sarebbero i rinnovi. Noi diciamo da tempo, c'è una proposta insomma nostra, non solo l'indicizzazione, lo sblocca stipendi, ma anche una sorta di formula come se fosse un disincentivo a non rinnovarli, quindi un meccanismo del 150%, del 200% rispetto all'inflazione, compreso anche i costi energetici, perché l'IPCA da sola li toglie. Nel prossimo decreto, l'avrà letto in anticipo, all'articolo 10 c'è il 50% dell'inflazione, cioè si dice non rinnovi, ti metto solo il 50%. Le chiedo, ma così facendo, se non si recupera nemmeno l'inflazione programmata, ma solo il 50%, tra l'altro tolto l'energia, che è la parte più rilevante, non conviene ai datori di lavoro non rinnovare, visto che non c'è nessun disincentivo? No, le lo chiedo, perché lei è anche un appassionato di questi temi, quindi le chiedo qual è la formula giusta. Noi pensiamo al salario minimo più lo sblocca stipendi più dei disincentivi, non degli incentivi, perché mettere il 50% dell'indicizzazione vuol dire diciamo non disincentivare. Seconda domanda, collegata anche a quello che lei diceva sulla fuga, anche il CNEL è d'accordo sull'analisi di che questa fuga soprattutto dei più giovani, a parte il gelo, ma insomma il fatto pure di perderli dopo averli formati, è soprattutto legata alle cattive performance del, diciamo, dei settori che dovrebbero essere più trainanti e quindi con altamente qualificati, con salari più alti? Cioè, condivide che è una questione di mancate opportunità e di salari bassi, o vede qualcos'altro di più competitivo rispetto al nostro paese e degli altri paesi europei che beneficiano, diciamo, della gran parte della fuga dei nostri giovani? Grazie.
1: C'è qualche altro collega che vuole intervenire? No, nessuno. Ok, prego professore.
0: Allora, la demografia, i migranti, i decreti flussi. I decreti flussi si fanno ormai da decenni. Non funziona. Non funzionano i click day, non funziona il meccanismo di domanda offerta, e il risultato è che noi abbiamo una grande quantità di lavoratori immigrati regolari nel nostro paese, quasi tutti, sommatoria nel tempo di flussi irregolari, regolarizzati ex post. Quindi quasi mai l'80-90% dei nostri immigrati, ormai sono più di 5 milioni quelli regolari, sono figli di processi di regolarizzazione ex post, il che vuol dire che non sono stati scelti, o meglio, non c'è stato un matching, un incontro tra domanda e offerta che avrebbe dato migliori performance. Sia
3: facevamo i complimenti per l'onestà intellettuale di aver bocciato la Bossi-Fini a distanza di un po' di anni.
0: Le battute riservatevele tra di voi, non nei miei confronti, perché io non posso fare battute al contrario, quindi io devo stare zitto. Quindi, ed è un esercizio, siccome nella mia vita ho fatto anche le battute in diretta e le ho fatte anche con qualche performance, come dire, di successo, nella mia attuale posizione non posso risponderle. Quindi io lo sto dicendo da professor Brunetta, presidente del CNEL, e l'ho sempre detto queste cose. I migliori flussi di immigrazione sono quelli che uniscono le aspettative di chi emigra con le aspettative dei paesi di destinazione, perché c'è un matching efficiente, per cui il massimo di soddisfazione, il massimo di produttività e il massimo di speranza, soprattutto per cui io sono favorevolissimo all'immigrazione regolare, regolata e efficiente, selezionata nel senso dei fabbisogni del paese di destinazione, perché se è un'immigrazione da offerta e non da domanda, l'immigrazione da offerta produce normalmente costi, disagio e non dà il meglio né per i paesi di origine né per i paesi di destinazione. La formula è sempre chiara: tanta migrazione da domanda, quindi richiesta dal paese di destinazione, quindi regolare, quindi che garantisce percorsi di inserimento strutturali, quindi speranza di vita, piuttosto che migrazione da offerta, quindi caotica, e quindi venite tutti. Il venite tutti non ha senso né dal punto di vista economico né dal punto di vista etico, perché vuol dire creare disagio, povertà e spostati. Quindi dal punto di vista, da questo punto di vista, nei decenni di governo di tutto questo, di tutti questi flussi, quasi mai noi abbiamo avuto flussi prevalenti da domanda. Abbiamo sempre avuto purtroppo flussi da offerta, con i risultati di costo anche nell'opinione pubblica, nella percezione, nella coesione sociale che abbiamo potuto annoverare. Quindi io credo assolutamente nell'immigrazione, credo assolutamente nella mobilità, credo assolutamente nella formazione, credo assolutamente che i processi di immigrazione devono favorire tanto i paesi di origine, quindi con le rimesse, con la formazione, con i ritorni, con la mobilità, quanto i paesi di destinazione. Il tema che io ponevo prima sui giovani era legato al gelo demografico e al fatto che noi perdiamo giovani e quelli che riacquisiamo con l'immigrazione purtroppo danno un bilancio negativo in termini di capitale umano. Questo è un punto nodale, non riusciamo ad attrarre non tanto immigrati to cure generici, ma immigrati rispetto ai settori che hanno bisogno di giovani. Quindi da questo punto di vista qui c'è un gap spaventoso e questo gap è masochismo puro. Perdiamo i nostri giovani più formati e non riusciamo ad attrarre i giovani da altri paesi che possono compensare questa domanda, questa domanda. Per quanto riguarda invece il tema del salario minimo, si dimentica sempre quando si discute di tutto questo che il tema non è il salario minimo. È il salario minimo per legge o non per legge, per contrattazione o per legge, perché il salario minimo c'è. C'è nel 97-98% dei contratti di lavoro che sono stati realizzati dai sindacati più rappresentativi, comparativamente più rappresentativi, e il salario minimo c'è e in gran parte supera le fatidiche soglie di cui si è sempre parlato. Il tema è se si voglia mettere un salario minimo per legge, come l'Europa non ci chiede, visto che abbiamo tassi di copertura contrattuale molto superiori a quelli indicati dall'Unione Europea, che indica preferibilmente una legge per i salari minimi, quando la contrattazione scende sotto certi livelli. L'Italia è probabilmente il paese che ha il più alto tasso di copertura di contrattazione, come dire, con contratti collettivi nazionali, quindi da questo punto di vista il salario minimo per legge, la mia istituzione tre anni fa l'ha votato e ha votato avendo al proprio interno tutta la rappresentanza dei corpi intermedi, quindi datori di lavoro e lavoratori, al 78% la mia organizazione ha votato, io non voto tra l'altro, ha votato al 78% per il salario minimo attraverso la contrattazione e quindi non attraverso una legge. Quindi questo è un falso problema e lo dice anche il professor Brunetta, ordinario di economia del lavoro all'Università di Roma, ma questo è un piccolo inciso. Il tema sul salario e sulla contrattazione, anche qui bisogna fare un po' di attenzione. Avendo a ragione lei, mi sono occupato nella mia vita, ormai ho 76 anni quasi, mi sono occupato di indicizzazione, mi sono occupato di scala mobile ai tempi miei. Lei è giovane, forse non si ricorda.
4: San Valentino Votre.
0: Non si ricorderà, ecco. E San Valentino ha salvato l'Italia, ha salvato dalla rincorsa salari prezzi. Quindi un'economia, lo diceva Modigliani Tarantelli, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, un'economia indicizzata al 100% e più è un'economia assolutamente ingestibile dal punto di vista delle rincorse salari prezzi. Quindi quello che si è fatto allora, cioè di spezzare la spirale perversa salari prezzi, è stato un atto assolutamente di grande riformismo, salvo che ovviamente ha bisogno uno taglio di questo tipo ha bisogno di una contrattazione assolutamente efficiente e quindi non indicizzata con l'automatismo, ma una contrattazione efficiente e quindi il valore della contrattazione. E la mia casa, questo in maniera assolutamente maggioritaria, propone sempre, cioè i CNEL, cioè le parti sociali, contrattazione, contratti trasparenti, contratti che coprono la stragrande maggioranza dei settori e delle aree e che danno le maggiori garanzie di efficienza e di produttività. Questo è quanto. Quindi attenzione, che può sembrare la soluzione più semplice e più facile, quella dell'indicizzazione totale, ma questa rischia di essere poi un boomerang. Vedi la spirale salari prezzi e vedi quello che è successo negli anni 80 nel nostro paese.
1: Grazie, un'altra.
0: Vorrei tornare a questo.
1: L'ultima domanda, chiedo ai colleghi per cortesia di dirmelo in anticipo in maniera tale da organizzare.
5: Mi perdoni Presidente, ma non ce l'ho
1: nessun
5: fatta
1: prego.
5: Prima che cominciasse a parlare il professor Brunetta. Ho visto che il CNEL si sta occupando del rapporto tra produttività scusa. Colleghi, il rapporto tra produttività, sistema economico e intelligenza artificiale. E lei dice una cosa che anche a me suona come una giusta critica al governo, che gli investimenti in Italia sono scarsi in questo settore e che c'è un pericolo anche per il fatto che le piccole e medie imprese su questo settore siano un po' in ritardo rispetto al panorama europeo. Lei pensa che questa situazione possa sedurre ancora molto, possa creare veramente un gap che è difficile da colmare per il nostro paese? E l'altro tema è anche chiaramente legato al lavoro, quanto questo impatto dell'intelligenza artificiale ci sarà forte sul sistema lavoro italiano e come gestire la trasformazione. Grazie.
0: Rispondo subito, e do le spalle, ma ho il microfono, rispondo subito. Intanto le do una notizia, il 1° di maggio, quindi venerdì prossimo, uscirà un inserto sul Sole 24 Ore sull'intelligenza artificiale, l'algoritmo e l'algoritmo si governa insieme. Vale a dire la partecipazione come elemento fondamentale di assorbimento dei potenziali impatti negativi dell'inserimento dell'intelligenza artificiale nel mercato del lavoro. Un tema in discussione in questi mesi, in questi anni, e il CNEL anche con questo inserto, con il lavoro da lungo tempo che sta realizzando proprio sull'intelligenza artificiale, ha fatto questa scelta, e cioè il momento partecipativo nel governo dell'algoritmo nell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Quindi ancora una volta la contrattazione, perché o si governa insieme l'algoritmo, che è una sorta di black box che nessuno conosce cosa c'è dentro l'algoritmo rispetto agli inserimenti efficientistici dell'intelligenza artificiale, oppure siamo di fronte un neofordismo di tipo conflittuale. Quindi da questo punto di vista la posizione nostra è molto chiara, anche in ragione del fatto che stiamo attuando attraverso la commissione sulla partecipazione tutte le pratiche, tutti gli stimoli ai livelli partecipativi nel mercato del lavoro e nelle aziende, tra datori di lavoro e lavoratori, nella migliore organizzazione del mercato del lavoro all'interno delle aziende, in particolar modo in questo caso. Non rispondo sui miei giudizi sul governo, la mia istituzione non dà giudizi sul governo, per fortuna ha suoi indirizzi strategici dovuti alle parti sociali che lì sono rappresentate, quindi io rappresento l'opinione delle parti sociali che hanno, l'avete sentita ieri, le loro opinioni, datori di lavoro, lavoratori, volontariato ed esperti. Questa è la mia composizione, quindi al di là delle mie specifiche idee, il CNEL si esprime con le sue pubblicazioni, con i suoi rapporti. Basti vedere i rapporti, non c'è prima il collega che mi aveva fatto la domanda sugli expat, il nostro rapporto sugli expat è il miglior rapporto sui giovani, sulle uscite dei giovani e sul capitale umano, sul gap tra domanda e offerta sui giovani, quindi da questo punto di vista pensiamo di produrre questi contributi al dibattito del nostro paese.
1: Grazie mille professore, grazie a tutti, ed è conclusa questa sessione.
0: Grazie Presidente.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Massimo Giacomini. Con 99 voti favorevoli e 56 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al governo sul decreto fiscale, che passa adesso alla Camera. Il termine ultimo per la conversione in legge è il 26 maggio. Il servizio di Chiara Paolini.
2: Sono visioni del mondo del lavoro e dell'economia totalmente contrapposte quelle che si fronteggiano in aula tra maggioranza e minoranza nelle dichiarazioni sul voto di fiducia a provvedimento emanato per introdurre modifiche urgenti e straordinarie al sistema fiscale e tributario, secondo il governo. Inique di nessun aiuto per dipendenti e pensionati, dichiara Magni per AVS. Ben diversa sarebbe stata la tassazione degli extra profitti, sostengono anche dai banchi del Movimento 5 Stelle, per il quale interviene polemico Turco.
3: Nonostante gli oltre 500 emendamenti, questi emendamenti sono andati a finire nel cestino, dimostrazione dell'attenzione che questo governo sta ponendo alle emergenze economiche e fiscali.
2: Critiche respinte da Fratelli d'Italia. Melchiorre ricorda il gravame di misure decise da governi precedenti come il super bonus e poi sottolinea i punti di forza del decreto.
4: Blocco della compensazione dei pagamenti per la pubblica amministrazione ai professionisti che abbiano debiti iscritti al ruolo di 5.000 euro, a favore delle agenzie di viaggio, a favore del porto di Piombino, ulteriori 50 milioni di euro per favorire accesso al credito per le imprese artigiane, l'estensione della rottamazione quinques a carico degli enti territoriali.
2: Il no al provvedimento è ribadito dall'altra parte dell'emiciclo con Tajani, PD.
5: Noi non possiamo che concludere che questo governo non è più in grado nemmeno di intervenire a tutela dei consumatori e delle imprese, sperando di poter vedere tempi migliori e serietà migliori nei prossimi mesi.
2: Dai 19 articoli del testo escono per ora le norme per vietare il telemarketing selvaggio e la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi extra UE, ma rimane un provvedimento importante. Trevisi, Forza Italia.
6: Una visione di un fisco equo, alleato di chi produce e protettivo verso le famiglie.
1: L'Aula della Camera ha dato il via libera con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti al disegno di legge delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Ce ne parla Francesca Cecchini.
7: Il disegno di legge delega al governo il riordino della polizia locale, riscrivendo la legge quadro del 1986. Tra i punti principali, il rafforzamento del coordinamento con le forze di polizia dello Stato, oltre alla disciplina su armamento, addestramento e porto delle armi. Un provvedimento che coniuga sicurezza e rispetto dei diritti di chi la garantisce. Le parole di Russo, Forza Italia.
8: Dopo 3 decenni di attesi, di chiacchiere, anche qualche rinfaccio, oggi passiamo dalle parole ai fatti, restituendo dignità a chi ogni giorno onora la divisa che indossa.
7: Dall'opposizione Caramiello annuncia il voto contrario dei 5 Stelle.
9: Questo governo preferisce una polizia locale depotenziata, priva di tutele adeguate e relegata a un ruolo marginale, ignorando che senza una riforma strutturale il sistema sicurezza Italia non regge.
7: Appassionata la replica della relatrice Montaruli, Fratelli d'Italia.
10: È un'occasione storica perché i risultati che ho elencato mai erano stati neanche lontanamente raggiunti. Ora, con questo provvedimento, apriamo una nuova storia per la polizia locale in tutte le parti d'Italia.
7: Una gigantesca occasione persa, la visione opposta del PD, che si astiene, come pure Azione. D'Alessio.
11: Non è una materia che può essere delegata al potere esecutivo, ce lo dobbiamo dire, il ruolo del Parlamento oggi è veramente svilito.
1: Nel primo pomeriggio al Senato si è svolto il question time con i ministri degli esteri, dell'agricoltura e per le riforme istituzionali. Tajani ha affermato tra l'altro che il governo è al lavoro per tutelare gli iraniani in Italia. Lollobrigida ha ricordato che sono state aumentate le pene per il bracconaggio. Casellati ha ribadito che la riforma di Roma Capitale rimane una priorità della legislatura. E andiamo alla visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. Al centro degli incontri con il leader cinese Xi Jinping, le crisi internazionali ma anche l'economia. Sentiamo il corrispondente da Pechino Marco Clementi.
12: Discorsi di amicizia, brindisi, il banchetto di Stato offerto all'illustre ospite e alla folta delegazione nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen, chiude la lunga giornata. Iniziata alle 10 in punto, quando Xi Jinping inizia a scendere i gradini della scalinata dell'edificio simbolo del potere comunista cinese. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il primo faccia a faccia, dove si parla anche di Taiwan, l'isola della discordia. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei, mentre Rubio in un'intervista afferma la politica USA su Taiwan non cambia. Sull'Iran, vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto, dice Trump, e che l'Iran non abbia il nucleare, riferisce la Casa Bianca, anche se di questo non c'è traccia nel resoconto diffuso dalla parte cinese. Un gran posto, la Cina è bellissima, così Trump al Tempio del Cielo, a chi gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi, atto d'amore o tattica per sviare la domanda.
1: Nella sala della regina si è svolta la seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OCCE. Stop alla droga, combattere insieme il narcotraffico per difendere sicurezza, salute e legalità. Roberta Gentilini ha intervistato Eugenio Zoffiri, parlamentare della Lega, vicepresidente OCCE e presidente per l'Italia all'Assemblea parlamentare dell'OCCE. Sentiamo.
13: Presidente, il mondo si sta confrontando con nuove sfide geopolitiche, sappiamo appunto quello che sta avvenendo sia Russia e Ucraina ma anche in Medio Oriente, e l'auspicio è quello di un dialogo che prevenga e risolve i conflitti, un auspicio che però deve fare anche conti con disinformazione, cyberattacchi, intelligenza artificiale. Si riesce a stare al passo con questi fenomeni?
14: Assolutamente, si riesce con l'impegno e la determinazione anche di chi ha responsabilità pubbliche, come questi parlamentari impegnati in questa due giorni, in questa conferenza contro la lotta alla criminalità organizzata con un focus rispetto alla lotta al traffico di droga, al traffico di sostanze stupefacenti che abbiamo organizzato qui a Roma, alla Camera dei Deputati che ha portato più di 200 persone accreditate da 42 paesi dell'Assemblea parlamentare OSCE. Domani saremo anche dal Santo Padre e dove porteremo il nostro impegno e la nostra determinazione di lavoro per la pace e la nostra dichiarazione di guerra alle mafie e alla criminalità organizzata.
13: I criminali si stanno adattando, si mimetizzano, si specializzano. Come riuscire ad inserirsi in questa velocità di organizzazione da parte dei criminali con delle risposte istituzionali ed efficaci?
14: L'Italia con i suoi agenti delle forze dell'ordine rappresenta un'eccellenza nel panorama mondiale. Questi momenti di confronto con parlamentari provenienti da 42 paesi è sicuramente utile per favorire uno scambio di buone pratiche che sia dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda l'esecutivo e i governi, ma anche i nostri uomini e i nostri poliziotti sul campo.
1: Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Alessandro Campanella. Sono le 21:08. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. L'augurio di una buona serata da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

0: italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che hai rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

Baby, fosse America, finita l'università. Gente che corre intorno all'arena.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: L'appuntamento con Profili oggi è dedicato a Fabio Concato. Muove i primi passi al mondo della musica nel 74 con un gruppo cabarettistico, I Mormoranti, in cui Fabio scrive testi e musica e inizia a esibirsi nel celebre derby di Milano. Nel 77 incide l'album Storie di Sempre, che contiene il singolo A Dean Martin. Dopo un altro album, Svendita Totale, nel 1978 passa alla Philips, per cui incide nel 79 Zio Tom, la cui title track verrà poi ripresa nel 90 da Mina per il disco Ti Conosco Mascherina. Il 1982 segna il primo vero riscontro popolare per Fabio Concato, trascinato dal singolo Domenica Bestiale. 1984, Concato centra il suo maggior successo discografico con un album omonimo, in cui sono contenuti alcuni dei suoi classici, quali Ti Ricordo Ancora, Tienimi Dentro Te, Sexy Tango, Rosalina, Guido Piano e soprattutto Fiore di Maggio, dedicato alla neonata figlia Carlotta. 1986, album Senza Avvisare, anch'esso un buon successo discografico, arriva numero 2 nella classifica dei 33 giri. Nel 1989 incide una canzone dedicata al telefono azzurro, il titolo è il numero telefonico, quindi 051 22 25 25. Il brano arriva al numero 1 della classifica dei singoli. 1990, Concato pubblica un altro album di inediti, Giannutri, ed è un nuovo successo grazie al brano Speriamo che piova. Segue la prima raccolta ufficiale, punto e virgola. Siamo nel 92, è la volta di In Viaggio, un altro successo di vendite e critiche. A seguire Vita Quotidiana, dove sono inclusi alcuni duetti, tra cui Chiama Piano con Pierangelo Bertoli. Arriva anche sulla scia della moda di quel decennio un album di canzoni reincise, Scomporre e Ricomporre, pubblicato nel 94, che contiene l'inedito Troppo Vento. Nel 96 esce Blu e nel 99 Fabio Concato, in cui c'è il successo M'innamoro davvero. Siamo nel nuovo millennio. Nel 2001 decide di partecipare a Sanremo con Ciao Ninin, la canzone farà da apripista all'album Ballando con Chet Baker. È del 2003 l'uscita del primo album live di Fabio Concato, voilà. 2007 altro festival di Sanremo con Oltre il Giardino. Il 2012, esattamente il 20 marzo, è la data d'uscita di un nuovo album di inediti intitolato Tutto Qua. Siamo arrivati al 2016, esce Non Smetto di Ascoltarti in collaborazione con Giuliano Oliver Mazzariello e il trombettista Fabrizio Bosso. Nel 2017 pubblica Gigi, disco in cui rivisita alcuni suoi successi del passato con gli arrangiamenti di Paolo Sabatino. Profili alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22. Adesso la musica di Fabio Concato qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ragazzina, piccolina, ti ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto.

tanto pelo, hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Tutta Italiana, tutto l'anno.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionarie o senza variazioni di rilievo al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week tutta italiana.
1: Top Week numero 5.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? No.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

È partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

bagno. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando una

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.

0: meraviglioso.
1: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.